0: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
2: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1980.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 Barrabia Brescia.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area festa di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

sun of my life. Look, the sunshine of your

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area festa di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

Eric Sardinas, bluesman direttamente dagli Stati Uniti, dalla Florida, alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella di sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

Eric Sardinas, bluesman, direttamente dalla Florida, la festa di Radio Onda d'Urto, sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 Barrabia Brescia.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area festa di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Erka Sardinas, bluesman direttamente dagli Stati Uniti, dalla Florida, alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella di sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

Eric Sardinas, bluesman, direttamente dalla Florida, la festa di Radio Onda d'Urto, sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Parlami per sempre, Sic Tamburo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto. Tutto il programma completo della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

state ascoltando il brano Parlami per sempre dei Sic Tamburo, che tornano in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area festa di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

0: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.

Parlami per sempre, Sic Tamburo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto. Tutto il programma completo della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano Parrami per sempre dei Sic Tamburo, che tornano in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 Barrabia Brescia.
1: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.

E oggi è come ieri, ma forse un'impressione frutto della mente di un guaglione. Sarà che non c'è il sole, sarà che tutto sembra resti uguale. Sarà quel che sarà, sono preso male, ma nessuno chiama e non so chi chiamare. Cerco di schiodarmi, penso

passeggero. Quello che è stato l'ho già silurato.

0: cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

0: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
2: Per mille a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
3: Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Iscriviti gratuitamente all'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.

Radio Africa all'interno del ciclo della cassetta degli attrezzi ogni due giovedì oppure in replica il venerdì mattina su Radio Onda d'Urto. Nella puntata di oggi ci occuperemo di Tunisia con Majdi Karbaj, già deputato tunisino dell'opposizione di sinistra e ora esiliato in Italia, e con Matteo Garavoglia, giornalista che si occupa principalmente di Tunisia e Nord Africa con analisi e reportage sul campo.

0: Iniziamo la puntata di Radio Africa di quest'oggi con Majdi Karbaei, già deputato tunisino dell'opposizione di sinistra e ora esiliato in Italia. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Grazie e grazie per l'invito.
0: Grazie a te per averlo accettato. Dunque, in Tunisia continua la repressione e il deterioramento della situazione dei diritti umani, in particolare degli oppositori politici. All'inizio dell'anno, in occasione dell'anniversario dei 15 anni dalla rivoluzione tunisina del 17 dicembre 14 gennaio, era arrivata anche la denuncia da parte di Amnesty International, che ha parlato di un contesto segnato dall'incarcerazione dei dissidenti politici, dal soffocamento delle voci critiche e dall'erosione delle principali conquiste della rivoluzione. Ecco, parto da qui chiedendoti qual è la situazione.
1: Beh, se guardiamo alla Tunisia oggi, parliamo nel 2026, dobbiamo essere chiari. Non siamo più davanti a una semplice crisi politica, siamo davanti a un sistema che ormai ha assunto caratteristiche autoritarie sempre più definite. Dal 2021, con la svolta imposta da Saied, il paese ha imboccato una traiettoria precisa, ma la vera novità degli ultimi mesi è che questa traiettoria non è più ambigua, se si è consolidata. Oggi vediamo un uso sistematico della giustizia come strumento politico, non si tratta più di casi isolati. Leader dell'opposizione sono stati condannati a pene pesantissime, processi per complotto contro lo Stato, coinvolgono decine di persone e persino espressioni critiche o ironiche possono portare alla detenzione. Questo segna un passaggio fondamentale. La repressione non è più solo selettiva, è diventata strutturale. Allo stesso tempo lo stato di emergenza continua a essere prorogato, trasformandosi di fatto in una condizione permanente, quindi lo stato dell'eccezione è sempre in continuità, e questo che provoca anche una privatizzazione dei diritti dei tunisini. Oggi vediamo giornalisti, attivisti, avvocati, membri della società civile in carcere, nessuno al riparo, quindi non è necessario arrestare tutti, basta creare un clima in cui chiunque possa esserlo, e così si costruisce l'autocensura. È il risultato che oggi l'opposizione politica, così come la conoscevamo dopo il 2011, è stata in gran parte smantellata. Molti leader sono in carcere o sotto processo, i partiti sono paralizzati e nuove forme di mobilitazione emergono fuori dai canali tradizionali. In particolare sono spesso le famiglie dei detenuti a portare avanti proteste e campagne. Questo è segnale importante. Quando la politica viene ripressa, riemerge nella società, ma in forme più fragili e meno strutturate. Ed è proprio in questo contesto che la questione a varie questioni che emergono, tipo la repressione, e vanno anche a toccare altre cose, e qua parliamo della questione migratoria, che oggi purtroppo la questione migratoria davanti all'Europa viene utilizzata come leva politica. Purtroppo, mi dispiace dirlo, ma i migranti subsahariani sono stati trasformati in capro espiatorio associati a minacce demografiche e sociali. Questo discorso non solo alimenta tensioni e violenze, ma serve anche a spostare l'attenzione della crisi. È una strategia classica, costruire un nemico per evitare di affrontare le responsabilità politica. Quindi la domanda fondamentale che soppone è ogni giorno noi come oppositori politici la poniamo, e quindi dove siamo oggi? Non siamo più nella fase della deriva, siamo in una fase di consolidamento di un regime. Le istituzioni esistono ancora, ma sono svuotate. Il dissenso esiste ancora, ma è criminalizzato. La società è viva, ma sotto pressione. E il rischio più grande non è solo la repressione, è la normalizzazione. E l'idea che tutto questo diventi il nuovo standard dentro e fuori il paese.
0: Chiarissimo, io intanto ti ringrazio per i numerosi spunti che ci hai dato, per esempio quello su migranti. Appunto, anche recentemente l'Unione Europea ha consegnato nuovi mezzi di soccorso e recupero a Tunisi, nonostante le segnalazioni di abusi delle ONG. Tu hai parlato anche del dissenso criminalizzato, però questo dissenso non è solo nei confronti degli oppositori politici, mi viene in mente anche la repressione nei confronti di chi ha manifestato in solidarietà con la Palestina.
1: Certo, allora oggi troviamo le persone, i gruppi di chi ha promosso il Global Smooth Flotilla, oggi sono in carcere accusati di riciclaggio di denaro. Nel senso, per dirvi che oggi ormai la solidarietà con la Palestina è diventata un crimine, la solidarietà con i migranti è diventata anche un crimine. Oggi vediamo il caso di Sadia Mousbah, una militante antirazzista, una militante che ha combattuto per la difesa delle minoranze in Tunisia, oggi in carcere perché lei ha rifiutato la normalizzazione, ma anche ha rifiutato il discorso xenofobo delle autorità tunisine nei confronti dei migranti subsahariani, e quindi sta pagando questo suo rifiuto o questa sua condanna, purtroppo in carcere. Quindi di tutti i lati parliamo, sia cosa la solidarietà con la Palestina, solidarietà con i migranti, ormai la solidarietà è diventata un crimine in Tunisia, e perciò vediamo tanti attivisti, e qua noto Jawahar Shenna, Nawar e altri, un medico chirurgo che è stato a Gaza per una missione, poi è tornato in Tunisia per preparare questa il suo modo flottilla, oggi sta in carcere perché ha si è mosso e non ha voluto essere indifferente di tutto ciò che sta accadendo in Palestina. Hanno promosso un'attività, cioè di partire dalla Tunisia con delle barche per portare aiuti e per spezzare quell'embargo che ha imposto lo Stato sionista, e ad aiutare anche i palestinesi che stanno lì soffrendo da anni. Oggi queste persone sono in carcere.
0: Chiarissimo, si parla anche di un allarme per invece il moltiplicarsi degli attacchi all'indipendenza della giustizia, attraverso anche pressioni esercitate sui giudici, procedimenti contro avvocati e il ricorso sempre più frequente alla giustizia per fini politici. Ti chiedo questo aspetto quanto è diffuso effettivamente.
1: Grazie per la domanda, per anche una domanda di attualità, perché l'altro ieri il presidente dell'Associazione dei Giudici, che è un'associazione praticamente indipendente, che è un'associazione di giudici tunisini, che si chiama Anas Lahmedi, è stato accusato di un anno di carcere. Perché? Perché lui e come altri, diciamo, giudici continuano a combattere per l'indipendenza della giustizia, ma oggi, come diciamo, combattere contro, diciamo, l'oppressione, combattere contro l'autoritarismo è diventata una condanna. Quindi diciamo, la giustizia adesso è in mano al potere esecutivo, quindi non si tratta più di un potere indipendente, però si tratta di un potere in mano all'esecutivo, in mano a Saied. Quindi giudici in carcere, avvocati oggi in carcere, anzi diciamo che purtroppo è così la situazione in Tunisia dal punto di vista giustizia. E questo, e qua è il paradosso, quindi, che tutto questo accade, però per l'Europa la Tunisia viene considerato un paese terzo sicuro, e questo praticamente veramente è una follia, nel senso, nonostante, come diceva lei prima, diciamo, le condanne dei vari ONG, Amnesty International, Human Rights Watch, addirittura anche i Nazioni Unite, le Nazioni Unite hanno chiesto la liberazione dell'oppositore politico e leader del Nahda, Rashid Ghannouchi, diciamo, è l'Organizzazione Internazionale per i Diritti Umani. Tutte hanno presentato dei report in cui, diciamo, parlano di questo regime e denunciano le pratiche di questo regime. Nonostante tutto questo, l'Europa considera lo Stato tunisino o la Tunisia un paese terzo sicuro, non per nostro motivo, ma per un motivo che sappiamo tutto, per poter, diciamo, dopo costruire delle hub, esternalizzare le frontiere per poter, diciamo, anche espellere dei migranti che provengono o transitano dalla Tunisia. E questo è quello che abbiamo visto nel nuovo patto di migrazione e asilo che è stato approvato dall'Unione Europea.
0: Majdi Karbaj, già deputato tunisino delle posizioni di sinistra e ora esiliato in Italia, come sempre grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi.
1: Grazie a voi.

0: E dopo aver sentito Majdi Karbaj, già deputato tunisino dell'opposizione, continuiamo a occuparci di Tunisia. Con noi Matteo Garavoglia, giornalista che si occupa principalmente di Tunisia e Nord Africa, con analisi e reportage sul campo. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Grazie per l'invito, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Dunque, nonostante le accuse di complicità con i trafficanti, i casi di violenza in mare, continua il finanziamento europeo alla Tunisia con lo scopo in qualche modo di esternalizzare la lotta alla migrazione. Partiamo dallo scorso 22 gennaio, quando sono state consegnate all'autorità di Tunisi nuove attrezzature per ricerca e soccorso, arrivando fino a ieri, quando è stato lanciato ufficialmente una nuova fase del progetto Migrazione Professionale Sicura, che coinvolge sempre l'Unione Europea. Ecco, io parto da qui chiedendoti un commento su questa cooperazione.
1: Sì, diciamo che il progetto di migrazione regolare sicura e le forniture europee e poi anche degli Stati membri, inclusa l'Italia, a favore della Tunisia, mostrano un po' le due facce del controllo dei flussi migratori, per come viene visto dalla sponda nord del Mediterraneo, dall'Unione Europea, da tutti gli Stati membri. Le forniture si inseriscono all'interno di un contesto di sempre più securizzazione delle frontiere esterne da parte europea, e bisogna ricordare come nel luglio del 2023 sia stato firmato un memorandum d'intesa con la Tunisia di 105 milioni di euro che prevede appunto tutta una serie anche di forniture di mezzi navali e terrestri per il controllo delle frontiere. Questo ha aumentato anche in maniera diretta e indiretta le violenze a cui assistiamo pressoché a livello quotidiano in Tunisia contro la popolazione migrante di origine subsahariana. Dall'altro lato c'è il tentativo per l'appunto di creare dei corridoi cosiddetti sicuri per ricevere forza lavoro, in questo caso tunisina, quindi di persone di origine tunisina che si formano direttamente in Tunisia e poi verrebbero, come dire, chiamati dai singoli stati membri o dall'Unione Europea rispetto alle esigenze di lavoro che esistono nella sponda nord del Mediterraneo. Questo secondo aspetto sulla cooperazione per questo programma di migrazione sicura sta entrando in una seconda fase rispetto a una prima fase che ha coinvolto soprattutto la Francia come paese. Anche le quote erano basse fino all'anno scorso, da quest'anno dovrebbero aumentare un pochettino. Ci sono anche dei paesi come l'Austria e poi anche l'Italia sicuramente, ma l'Austria si era già detta pronta a ricevere 15.000 persone come forza lavoro da integrare nel sistema lavorativo nazionale. Poi si parla soprattutto di edilizia, filiera del turismo e, come dire, lavori medio qualificati, potremmo definirli tali. Questo è un aspetto che va sicuramente sottolineato, perché garantisce insomma a tutta una fetta di popolazione tunisina un accesso regolare a un mercato del lavoro più ampio, e questo sicuramente va sottolineato, anche perché il contesto nazionale rimane molto fragile, soprattutto dal punto di vista economico. La guerra causata dagli Stati Uniti e da Israele in Iran ha già causato insomma anche qui in Tunisia degli aumenti di prezzi sulla filiera alimentare, presto anche sui prodotti come benzina e diesel, anche se sono sottensati dallo Stato, e il rischio che i prezzi aumenteranno anche qui, e quindi le tensioni sociali ed economiche potrebbero ricomparire molto presto, perché il contesto nazionale tunisino va sempre ricordato che è molto fragile. Quindi questi programmi qui appunto vanno sottolineati da un certo punto di vista. Dall'altra bisognerà comunque capire l'implementazione, perché come dire, bisogna anche capire chi avrà accesso a queste formazioni interne per poi partire. Bisogna capire poi esattamente come verranno implementati questi programmi a livello di accessibilità, soprattutto per la popolazione, per capire se poi si intercetteranno quelle fasce, come dire, più marginali in Tunisia, come i giovani, dove la disoccupazione giovanile rimane molto alta, o altri tipi di fasce sociali che normalmente sarebbero interessati ad arrivare in Europa con tutti i mezzi. Quindi questo va sottolineato. D'altra parte c'è continua a essere una cooperazione securitaria molto forte, che causa, come dire, in maniera appunto indiretta o diretta, un inasprimento anche del controllo securitario interno a favore delle forze di sicurezza tunisine, un aumento delle violenze, ma anche un aumento del controllo sociale nel paese, perché bisogna ricordare anche qui di come i diritti civili, politici e sociali in questo momento nel paese siano molto ridotti rispetto alla nuova fase autoritaria che sta interessando la Tunisia dopo il colpo di forza attuato dal presidente Kais Saied nel luglio del 2021, e a oggi la situazione rimane molto precaria. L'ultimo aggiornamento che abbiamo da questo punto di vista di repressione politica interna è l'arresto di 7 persone legate alla Global Summon Flottiglia dopo come dire, una manifestazione avvenuta il mese scorso, che sono in carcere con accuse, diciamo, infondate, come riciclaggio di denaro e quant'altro. Questo è solamente l'ultimo esempio plastico, insomma, del controllo politico e sociale che sta interessando il paese al momento.
0: Chiarissimo, ecco, come giustamente ricordavi, la repressione e il deterioramento della situazione dei diritti umani in Tunisia continua e non riguarda solo gli oppositori politici, ma come giustamente ricordavi anche a chi è sceso in piazza in solidarietà con la causa palestinese e a chi porta avanti le lotte per la libertà di movimento. Quindi a questa mia domanda hai già risposto, ma uno spunto interessante che hai dato è quello del contesto sociale tunisino, che rimane molto fragile. Io ti chiedo se la guerra all'Iran, al Medio Oriente, quindi in un'altra regione, in qualche modo può influenzare anche l'economia tunisina, che e soprattutto all'esportazione poi di energia che il paese porta avanti.
1: Assolutamente, perché bisogna comunque considerare che la Tunisia non ha risorse interne, soprattutto dal punto di vista energetico, come gas e petrolio. È un paese importatore, e gioco forza questo si sta già vedendo un po'. Dal punto di vista del gas, la Tunisia, come dire, importa praticamente tutto dall'Algeria, e quindi da quel punto di vista lì è abbastanza al sicuro, tra virgolette. Ma dal punto di vista di petrolio, comunque è un paese importatore, esporta pochissimo greggio e poi lo rimporta raffinato. E bisogna considerare la crisi economica generale, comunque anche dal punto di vista delle filiere alimentari e dei beni di prima necessità. La Tunisia subisce, come tanti altri paesi, non solo in Nord Africa, ma su scala più internazionale, l'aumento dei prezzi. Quindi, come dire, già i pomodori costano molto di più, per esempio, per fare un esempio molto base, il pollo costa molto di più, e anche, insomma, perché anche la Tunisia, da questo punto di vista, non ha un mercato di produzione interna molto solido, e questo potrebbe causare, come dire, un inasprimento di una crisi interna nazionale economica ancora più grande di quello che la Tunisia ha vissuto fino ad oggi, perché bisogna ricordare anche qui che il paese è in crisi economica dal 2011, che è l'anno della rivoluzione della dignità e della libertà che ha deposto il vecchio dittatore Ben Ali. Da quel momento però l'economia non è mai andata molto bene per varie vicissitudini legate, come dire, anche agli sviluppi sulla scena internazionale, e questo ha causato anche un deterioramento di quel processo politico che chiedeva maggiori diritti sociali e politici, parallelamente a maggiori diritti economici e di dignità sociale. E questo poi ha portato piano piano a una crisi poi inasprita anche dal periodo del Covid-19, della pandemia, che ha causato poi quel famoso colpo di forza del presidente Saied, che ha fatto praticamente, ha messo un punto definitivo a quella, a quel processo di transizione democratica, tra virgolette. Quindi bisogna sottolineare come il contesto internazionale influisca anche sulle dinamiche interne, e lo fa su scala sempre più profonda e sempre più grande nel momento in cui poi quelle dinamiche interne sono molto fragili, e la Tunisia è un paese che economicamente e non solo in questo momento è fragilissimo e si basa su un equilibrio sociale ed economico molto precario. Quindi nel momento in cui i prezzi aumentano, aumentano anche le tensioni interne, e questo potrebbe causare, come dire, un'instabilità nei prossimi mesi, e di questo abbiamo delle evidenze anche rispetto ad alcune dichiarazioni del presidente Saied, che comunque si deve preparare, il governo tunisino si deve preparare poi nei prossimi mesi a fare fronte a quella crisi che già sta interessando altre zone del mondo, e poi si dovrà preparare una legge di bilancio a fine anno che, come dire, potrebbe presentare poi il conto definitivo.
0: Un'ultima domanda ti chiedo: qual è invece il clima tra la popolazione tunisina rispetto, da una parte, a questa continua repressione, e dall'altra quindi a questo anche continuo di contesto sociale fragile?
1: Il clima, dovessimo generalizzare, è quello un po' della rassegnazione, purtroppo, nel senso che c'è tutta una fetta di attivismo, di organizzazione della società civile e di quant'altro molto politicizzato, che continua continua a cercare di segnalare le problematicità interne legate a questa nuova fase politica. Lo fa in un clima di tensione, perché le campagne di arresti arbitrari nei confronti di membri della società civile, di attivisti, di dissidenti, di oppositori, in realtà non si è mai fermato, e il rischio è quello che riprenderà una nuova andata da qui a poco. Quindi da quel lato di attivismo, che riguarda poi soprattutto la capitale Tunisi, si cerca di mobilitarsi in maniera diversa rispetto a quanto si faceva prima, però c'è un tentativo di continuare le proprie battaglie. Dall'altra parte, chi magari non è troppo attivo da un punto di vista, appunto, di attivismo politico e quant'altro, c'è un clima un pochino di rassegnazione, nel senso il colpo di forza del luglio del 2021 è passato un po' sotto traccia, perché appunto la situazione economica era quella che era, e la sensazione generale era quella che servisse un cambiamento, che effettivamente c'è stato. A oggi quel processo politico che ha interessato il paese dal 2011 al 2021 in realtà non si è mai troppo dato, appunto per questa crisi economica che ha sempre interessato la Tunisia, e oggi c'è questo clima un po' di rassegnazione da una parte, nel senso che non importa tanto chi c'è al potere, al governo, l'importante è che comunque che ci sia un minimo di stabilità sociale ed economica soprattutto. Dall'altra è una rassegnazione che si potrebbe presto trasformare in nervosismo se poi la crisi economica dovesse appunto presentare quel conto finale, perché poi quando vai a toccare nelle tasche delle persone e i prezzi aumentano e tutto diventa più instabile, a quel punto si rischia effettivamente di aumentare la tensione sociale, che poi potrebbe portare, non sappiamo cosa, però potrebbe portare appunto a, come dire, a un'opposizione più palese nei confronti anche della Presidenza della Repubblica.
0: Matteo Garavoglia, giornalista, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.

si conclude così la puntata odierna di Radio Africa all'interno del ciclo della cassetta degli attrezzi ogni due giovedì oppure in replica il venerdì mattina su Radio Onda d'Urto. Nella puntata di oggi, lo ricordiamo, ci siamo occupati di Tunisia con Majdi Karbaj, già deputato tunisino dell'opposizione di sinistra e ora esiliato in Italia, e Matteo Garavoglia, giornalista che si occupa principalmente di Tunisia e Nord Africa con analisi e reportage sul campo. Radio Africa torna tra due giovedì, come sempre, sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Questa è Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
2: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro.

8 in punto, Radio Onda d'Urto, ben ritrovate, ben ritrovati. Venerdì 3 di luglio, le prime pagine degli quotidiani nazionali e locali. Apriamo con il manifesto che ci parla della RAI. Stop al televoto. Le opposizioni si dimettono dalla commissione di vigilanza della RAI, bloccata da quasi 2 anni dalla destra perché vuole imporre un proprio nome alla presidenza. La mossa della minoranza arriva alla vigilia della presentazione di palinsesti targati Meloni. L'obiettivo è provare ad arginare l'ingordigia della premier. Piglia tutto in vista delle elezioni. Politica. Taglio alto invece. Kiev brucia, l'attacco peggiore di sempre. Sono 25 le vittime, dice il manifesto. Poi nella notte sono diventate una trentina. Taglio basso invece in Siria. Bombe in una caffè, tornano le stragi a Damasco. Infine un'intervista a Maiatti, attivista antifascista tedesca che è chiusa in carcere in Ungheria. Resisto nella gabbia dell'isolamento. Questa l'intervista che troviamo sul manifesto. Andiamo all'Unità. Bambinicidio, ecco i numeri della strage israeliana prosciutta dall'Occidente. Dossier dell'ONU in inchiesta dell'ONG israeliana Bezalem. L'articolo lo firma l'ex presidente della regione Puglia, Nicky Vendola. Oggi sono 1000 giorni di genocidio a Gaza. Di spalle invece brucia Kiev, ecco la pace dello Zar. E poi infine in taglio basso c'è un richiamo alle carceri con il garante Torrini. Vita che ammette ci vorrebbe un indulto, così l'articolo dell'Unità. Andiamo poi all'Avvenire. Enti, imprese sociali al centro delle politica, il Consiglio dei Ministri approva un piano nazionale d'azione, sgravi sui salari nel 2027, dice la Meloni, ospite del congresso della UIL. Taglio alto invece, Lampedusa aspetta il Papa, prove di fraternità domani il pontefice sull'isola. Poi sfida per i cattolici negli Stati Uniti, bisogna rispettare la dignità di tutti, dice il Papa. Da ultimo in taglio basso si parla di allarme siccità, meno 70% la portata del fiume Po, inizia a risalire l'acqua salata dal mare, così il lungo articolo che occupa pagina 8. Andiamo al Fatto Quotidiano. Attentato al gasdotto Nord Stream, l'ordine partì dall'alto, così la procura è tedesca che accusa direttamente l'esercito ucraino e il governo di Zelensky. Intanto missili russi sulla capitale. Taglio basso, vigilanza sciolta. La Floridia, che era la presidente dei 5 Stelle, la RAI si sta armando per il voto. Taglio basso invece, 100 milioni di euro dal governo all'accusatore di Conte. Il ministro Schillaci svela un decreto del 2025 per dare una serie di appalti a tale Dario Bianchi, sostanzialmente così l'articolo. Poi invece in taglio basso, sindacati, la Meloni si prende anche la UIL. Ieri ovazione per la premier al congresso proprio della UIL. In Sardegna invece la vicenda del resort di Tavolara, siamo a Cala Finanza, il governo si arrende ai comitati. Intanto però spunta un nuovo caso in Puglia, quello di Ripagnola, un resort per VIP su un terreno invece che era normalmente utilizzato dai bagnanti locali. Andiamo ora al Domani. I missili di Putin faranno strage, la guerra dello zar è una carneficina. Taglio basso invece, caos tele Meloni, si dimette tutta la vigilanza della RAI. Da ultimo in taglio basso invece allo sport, il ciclismo corre contro il clima, ma il tempo per adattarsi è già finito, così dice Alessandra Giardino. Un interessante articolo perché a breve inizia il Tour de France, siamo in Francia, una delle regioni più colpite dal cambiamento climatico, e quindi insomma una serie di riflessioni piuttosto interessanti su questo. Dalle domani andiamo al Corriere. Kiev, l'attacco più è duro, abbiamo già visto l'apertura. Poi in taglio basso invece le spallate di Trump e la festa dell'America, che secondo lui compie 250 anni, cioè siamo alla 4 di luglio, ecco le celebrazioni nell'era del tycoon. Taglio basso invece, la vigilanza RAI nel caos, dimissioni a catena, azzerata la commissione. Dal Corriere della Sera andiamo invece
Alla stampa, caldo Torino capitale, a giugno 9 gradi in più della media, record di morti più 35 per 100, questi sono i dati che vengono calcolati nello specifico dalle autorità sanitarie locali e intanto arrivano le zanzare sopra i 2000 metri, lo ha, come dire, verificato un alpinista su un pezzo del ghiacciaio del Monte Bianco. Taglio basso invece Mezzola, che è la numero uno del Parlamento europeo, bisogna spendere di più per la difesa, così la sua intervista oggi al quotidiano La Stampa. Poi da taglio basso invece si parla della RAI nel caos, l'opposizione lascia la vigilanza. Andiamo alla Repubblica, vigilanza RAI nel caos, questo è il titolo. Si dimettono i consiglieri dell'opposizione, la presidente Floridia dei 5 Stelle. Restare qui e denunciare l'impasse non è servito. Poi lascia anche il centrodestra, commissione azzerata. Ora il governo rischia l'infrazione dell'Unione Europea. Rovinata la festa di Tele Meloni, questo è il commento di Giovanna Vitale, perché le dimissioni arrivano a poche ore, 24. Dalla presentazione dei palinsesti autunnali della RAI, dove sono stati fatti fuori una serie di programmi non perfettamente in linea con la Meloni, e quindi, come dire, è festa rovinata. Questo è un po' il senso dell'articolo di Giovanna Vitale. Taglio basso, inferno di missili su Kiev, l'ira di Zelensky, reagiremo. Poi in taglio basso, Islam, censimento nelle scuole, reagiremo. Val di Tara nega la schedatura, ma diverse scuole, l'FLC-CGL attaccano. Un episodio gravissimo, cos'è accaduto? Da alcuni uffici scolastici regionali martedì è partita una comunicazione scritta e riservata, rivolta a tutti i presidi, dove sostanzialmente si cerca di capire quanti siano in percentuale gli alunni che presumibilmente sono di religione musulmana. Da qui parte l'articolo di Viola Giannoli, che poi prosegue a pagina 26 della Repubblica. Noi lo leggeremo all'interno della rassegna stampa nazionale delle ore 8:30. Prima però abbiamo ancora qualche quotidiano da sfogliare assieme qui su Radio Onda d'Urto in questo venerdì 3 di luglio. Andiamo al Sole 24 Ore, al quotidiano di Confindustria. Wall Street rialza le stime, Milano corre, OpenAI piano per cedere il 5% allo Stato. Passaggi interessante, appunto, che la fondazione che si occupa di intelligenza artificiale propone, ChatGPT per capirci, propone di dare il 5% al governo federale statunitense. Taglio basso invece, Preatoni, 500 milioni a Lavanna per rifare lo storico Yacht Club. Il resto Preatoni, che è, come dire, un big, diciamo, del settore dell'edilizia immobiliare di lusso, per capirci. Mette sul piatto mezzo miliardo di euro per prendere in mano e rifare lo storico Yacht Club che è al centro di Lavana. Questo dopo una serie di modifiche legislative ed economiche che il governo cubano ha dovuto mettere in campo per cercare di evitare il collasso economico seguito alle sanzioni statunitensi. Taglio basso invece, così lasciamo il Sole 24 Ore, ci concentriamo su Save the Children. A Gaza in 1000 giorni uccisi almeno 21.000 bambini, però i dati sono al momento ancora parziali, all'appello mancano migliaia e migliaia di persone. Questo era il Sole 24 Ore. Andiamo ora ai quotidiani di carattere locale. Giornale di Brescia, mezzo miliardo per l'ospedale civile, ecco come sarà svelato il progetto del nuovo polo sanitario con padiglioni verde, spazi più accessibili. Prima pietra nel 2028, cantieri in due fasi, l'obiettivo è arrivare a 745 posti letto e c'è anche un rendering inserito, diciamo, nella pianta reale della città, proprio in apertura sul giornale di Brescia. Taglio basso invece, vendo presepi a Brescia per aiutare Betlemme. In città c'è Iskandar Salarie, che ha un negozio di presepi a Betlemme, chiuso però da settimane perché gli israeliani non consentono a nessuno di arrivare.

0: anche di basket in un'altra città. Andiamo poi sul Brescia Oggi, il civile del futuro, più verde, spazi per la comunità, lavori dal 2028, l'abbiamo già visto. E invece è molto più interessante un passaggio, quello di Mario Pari, che si concentra ancora sulle udienze del processo di Piazza della Loggia, il covo di via Aleardi al centro del processo. Ne ho sentito parlare in servizio, così si è espresso l'ex poliziotto Ernesto Finicello a Brescia durante il processo contro Roberto Zorzi. Secondo l'accusa, uno degli esecutori materiali della strage di Piazza Loggia del 28 maggio 74. La deposizione di questo ex investigatore, che faceva parte dell'ufficio politico della questura, si aggiunge ad altre testimonianze di chi vide la Diane con cui i veronesi avrebbero raggiunto Brescia almeno in un'occasione. Quest'auto, questa Diane, era a disposizione di uno dei neofascisti veronesi, quindi era identificata, come dire, come un'auto di collegamento, mettiamola così, l'articolo di Mario Pari. Chiudiamo spostandoci in provincia. A Sabbio è finita la sabbia. A Sabbio Chiese, al tramonto, l'epoca delle cave di sabbia, che per mezzo secolo sono state attive, esaurita infatti l'attività estrattiva, così l'articolo. Poi, per quanto riguarda, diciamo, dalla sabbia all'agricoltura, le colture hanno acqua fino al 15 di luglio, quanto ha fatto sapere la Regione Lombardia. Poi si vedrà che cosa accadrà, attivato una serie di misure straordinarie. Lasciamo Brescia Oggi, andiamo al Corriere della Sera di Brescia. C'è esattamente la stessa fotografia su tutti tra i quotidiani locali, cioè questa sorta di rendering applicato, diciamo, alla realtà, che evidentemente è stato fornito dall'ospedale civile, dato che va segnalato, perché, come dire, la pervasività anche dell'immagine, come dire, direziona anche l'informazione. Come sarà il nuovo civile a 5 stelle, lo abbiamo già visto più volte. Poi invece c'è un altro passaggio: riapre oggi in Presena il sentiero dei fiori da Ponte di Legno all'Alta Valle Camonica. Taglio basso invece anche qui Piazza della Loggia, strage, la conferma in aula del covo del neofascista Silvio Ferrari, crolla intanto l'alibi dei due veronesi. Traballa infatti l'alibi sia di Paolo Marchetti che di Marco Toffaloni. Il fondatore della cosiddetta comunità Ananda Marga ha infatti negato che in quei giorni i due fossero ad un ritiro che invece si era tenuto settimane dopo. Andiamo sui laghi. Iseo e Idro a livelli bassi, la pioggia di mercoledì non ha risolto la criticità. I laghi avrebbero bisogno di pioggia. L'abbassamento di giugno ha colpito infatti i livelli idrometrici. Il lago di Iseo ha perso 4 cm al giorno nelle ultime 3 settimane, scarse disponibilità anche per il lago d'Idro, così l'articolo del Corriere della Sera di Brescia. E noi con questo, alle 8:13, chiudiamo questa lettura in vero ragionata, diciamo, delle prime pagine dei quotidiani, in attesa poi alle ore 8:30 che iniziano le rassegne stampa vere e proprie. Paio di brevi spot e poi arriva Storia di Classe.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
2: Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, la trasmissione dedicata al mondo delle carceri e realizzata da Antigone Onlus. Va in onda ogni venerdì alle ore 20 anche su Radio Onda d'Urto. Jailhouse Rock, suoni, suonatori, suonati dal mondo delle prigioni. Ogni puntata le storie di grandi musicisti che incrociano quelle delle galere, con Patrizio Gonnella e Susanna Marietti dell'Associazione Antigone, in collaborazione con le persone attualmente ristrette in numerosi istituti penitenziari italiani.

0: modulo del 730 o altra dichiarazione dei redditi nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato o DV, scrivi il codice 0208462014. Sostieni Radio Onda d'Urto.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Il 3 luglio fu l'assedio, non c'è un'altra definizione per quella giornata. Credo sia stata una delle giornate più alte che ci siano mai state in Val di Susa, ma credo non solamente in Val di Susa.
3: Sono nel bosco, disperso nel bosco insieme ad altre centinaia di persone, pare che poco più sotto l'aria sia irrespirabile, alcune persone stanno tornando indietro perché non attrezzate con la maschera antigas. Comunque c'è un via vai di gente, si sentono dei botti che sinceramente non riesco a capire se sono petardi oppure mitragliate di lacrimogeni, sempre per sentito dire, mi pare che appena vedono muoversi foglie nel bosco sparino, però ho sentito poco fa in una zona, sentite l'elicottero che è sovrastante, poco fa sentivo degli urli e sembravano degli urli rabbiosi, per cui non dava il senso di resa. L'unico commento che posso fare, c'è una grande generosità da parte dei manifestanti, li vedo veramente provati, quelli che stanno tornando indietro, sembra che stiano tornando dalla prima linea, adesso c'è l'elicottero non sta ancora sparando lacrimogeni e l'aria a tratti è già irrespirabile. Io credo di essere un centinaio di metri sopra, più di questo non riesco a dire, perché poi ci stiamo disperdendo.
2: Una giornata del genere, una manifestazione nazionale, benché manifestazione era, benché si parlasse di una manifestazione all'interno dei boschi, in più punti, in un territorio che non è assolutamente metropolitano, decidemmo di farla di domenica, che credo sia avvenuto pochissime volte. Però ci credevamo, ce lo chiese la gente, l'Italia ci chiese di venire in Val di Susa a dare una mano dopo lo sgombero della Libera Repubblica, e noi capendo questo decidemmo di organizzarlo e costruire l'assedio al cantiere. Avevano preso quell'area con la forza, con l'astuzia, sapevamo di non riuscire a tenerla, abbiamo anche tentennato nello sgombero della Libera Repubblica, ma credo che siamo riusciti anche a fare quello che potevamo fare, di più probabilmente non si poteva fare. Allora decidemmo questo, decidemmo di assediarli da tutti i lati, attaccare da più punti, e forse una delle diversità da tante altre cose che non ho problemi a dirlo è che decidemmo l'attacco.
4: 100.000 persone da tutta Italia accompagnano il popolo notava a riprendere il presidio della Maddalena, sgomberato qualche giorno prima, il 27 giugno, dalle forze di occupazione della Val di Susa. Domenica 3 luglio del 2011 i boschi ed i sentieri della valle si riempiono di un grido forte e unico: Notav. Le forze di occupazione lanciano oltre 5.000 lacrimogeni e tirano pietre sui manifestanti. La violenza di Stato e l'arroganza del potere si scontrano contro una gloriosa giornata di resistenza collettiva, supportata anche da chi non è potuto essere in valle. Video, tweet, filmati indipendenti riescono anche a rompere la propaganda di Stato supportata dai media mainstream, creando un cortocircuito informativo e di opinione.
5: Smettete a ritirarli addosso.
6: Ma veramente, ragazzi?
5: Questa gente non sta facendo niente, sta tentando di avvicinarsi, sta cercando di andare vicino a un luogo che abbiamo presidiato per 5 settimane. Ed era pacifico finché c'eravamo noi. La guerra l'avete portata voi, ma guardate, cazzo! Sembra di essere in Vietnam! Tirami le pietre, dai! Tirami una pietra! Cazzo, sparami! Non lo fare! Non lo fare! Bastardo!
7: Il lunedì noi siamo stati cacciati dal presidio a suon di gas, di intossicati, di persone che sono state male e che abbiamo dovuto portare su per i monti. Questa roba qua l'abbiamo imparata, e quindi le persone senza nessuna organizzazione dietro In queste settimane, in questa settimana sono andati nei negozi e si sono comprate le mascherine antigas e sono arrivate a Giaglione con le mascherine e i caschetti. Quando abbiamo deciso di partire per andare contro le reti, tutti si sono vestiti e tutti sembravano, da quello che escono dalle foto, Black Bloc. Ma questi Black Bloc non esistono, non lo so dove li avete visti. Era gente della Valle con le mascherine, i fazzoletti e i caschetti.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze ribelli dal 1985.
1: Otto e 20 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo venerdì 3 di luglio. Apriamo con un'ultima ora che ci porta a Prato, a Seano, dove dal 20 di giugno in corso il picchetto operaio del Sud Cobas, dopo la decisione dell'azienda che si occupa del trasporto in tutta Europa dell'abbigliamento del pronto moda di chiudere con oltre un centinaio di posti di lavoro a rischio. Un circa mezz'ora fa è arrivata la polizia in forze con l'accelere che sta sgomberando il picchetto operaio, già caricato alcuni giorni fa da almeno un centinaio di padroncini e cinesi. Si sta costituendo un presidio all'esterno del blocco di polizia. L'invito quindi è quello di raggiungere Seano in provincia di Prato per supportare la lotta degli operai. Andiamo in Palestina. È stata la millesima alba, quella appena trascorsa, di genocidio per mano di Israele. In 2 anni e mezzo Tel Aviv, oltre a rubare più di 2/3 del territorio palestinese di Gaza, ha fatto almeno 73.000 vittime e 174.000 feriti, senza contare migliaia di dispersi e 2 milioni di sfollati in condizioni terrificanti. Solo nelle ultime 24 ore 4 vittime e 12 feriti in ospedale. Oggi almeno una cinquantina le piazze italiane mobilitate con lo slogan 1000 giorni di genocidio, fermatevi. Nel bresciano 2 gli appuntamenti: a Pisogna ore 17 in piazza Corna Pellegrini, a Brescia città ore 19:30 in via Nino Bixio. Andiamo in Iran, dove altissima la tensione e anche le misure di sicurezza dopo che la salma dell'ex guida suprema Khamenei, ammazzata da israeliani e americani, è arrivata nel complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali che ufficialmente inizieranno domani e andranno avanti fino al 9 di luglio. Dopo i funerali dovrebbero ripartire in Qatar i colloqui indiretti fra Iran e Stati Uniti. Riarmo e dintorni, l'Italia per ora non attingerà i 15 miliardi di euro del fondo SAFE, quello europeo che consente prestiti agevolati per comprare più armi. Serve però il via libera del Parlamento, uno scenario considerato improbabile in maggioranza, vista l'impopolarità di un'adesione al fondo in questo momento. Trump intanto attacca ancora la NATO e l'Italia, mentre domani a Villa Taverna si terrà il ricevimento per il giorno dell'indipendenza. Ci sarà mezzo governo, da Tajani a Salvini fino al presidente del Senato La Russa. Non ci sarà la Meloni, rappresentata però dalla sorella Ariane. Parliamo di migranti. Nel 2025 almeno 2.000 i minori arrivati con le famiglie via mare in Italia, a dirlo l'ultimo rapporto di Save the Children, che chiede di superare l'approccio emergenziale dei CAS a favore invece di un'accoglienza adeguata con il sistema SAI, dove l'anno scorso sono passati oltre 10.000 bambine e bambini, un sistema però che è attaccato dall'ultimo patto europeo sulla migrazione e l'asilo, attualmente in fase di conversione in Senato. Politica di palazzo, scontro totale nella vigilanza della RAI, si sono dimessi tutti gli esponenti dell'opposizione dopo 2 anni di blocco, visto che la maggioranza non si mette d'accordo al proprio interno sul nome del presidente. Dopo le dimissioni dei capogruppo di PD, 5 Stelle, Alleanze Verdi e Sinistra e Renziani, hanno lasciato anche i componenti del centrodestra. Di fatto la commissione al momento è vacante. Ancora a Roma, ma andiamo oltre Tevere. Il Vaticano scomunica i vescovi lefevriani, capi della confraternita di estrema destra tradizionalista, che hanno consacrato 4 vescovi senza il via libera del pontefice. Un atto di natura scismatica, si legge nel decreto firmato dal cardinale Fernandez. Andiamo all'estero, altro raid dell'esercito russo in Ucraina, questa volta colpita la regione di Sumy, 4 vittime. Sull'altro fronte invece l'artiglieria ucraina ha bombardato Belgorod, zona russa di confine, c'è una vittima. Sale poi a 30 morti e 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo di ieri su Kiev, con 74 missili e almeno 500 droni. Restiamo in Europa, ma andiamo in Francia. Campeggi evacuati, un porto turistico in fiamme, autostrade chiuse. Da ieri sera migliaia di vigili del fuoco mobilitati nel sud della Francia, colpito da incendi boschivi eccezionalmente precoci ed intensi. L'epicentro è quello di Canet-en-Roussillon, nel sud attorno a Marsiglia. Complessivamente per ora quasi 9.000 gli ettari andati in fiamme. Andiamo poi nelle Americhe, dove il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela di 9 giorni fa è salito a 2.600, 12.000 i feriti. Per ora non è ancora noto il numero dei dispersi, si ragiona però di decine e decine di migliaia di persone. Chiudiamo andando in Oceania, dove l'esercito di liberazione della Papua Occidentale ha abbattuto un aereo statunitense uccidendone il pilota Nicholas Gosselin, che dopo il suo atterraggio colpito appunto dagli attacchi è stato ucciso e il velivolo dato alle fiamme. Il governo dell'Indonesia e le popolazioni native della Papua Occidentale si scontrano da anni sull'indipendenza della regione ricchissima di materie prime. Per ora non è chiaro esattamente chi fosse Gosselin e perché fosse in quella zona interdetta al volo. 8:26, è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 11.

agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Oggi venerdì 3 di luglio. Apriamo ricordando la 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ricordiamo la solita aria di via Serenissima a Brescia dal 5 al 22 di agosto. Ricordo che qui nella sede di Radio Onda d'Urto sono arrivati volantini e manifesti. Ci volesse aiutare la distribuzione può passare qua in via Luzzago 2/B, Radio Onda d'Urto, e darci una mano naturalmente a pubblicizzare la 34esima festa di autofinanziamento di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Mille giorni di genocidio a Gaza, mille giorni dunque, in una piazza del nostro paese, presidi per la Palestina, con la Palestina nel cuore, fermatevi. L'appuntamento per Brescia città alle 19.30 in via Nino Bixio davanti alla scuola primaria Calini, presidio per la Palestina. Gli appuntamenti anche dalle 18.30 alle 19 a Bormio in piazza del Querce, a Pisogne in piazza Corna Pellegrini dalle 17.30. E poi naturalmente appuntamento anche a Milano, piazza del Duomo dalle 18.30 alle 19.30. Mille giorni di genocidio a Gaza, da ogni piazza e presidio per la Palestina, oggi più forte che mai gridiamo fermatevi. E siamo a Verona, Festival Paratodos. Appuntamenti di oggi alle 19, dibattito con il collettivo No Food, No Sense, antispecismo e lotta alla repressione del dissenso contro le aziende zootecniche. Alle 21 musica, Castapaglia Sound e Mani. Ricordo poi tutte le sere teatro, laboratori, cinema, socialità, l'appuntamento al Festival Paratodos in via Villa 25 a Verona. Veniamo alla programmazione cinematografica. Al teatro CTM di Rezzato alle 21 di questa sera, Shari Movie. Ricordo l'appuntamento di domenica invece alla panetteria occupata di Milano per la difesa degli spazi di lotta, no allo sgombero di Conte Rosso 20. Domenica alle ore 17, primo momento di controinformazione alla panetteria occupata di via Conte Rosso 20 a Milano. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura, l'indirizzo di posta elettronica a cui potete inviare i vostri comunicati: redazione@radioondadurto.org.

0: Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR è formato breve nel pomeriggio e alle ore 16 e 17 e 20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19 e 20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
4: Segui Radio Onda d'Urto. Iscriviti al canale Telegram Radio Onda d'Urto per rimanere aggiornati su notizie e approfondimenti. Cerca su Telegram Radio Onda d'Urto.

Le 8.33, Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali di oggi, venerdì 3 di luglio. Un saluto anche da parte di Marco agli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda d'Urto. I giornali questa mattina trattano sostanzialmente due notizie in apertura delle loro edizioni nazionali. Da un lato le dimissioni dei consiglieri di opposizione dalla commissione della vigilanza Rai, dall'altro gli attacchi russi su Kiev, bombardata con quello che viene definito l'attacco peggiore di sempre. I quotidiani stamattina danno 25 morti accertati, ma le agenzie stamattina hanno già aggiornato il bilancio a 30 vittime e un centinaio di feriti. Tra le altre notizie che andremo a vedere questa mattina, la notizia con cui tra l'altro apriremo la nostra rassegna stampa, i 1000 giorni di genocidio. La notizia viene trattata da due quotidiani, in particolare il Manifesto e il Sole 24 Ore. Domani è il 4 luglio, festa negli Stati Uniti, e questo da il là per andare a vedere anche alcune notizie per quanto riguarda l'amministrazione Trump e la pace con la Premier Meloni. Una notizia da Repubblica: il caldo, l'ondata di calore che ha colpito l'Italia nell'ultima due settimane di giugno ha provocato un aumento delle vittime anche in Italia, e Torino è la città più colpita. Partiamo col Sole 24 Ore, che riporta in prima pagina la notizia: Save the Children a Gaza in 1000 giorni, uccisi 21.000 bambini. Una piccola finestra in prima pagina sulla colonna di destra per questa notizia, ma un articolo in rilievo alla pagina 11: a Gaza uccisi 21.000 bambini in 1000 giorni di guerra. Sono trascorsi 1000 giorni dall'attacco di Hamas a Israele dell'ottobre 2023, che ha innescato un'offensiva su vasta scala a Gaza da parte delle forze israeliane e di cui non si intravede ancora la fine. Negli ultimi 1000 giorni almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta, dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie, così Save the Children. Oltre 800.000, ossia l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati e 7.000 sono minori non accompagnati. Si stimano 245.000 minori a rischio o colpiti da malnutrizione, aggiunge l'organizzazione, chiedendo che il cessate il fuoco diventi definitivo, che i governi sospendano l'invio di armi a Israele e che sia assicurata piena responsabilità per i crimini contro i bambini. Ahmad Endawi, direttore regionale di Save the Children per Medio Oriente, Nord Africa e Europa dell'Est, ha condannato l'indifferenza del mondo che ha continuato a vendere armi a Israele. Non intervenendo per fermare le uccisioni e le mutilazioni, mentre i bambini morivano di fame e malattie, e il governo israeliano non adempiva ai propri obblighi locali di garantire l'accesso umanitario, il mondo manteneva in vigore gli accordi commerciali con Israele.
dalla 7 ottobre del 2023 gli attacchi israeliani hanno ucciso 73.066 palestinesi, secondo le autorità di Gaza, che hanno parlato di 1.000 giorni di genocidio. L'avanzata israeliana non si è arrestata con il cessate il fuoco pattuito lo scorso 10 ottobre. Gli attacchi si sono ridotti, ma continuano quasi quotidianamente. Il Ministero della Salute di Gaza ha contato 1.053 morti da quella data e 3.400 feriti dall'inizio del cessate il fuoco. Il futuro di oltre 2 milioni di palestinesi, per lo più sfollati, rimane incerto. Oltre 370.000 abitazioni, quasi il 77% delle unità abitative di Gaza, sono state danneggiate dalla guerra, mentre i palestinesi vengono confinati in meno del 40% del territorio della striscia. L'ONU ha avvertito che l'avanzata israeliana a Gaza aumenta i rischi mortali per i civili nelle aree prive di una chiara demarcazione sul terreno. Azem Qassem, che è portavoce di Hamas, ha chiesto alla Lega Araba di convocare una riunione d'emergenza poiché i politici israeliani continuano a discutere pubblicamente dello sfollamento forzato dell'intera popolazione di Gaza. Questo è l'articolo a pagina 11 della Sole 24 Ore. Andiamo sulle pagine del manifesto. 1.000 giorni di genocidio e l'abisso di Gaza, striscia continua, la finestra in prima pagina in taglio basso a firma di Eman Abu Zayed. Anche qui l'articolo poi lo troviamo alla pagina numero 11, striscia continua, 1.000 giorni di genocidio, Gaza conta il suo vuoto. Dalla 7 ottobre 2023 è stata confermata l'uccisione di 73.000 palestinesi, 9.500 risultano ancora dispersi, migliaia le famiglie che sono state completamente sterminate. Così l'articolo, dove vengono riportati altri dati rispetto a quelli che abbiamo visto prima. Bambini e donne rappresentano una percentuale significativa delle vittime, oltre 21.500 i primi, 12.500 le seconde, migliaia di famiglie completamente sterminate o ridotte a un unico sopravvissuto. Il bilancio umanitario tra i bambini è particolarmente devastante. Oltre 520 neonati sono venuti al mondo solo per essere uccisi poco dopo, mentre più di 1.000 bambini di età inferiore a un anno sono morti a causa dei bombardamenti, della fame o della mancanza di cure mediche. Migliaia di madri e padri hanno perso la vita lasciando orfani decine di migliaia di bambini. Sono stati inoltre numerosi gli attacchi mirati alle infrastrutture civili essenziali. Sono stati uccisi oltre 1.700 operatori sanitari, 262 giornalisti e 145 membri della protezione civile, con un grave impatto sui servizi di emergenza. Il sistema sanitario è stato spinto sull'orlo del collasso, con ripetuti attacchi a ospedali, ambulanze, strutture mediche. Il numero dei feriti ha superato le 173.000 persone, di cui 40.000 soffrono di disabilità permanente, amputazioni, cecità, paralisi. Migliaia di casi
richiedono riabilitazione a lungo termine e cure specialistiche, oggi non disponibili a causa del collasso della sanità. Il settore è stato quasi completamente sopraffatto. Decine di ospedali e centri di assistenza sanitaria di base sono stati distrutti o costretti a chiudere, mentre le flotte di ambulanze e i sistemi di pronto intervento sono stati ripetutamente presi di mira. La grave carenza di medicinali, carburante e forniture mediche ha aggravato la crisi, causando decessi evitabili per fame, malattie, patologie non curate. Anche il sistema educativo è stato devastato. Tutte le scuole di Gaza hanno subito danni di varia entità, con una percentuale elevata di edifici parzialmente o completamente distrutti. Più di 20.000 studenti sono stati uccisi e centinaia di migliaia di bambini privati dell'istruzione. Anche le università hanno subito gravi danni o sono state distrutte, mentre centinaia di insegnanti, docenti, universitari e ricercatori sono stati distrutti. La distruzione di abitazioni e infrastrutture ha raggiunto livelli catastrofici. Più di 335.000 unità abitative sono state completamente distrutte, mentre altre centinaia di migliaia sono state parzialmente danneggiate o rese inabitabili. Di conseguenza, più di 2 milioni di persone sono state sfollate con la forza, molte delle quali vivono in rifugi sovraffollati o in tende provvisorie prive dei beni di prima necessità. I rapporti indicano che oltre 346 centri di accoglienza e sfollamento sono stati presi di mira, aggravando le condizioni umanitarie più gravi. Più di 130.000 tende sono diventate inabitabili a causa dell'usura o delle condizioni meteorologiche, lasciando le famiglie esposte a condizioni estreme. Attraverso il blocco e la chiusura dei valichi di frontiera, per oltre 650 giorni Israele ha impedito l'ingresso di centinaia di migliaia di camion di aiuti. Decine di centri di distribuzione alimentare e mense comunitarie sono state attaccate, contribuendo ad aggravare la carestia. Sono state segnalate centinaia di morti per fame e malnutrizione. Anche il settore agricolo ha subito gravi ripercussioni, con l'87% dei terreni agricoli distrutti o resi inutilizzabili. I settori dell'allevamento e della pesca hanno subito perdite ingenti, riducendo ulteriormente la disponibilità di cibo all'interno della striscia. Il costo economico complessivo della distruzione è stimato in oltre 80 miliardi di dollari in perdite dirette in 15 settori principali, tra cui edilizia abitativa, sanità, istruzione, agricoltura, industria, infrastrutture. Ciò riflette un crollo quasi totale dei sistemi economici. Mentre il genocidio raggiunge il traguardo dei 1000 giorni, Gaza si trova ad affrontare un'emergenza umanitaria senza precedenti, caratterizzata da distruzione diffusa, sfollamenti di massa, collasso sistemico di servizi essenziali, con una situazione che peggiora di giorno in giorno, di ora in ora. Così Sole 24 Ore, Manifesto, questa mattina sono gli unici quotidiani che si occupano di mille giorni di genocidio a Gaza. Ricordo che oggi è anche una giornata di mobilitazione della rete dei presidi per la Palestina, quelli che avevano poi dato vita circa tre settimane fa all'incontro con Francesca Albanese online e la presentazione del suo libro. La rete dei presidi che torna oggi con questa manifestazione diffusa sui territori
ce ne sarà un presidio anche a Brescia, ricordo, del presidio per la Palestina, che ha convocato appunto un presidio alle 19:30 davanti alle scuole Calini nel quartiere del Carmine in via Nino Bixio. Altri presidi saranno in Val Camonica a Milano, il consueto appuntamento in Piazza del Duomo a partire dalle 18:30. Andiamo a vedere le altre notizie dei quotidiani questa mattina. Kiev brucia, l'attacco peggiore di sempre. Nella serata di ieri i morti accertati erano già 25, come dicevo il bilancio stamattina è stato aggiornato a 30, 90 i feriti, mentre si scava tra le macerie e Kiev brucia. È l'attacco più massiccio sulla capitale dall'inizio della guerra, sottolinea il sindaco Vitali Kitsko, annunciando un giorno di lutto cittadino per oggi. Da Mosca 96 droni a lunga percorrenza e 74 missili, dei quali 28 balistici, un numero da record per un attacco singolo sulla capitale, ha detto la portavoce dell'aeronautica ucraina Yuri Ignat. Le forze armate reagiranno certamente, ha dichiarato invece Zelensky, accusando Putin di essere impaurito. Sta perdendo, per questo lancia attacchi così. Il presidente ucraino non ha mancato di biasimare i ritardi degli alleati nelle forniture dei sistemi di contraerea. Se li avessimo avuti avremmo potuto salvare più vite, così il manifesto tratta questa notizia. Il Corriere della Sera e il Domani ci aprono. Kiev, l'attacco più duro, titola il Corriere della Sera. Il giorno più buio per l'Ucraina, Kiev sotto gli attacchi russi per tutta una notte intera, i missili non hanno risparmiato neanche un pronto soccorso, altri si sono schiantati vicino alle vie e piazze principali, non lontano dai palazzi del governo. Zelensky chiede a Washington la licenza per i Patriot. Intanto domani si celebrano i 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti. Tilman Fertitta, l'ambasciatore USA in Italia, loda Meloni, Trump invece attacca gli alleati, così il Corriere, la sintesi in prima pagina. Il Domani titola: i missili di Putin fanno strage a Kiev, la guerra dello zar è una carneficina. Il Domani dedica diversi articoli a questa situazione. A pagina 2, su Kiev l'inferno dei missili di Putin, ma per la Russia è una nuova a Stalingrado, l'attacco più duro dall'inizio della guerra sulla capitale ucraina, più di 20 morti, quasi 90 feriti, colpiti un pronto soccorso, un centro logistico, l'albergo dei diplomatici vicino a Piazza Maidan. A Mosca il conflitto è costato almeno 1,5 milioni di caduti e feriti, come nella battaglia cruciale della seconda guerra mondiale, così il Domani a pagina 2. A pagina 3 l'articolo: sabotaggio Nord Stream, Berlino accusa l'Ucraina, il silenzio di Zelensky. Si torna a parlare delle esplosioni che erano avvenute ai due gasdotti russo-tedeschi. La procura tedesca formalizza l'accusa di concorso in crimine di guerra. L'uomo arrestato, Serik, avrebbe agito per conto delle autorità ucraine. Poi a pagina 5, sfilata di ministri al 4 luglio trampiano, screzi USA Italia dimenticati. Al ricevimento dell'ambasciatore Fertitta, non vedo problemi,
alla festa a Villa Taverna. Ci pensano i ministri Crosetto, Tajani e Salvini a ricucire i rapporti diplomatici dopo le parole della Ticcun. Non c'è la premier, al suo posto sotto il palco la sorella Arianna Meloni, l'esordio di Futuro Nazionale con Laura Ravetto. Così le segnalazioni che vengono fatte dal Domani. Andiamo sulle pagine del Fatto Quotidiano. Fatto Quotidiano a pagina 4, appuntamento con la NATO, USA, mezzo governo all'ambasciata, la russa sul riarmo, decidiamo noi. A Villa Taverna il Ticcun attacca ancora l'Italia sulle spese militari, Meloni manda Arianna ma parla con la Presidente del Senato che replica serve pari dignità, Salvini fa il trampiano. Segnaliamo questa notizia sul conflitto di interessi della famiglia Trump in questa seconda legislatura, una notizia questa che viene ripresa un po' da tutti i giornali. Donald infrange ogni record, 22.000 transazioni in 12 mesi, comprati titoli per 1,4 miliardi. Da 13 in 4 anni a 22.000 in soli 12 mesi. Basterebbe questa progressione a spiegare come la seconda amministrazione Trump stia stravolgendo il concetto stesso di conflitto di interessi negli Stati Uniti e quindi in Occidente. In questo caso parliamo delle transizioni azionarie effettuate dalla Ticcun lo scorso anno, confrontate con quelle del predecessore Joe Biden durante l'intero arco del mandato 13, appunto. La prima volta alla Casa Bianca Trump ne aveva effettuate 517, con il suo ritorno è saltata ogni remora e si è arrivati a 22.000. I numeri emergono dalle dichiarazioni fiscali fatte dalla Presidente all'Ufficio per l'Etica del Governo, e già così fa abbastanza ridere, le stesse che hanno svelato guadagni per 2,2 miliardi di dollari nel 2025, cifra che ha fatto il giro del mondo, soldi arrivati dai vari rami dell'impero familiare, dagli affari immobiliari ai gadget fino alle cause legali contro la stampa, da cui sono arrivati 70 milioni di dollari, anche se il grosso, oltre un miliardo, arriva dalle società di criptovalute di famiglia. I dati sulla compravendita di azioni sono impressionanti. Secondo il Financial Times, il presidente avrebbe acquisito azioni per un valore che oscilla tra un minimo di 461 milioni di dollari a un massimo di 1,4 miliardi. Un'analisi precisa è difficile perché i dati vengono forniti solo per intervalli approssimativi. Il valore delle vendite si colloca invece tra i 138 e i 433 milioni di dollari. A maggio scorso dalla Trump Organization avevano replicato che le operazioni sono gestite attraverso conti amministrati da istituzioni finanziarie su cui né la famiglia Trump né le società collegate hanno un ruolo. 8 dei 9 conti usati replicano più o meno l'andamento del mercato. Uno invece investe su titoli, per così dire, più insoliti come la catena di ristoranti Kura Sushi o la società di armamenti Kratos Defense. Il punto però è che il portafoglio di Trump è assai esposto in titoli di grandi aziende su cui la sua amministrazione ha un enorme potere di influenza. Quali sono? 70 milioni di dollari in Microsoft, 63 milioni in Apple, 21 milioni in Broadcom,
33 Amazon, ci sono anche azioni Nvidia, il gigante dei semiconduttori, per un valore di 67 milioni. Parliamo di un'azienda al centro dei negoziati internazionali per la commercializzazione dei suoi chip gestiti dall'amministrazione Trump. Secondo il Financial Times, il Tycoon l'ha citata in 31 eventi pubblici e 19 post sui social, e lo scorso anno il valore in borsa è salito del 40%. D'altronde, sono le stesse grandi aziende che chiedono al governo USA di entrare nell'azionariato. L'amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, avrebbe discusso con la Casa Bianca la possibilità di cedere all'amministrazione il 5% del colosso che produce ChatGPT, e così a suo dire dovrebbero fare tutti i colossi dell'intelligenza artificiale. L'anno scorso Trump ha smesso di attaccare il numero uno di Intel dopo che il governo è entrato nell'azionariato con il 10%. Più che capitalismo politico, siamo alla satrapia orientale applicato al mercato. Come dicevo, questa è una notizia che riprendono un po' tutti i quotidiani, così come riprendono l'arrivo di Meloni al congresso della UIL. Siamo nell'anno che ci porterà, ormai siamo negli ultimi 12 mesi della legislatura, e quindi così vengono ristabilite vecchie amicizie, il centrodestra si allarga, Meloni conquista la UIL. A un anno delle elezioni la premier ha incassato l'ampia approvazione dalla base di un sindacato che fino a un anno e mezzo fa, insieme con la CGIL, organizzava scioperi generali contro le leggi di bilancio del suo governo. Ora la musica è diversa. Meloni è stata acclamata con manifestazioni che vanno ben oltre la buona educazione istituzionale. La passerella è stata efficace, il contesto niente affatto ostile, come invece fu a marzo 2023 il congresso della CGIL, con cui la premier fu contestata sulle note di Bella Ciao. Non sono mancati ieri neppure i momenti ad alto impatto emotivo, come l'abbraccio con la mamma di Luana Dorazio, l'operaia morta nel 2021 a soli 22 anni mentre lavorava su un orditorio manomesso. La premier ha parlato subito dopo la lunga relazione del segretario Bombardiere, con cui si è congratulata. Una relazione corposa, articolata, raccontata con la passione di chi crede in quello che dice, ha detto la Meloni pochi istanti dopo, una stoccata implicita contro Maurizio Landini con un riferimento agli interlocutori che antepongono le posizioni ideologiche. Anche qui rumoroso applauso del popolo della UIL, che poi si è ripetuto quando Meloni ha ribadito la posizione contraria al salario minimo legale, rivendicando il cosiddetto salario giusto del decreto primo maggio. Vale la pena ricordare che la UIL nel corso di questa legislatura è stata a lungo schierata con i partiti di opposizione a sostegno della proposta del 9 euro l'ora di paga minima. Tant'è, questa è la posizione quindi della UIL, che si riavvicina alla CISL dopo essere andata a braccetto per qualche anno con la CGIL, e invece adesso c'è questo riallineamento con la CISL e con il governo Meloni. Andiamo a vedere altri articoli. Beh, intanto ci sono le notizie sulla questione della vigilanza Rai. Il Manifesto ci apre questa mattina su questa notizia: stop al televoto,
i rappresentanti dell'opposizione si dimettono dalla commissione di vigilanza bloccata per quasi 2 anni dalla destra perché voleva imporre un proprio nome alla presidenza RAI. La mossa della minoranza alla vigilia della presentazione dei palinsesti targati Meloni per provare ad arginare l'ingordigia della Premier piglia tutto in vista delle elezioni politiche. Non era mai accaduto nella storia della nostra Repubblica che un organo di garanzia fosse tenuto in ostaggio di chi governa e io con esso, ha detto Barbara Floridia, che era all'interno della commissione. Il passo indietro è inevitabile di fronte al blocco della destra, dice invece Peppe De Cristofaro di Alleanza Verdi Sinistra. La destra procede con l'occupazione di tutti gli spazi possibili, va avanti in questo modo ormai da tempo, basta guardare qualsiasi telegiornale, così l'intervista sul manifesto a pagina 2. A pagina 6 del manifesto si torna a parlare anche della vicenda di Maya Tri, una delle imputate del processo di Budapest. Resisto nella gabbia dell'isolamento, chiusa nel carcere ungherese da 2 anni, vive in cella senza socialità, è un sistema disumano che impedisce forme minime di sostegno reciproco. Ho ricevuto una macchina da scrivere, ci è voluto un anno da quando ho fatto richiesta, sono seduta 23 ore in cella davanti alla scrivania, posso solo leggere e scrivere. Il giorno del verdetto ero seduta con le manette, tanti occhi addosso, mi sono sentita intrappolata, non avevo la possibilità di esistere come essere umano, solo come oggetto, scrive questo lungo articolo Marta Massa da Budapest. Sul manifesto a pagina 5 anche l'articolo della notizia di cui ci siamo occupati anche noi, cala finanza e salva, revocate le autorizzazioni per il glamour camping, passo indietro del governo, resta la tutela paesaggistica e ambientale sulla costa di Loini in Gallura. Il comune aveva cambiato la destinazione d'uso aprendo a investitori stranieri. Andiamo sulle pagine di Repubblica, pagina 29, per andare a leggere invece di una notizia che riguarda il caldo e l'impatto che l'ondata di calore ha avuto sulle nostre città, in particolare per quanto riguarda Torino. Caldo, ecco chi ha sofferto di più a Torino, il record dei morti, i dati del Ministero città per città. Nel capoluogo piemontese vittime aumentate del 35%, colpa dei 9 gradi oltre la media. Vengono riportati schematicamente i dati della mortalità tra gli over 65 dal 18 al 29 giugno, quando l'intensità e l'estensione dell'ondata di calore che ha colpito buona parte d'Europa ha toccato appunto record di temperature un po' dovunque. A Torino tra gli over 35 ci sono stati 322 decessi, erano 239 quelli attesi sui dati statistici delle medie degli anni passati, quindi 83 in più, pari appunto al 35%.
a Milano ce ne sono stati 17 in più rispetto a quelli attesi, pari al 6% in più. A Genova parliamo di un meno invece 17%, a Firenze di un meno 9%, a Roma a un più 8% e a Firenze, scusate, del più 8%, a Roma invece del meno 15% e del più 10% a Bari. Quindi dati che differiscono anche in maniera significativa tra di loro. Sicuramente quello che colpisce è il dato di Torino, ed è su questo che si concentra l'articolo. L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia a fine giugno ha avuto un impatto contenuto sulla mortalità nella città, con una sola eccezione, Torino. Qui si è vista una crescita dei decessi degli over 65 del 35% in più, che in assoluto significa 83 morti in più, cioè un incremento significativo. A dirlo è il Ministero della Salute, che ricorda, anche come rispetto ad aumenti medi della temperatura di 7 gradi, il capoluogo del Piemonte sia arrivato a 9,4. I dati riguardano il periodo 18-29 giugno, sono preliminari in corso di consolidamento. A raccoglierli per il Ministero è stato il Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione, DEP, del Lazio, che ha valutato la mortalità nel periodo dell'ondata di calore in 20 città. In totale ci sono stati 103 morti in più rispetto a quelli attesi, la gran parte dei quali appunto a Torino, dove ce ne sono stati 83. Il DEP analizza da molto tempo l'andamento dei decessi nelle città, le 54 con più di 100.000 abitanti per il Ministero, partendo dai dati dei comuni. Sulla base dei numeri dei 5 anni precedenti viene calcolata una mortalità media attesa in un certo periodo, che poi viene confrontata con quella effettiva dell'anno in corso. Il sistema è stato utilizzato per valutare l'impatto del Covid, ma già da prima era anche alla base delle analisi sulla diffusione dell'influenza e appunto degli effetti della stagione calda. La malattia infettiva, come le alte temperature, può peggiorare in modo irreparabile le condizioni di salute di anziani colpiti da problemi cronici e quindi fragili.

tutta arrivavano in ospedale già in condizioni compromesse, racconta. E gli ultimi dati forniti dal Ministero della Salute confermano il senso di sopraffazione provato da chi ha gestito l'ondata di calore dalla prima linea. A Torino, infatti, in corrispondenza dell'alzarsi delle temperature, si è registrato un aumento significativo del tasso di mortalità e a pagare il prezzo sono stati anziani e fragili. Non mi stupisce, commenta il direttore del pronto soccorso. Tra le città sotto osservazione da parte del Ministero, infatti il capoluogo piemontese risulta il più colpito dalle ondate di calore di giugno, con picchi di 9 gradi in più rispetto alla media. Torino è una città meravigliosa, ma c'è molto asfalto e le temperature inevitabilmente salgono in fretta, commenta De Iaco, da 5 anni a capo del pronto soccorso del Maria Vittoria, da dove ha potuto toccare con mano gli effetti letali del grande caldo sui pazienti. Abbiamo un problema serio rispetto alla pavimentazione, va avanti De Iaco, raccontando di essersi trovato personalmente a medicare una ferita da ustione sulla schiena di un uomo che si era sdraiato sull'asfalto incandescente. Le criticità maggiori hanno riguardato la popolazione anziana. Il tasso di mortalità a Torino risulta più alto delle altre città sotto osservazione perché qui abbiamo uno dei tassi di invecchiamento più alti d'Italia, ricorda Mario Bo, il direttore del reparto di geriatria della Cura della Salute. Molti anziani poi non aggiornano le terapie per la pressione rispetto alle temperature estive e questo può avere conseguenze anche molto gravi. Sono poi gli over 75, considerati fragili, ad aver subito le conseguenze più gravi dell'ondata di calore, osserva il direttore della geriatria del Maria Vittoria, Antonino Maria Cotroneo. La presenza di più patologie, dice, soprattutto cardiopatie, diabete, malattie neurodegenerative e respiratorie, ha mandato in sofferenza un'intera fetta di popolazione. Il resto lo hanno fatto gli squilibri dati da disidratazione e colpi di calore, assieme alle difficoltà di regolazione della temperatura corporea. Così le fragilità sono diventate più acute, spingendo molti ad andare in pronto soccorso quando il quadro generale era ormai già compromesso. E con questo è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa dei quotidiani nazionali di questa mattina, venerdì 3 di luglio.

0: paio di spot e poi la rassegna stampa dei quotidiani locali.
1: Musica, storia, storie e lotte. Revolution Rock sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Rock, blues, folk, reggae, hip hop e tanto altro ancora all'interno del viaggio di Revolution Rock. Musica, storia, storie e lotte dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

0: ho tempo, se io ho soltanto l'appuntamento con lo psichiatra.
1: Oh, vai dallo psichiatra.
0: Sì, da 15 anni sole.
1: Da 15 anni?
0: Sì, gli concedo un altro anno, poi vado a Lourdes.
2: Anche noi sono 15 anni che facciamo Saltando lo Squalo. L'anno prossimo andiamo a Lourdes.
3: Saltando lo Squalo, ogni venerdì dalle 14.30 alle 15.15 sulle frequenze di radio Onda d'Urto, da 15 anni vi parliamo di serie TV.

0: comunque anch'io dopo 15 anni di Supernatural sono andata allo psichiatra.
1: Ma come dallo psichiatra? Ma perché?
0: È l'episodio finale.
1: Ah, ma è tipo Lost. Peggio. Allora, peggio di Lost.
0: Peggio, no, adesso finisce, ti racconto.
1: Scusa, ma come finisce?

ogni venerdì lo spazio Dissonanze sulle frequenze di Radio Onda d'Urto si chiama Weekenders. Dalle 12.30 alle 13 e poi dalle 13.30 alle 14.30 arte, musica, teatro, cinema, tutto quello che succede nel weekend qui dalle nostre parti, ma non solo. Weekenders, lo spazio dissonanze del venerdì sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Radio Indo d'Urto, venerdì 3 di luglio e la rassegna stampa di carattere locale. Partiamo con le aperture dei quotidiani, oggi sono tutti all'unisono, si parla dell'ospedale civile. Mezzo miliardo di euro per l'ospedale civile di Brescia, ecco come sarà. Svelato il progetto del nuovo polo sanitario con padiglioni verde e spazi più accessibili, così apre il giornale di Brescia. Prima pietra entro l'inizio del 2028, poi cantieri in due fasi per arrivare a 745. Posti letto. Sempre dalla prima del giornale di Brescia in taglio basso, vendo presepi a Brescia per aiutare Betlemme. Palestinese cristiano di Betlemme, costretto a chiudere il negozio per l'occupazione israeliana, ha provato a trasformarlo in un'attività itinerante, arrivando anche in provincia di Brescia. È la storia di Skander Salameh, che è appunto in provincia di Brescia, sperando poi di tornare a casa. Vedremo l'intervista. Per quanto riguarda lo sport, invece, nasce il basket di Serie B1, acquisita infatti la titolarità dei diritti di Nocera Inferiore lunedì la firma. Intanto l'ex patron Ferrari, quello che ha spostato la squadra a Roma, scrive agli sponsor e dice: ero libero di decidere. Dal basket al calcio, Tonali mister 115 milioni, l'ex calciatore del Brescia Sandro Tonali passerà dal Newcastle alla Tottenham, siamo in Inghilterra, per 115 milioni di euro. La trattativa è nata a Brescia da un incontro fra l'ex rondinelle e il tecnico degli inglesi, anch'esso bresciano, Roberto De Zerbi. Soldi poi in parte che arriveranno anche a Massimo Cellino per, come dire, quel meccanismo di compensazione, diciamo, nei confronti di quelle squadre di calcio che hanno formato dei giovani calciatori. Andranno quindi alla squadra di Cellino, che nel frattempo sta provando di ricostituire un team dai dilettanti. Brescia Oggi anche qui con il civile del futuro: più verde e più spazi per la comunità, lavori dal 2028. In taglio basso invece si parla di un'altra vicenda di cui ci occuperemo: le nuove udienze sul processo per la strage fascista di Stato della NATO di Piazza Loggia del 28 maggio 74. Ieri ha testimoniato l'ex poliziotto Ernesto Finicello, che faceva parte dell'ufficio politico della questura. Si è parlato dell'appartamento di via Aleardi, il covo del neofascista Silvio Ferrari, dove incontrava carabinieri esponenti dei servizi. Ne avevo sentito parlare in servizio, così la conferma che è arrivata da questo esponente di quella che all'epoca era l'ufficio politico, poi diventata la Digos. Sempre dalla Brescia Oggi invece siccità, l'agricoltura in salvo ma solo fino al 15 di luglio, c'è un deficit infatti di acqua del 36% rispetto alla media, è quanto emerso nel tavolo regionale lombardo sulla siccità. Annunciati accordi strategici da un lato per il lago d'Idro con Idro Dolomiti Energia, che sverserà altri 10 milioni di metri cubi di acqua. Se la situazione peggiorerà, previsto un pacchetto di misure straordinarie. Andiamo poi a Sabbio Chiese, dove è finita la sabbia. Giunge al tramonto l'epoca delle cave di sabbia, dopo mezzo secolo infatti è esaurita l'attività estrattiva. Questo era Brescia Oggi. Il Corriere della Sera di Brescia anche qui apre con l'ospedale, ecco come sarà il nuovo ospedale civile, qui viene definito a 5 stelle. In taglio basso invece si parla del processo sulla strage, la conferma in aula del covo di Silvio Ferrari. E lo stesso ex poliziotto di cui abbiamo parlato prima aggiunge un dettaglio, meno nell'articolo di Mara Rodella: quell'inchiesta, quella relativa ai neofascisti bresciani, ci fu tolta. Nel frattempo traballa anche il presunto alibi di due veronesi, Paolo Marchetti e Marco Toffaloni, già condannato per la strage. È stata infatti smentita la loro ipotesi di alibi, vedremo qualcosa di più a breve. C'è poi l'aspetto della crisi climatica, lago di Iseo e lago d'Idro, livelli bassi e la poca pioggia di mercoledì non ha risolto le criticità. Dall'inizio dell'estate il lago di Iseo perde 4 cm al giorno, scarsa disponibilità residua anche per quanto riguarda il lago d'Idro, ci dice il Corriere della Sera di Brescia. A Milano invece si parla ovviamente del capoluogo lombardo, così apre il dorso meneghino della Repubblica. Caro Vita, giovani, case, traffico, ecco l'agenda elettorale per Milano. Abbiamo chiesto, dice Repubblica, a rappresentanti dei lavoratori, delle imprese, del volontariato i temi che vorrebbero vedere al centro dei programmi. Ecco le loro risposte, un'intera pagina su questo tema, pagina
2, poi invece in taglio basso ci si occupa dei furti, dei bagagli a Malpensa, borse e abiti rubati venivano poi rivendute online, scattate una serie di perquisizioni e di arresti, così dice la Repubblica di Milano. Facciamo un passo indietro, come annunciato partiamo dalla strage di Piazza della Loggia, le nuove udienze che sono in corso in Procura Brescia, in Corte d'Assise, quella presieduta dal Presidente Spanò. L'articolo più dettagliato è quello di Mara Rodella che si trova a pagina 4. Strage, una conferma inedita. A disposizione di Silvio Ferrari c'era un appartamento. È la PM Cati Bressanelli che a disposizione del test conclusa torna espressamente su un punto preciso e lo fa a ragion veduta con scansioni temporali ben chiari negli atti. Non conoscevo Silvio Ferrari, ma dopo la sua morte ho saputo che aveva a disposizione un appartamentino in città. Ne sono venuto a conoscenza mentre ero ancora in servizio in questura. Rimasi sorpreso perché nessuno di noi andò a perquisirlo, cioè entro il 95. Proprio in quell'anno Ernesto Filicelli, poliziotto dell'ufficio politico di questura, andò in pensione. Via Leardi però non mi dice nulla. Poco conta per l'accusa che il testimone non riesca a geolocalizzare la strada della mansarda di Ferrari, quel covo dove il giovane camerata bresciano e informatore di carabinieri servizi, più o meno infedele, avrebbe scambiato per denaro fotografie con i militari, soprattutto carabinieri, compreso l'allora capitano dell'arma bresciano Francesco Delfino, immortalato per l'accusa anche alle presunte riunioni eversive avvenute nel Veronese. Conta invece che l'ex agente ne abbia confermato l'esistenza, datandola in tempi non sospetti, perché la procura di quel mini alloggio venne a sapere solo dopo il 2011, quindi 16 anni dopo, grazie alle rivelazioni della testimone Ombretta Giacomezzi, all'epoca dei fatti fidanzata di Ferrari, la cui testimonianza esce ovviamente rafforzata dalle parole dell'ex poliziotto. Chiamata dalla difesa nel processo a carico di Roberto Zorzi, cresciuto a Verona tra le file dell'estrema destra di Ordine Nuovo e ritenuto uno degli autori materiali della strage, Finicelli ricorda quando Ferrari morì saltando in aria in Piazza Mercato all'alba del 19 maggio del 1974, mentre trasportava esplosivo sulla sua Vespa. Le perquisizioni delle ore successive all'interrogatorio alla Giacomazzi, che la sera del 18 di maggio aveva servito la pizza all'Ariston di Viale Piave a Ferrari e ai suoi amici, dimostrarono come al tavolo fossero in 3, forse in 4, Silvio Ferrari, Nando Ferrari e altri 2, disse all'epoca e anche oggi il teste, che però contesta la difesa a verbale all'epoca firmò, erano solamente in 2 a quel tavolo, Zorzi compreso. Allora attenete al verbale, taglia corto il testa, a cui Ombretta e Giacomazzi, poche ore dopo la morte di Ferrari, avrebbe detto di averlo sentito parlare con Nando Ferrari a cena. Non capisci nulla, gli avrebbe detto quest'ultimo. Secondo gli inquirenti e secondo la Giacomazzi, Ferrari avrebbe voluto tirarsi indietro e non portare a termine quella sera ciò che gli era stato detto di fare quando saltò per aria sulla sua Vespa. Dopo l'attentato di Piazza Loggia, era stata la mia squadra ad indagare, era compito nostro, dice Finicelli, ma tempo zero il caso venne tolto alla questura, affidato ai carabinieri di Delfino. Il perché non lo so nemmeno oggi. Il maresciallo mi disse solo che avremmo dovuto disinteressarci di Piazza Loggia. Niente iniziative, solo eventuali informazioni. Per la procura questo avvenne affinché si potesse depistare e spostare l'attenzione sui neofascisti bresciani, allontanando i sospetti su quelli veronesi, al centro invece di quest'ultima inchiesta sulla fase esecutiva della strage. Anche per un altro test chiave della procura, Giampaolo Stimamiglio, ex neofascista, ordinovista padovano ma anche ex collaboratore di giustizia, c'erano invece rapporti fra veronesi e bresciani di Ordine Nuovo. I primi dettavano la strategia, i secondi li incontravano per ricevere le dritte su come muoversi. L'intermediario era Claudio Bizzarri, neofascista di Verona. Nel gennaio scorso a processo un'ulteriore rivelazione inedita. Secondo me a mettere la bomba in Piazza Loggia è stato Paolo Marchetti, un altro ex ordinovista veronese, dice Stimamiglio. Il loco c'era solo la batteria veronese, un presunto gruppo di fuoco composto dallo stesso Bizzarri, da Marco Toffaloni, condannato in primo grado a 30 anni, da Marchetti, più un quarto veronese di Ordine Nuovo di cui non conosco il nome. Marchetti ha negato con forza, dicendo che quella mattina era con Toffaloni in un villino sui colli veronesi ad ascoltare un monaco di Ananda Marga che veniva per la prima volta in città.
tale Dada Camauri. La Corte però ha citato il fondatore di Ananda Marga Italia, Marco Alberto Tonello, in videoconferenza da Verona. I due, questo Tonello e anche la moglie, ricordano però come l'atto costitutivo dell'associazione avvenne nell'estate successiva, nel 1975. Credo quindi che Camauri sia venuto a Verona o all'inizio del 75 o al massimo alla fine del 74, non a maggio. Sentita poi anche Anna Teresa Negri, oggi moglie di un altro ex ordinovista di Verona, il capo del movimento in città, Elio Massagrante, che viveva di fronte a lei. Più volte viene ripresa dal presidente della Corte d'Assise Roberto Spanò per la sua presunta reticenza. Una cosa però la ricorda la Negri, la Diane Azzurra dei suoi vicini, cioè di Massagrande, la stessa che per l'accusa Zorzi avrebbe usato più volte per venire a Brescia, anche la sera in cui morì Silvio Ferrari, proprio al seguito della Vespa dello stesso Ferrari. Così l'articolo che abbiamo letto in maniera integrale di Mara Rodella, pagina 4 del Corriere della Sera di Brescia, con le ultime risultanze delle inchieste che proseguono sulla strage fascista di Piazza della Loggia, vicenda che troviamo anche a pagina 14 del Brescia Oggi, in questo caso il resoconto è firmato da Mario Pari. L'apertura è sulle parole dell'ex esponente dell'ufficio politico della questura di Brescia Finicello. Quell'appartamento in via Leardi, cioè quello di Silvio Ferrari dove incontrava carabinieri, militari e dintorni, sì, ne ho sentito parlare in servizio. E poi anche qui la coppia che diffuse in Italia il movimento Ananda Marga non ricorda meditazioni quel 28 maggio del 74 sui colli veronesi. Cadrebbe quindi l'alibi di Marchetti e di Toffaloni. Così il dato che viene segnalato anche da Brescia Oggi. Il giornale di Brescia invece, comunque la notizia anche all'interno su questo, però ci si concentra soprattutto su un'altra vicenda di cui ci occuperemo ora anche noi, nello specifico andiamo a occuparci della vicenda dell'ospedale civile. Segnaliamo giusto il titolo sulla strage di Piazza Loggia di Pierpaolo Prati a pagina 13. Strage slitta di alcuni mesi l'alibi di Toffaloni. L'abbiamo già visto, il fondatore di Ananda Marga posiziona tra fine 74 e metà 75 le prime attività, smentendo così Marchetti e Toffaloni, che a maggio del 74 sostenevano di essere stati un incontro del gruppo, che però nascerà solamente mesi dopo. Così pagina 13 nello specifico sul giornale di Brescia. Passo indietro, pagina 10 e pagina 11, doppia apertura, una passante, come si dice in gergo, dedicata al nuovo ospedale civile, un campus sanitario che vuole curare anche gli spazi. Ecco come sarà l'ospedale del futuro, lavori al via dal 2028. Ieri al Teatro Grande sono state presentate le immagini e i rendering, dice Nuri Fatolazadeh, dell'ospedale civile che sarà, con la presentazione appunto del progetto che ha vinto il concorso internazionale, un raggruppamento guidato da Park Associati con Carlo Ratti Associati, Polytechnic Building for Humans. L'obiettivo è creare un polo sanitario pubblico che possa curare anche gli spazi esterni, meno cemento, più luce, più verdi, più percorsi leggibili. La premessa esplicitata dai progettisti è che anche l'architettura possa fare la propria parte, immaginando una sorta di chilometro verde all'interno del civile per vivere meglio la degenza. L'obiettivo è partire con i lavori nel 2028, ma l'auspicio dichiarato dall'assessore regionale al welfare Bertolaso è che l'obiettivo è mettere la pietra anche prima, entro la fine del 2027, per celebrare così i 600 anni degli ospedali civili. Per mettere mano all'intera cittadella sanitaria servono però oltre 500 milioni di euro. Per questo i lavori verranno spacchettati in due. La gara internazionale era concentrata sulla prima tranche dell'intervento, quella che riguarda una porzione del polo principale, l'ospedale di bambini. Servono al riguardo 274 milioni di euro, che verranno saldati attraverso nuove risorse del bilancio regionale. Il complesso, che verrà ridefinito Main Hospital, sarà da 60.000 metri quadrati con 745 posti letto. Serviranno per realizzarlo fra 5 e 6 anni. I padiglioni storici invece saranno progressivamente destinati alla ricerca e alla didattica, rafforzando il legame con l'Università di
Brescia. La struttura del cosiddetto main hospital sorgerà nell'area più a nord dell'ospedale, sulle ceneri quindi del satellite e della palazzina degli infettivi. Riprenderà il vecchio progetto di oltre un secolo fa dell'ingegnere Angelo Bordoni, un sistema quindi radiale che si aprirà verso la città con una grande hall affacciata su una piazza. Pubblica sarà lo stesso principio che guiderà anche il nuovo ospedale pediatrico, che qui, ricorrendo un altro anglesismo, viene definito Children Hospital. 3 padiglioni cilindrici immersi nel verde con terrazze, corti interni e spazi dedicati a bambini e famiglie. Attorno un altro grande anello verde che porterà verso la zona, da un lato dei percorsi logistici per pazienti e visitatori, dall'altro lato invece verso l'università. La natura dovrebbe avvolgere l'intero campus all'interno quindi e all'esterno. Questo l'obiettivo che viene dichiarato con lungo articolo sul giornale di Brescia. Poi ce ne sono anche altri insomma dedicati un po' al team. Ieri c'era Bertolaso alla grande, che ha detto un'altra cosa che va sottolineata: tornerà l'elibase in città, cioè il punto di riferimento per l'elicottero del soccorso, che è al centro di una lunghissima diatriba sugli spazi, sostanzialmente, che da tempo rende le questioni molto complicate. Bertolaso mette in pole position come area quella dell'ex cavallerizza Bettoni, uno spazio su cui all'inizio dell'anno Areo ha condotto i propri sopralluoghi. Il dado però non è ancora tratto. Le ultime verifiche riguardano infatti gli spazi disponibili. Bisogna infatti trovare una zona che possa dialogare anche con la protezione civile. L'obiettivo quindi è mettere entrambe le strutture nello stesso comparto, scrive ancora Nuri Fatolazadeh, pagina 10 e 11 del giornale di Brescia. Su questo tema velocemente anche gli altri due quotidiani paginate, ma riassunto sempre lo stesso, perché ha reso conto dello stesso articolo, quindi noi non ci soffermiamo troppo. Per chi fosse interessato a come dovrebbe essere all'interno il nuovo ospedale civile con tanto di rendering, le fotografie sono esattamente le stesse ovunque, segnaliamo pagina 3, lungo articolo di Silvia Ghilardi: vetrate, legno, acciaio, terrazze, tanto verde per la salute umana ma anche dell'ambiente. Ci sarà anche qui l'ennesimo anglesismo, si chiama car ring, cioè l'anello diciamo della cura, un anello di 1 chilometro di verde per riorganizzare gli accessi, ingressi e usciti dagli ospedali. Il racconto invece di chi ha parlato, di chi è intervenuto, l'ho trovata a pagina 2. Ecco il nuovo progetto del civile, i lavori inizieranno fra 2 anni nella parte a nord. Così appunto l'articolo anche del Corriere, che dedica questa vicenda, pagina 2, pagina 3. Completiamo il giro andando invece alla Brescia Oggi, e non entriamo nei dettagli perché letteralmente sono gli stessi identici articoli, ne bastava uno, giusto i titoli. Pagina 12, ospedale civile, il futuro è qui, la prima pietra nel 2028. L'obiettivo è realizzare i lavori senza interferire con l'attività ospedaliera che andrà invece avanti. E poi dall'altra parte i dettagli: camere con vista sul verde, una piazza aperta per la comunità. Anche qui si pone l'accesso sul cosiddetto care ring, cioè l'anello della cura, un anello di 1 chilometro nel verde per guidare mobilità, logistica e vita pubblica per l'unione fra l'ospedale e la città. Così un po' riassumiamo anche, come dire, gli slogan. Dal tema della salute passiamo invece al tema dell'ambiente e quindi dei rifiuti, perché arrivano notizie tutt'altro che positive per quanto riguarda Brescia. Raccolta differenziata: Brescia è sotto il 65%, articolo di Cinzia Reboni a pagina 15. Brescia città non fissa, non arriva all'obiettivo del report di Legambiente. Tornano a crescere in province e comuni rifiuti free, non però la città di Brescia. Brescia, che è 21esima a livello nazionale, 6ª in Lombardia, a parte bassa della classifica per capirsi. La differenziata infatti in città è ferma al 64,7%, con 189 kg pro capite di secco per abitante, il doppio rispetto ai comuni più virtuosi. Nel bresciano i comuni virtuosi sono, per questioni anche diciamo logistiche, i comuni sotto i 5.000 abitanti. A livello nazionale Villa Chiara è al 13° posto, ricicla il 74% dei rifiuti, ma soprattutto gli abitanti producono 55 kg di secco al
l'anno, che si tratta più o meno, numeri alla mano, è meno di un terzo di quelli di Brescia città. Poi c'è Urago con l'83% di differenziata. Nei comuni invece un po' più grandi, fra i 5 e i 15 mila abitanti, la lista green comprende Rudiano 84%, Coccaglio 84%, Cologno 82%, Passirano 74%. Nessun comune bresciano sopra i 15 mila abitanti figura invece nella classifica di Legambiente, così l'articolo, prendendo solo i dati bresciani rispetto a quelli nazionali, con Cinzia Reboni a pagina 15 della Brescia Oggi. Visto che parliamo di ambiente, ci spostiamo in taglio basso, sempre a pagina 15, ma andiamo a San Polo, un parcheggio green nella zona dell'ex Arici Sega. La giunta comunale ha approvato un progetto esecutivo con 95 nuovi stalli nel quartiere cittadino. La zona è quella tra le vie Zappa e via Arici. L'obiettivo è un basso impatto paesaggistico con materiali ecosostenibili. La loggia ha approvato il progetto, che oltre a un centinaio di parcheggi prevede l'installazione di 33 alberi, un investimento da circa 400.000 euro. Così la presentazione del progetto con l'assessore ai lavori pubblici Walter Mucchetti. Parte poi da Brescia l'iniziativa Pol Box, con la collaborazione di A2A, una serie di stazioni di ricarica per le auto sfruttando le infrastrutture già presenti in città. Una collaborazione quindi per raggiungere uno scopo comune, così l'articolo con la presentazione di questo progetto a pagina 15 di Brescia Oggi, che noi per ora lasciamo. Ci torneremo però, abbiamo parlato di ambiente, andiamo a vedere quindi il tema della siccità, strettamente collegata ovviamente alla crisi climatica, ma anche alla struttura intensiva dell'agricoltura e dell'allevamento bresciano e lombardo. Su questo insiste l'articolo a pagina 5 del Corriere della Sera con Pietro Keller Cassetti. I laghi di Seo e di Idro restano in difficoltà nonostante la pioggia di mercoledì, che ha solo leggermente migliorato la situazione, facendo riguadagnare qualche centimetro sia al lago di Seo che a Idro e Garda, ma l'estate rimane fortemente critica. I dati ufficiali dell'ARPA, che impiega il sistema SIDRO, un sistema informativo aggiornato in tempo reale, esprime in centimetri sopra il livello idrometrico la propria base di riferimento, un dato quindi che varia a secondo del lago e della stazione presa ovviamente in esame, banalmente anche perché i laghi hanno una profondità chiaramente differente. Anche un altro dato che viene sempre usato, la percentuale di riempimento, non è un dato assoluto, indica infatti il volume utile regolato a disposizione, la cosiddetta riserva gestibile, non la portata complessiva del lago. In centimetri però il crollo più evidente è quello del lago di Seo. Alle 12 di giugno misurava 108 centimetri sopra lo zero idrometrico, al primo di luglio a Sarnico 32 centimetri, la media storica oggi a fine giugno inizio luglio è di 92 centimetri. A preoccupare il calo che è stato rapidamente realizzato. Dal 12 di giugno ad oggi il lago di Seo ha aperto 4 centimetri al giorno, con un deficit in volume, cioè acqua in uscita più di quella in entrata, di 36 milioni di metri cubi. Sul lago di Idro invece la preoccupazione riguarda la scarsa disponibilità residua. Il 27% era il 23 di giugno, diventata il 17% il primo di luglio, una perdita di oltre 13 milioni di metri cubi. In 20 giorni quindi il ridio ha perso in assoluto 1,24 metri. Come facile immaginare, il fenomeno è legato al fatto che esce più acqua rispetto a quella che ne entri. Emblematico al riguardo l'afflusso del fiume Chiese, un afflusso in entrata quindi di 18 metri cubi al secondo rispetto a una media di 34. Anche il lago di Garda scende, ma in maniera più stabile. A Peschiera infatti siamo a 94 centimetri sopra lo zero, la media storica è di 102, il riempimento qui è al 74%, così appunto i dati che arrivano sulla condizione dei laghi bresciani di fronte al caldo torrido e alla siccità. Ma non solo, ma c'è anche un altro passaggio che ovviamente riguarda i consumi, cioè l'uscita dell'acqua. Su questo c'è ancora Cinzia Reboni a pagina 18 di Brescia Oggi, perché mentre i laghi sono in fatica, Regione Lombardia firma degli accordi per far uscire ancora più acqua a beneficio dell'agricoltura e dell'allevamento intensivo.
irrigazione garantita per il primo raccolto che si tiene alla metà di luglio, ma le risorse idriche si stanno esaurendo. Ieri tavolo siccità della regione che certifica come il deficit di acqua sia già del 36%. È stata prosiglata un'intesa in particolar modo per il lago d'Idro, quella con Idro Dolomiti Energia, per un maggiore rilascio dalle dighe elettroelettriche, circa 10 milioni di metri cubi che lo stesso concessionario recupererà una volta finita la stagione irrigua. Questa è l'idea quindi della regione. Nel frattempo nuovi controlli sui prelievi abusivi in azione i carabinieri, ci si riaggiorna il 16 di luglio per il nuovo tavolo sulla siccità, così l'articolo pagina 18 di Cinzia Reboni. Noi andiamo a toccare ancora una vicenda, lo facciamo attraverso il giornale di Brescia, sì, nello specifico siamo sul giornale di Brescia, che diciamo più o meno a tema, mettiamola così, ci concentriamo infatti su un aspetto che riguarda, come dire, il mondo del cibo e dell'alimentazione. C'è un'intera pagina dedicata al tema, pagina 14, Brescia coltiva l'ospitalità, boom degli agriturismi soprattutto sul lago di Garda e sul lago di Iseo, 375 strutture, 4.500 posti letto, in 5 anni crescita dell'8%, che vuol dire aumento chiaramente dei bisogni turistici con tutto quello che ne consegue in termini di consumi, chiaramente anche di carattere idrico. Nel frattempo poi viene presentato in alcuni agriturismi anche l'introduzione di un menù sano, così viene definito, con prodotti del territorio. L'accordo siglato da Confagricoltura e ATS dentro gli agriturismi parte del progetto La Salute a Tavola, una scelta consapevole, progetto pilota che parte dall'agriturismo 30 di Moniga. Tutte le persone interessate trovano l'articolo a pagina 14, dove segnaliamo un'altra vicenda, cambio della guardia all'ARPA di Brescia, l'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente. Il nuovo direttore è Massimiliano Confalonieri, geologo, che raccoglie il testimone dalla dottoressa Luisa Pastore, andata in pensione, così appunto anche il nome del nuovo numero uno di ARPA a Brescia. È entrato in ARPA nel 2002 come tecnico dirigente dal 2012, ha assunto una serie di responsabilità dirigenziali a Monza, Lecco, Sondrio e Mantova e dal 2019 è a Brescia. Si tratta di uno dei responsabili per ALPA del pacchetto del SINA Caffaro. Confalonieri infatti ha fatto il consulente tecnico dell'Avvocatura di Stato, contribuendo all'attività istruttoria per accertare le responsabilità dei vari soggetti coinvolti, un percorso che poi è sfociato nel risarcimento da 245 milioni di euro a Foro di Brescia per danno ambientale, cifra ora confermata dalla Cassazione. Così, breve articolo che troviamo a pagina 14 del giornale di Brescia. Sono le 9:45 minuti, noi lasciamo questa ampia pagina che è passata, diciamo, prima dal processo della strage, poi dei temi sanitari / ambientali e climatici, e invece facciamo un passaggio differente, andiamo a parlare di Palestina. Oggi sono 1000 giorni esatti di genocidio. Il giornale di Brescia non si occupa tanto di questo, ma taglia la vicenda con una questione che comunque tocca Brescia. Un'intervista a Iskandar Salameh, cittadino palestinese cristiano di Cisgiordania. Betlemme oggi è deserta, i turisti sono spariti, sono a Brescia per vendere anche i miei presepi. Il suo negozio, scrive Antonio Borrelli nell'intervista pagina 5, è nuovo di zecca, ma è all'ombra del checkpoint numero 300, il posto di blocco militare più vicino al muro di separazione fra Betlemme e Gerusalemme. Ed è qui, sotto l'occhio delle forze israeliane, che migliaia di lavoratori palestinesi provano a spostarsi ogni giorno dalla Cisgiordania verso Israele. Siamo su Hebron Road, uno dei più imponenti pilastri in cemento che dividono due mondi. Qualcuno qui ha dipinto una Madonna. A pochi passi da qui c'è Iskandar Salameh, palestinese cristiano di 31 anni, che ha deciso di provare a aprire una sorta di negozio mobile. Lui, nato e cresciuto nella centralissima piazza della Mangiatoia, ha scelto invece un punto di periferia per vendere prodotti artigiani e oggetti sacri dedicati ai pellegrini, che però sono completamente spariti, perché ovviamente c'è l'occupazione israeliana. Per questo motivo si trova a
Brescia per cercare appunto di aprire il proprio banchetto, per come dire riuscire anche a sbarcare il lunario, anche perché viviamo in Cisgiordania, dice, in condizioni economiche assurde. Attraverso il mio negozio vivono 45 famiglie, abbiamo realizzato una cooperativa, però siamo chiusi da troppo tempo. Per questo ho deciso di trasformare il negozio in itinerante. Per le prossime 2 settimane girerò tra eventi e feste in provincia di Brescia con il mio banchetto. L'unico modo per aiutare la mia famiglia e quelle delle famiglie che vivono con me. Primo appuntamento è stato alla festa di San Pietro dei Severiani di Brescia. Ora sarà invece alla Conad di Roncadelle e poi alla Conad di Palazzolo, il tutto attraverso una serie di relazioni strette, in particolare con Don Osvaldo Resconi, parroco bresciano, per questo appunto la sua suo trasferimento, diciamo, mettiamolo così, per chi fosse interessato appunto trova questi manufatti, ma soprattutto la possibilità di incontrare questo cittadino palestinese di Betlemme. L'articolo sul giornale di Brescia, dove noi restiamo per qualche altra segnalazione relativa invece alla città. Andiamo a dare un'occhiata a un articolo che, eccoci qua, troviamo nello specifico a pagina 16. Aperta al traffico una nuova via, Papa Giovanni Paolo II, una traversa realizzata sul lato nord di via Salgari nel pressi del parco Albertini, investimento da 1.300.000 euro tra via Salgari e l'attigua via Ischia. Appunto l'apertura della nuova strada, tra l'altro è stato nella zona di Magazzini Generali, per capirci, è stata anche al centro di una serie di polemiche, perché, come dire, visto quello che si sta vivendo sul tema della crisi climatica, c'è un nuovo pezzo d'asfalto con due alberelli, diciamo, a corredo, ma di questo parleremo sicuramente probabilmente già nella giornata di domani sabato all'interno del nostro appuntamento tradizionale di breakfast con Francesco Zambelli e con l'appuntamento con Emanuele Galesi. Chiudiamo così la pagina della città per quanto riguarda il giornale di Brescia, andiamo invece al Corriere della Sera di Brescia. Qui abbiamo un altro paio di segnalazioni, diciamo, general generiche. Da un lato c'è la vicenda dei negozianti che si rivolgono all'assessore competente comunale Poli con incentivi, apriamo anche nei giorni festivi. La vicenda, come dire, è abbastanza intricata, perché cosa riguarda? Un provvedimento preso dal PGT, sostanzialmente dentro il consiglio comunale, che, facciamola breve, consentirebbe l'apertura dei negozi anche nei giorni festivi, compreso 25 aprile, 1 maggio e dintorno. Una vicenda abbastanza complicata, ma questo non basta, i commercianti ancora vogliono pure i soldi per poter aprire sia la sera che in questi giorni festivi, quindi il battibecco insomma prosegue, lo si trova a pagina 4 del Corriere della Sera di Brescia, dove noi abbiamo ancora una segnalazione da fare, eccoci qua nello specifico, quella che ci porta sì in provincia, ma comunque una segnalazione di ampio interesse, in Valle Camonica la riapertura del Sentiero dei Fiori, un luogo della memoria sui tracciati degli alpini, pagina 5. Un cammino che prosegue anche se poi attualmente la capanna Faustinelli è stata bruciata da un fulmine poche settimane fa. Riaperto però intanto il Sentiero dei Fiori, ad agosto però ci sarà un solo senso di marcia lungo i camminamenti della Prima Guerra Mondiale attraverso la cresta del Calcellaccio e della Pisgana, attorno ai 3.000 metri di altezza. Un percorso, ricorda Brevini, che è solo per escursionisti esperti e che richiede obbligatoriamente l'imbrago e le kit da ferrata. Per tutto il mese di agosto il sentiero però potrà essere percorso solo in senso orario, cioè dal Passo Presina verso il Passo Paradiso. È necessario comunque acquistare un biglietto alla biglietteria Paradiso del Passo del Tonale oppure online su pontediliegnotonale.com. Sempre in questo complesso sono aperte anche 2 cabinovie, resteranno aperte fino al 20 di settembre, così appunto all'articolo che troviamo a pagina 5 del Corriere della Sera di Brescia. Con questo noi lo lasciamo definitivamente. Andiamo invece alla Brescia Oggi, anche qui ancora un paio di spunti che riguardano soprattutto la città, poi andremo invece in provincia e nel milanese in conclusione. Per quanto riguarda la città però andiamo a segnalare, visto che abbiamo parlato di commercio, l'avvio dei saldi, 9.000 negozi coinvolti, affari per 72 milioni di euro, si parte nella giornata di domani. In prospettiva intanto l'obiettivo è puntato sulla realizzazione e l'aggiornamento dei nuovi distretti del commercio, entro fine mese vanno infatti presentati i nuovi
progetti. Sul tema c'è anche una petizione di Confesercenti, anche a Brescia, ma che poi verrà presentata in Parlamento. La richiesta è quella di portare i saldi dove sono sempre stati, cioè alla fine della stagione, non in mezzo alla stagione come capita. Oggi l'attuale calendario rischia di svuotare il significato dei saldi, dice Confesercenti. L'estate infatti è appena iniziata, quindi ovviamente anche più complicato per gli stessi negozi. Così appunto l'articolo di Brescia Oggi, con cui noi andiamo a chiudere anche la pagina della città. Noi ci fermiamo un istante alle 9.53 minuti, poi andremo invece in provincia e chiuderemo da Milano. Questa è la segna stampa in questo venerdì 3 di luglio dalle frequenze di Radio Onda d'Urto. Andiamo a proporvi un brano musicale, lo facciamo nello specifico con un brano di un artista che non ha bisogno di presentazioni, ovviamente soprattutto alla festa di Radio Onda d'Urto. Lui è Caparezza, arriverà alla festa di Radio Onda d'Urto, lo farà per l'esattezza il 13 di agosto. I biglietti in prevendita sono esauriti, rimangono comunque i biglietti in cassa. L'invito ovviamente ad arrivare presto alla festa per poter garantire un accesso tranquillo. Noi qui ci ascoltiamo Caparezza, lo facciamo però con una canzone un po' particolare. La canzone infatti è degli Statuto, storico gruppo rocksteady di Torino, che hanno rivisitato un loro storico successo, Qui non c'è il mare. Gli Statuto sono di Torino, ma l'hanno fatto assieme a Caparezza. We'll be right back.

Non c'è il mare, loro erano, sono gli Statuto. Questa rivisitazione, il pezzo del 92, ma è stato rivisto 10 anni fa assieme a Caparezza. Alla festa di Radio Onda Adulto non ci saranno gli Statuto, ma ci sarà Caparezza. 13 di agosto, le prevendite online sono chiuse, ci sono ancora i biglietti in cassa lo stesso giorno. L'invito ovviamente è quello di arrivare per tempo. Sono le 9:58 minuti di questo 3 di luglio e noi riprendiamo i quotidiani locali qui su Radio Onda Adulto. Ce ne andiamo in provincia con il giornale di Brescia. Siamo a Gussago. Santissima, il secondo bando è quello buono, trovato il custode. Il comune ha individuato il soggetto che si occuperà del complesso che sorge sul monte. Barbisone, il primo era andato deserto, ora invece il via libera all'individuazione appunto del custode, che dovrà rimanere appunto sul posto il giorno per tenerlo aperto, ma anche con una reperibilità di carattere telefonica. Il nuovo custode è un pensionato che non è di Gussago ma è residente nei paesi limitrofi. Il nome ovviamente non c'è. Vivrà nell'alloggio di servizio ricavato all'interno del complesso monumentale. Da un monumento all'altro, quello ai caduti di Rezzato, via lavori di restauro, 21.000 euro con l'aiuto anche degli alpini. L'obiettivo è chiudere entro il centenario dello stesso gruppo degli alpini, che l'anno prossimo. L'articolo a pagina 17 del giornale di Brescia. Andiamo avanti, invece andiamo a vedere quello che accade a Ghedi. Siamo nella bassa, pagina 19. Piazza Roma finisce sotto i ferri, un restauro che è sicuro. Le siepi invece sono in forse, la fontana rimane un rebus, dice Gian Antonio Frosio. Sono infatti ancora due le ipotesi sul tavolo. Da un lato è pedonalizzare il lato sud dello slargo, eliminare il fontanile più volte colpito dai vandali. C'è una sorgente lì collocata all'angolo della piazza con una fontana realizzata negli anni 90. Si cerca però di capire come mettere in sicurezza la situazione, da capire poi se verranno mantenute oggi le siepi che ci sono a separare la fontana oppure no. A Isorella invece parliamo ancora di acqua, ma con il deviante del Naviglio. L'accordo è stato trovato, i cantieri però rinviati. Una situazione progettuale condivisa dal mondo agricolo e dalle istituzioni per quanto riguarda appunto la nuova realizzazione del deviante del Naviglio. Rimane però da capire quando partiranno i lavori, di sicuro non prima di settembre, proprio perché appunto hanno dovuto cambiare progetto. Questo perché si vuole realizzare un'alta tangenziale, quindi bisogna spostare il fosso sostanzialmente, così a Isorella. Ci spostiamo invece in Franciacorta, andiamo ad Erbusco, piantare alberi per ricordare un amico. Torna il festival nel bosco per il baffo. Lorenzo Corioni, volontario di Legambiente, è scomparso in un incidente stradale mentre andava al lavoro nel 2015. Dalla sua storia è nata un'associazione, i Frattimi di Erbusco, che oggi e domani si ritrovano in festa nell'area verde di Via La Marmora in frazione Zocco. Due giorni di musica e buon cibo, ma anche il lancio di una campagna di crowdfunding in sua memoria. Negli ultimi 10 anni, infatti, Frattimi e Legambiente hanno piantumato 5.000 alberi in giro per la provincia. Sono i vari boschi di Lorenzo, un progetto che poi è stato assunto anche da Legambiente Lombardia. L'obiettivo ora è dare nuova linfa a questo progetto. Aprirà infatti nel fine settimana una campagna di crowdfunding dove si potranno acquistare gli alberi che poi verranno piantumati. L'articolo a pagina 20 del giornale di Brescia. Andiamo ora invece sul lago di Garda. Sul lago è tornato il potamon, un granchio che mangia le specie aliene. Il crostaceo da fiume è diventato presenza stabile, era sparito negli scorsi anni e ora invece è stato ritrovato. È un indicatore prezioso della salute del bacino d'acqua. Il primo avvistamento è avvenuto a Brenzone sulla sponda veronese, poi nei giorni scorsi anche a Toscolano Maderno. Sempre sul lago invece polemica ad Esenzano, perché il lungonago è già stato danneggiato dall'ultima bufera. Il temporale di mercoledì sera ha colpito duramente la nuova passeggiata a lago, accendendo una discussione che non si è mai bloccata tra decine di commenti di social e le critiche di carattere politico. Ad andare all'attacco il consigliere di minoranza Stefano Terzi, che ha pubblicato una serie di foto dei danni.
Vedere un'opera inaugurata poche settimane fa ridotta in queste condizioni pone delle domande sulla progettazione, sull'esecuzione e sulla tenuta del procedimento. Anche perché, ricorda Terzi, il nuovo lungolago è costato oltre 8 milioni di euro di soldi pubblici. Così appunto l'attacco nei confronti della giunta Malinverno a Desenzano. Andiamo oltre, andiamo invece in Valle Trompia. La signora delle ortensie le vende solo a chi le merita. È la storia di Corinna Guiana, che a Gardone coltiva oltre 200 varietà di ortensie, in particolar modo idrangea, in terra ed in vaso. La vendita viene però solamente alle persone che ne vogliono davvero bene, dice la donna, che ha iniziato la propria passione negli anni 90. 200 varietà di ortensie e oltre 1000 piante che vengono coltivate appunto nella zona. C'è anche un commento relativo alla crisi climatica: si alzano le temperature, quindi soprattutto in città fiori come questi rischiano di soffrire. Per farle durare di più bisogna raccogliere le ortensie alla sera, quando fa più fresco, mettendole in un secchio con l'acqua fredda, anche ghiaccio se necessario, tenendole in un luogo fresco come una cantina un giorno e una notte. Solo allora la si può lavorare. Questo trattamento evita di farla appassire e garantisce alla pianta una vita sicura e serena. Così un po' questa storia curiosa che viene raccontata dalla Valle Trompia. Andiamo invece in Alta Valle Camonica, sul Corriere della Sera di Brescia. Abbiamo parlato della riapertura del Sentiero dei Fiori sopra Ponte di Legno. Sotto Ponte di Legno invece cosa arriva? L'ennesimo hotel extra lusso, 100 milioni di euro l'investimento, superato l'esame della sovrintendenza. Il progetto torna in consiglio comunale per un ultimo passaggio di carattere urbanistico. Il progetto dell'imprenditore bresciano Alessandro Epiet, che ha incassato l'autorizzazione di carattere paesaggistico. Ora si torna in consiglio comunale per gli ultimi via libera. L'operazione prevede entro il 2030 la realizzazione di un altro hotel a 5 stelle, un altro l'abbiamo aggiunto noi, accanto pure tre edifici residenziali. Un investimento che dovrebbe prevedere un complesso da 70 camere, 15 suite, fra cui una presidenziale, con un'area wellness di 5.000 metri quadrati. E ancora, come se non bastasse il cemento, anche questo lo aggiungiamo noi, tre ristoranti, una passeggiata con negozi, servizi outdoor e 200 posti auto. Struttura legata da AG Group e collegata a diversi gruppi internazionali dell'hotel di lusso. Così appunto la nuova, come dire, costruzione di un hotel a Ponte di Legno per ricchi e per ricchissimi, visto che testualmente si punta a riposizionare Ponte di Legno fra le destinazioni montane di fascia alta. Modo gentile per dire che ci vanno solamente i ricchi, sostanzialmente. Ne lasciamo il giornale di Brescia con questo, andiamo invece alla Brescia Oggi. Qui abbiamo meno segnalazioni per quanto riguarda invece i temi della provincia. Andiamo innanzitutto a Colle Beato, dove torna la festa dei Persec, l'evento più dolce dell'anno, dedicato alle pesche di qualità, fra gastronomia, escursioni, palio delle contrade. 10 giorni di festa per la 41esima edizione della festa dei Persec, dal 9 al 19 di luglio a Colle Beato. Andiamo invece a dare un'occhiata a quello che accade, eccoci qua, ad Iseo. Il ponte d'accesso sulla 510 resta chiusa fino ad agosto, si allungano i tempi del cantiere, stop fissato nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, forti i disagi per la strada che collega Iseo alla superstrada. Se ne parla almeno fino alla fine di agosto di questi lavori. Andiamo invece in Alta Valle Camonica, sound in quota e calcio, così l'Alta Valle sfida l'AFA. La Valle Camonica si sta popolando in questo periodo, le temperature portano turisti o residenti nella zona dell'Alta Valle, per questo motivo ho presentato un ricco programma di iniziative. Si parte dai ritiri calcistici delle squadre di Serie A e Serie B, la Sampdoria e il Cagliari a Temù, in Tonale invece al concerto nei Negrito, una serie di appuntamenti che si terranno in Alta Valle. Andiamo invece a Sabbio Chiese, dove è finita la sabbia, tramonta l'epoca delle cave, con il termine dell'attività verranno meno anche gli oneri del comune. In particolare i cavatori avevano ristrutturato la scuola danneggiata dal sisma del 2000 e
4 l'articolo, come dire, si straccia un po' le vesti sul fatto che si finisce di cavare la sabbia, non ci sono invece i passaggi dedicati anche ai danni che ha provocato questa nella zona di Sabbio Chiese, ma comunque alla necessità, in un modo o nell'altro, di ripensare un futuro per queste zone, per questi territori, così per quanto riguarda il Brescioggi. Scusate che noi lasciamo, 17 minuti ce ne andiamo invece sulla Repubblica di Milano, non abbiamo molto qui da segnalare perché il dorso meneghino della Repubblica che abbiamo sulla nostra scrivania è ormai da tempo, come dire, in piena campagna elettorale per le comunali di Milano, nonostante manchi ancora parecchio tempo. Forza Italia, come dire, prova il ticket Rewind, Moratti ed Albertini a sostenere il candidato che potrebbe essere l'economista Cottarelli, così dice Alessandro Sorte, che è il coordinatore lombardo di Forza Italia. C'è però l'uomo forte di Forza Italia, soprattutto a Milano, che è Alessandro Cattaneo, che dice basta flipper di nomi, non fa bene a nessuno, quindi tensioni dentro la stessa Forza Italia. Sempre su questo tema segnaliamo invece una pagina, pagina 2, con Federica Venni, che ha chiesto ad una serie di rappresentanti dei sindacati, delle imprese e delle associazioni quali sono i temi che vorrebbero all'interno della prossima campagna elettorale, e sono interessanti. Il primo di tutti, il caro case, e poi secondo, il traffico e la tentazione di tenere in città i giovani e non farli scappare. Queste le principali risposte, anche se poi, come dire, le domande, le risposte sono molto diversificate, va detto. C'è innanzitutto il tema della casa, come il tema numero uno, che viene segnalato nello specifico dalla Caritas, per dirne uno. Poi sul fronte sindacale invece si va ad intervistare il presidente del consorzio cooperative dei lavoratori, che chiedono una seria visione per un'intera città metropolitana. Serve un trasporto pubblico efficiente e una ferma tutela del paesaggio agricolo che abbracci tutti i confini, quelli della città. Esattamente opposta alla visione invece di Confcommercio, con il presidente Buongiardino, che dice meno ideologie, più pragmatismo, soprattutto di fronte alla presenza delle auto. Traduciamo, con commercio vuole le auto dentro i negozi, come classico. C'è poi l'ultimo aspetto invece sul tema del lavoro, qui la scelta abbastanza, come dire, così discutibile, cioè di scegliere come punto di riferimento per i diritti dei lavoratori la sola CISL. Comunque il segretario generale Abilemec dice una cosa interessante: c'è una perenne emergenza abitativa in città, bisogna ristrutturare e riassegnare quei 7500 appartamenti delle case popolari bloccate, già da soli costano 30 milioni di euro all'anno tenendole vuote, servono invece i soldi per poter sistemarle. Interviene su questo anche Claudia Sorlini, vicepresidente di Fondazione Carripolo, che allarga il discorso e dice bisogna avere spazi per accogliere i lavoratori, non solo milanesi ma anche quelli immigrati, di cui il nostro tessuto di imprese ha molto bisogno. Aggiunge ancora il segretario poi della CISL Abilemec, c'è un altro passaggio: a Milano i lavoratori poveri sono il 23%, lo confermano i dati anche della Caritas, serve quindi più attenzione anche alla qualità del lavoro, a partire da quello fornito dalle partecipate del Comune di Milano, servono condizioni di impiego e di vita sostenibile per i dipendenti. Così un po' di parole, come dire, verso le futurande elezioni comunali di Milano. Sono le 10:10 minuti, con questo chiudiamo la rassegna stampa locale di Radio Onda d'Urto. Un brevissimo spot e poi arriva invece la compagnia dei Gatti Neri.

0: compagnia dei gatti neri.
1: E allora andiamo al 3 luglio del 1971. I Led Zeppelin si esibiscono per la prima e ultima volta in Italia nel corso della tappa milanese del Cantagiro. A salire sul palco, primo di loro, Albano. Boh. Fuori dal Vigorelli, la polizia spara lacrimogeni ai troppi fans senza biglietti. Nella set list anche Walla Lada Love, o meglio prevista, accennata nei convulsi minuti finali. Andiamo ad ascoltarci proprio questo brano firmato Led Zeppelin.

Huh? Huh?

1969, debutto discografico per Nick Drake con l'album Five Leaves Left. Viene prodotto in casa Island, vanta una produzione firmata Joe Boyd e contiene diversi capolavori come questa Cello Song.

luglio 1984 la SST Records pubblica Double Nickels on the Dime. Siamo in casa Minutemen, pietra miliare in ambito alt rock americano. Si tratta di un doppio LP da 45 tracce, da qui insomma vediamo di estrarre per l'ascolto un brano. Andiamo ad ascoltarci This Ain't No Picnic, uno dei brani più espliciti della band contro il razzismo e i soprusi sul posto di lavoro. Minutemen, This Ain't No Picnic.

Perché cambiamo decisamente mood e sound andando al 3 luglio del 2012? La cantautrice canadese Chantal Kreviazuk pubblica il suo primo live album, si intitola In This Life. Una raccolta live pubblicata in casa Pheromone Recordings. Da qui ci ascoltiamo la traccia omonima.

E andiamo al 3 luglio del 1883. Un bel salto indietro, nasce a Praga Franz Kafka. Scrittore di lingua tedesca, celebri le sue opere, La Metamorfosi del 1915, Il processo, uscito postumo nel 1924, e Il castello, anch'esso postumo nel 1926. Noi dall'opera per soprano e violino solo, intitolata Kafka Fragment, opera 24 di Georgi Kurtag, composizione basata sui diari e le lettere di Kafka, andiamo ad ascoltarci un breve estratto. Franz morì il 3 giugno del 1924.

andiamo al 3 luglio del 1942, facciamo gli auguri a Eddie Mitchell, cantante e attore francese. Debutta sul finire degli anni 50 nelle chaussette noir, poi nel 63 avvia questa prolissa carriera solista. Pas de boogie-woogie è la mia proposta, un grande classico di Eddie Mitchell.

E andiamo al 3 luglio del 1944, andiamo a fare gli auguri anche a Michel Polnareff, cantante e musicista francese. Fu in grado di portare le sonorità americane, diciamo, degli Stati Uniti e del Regno Unito in ambito rock nel classico pop francese, insomma, non da poco. Ci ascoltiamo il suo storico singolo di debutto, Le Poupées qui Fenon, del 1966, che scalò in maniera vertiginosa le classifiche europee, diventando un vero e proprio inno generazionale, possiamo dire.

andiamo al 3 luglio del 1952. Nasce a Paddington Andy Fraser, bassista inglese, lo troviamo nei Free. Di formazione classica, inizia suonando il pianoforte, poi passa alla chitarra ed infine al basso. Nel 60 fonda i Free e fu lui, insomma, a firmare la celebre canzone Every Kind of People, portata poi al successo mondiale da un certo Robert Palmer, che poi appunto ci ascoltiamo sul finire degli anni 70. Andy morì il 16 marzo del 2015.

Sabato 1960, auguri a Vince Clarke, musicista inglese, lo troviamo nei Depeche Mode. Dopodiché si unì artisticamente a Alison Moyai, che troviamo in casa Yazoo. Nell'85 fonda gli Erasure, assieme a Andy Bell. Noi però dal secondo album degli Yazoo, intitolato You and Me Both, siamo nel 1983, ci ascoltiamo Nobody's Diary, l'apripista.

E siamo quasi addirittura ad arrivo, 10 minuti abbondanti per noi. 3 luglio 1969. Viene trovato sul fondo della piscina della sua villa nel Sussex Brian Jones, chitarrista inglese, chiaramente parliamo dei Rolling Stones. Il referto parlerà di morte per sventura, ma lo ricordiamo con il brano Under My Tomb dei Rolling, in cui suona magistralmente la marimba. Brian nacque il 28 febbraio del 1942.

andiamo a chiudere questo 3 luglio andando al 1971. Viene trovato senza vita nella vasca da bagno del suo appartamento Jim Morrison, cantante e poeta statunitense. Chiaramente stiamo parlando dei Doors, incarnazione della ribellione e della controcultura giovanile degli anni 60. Ci ascoltiamo The End, sicuramente uno dei brani più celebri dei Doors. Jim, che nacque l'8 dicembre del 1943. Su queste note poi noi ci salutiamo, restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre la Compagnia dei Gattini ritorna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Undici ed un minuto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo venerdì 3 di luglio. Sgombere poi cariche alla Seano di Prato, siamo fuori dall'azienda H, un'azienda di consegna pronto moda in tutta Europa che il 20 di giugno ha deciso di licenziare tutti e 100 i lavoratori. Da allora in corso una picchetto non stop con i Sudcobas. All'alba è arrivata la polizia per sgomberare il picchetto, sono 15 le persone portate in questura. Mezz'ora fa poi di fronte ad un picchetto di operai e sindacalisti oltre che di solidali la cella era nuovamente caricato. Andiamo in Palestina con la millesima alba, quella appena trascorsa di genocidio per mano di Israele. Sono complessivamente 4 le vittime, 12 feriti nelle ultime 24 ore. In Cisgiordania, intanto decine di coloni israeliani hanno attaccato gli abitanti del villaggio palestinese di Abu Falah, siamo vicini a Ramallah, feriti sia residenti che alcuni attivisti internazionali di interposizione non violenta che cercavano di accompagnare i proprietari terrieri affinché potessero accedere ai loro terreni nella zona di Al-Budud, terreni che però sono stati occupati dai coloni. Riarmo e dintorni, l'Italia per ora non attingerà i 15 miliardi di euro del fondo SAFE, quelli che prevedono dei tassi agevolati per comprare armi. Non lo farà perché prima è necessaria una via libera ad hoc del Parlamento, uno scenario che la stessa destra considera improbabile vista l'impopolarità di un'adesione al fondo in questo momento. Se ne riparla comunque l'anno prossimo. Pagina dei migranti, l'anno scorso oltre 2.000 minori arrivati in Italia via mare con le loro famiglie, a dirlo Save the Children, nei momenti in cui il Senato è impegnato a convertire in legge il patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Chieste maggiori tutele per i minori, ma anche lo stop ad un approccio emergenziale, quello dei CAS, in favore invece di modelli diffusi sul territorio come quelli dei SAE. Ancora migranti, andiamo a Lampedusa, domani qui è atteso il Papa, un appuntamento in vista del quale la prefettura di Agrigento ha precettato i lavoratori degli aeroporti siciliani, vietando lo sciopero indetto per domenica, dai confederali per la sola EasyJet, mentre Cub USB lo hanno esteso a tutto il settore. Parliamo di politica di palazzo con lo scontro totale in vigilanza della RAI dopo le dimissioni degli esponenti dell'opposizione a partire dalla presidente pentastellata Floridia. Le opposizioni parlano di atto politico necessario data la paralisi che da mesi impedisce alla commissione di lavorare a causa delle divisioni interne alla maggioranza. Per cercare di fare saltare il banco la stessa maggioranza si è dimessa in blocco, per ora quindi la commissione è vacante. Andiamo all'estero con i nuovi raid russi sull'Ucraina, questa volta colpita la zona di Sumi, 4 le vittime. Sull'altra fronte invece i raid ucraini hanno fatto una vittima a Belgorod, 1 a Bryansk, 2 invece nelle zone occupate del Luhansk. Sale poi a 30 morti ed un centinaio di feriti il bilancio ieri a Kiev dell'imponente attacco missilistico russo, missili e droni. Il tutto mentre oggi le autorità di Kiev hanno chiesto alla popolazione di restare a casa. A causa degli attacchi infatti si registra un picco di inquinamento. Ci spostiamo ora in Venezuela, dove cresce il bilancio delle vittime del terremoto della scorsa settimana con una magnitudo di 7.5. I morti accertati sono 2.600. A dirlo in una conferenza stampa la presidente ad interim Delcy Rodriguez. 11.000 poi i feriti, decine e decine di migliaia i dispersi. Chiudiamo andando in Oceania, dove l'organizzazione guerrigliera Esercito di Liberazione della Papua Occidentale ha annunciato di aver ucciso un pilota statunitense dandone alle fiamme l'aereo. I ribelli indipendentisti hanno ucciso Nicholas Gosling dopo il suo atterraggio perché aveva violato, fanno sapere, il divieto di voli civili nella regione, imposto per evitare il sostegno a attività militari dell'Indonesia. La zona della Papua Nuova Occidentale, ricca di risorse naturali, è infatti al centro danni di un conflitto indipendentista. Non è chiaro al momento chi fosse Gosling e perché volasse in quel tratto di cielo vietato agli aerei. 11:06 è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. Torniamo con le notizie alle ore 13. Qualche spot non commerciale, poi arriva lo spazio approfondimenti. Yeah.
2: Matteo.
3: Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. La trasmissione dedicata al mondo delle carceri e realizzata da Antigone Onlus. Va in onda ogni venerdì alle ore 20 anche su Radio Onda d'Urto. Jailhouse Rock, suoni, suonatori, suonati dal mondo delle prigioni. Ogni puntata le storie di grandi musicisti che incrociano quelle delle galere, con Patrizio Gonnella e Susanna Marietti dell'Associazione Antigone, in collaborazione con le persone attualmente ristrette in numerosi istituti penitenziari italiani.

0: Mercato 47, prodotti biologici, naturali, tradizionali, dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori. Una spesa diversa è possibile. Tutti i venerdì dalle 16.30 alle 20 al centro sociale Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Lontano, perché è meglio che sia capitato là. C'è una leggenda che pochi raccontano e che l'uomo non sa, la racconta.
2: Tutti i venerdì dalle 17 alle 20 durante Mercato 47 al centro sociale Magazzino 47 di Brescia, aperta anche la libreria enoteca del magazzino per comprare i libri o fermarsi a bere un aperitivo.
3: Servono

0: Pubblicità?
1: No, grazie.
0: Influencer?
1: Nemmeno.
0: Filtri?
1: Sì, ma solo per il caffè.
0: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208 46 20 174 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.

Basta Reggae Radio, in onda dalle frequenze libere di Radio Onda d'Urto, ogni venerdì dalle 22 alle 23. Le migliori selezioni di musica roots, reggae dub, a cura di Luca Jalion Sound System. Nuove uscite, vecchi classici, musica in vinile, vibes garantite. Ogni venerdì alle 22 alle 23, Basta Reggae Radio.

Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì alle ore 20 riceverai un'email con tutte le notizie e gli approfondimenti della giornata sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Scopri come su www.radioondadurto.org o sui nostri canali social.

Le 11:11 minuti, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti di questa mattina, venerdì 3 di luglio. Inizieremo andando subito a Prato.

0: violenze di polizia contro Luca Fanesi, tifoso della San Benedettese, pestato il 5 novembre del 2017. L'uomo aveva subito tra gli altri un violento colpo di manganello alla nuca durante una carica di polizia che gli ha causato danni permanenti. Lo Stato dovrà quindi risarcire 100.000 euro per danni materiali, 30.000 per danni morali, 20.000 per spese legali. Ascolteremo il fratello di Luca, Max Fanesi. Per la difesa degli spazi di lotta, no? Allo sgombero del Conte Rosso 20 a Milano, domenica 5 luglio l'assemblea pubblica alle 17 presso la panetteria occupata di Milano, uno dei tanti spazi sociali sotto attacco. Ne parliamo con Patrizia della panetteria occupata di Milano. Torneremo poi questa mattina a occuparci del processo Ulm 5. Continua la persecuzione della giustizia tedesca, 5 attivisti per la Palestina. Il processo è arrivato questa mattina alla 10ª udienza. Avremo con noi Cecilia del gruppo di solidarietà italiano Ulm 5. E come di consueto poi nella Focus l'approfondimento con le notizie economiche con il nostro collaboratore Andrea Fumagalli. Allora, andiamo quindi a sentire cosa ci ha raccontato Francesca Ciuffi, compagna del sindacato di base conflittuale Sud Cobas, sull'attacco poliziesco questa mattina al presidio di lavoratori e lavoratrici al picchetto H di Seano. Siamo nel distretto tessile del Senese.
1: È all'H di Seano, noi siamo qua, siamo davanti alle camionette che bloccano la strada che porta appunto allo sciopero dell'H di Seano, lo sciopero che era in corso da 10 giorni per difendere 100 posti di lavoro degli operai che lavoravano in questa azienda di logistica dell'abbigliamento, un'azienda che da un giorno a un altro ha deciso di chiudere. Noi sappiamo che non stanno chiudendo davvero, ma stanno facendo un'operazione di chiudi e riapri a cui questo territorio non è nuovo. Stamani sono arrivati decine di poliziotti per sgomberare lo sciopero. Questa cosa è una vergogna, questi operai negli anni hanno subito aggressioni, l'azienda ha processo per sfruttamento e caporalato, e il fatto che la polizia li tocchi anche solo con un dito è l'ennesima vergogna di questa città. Noi ancora siamo qua, siamo in attesa di capire quali sono le ragioni che hanno motivato la questura ad effettuare questa operazione, ma intanto sicuramente quello che ci sentiamo di dire è che questa è la scelta più vergognosa che questa città e la nuova amministrazione potevano fare.
2: Francesca, si ha l'idea di quante persone sono state fermate, portate in questura?
1: Sono state portate via in un pullman tutte le persone che si trovavano al picchetto, sono circa una quindicina di persone che in questo momento si trovano in questura, gli hanno tolto i telefoni, non sappiamo niente di quelle che sono le loro condizioni. Voglio ricordare che l'H è un'azienda diciamo i cui titolari di fatto sono implicati in processi per associazione mafiosa, è appunto un'azienda di cui ieri si è tenuta un'udienza del processo per sfruttamento e caporalato, per cui che si sia deciso di operare questo sgombero contro degli operai che stanno difendendo i loro posti di lavoro con i diritti che hanno conquistato faticosamente dopo aver resistito ad aggressioni sotto casa, dopo aver resistito a condizioni di schiavitù che sono riusciti a cambiare, è veramente una cosa schifosa, non abbiamo altre parole per definirla.
2: Io intanto ti ringrazio.
0: Vediamo poi di aggiornarci su questa situazione. Ci sono state ancora delle cariche questa mattina, però per il momento non siamo riusciti a fare nuovi collegamenti. Intanto la CEDU ha condannato, come dicevamo in apertura, l'Italia per aver condotto un'inchiesta per non aver condotto un'inchiesta efficace sulle violenze di polizia contro Luca Fanesi, tifoso della San Benedettese, pestato il 5 novembre del 2017.
3: La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per non

0: aver condotto un'inchiesta efficace sulla violenza della polizia contro Luca Fanesi, tifoso della San Benedettese, picchiato il 5 novembre 2017. Il tifoso aveva subito, tra le altre cose, un violento colpo di manganello alla testa durante una carica di polizia che ha causato danni permanenti. Noi siamo in collegamento telefonico con Massimiliano Max Fanesi, che è fratello di Luca. Ciao, ciao Massimiliano.
1: Ciao Umberto e buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Ti chiedo ovviamente un commento a questa notizia che abbiamo appena letto, un commento e poi se vuoi anche ricordare la vicenda di alcuni anni fa, Radio Onda d'Urto l'aveva seguita già anche con altri collegamenti da San Benedetto, anche con te, e quindi vogliamo però magari rinfrescare la memoria anche a chi non avesse avuto modo di conoscere in maniera più approfondita quella vicenda, quella drammatica vicenda.
1: Sì, faccio un breve assunto. Parliamo di una domenica di novembre, esattamente il 5 del 2017, si giocava Vicenza San Benedettese e a fine partita a 200 metri dallo stadio ci furono degli incidenti, ci fu un contatto tra le due tifoserie e finito questo contatto intervenne la Cevere e dalle immagini le immagini stesse testimoniarono subito che fu un intervento sicuramente scomposto, sicuramente eccessivo. Non sono un esperto di ordine pubblico, però ragionando col buon senso e con la logica, diciamo che quello che si doveva evitare non era stato evitato, il contatto tra le tifoserie. Finita questa cosa, i tifosi della Samba stavano tornando nei loro pulmini e ci furono manganellate, secondo me, senza senso, e anche in parti dove è vietato colpire. E tra questi manganellati ci fu mio fratello che proprio davanti a un cellulare, alla porta di un cellulare, rimase a terra e da lì iniziò diciamo un calvario che però fortunatamente ci riportò a casa Luca. Uso un termine forte, vivo, perché poi da quello che si sente bisogna anche dire questo. Subito dopo il fatto, la cosa un po' ci stonava, le testimonianze di chi diceva di aver operato in un certo modo venivano smentite dagli unici video che poi finirono anche su alcune TV nazionali, che io stesso recuperai grazie anche alla collaborazione di una famiglia di Vicenza, e quindi smentirono quello che veniva detto. Andando avanti anche con le testimonianze di altri ragazzi della curva di San Benedetto, mi misi subito a fuoco come erano andate le cose. Purtroppo fu archiviata in prima istanza e anche il ricorso fu archiviato, quindi decidemmo di andare avanti e presentare un ricorso alla CEDU, che sarebbe la Corte Europea dei Diritti Umani. Questa perseveranza oggi è stata premiata, perché l'Europa riconosce appunto che non solo le indagini non sono state condotte in modo adeguato, ma che non si sia data una risposta chiara, diretta, definitiva a quello che è successo e a come poi mio fratello ha riportato tutte quelle ferite che gli hanno provocato un paio di mesi di coma.
0: Ora c'è questo pronunciamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ti chiedo ecco di commentare anche come familiari, come avete accolto questa presa di posizione, questo pronunciamento.
1: Ma noi siamo ovviamente estremamente contenti, perché per trovare un minimo di giustizia bisogna andare oltre confine, e questo è un po' riduttivo, un po' diciamo anche è una cosa che non si dovrebbe verificare, perché la giustizia dovrebbe essere uguale in tutti i paesi, perché deve essere oggettiva, deve essere diretta, deve essere reale, e invece molte volte si deve andare a trovare la giustizia oltre i confini nazionali. Detto questo, siamo ovviamente estremamente contenti del pronunciamento della CEDU, che sicuramente va a minare una certa condotta per quanto riguarda certe indagini che vengono comunque fatte non in modo oggettivo. Ma non lo dico io, lo dice il buon senso. Una su tutte è affidare le indagini al corpo di polizia, appunto della polizia, che era un soggetto tirato in causa, e non magari affidarle, perché non affidarle ai carabinieri o alla guardia di finanza. Già questa decisione ci ha colto un po', ci ha fatto subito capire che c'era di fronte a noi un muro che poi si è rivelato un muro di gomma. Per cui, ripeto, siamo molto contenti. Io non sono un ultras, però tramite quella vicenda ho conosciuto in modo diretto il mondo ultras. Ribadisco il mio rispetto per le istituzioni, il mio rispetto per la polizia, però io penso che in tutte le categorie ci sono le mele marce, e le mele marce devono essere messe fuori della porta dagli stessi commilitoni, dagli stessi soggetti che sanno di avere delle mele marce all'interno dei corpi che rappresentano poi lo Stato. Questo purtroppo molte volte non avviene, specialmente in determinate condizioni. Ricordo una per tutte che se non ci fosse stato un carabiniere pentito, Stefano Cucchi era caduto dalle scale. E con questo penso che abbia detto tutto.
0: La tragica vicenda di tuo fratello aveva riportato anche la discussione sulla questione della mancanza di numeri identificativi sulle divise degli agenti impegnati in ordine pubblico. Noi a Brescia avevamo conosciuto la tragica vicenda di Paolo Scaroni, che fu mandato in coma e poi reso invalido gravemente per delle manganellate. Si riuscì a individuare addirittura il plotone di poliziotti della Celere di Bologna responsabile del pestaggio, ma proprio per la mancanza di questi numeri identificativi non si riuscì a risalire proprio ai diretti responsabili. Ecco, mi ricordo che appunto la vicenda di tuo fratello aveva riportato anche un po' l'attenzione su questo aspetto, che purtroppo a distanza di 10 anni è ancora una mancanza grave, no?
1: Ma sì, quello dei codici identificativi o delle telecamere sui caschi penso che sia un segno di civiltà e di rispetto nei riguardi dei cittadini, perché comunque in paesi molto sviluppati, dove c'è una democrazia tra le più alte al mondo, il numero identificativo c'è già da tanti anni. In Europa non so, se non ricordo male, siamo noi altri due paesi, tra cui la Turchia, che non ha ancora codici identificativi. Il codice identificativo è una cosa che serve sicuramente per velocizzare le indagini, per far sì che si individui l'autore di determinati gesti, perché poi nel penale la pena è personale, come sappiamo tutti, quindi se non si trova l'autore molte volte non si arriva all'obiettivo che ci si è prefissati. Penso che sia una cosa che dovrebbe imporre la stessa Europa, per rendere tutto più omogeneo, perché purtroppo all'interno dei confini c'è una resistenza che obiettivamente da uomo che non frequento le curve, da uomo borghese, definitemi come vi pare, non riesco a capire questa ostinazione nel non mettere i numeri identificativi, che possono agevolare moltissime indagini, sia che un corpo di polizia possa avere torto, sia che un corpo di polizia possa avere ragione. Per cui lo vedo come un segno di civiltà, come un segno di grosso rispetto nei confronti dei cittadini, che però ad oggi ancora manca, e siamo uno dei pochissimi paesi in Europa a non averlo, e questo secondo me è un vulnus che prima o poi dovrà essere colmato.
0: Grazie a Massimiliano Max Fanesi, fratello di Luca Fanesi. A risentirci, grazie.
1: E buonasera a tutti i radiospettatori. Arrivederci.

0: Questo quindi Massimiliano, Max Fanesi. La condanna della CEDU all'Italia per non aver condotto un'inchiesta efficace sulle violenze di polizia contro Luca Fanesi, tifoso della San Benedettese. Violenze della polizia che questa mattina si sono scatenate contro il presidio, lo sciopero dei lavoratori e lavoratrici al picchetto all'H di Seano, provincia di Prato, dove è stata annunciata la chiusura, e lasciando quindi a casa 100 lavoratori. Dal 20 giugno era in corso questo presidio picchetto no stop organizzato dai Sud Cobas. Questa mattina sono stati caricati, picchiati la polizia, portati in questura. Gli aggiornamenti nella radio giornale. Noi adesso invece proseguiamo con le altre notizie dello spazio approfondimenti. Ieri vi abbiamo parlato del presidio che ci sarà domani al cantiere di Milano contro il rischio di sgombero e le speculazioni immobiliari. L'appuntamento in via Monte Rosa numero 84 a partire dalle 10 del mattino per tutta la giornata. Un'altra iniziativa ci sarà domenica 5 luglio a partire dalle 17 alla Conte Rosso 20 di Milano, panetteria occupata. Anche questo è uno spazio sociale sotto sgombero, a rischio sgombero, ma qui ballano anche le occupazioni abitative di 16-17 nuclei familiari. Ne parliamo con Patrizia dalla panetteria occupata di Milano. La difesa degli spazi di lotta, no, allo sgombero di Conte Rosso 20, così il comunicato di indizione di un'assemblea pubblica che si svolgerà domenica 5 luglio alle 17 presso la panetteria occupata in via Conte Rosso numero 20, come primo momento di controinformazione. Con noi c'è Patrizia della panetteria occupata per raccontarci, spiegarci un po' quanto sta accadendo e presentarci questo appuntamento.
1: Insomma, abbiamo avuto notizia che la panetteria occupata, dopo più di 30 anni di occupazione di attività, è sotto sgombero, e tutto il palazzo di via Conte Rosso 20, abitato da circa 17-18 nuclei familiari che vivono lì da qualche anno prima. E faremo questa assemblea il 5, come ne sono state fatte altre adesso in questo momento a Milano, un po' per socializzare questa situazione, per informare anche quello che sta accadendo, e per trovare appunto delle forme di, come dire, di solidarietà e di resistenza. Purtroppo appunto non è solo la panetteria occupata in questo momento a essere sotto attacco, però posso dire che non c'è abbattimento, anzi ieri c'è stata anche un'altra assemblea al Circolo dei Malfattori con appunto altre realtà. Per assurdo, insomma, questa situazione sembra che abbia anche un po' rivitalizzato gli animi e una spinta a capire che cosa si può fare tutti insieme.
0: Certo, magari facciamo un po' di memoria storica anche sul...
1: Nel 1979, sotto la spinta anche di lotte sociali e politiche, un collettivo di studenti e lavoratori occupa lo stabile di via Conte Rosso, e da lì si avvia un'esperienza comunitaria che è molto basata sulla solidarietà, all'interno delle quali ci sono delle case che poi sono state ristrutturate e rese abitabili fino ad oggi, perché in 40 anni sono stati fatti tantissimi lavori appunto per rendere abitabili le case. E ci terrei a dire che quando si parla di mutuo soccorso, di solidarietà, cioè veramente non è una parola vuota, perché in Conte Rosso vivono delle situazioni come penso in altri luoghi, di fragilità estrema, che solo in questo, come dire, all'interno di questa comunità sono, trovano, come dire, un supporto, un sostegno. Non immaginiamo come dire, se dovesse essere frammentata questa esperienza, alcune fragilità, che tipo di risposte potrebbero trovare. Questo è un inciso che valeva allora, ma vale molto anche oggi. Comunque, invece, nel 1991 un collettivo di compagni e compagni occupa il piano terra dello stesso edificio, che era un ex forno, da cui prende il nome appunto panetteria occupata. E da lì, insomma, parte un percorso che ha contribuito alle lotte sul territorio nell'area metropolitana. Allora c'era c'erano diversi siti produttivi, c'era l'Innocenti, e per cui gli ambiti di discussione volgevano molto intorno al lavoro, a sostegno alle lotte contro la guerra, contro il mercato del lavoro che era sempre più precarizzato e flessibile. In tempi invece più recenti la discussione va molto sulla questione della sanità, l'abolizione del carcere nelle forme più degradanti, come ad esempio la sezione del 41 bis e CPR. C'è stato un collettivo di donne per più di 30 anni, il collettivo Ribelle, date di emancipazione dei migranti, ma il sostegno al popolo palestinese e libanese. Quindi è stato un punto di riferimento per diverse assemblee, diverse esperienze di lotta e di controinformazione. Poi altra cosa molto importante è che all'interno di questo spazio c'è un centro di comunicazione importante e anche l'archivio Franz Fanon, che contiene materiale storico riguardante appunto le lotte coloniali. Tutto questo oggi viene messo in discussione quello che la minaccia è quello di appunto un'operazione che tende alla cancellazione di ogni spazio di, come dire, di critica e di dissenso. E questo sta succedendo non solo a Milano, sta succedendo in tutta Italia, ma anche negli altri paesi d'Europa e del mondo. E abbiamo visto, insomma, sgomberi come a Leoncavallo, a Scatasuna a Torino, a Boccaccio a Monza. E quindi quello che cercheremo di fare è di difendere questo spazio per quanto le forze ce lo potranno consentire. E comunque di unirci in un momento per capire anche quali tipo di alternative possiamo immaginarci, possiamo trovare, ma soprattutto difendere degli spazi in cui spazi in cui ci si ritrova, ci si confronta e si elaborano anche delle strategie contro un modello che comunque, soprattutto a Milano, sta inglobando tutto.
0: E quindi è importante partecipare, insomma, a questo primo momento di incontro.
1: Questo primo momento, sì,
0: che sarà domenica.
1: Vuole essere anche un momento informativo, perché poi se anche in ogni situazione accadono delle cose, poi è difficile capire la proprietà privata, pubblica, che cosa c'è dietro, no? Noi ad esempio abbiamo questo sequestro conservativo che è stato richiesto, mi sembra, nel 2022 dalla proprietà, e questo sequestro conservativo consentirebbe di sgomberare, consentirebbe la proprietà appunto di ottenere uno sgombero senza alcun preavviso e quando lo ritiene più opportuno. Però questo conservativo è contro ignoti, no? Mentre quello che si sta cercando di rendere note le persone che ci sono dentro, perché non è contro ignoti, ci sono famiglie che vivono da tantissimi anni, c'è uno spazio occupato da tantissimi anni, però sai, con tutte le nuove direttive e leggi che ci sono state, questo è possibile da parte della proprietà. Per cui anche da un punto di vista, più tecnico, più giuridico, si stanno cercando di di seguire dei percorsi, almeno per rallentare, per capire appunto cosa possiamo fare per evitare una soluzione così violenta, che può essere uno sgombero inaspettato. Tutto questo è ancora, ecco, il senso anche dell'assemblea di domenica è anche un po' per fare il punto della situazione anche da questo punto di vista, no?
0: Chiarissimo. Patrizia, io ti ringrazio per essere stata con noi. Allora, buona assemblea, buona lotta. Life was made.

0: per la difesa degli spazi di lotta, no, allo sgombero della Conte Rosso a Milano domenica 5 luglio, quindi l'assemblea pubblica alle 17 presso la panetteria occupata. Domani mattina invece dalle 10 via Monte Rosa 84 il presidio del cantiere, anche in questo caso contro i rischi di sgombero e le speculazioni immobiliari che interessano diversi spazi sociali in quella di Milano. Sono le 11:40 minuti, siete all'ascolto di Radio Onda Adulto, lo spazio approfondimenti del mattino. Noi torniamo a occuparci di una vicenda che stiamo seguendo da tempo, vale a dire la persecuzione della giustizia tedesca a 5 attivisti per la Palestina, denominata dalla stampa Ulm 5, processo che è arrivato questa mattina alla 10ª udienza, è stato prolungato con la previsione di altre 28 sedute fino al prossimo di gennaio. Nel frattempo Ulm 5 continuano a subire il carcere duro in 5 carceri diversi e il processo si celebra senza il rispetto dei diritti degli imputati. La giudice continua a negare al gruppo degli avvocati e delle avvocate di stare fisicamente vicino alle persone assistite che hanno diritto alla comunicazione confidenziale con chi le difende. Le 5 persone partecipano alle udienze dietro un vetro ammanettate e, con eccezione dell'udienza di ieri, fino a ora avevano anche il divieto di bere semplicemente dell'acqua. Trattamento assolutamente differente nei confronti di appartenenti a organizzazioni neonaziste, qui in aula vengono invece attuate misure completamente diverse, come ci spiega fra qualche istante Cecilia del gruppo di solidarietà italiano Ulm 5, che sta seguendo le udienze e partecipando alle iniziative di solidarietà che si ripetono appunto ogni volta che si va in tribunale.
1: Ciao, sì, in questo momento si sta tenendo la 10ª udienza contro Daniel Crowley, Andrazo e V, 5 attivisti che si trovano in prevenzione in detenzione preventiva da settembre per aver distrutto dei macchinari adibiti per la produzione di armi di Elbit System, che fornisce l'84% circa delle armi a Israele ed è quindi diretto complice del genocidio a Gaza contro il popolo palestinese. Gli Ulm 5, perché la fabbrica di armi si trovava ad Ulm, sono appunto in detenzione preventiva da ormai quasi un anno, si può dire, in condizioni che purtroppo non sono migliorate, sono in isolamento, possono scrivere solo per rispondere alle lettere che ricevono e hanno pochissimo accesso a metodi di svago tipo libri. In una lettera uno dei ragazzi, Daniel, raccontava che ha letto Moby Dick circa 20 volte perché ad ora è l'unico libro che possiede. La difesa, il team di difesa degli Ulm 5 ha chiesto più volte di rimuovere la detenzione preventiva in cui gli Ulm 5 si trovano, ricordiamo, per danneggiamento di proprietà, e nessuno di loro ha dei precedenti penali. Questa mozione però è stata rifiutata, quindi ad oggi Daniel Crowley, Andrazo e Vai sono ancora in isolamento nel carcere di Stammheim, un carcere e tribunale costruito ai tempi per esplicitamente per i processi contro la RAF, contro i terroristi del terrore rosso. In questo momento si sta tenendo la 10ª udienza contro gli Ulm 5 a Stoccarda, a Stammheim appunto. In questo mese purtroppo molte cose sono rimaste uguali. Ad oggi, durante l'udienza, gli Ulm 5 si trovano ancora dietro a un vetro antiproiettile. Sono vengono fatti entrare in tribunale, in aula, ammanettati, e il loro team di difesa è tuttora dall'altra parte del vetro, per cui gli On5 non possono comunicare con i propri avvocati, una situazione che è stata ribadita più volte alla giudice essere in chiara contraddizione con il diritto europeo di ogni imputato e imputata a poter parlare con il proprio avvocato. È stata anche, come ho raccontato l'ultima volta, portata avanti una mozione per il ritiro della giudice, ma la giudice è ancora la stessa, motivo per cui purtroppo ripeterò spesso le stesse cose che sono state già dette, perché siamo ancora qui. Tuttavia sono successe un po' di cose nuove. Nell'ottava udienza, il 19 giugno, è stato mostrato in aula per la prima volta un video dell'azione degli On5 dentro alla fabbrica, che loro stessi hanno pubblicato. Però il video è stato chiaramente manomesso. Non è un video lasciato così com'è, è stato riportato da chi era in aula e dal team di difesa che alcuni rumori della distruzione delle macchine sono stati alzati, mentre la voce di Daniel, che per esempio dice fate attenzione a non ferire nessuno quando rompete le macchine, è stato abbassato. Perciò anche questo video è stato chiaramente manomesso per incriminare gli On5. Nell'udienza dopo, il 29 giugno, sono stati finalmente mostrati i video delle dichiarazioni degli On5, che quindi hanno per la prima volta potuto esprimere le proprie dichiarazioni in aula, e le dichiarazioni sono anche pubblicate, sono pubbliche sui canali che fanno informazione sul processo On5, che trovate su Instagram, The On5 semplicemente. Nelle loro dichiarazioni, nei video che sono fatti vedere, gli On5 hanno nominato le connessioni fra il genocidio a Gaza, il colonialismo e il Beat System, e come questo abbia portato alla loro decisione di fare un'azione morale nel distruggere i macchinari di Elbit System. Il team di difesa ha detto che, perché le dichiarazioni sono state lette in inglese, dato che la maggior parte dei 5 ragazzi e ragazze non sa il tedesco, quindi le dichiarazioni sono state lette in inglese, ma la traduzione tedesca fornita dal tribunale era così pessima e così incoerente con l'effettivo contenuto delle dichiarazioni, che gli avvocati e le avvocate hanno richiesto che si tenesse una traduzione dal vivo in tribunale. Hanno portato avanti una mozione per questo e non hanno ricevuto risposta, quindi ad oggi non c'è stata una traduzione attendibile dall'inglese al tedesco delle dichiarazioni delle On5. In più ci è stato comunicato che la Corte e la prosecuzione non ha ancora indagato la complicità di Elbit System nel genocidio perpetuato da Israele, cosa che è stata più volte richiesta dal team di difesa. Anche questo ancora non è stato fatto. Quello che è successo invece ieri, nella nona udienza, è stato che è stato chiamato il poliziotto a capo delle indagini a testimoniare. La difesa aveva già portato avanti una mozione contro questo testimone a maggio e non hanno mai ricevuto risposta. Il poliziotto è ritenuto inadatto a testimoniare per molteplici ragioni, prima di tutto perché lavora per la persecuzione, essendo un poliziotto che lavora per lo Stato tedesco, che è la persecuzione degli On5. In secondo luogo, non era presente a Ulm nella fabbrica durante le azioni degli Ulm 5, appunto lui è a capo delle indagini, non era presente all'interno della fabbrica e vi dirò di più, non ha mai messo piede a Ulm, proprio nella città, quel giorno. Nonostante tutto questo, il poliziotto è stato chiamato a testimoniare, ed è saltato fuori durante l'udienza che abbia già avuto degli incontri prima dell'udienza con la persecuzione. Non ha saputo dire quanti incontri, è stato incalzato dal team di difesa degli On5 più volte, ha dichiarato che potevano essere sicuramente 5 incontri come 5.000 e si è rifiutato di dire chi fosse presente oltre alla persecuzione statale. C'erano altre persone, ma si è rifiutato di dire chi. Quindi, per quanto ne sappiamo, in questi incontri con il testimone prima dell'udienza potevano essere presenti rappresentanti di Elbit System, potevano essere presenti lobby israeliane, rappresentanti di lobby israeliane, non lo sappiamo. Nonostante questo, a questa persona è stato permesso di testimoniare. Questo è quello che è successo fino ad adesso. Purtroppo molte cose appunto sono rimaste uguali, come la vergognosa distribuzione in aula. Gli On5 sono tuttora dietro a un vetro antiproiettile, non possono comunicare con i propri avvocati. Ci è stato detto ieri che per il caldo per la prima volta è stato permesso ai ragazzi di bere dell'acqua durante l'udienza, fino adesso non gli era mai stato permesso. Nonostante questo, c'è una novità che potrebbe potenzialmente, o dovrebbe, questa è la parola giusta, dovrebbe essere di buon auspicio per il processo, e cioè che l'Ufficio per la protezione della Costituzione, che è il più grande organo giudiziario della Germania, ha dichiarato che gli On5 sono da considerarsi individui, non gruppo organizzato. Perciò l'accusa di organizzazione a delinquere dovrebbe essere completamente infondata. Questo è un autogol immenso da parte dello Stato tedesco. Speriamo che abbia delle ripercussioni concrete, perché il capo d'accusa più pesante fatto agli On5 è appunto l'organizzazione a delinquere. Ora, tutto questo ovviamente dovrebbe bastare per mostrare quanto sia grottesco e quanto tutto questo processo sia chiaramente uno spettacolino intimidatorio, per mostrare cosa succede a chi in Germania osa protestare contro il genocidio e l'occupazione in Palestina. Però c'è un esempio ancora più concreto di quello che è la Germania oggi, e cioè il paradosso di quello che succede, è successo ieri nell'aula adiacente al processo contro gli On5. Nell'aula adiacente, nel tribunale di Stammheim, infatti, si tiene un'udienza contro i membri del gruppo Reichsbürger, ovvero cittadini del Reich, che non c'è bisogno di dirlo, sono neonazisti. Sono accusati fra l'altro di assalto aggravato e di tentato omicidio. E questi nazisti si trovano in condizioni nettamente migliori e più in linea con la Corte Europea per i Diritti Umani degli On5. Non sono in detenzione preventiva, prima di tutto, anzi alcuni di loro sono stati rilasciati su cauzione. Non sono dietro a un vetro antiproiettile, possono comodamente comunicare con i loro avvocati, mentre gli On5, che ripeto sono accusati ad ora solamente di danno alla proprietà e organizzazione a delinquere, che però, come abbiamo visto ad ora, non dovrebbe più avere alcun fondamento, si trovano da quasi un anno in isolamento e non possono comunicare con i propri avvocati. Ecco, questo è un paradosso enorme che, a mio parere, mostra quello che è la Germania ad oggi. Dei neonazisti sono liberi dal carcere, sono liberati su cauzione, possono comodamente parlare con i propri avvocati, mentre 5 ragazzi e ragazze che hanno distrutto dei macchinari per impedire che questi producessero armi per finanziare e perpetuare il genocidio di un'intera popolazione si trovano in isolamento da un anno, gli vengono impediti i più basici diritti che si dovrebbe avere in un'aula di tribunale, e non possono comunicare o possono comunicare pochissimo con i loro cari. Come hai già detto tu all'inizio, in questo momento si sta tenendo la decima udienza, Ce ne saranno altre a fine mese, le udienze sono calendarizzate fino a settembre e si organizzano molto spesso qui da Berlino delle navette per andare a supportare gli UN5 sia fuori che dentro sia fuori dal tribunale che dentro l'aula delle udienze. Noi siamo stati all'ultima udienza e continueremo ad andare, noi del gruppo del Comitato Italiano di Supporto agli UN5. Ci sono delle navette organizzate da Berlino e anche da varie altre città tedesche. In ogni caso però mi sento di incoraggiare anche chiunque ascolti adesso, nel caso si trovasse nei pressi di Stoccarda, di scrivere alle pagine The Ulm 5 su Instagram o a qualsiasi altra pagina pubblica in supporto agli Ulm 5. Ci sono degli alloggi che vengono offerti da compagni e compagni a Stoccarda e chiunque voglia venire a supportare gli Ulm 5 sia fuori dal tribunale in presidio che ad assistere alle udienze dentro l'aula è benvenuto e benvenuta. Appunto ci sono organizzazioni per i posti a dormire eccetera e serve veramente ogni testimonianza possibile, perché quello che sta succedendo è una vergogna per la Germania sicuramente, ma anche per l'Europa intera, perché gli UN5 si trovano in condizioni che davvero vanno contro ogni linea guida per i diritti umani europea. Quindi niente, dai è forte, io veramente spero che chiunque abbia del tempo e voglia proverà ad andare a Stoccarda per supportare Daniel Crow, V e Leandra.
0: Cecilia, del gruppo di solidarietà italiano Ulm 5, grazie per essere stata con noi, per la puntualità e la precisione con cui ci tieni informati su questo importante processo, e grazie anche per la mobilitazione, insomma, che continuate a dimostrare nei confronti di questi attivisti e attivista. A risentirci e una buona giornata.
1: Grazie a voi, ciao.

life was made for you and I. And everything is gonna be okay. And if I try, yeah, I won't. Questa quindi Cecilia del gruppo di solidarietà italiano nel processo Ulma 5. Processo che è arrivato alla decima udienza, è stato prolungato con la previsione di altre 28 sedute. I 5 sostengono quindi di aver agito per stato di necessità, visto che a Gaza in corso un genocidio arrivato oggi a 1000 giorni. Sono le 11.57, come ogni venerdì, fra qualche istante l'approfondimento con le notizie economiche di Andrea Fumagalli, economista, nostro collaboratore.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Ed eccoci qua con il nostro collaboratore, l'economista Andrea Fumagalli, sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la rubrica del venerdì di analisi critica dei fatti economici della settimana. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno a te Rosangelo, un caro saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Abbiamo diversi argomenti, iniziamo con quello che riguarda soprattutto noi donne, il gap salariale, la differenza appunto media tra retribuzione percepita dagli uomini e quella percepita dalle donne. In Italia il peso del divario è significativo, la paga oraria delle donne nelle aziende private è inferiore del 17,4% rispetto a quella degli uomini, e c'è da dire che la differenza cresce, il divario salariale cresce insieme alla qualifica. Una donna laureata guadagna in media 20,3 euro lordi l'ora contro i 24,3 del collega laureato maschio. Mi fermo qua Andrea.
1: Io fermo qui sì, perché si potrebbe continuare molto, sì. Perché sono stati resi dei dati su una ricerca che è stata fatta proprio sulle differenziazioni salariali, non tanto che sono abbastanza note, e che sono abbastanza, l'Italia si colloca, se facciamo un'analisi comparativa europea, tra i paesi dove questo gap è tra i più elevati, però è più elevato in Portogallo ad esempio, dove le donne percepiscono un 21,8% in meno medio dei colleghi maschi, in Germania, cosa che uno avrebbe pensato che magari in Germania il gender gap sarebbe stato inferiore, che dove invece in Germania è del 17,9%, in Italia è del 17,4%. I paesi che hanno meno gender gap sono la Spagna, meno 12%, e il Belgio, meno 6%. Questa è un po' la situazione a livello europeo, comunque, che non ci conforta molto, perché mal comune mezzo gaudio, insomma, è tutto molto da vedere. Ma il problema interessante è che c'è stata una direttiva dell'Unione Europea, la direttiva numero 970 del 2023, che è intervenuto sulla materia facendo una serie di disposizioni per quanto riguarda la trasparenza retributiva, le carriere interne, le promozioni e poi il contenzioso che può eventualmente sorgere a livello di tribunale quando c'è una denuncia da parte di un sindacato o di una lavoratrice per paghe inferiori a quelle che dovrebbero essere. In Italia questa direttiva 970 del 2023 è stata recepita all'interno di uno dei decreti del lavoro, quello del numero 96 del 2026, che è stato recepito il 7 giugno di quest'anno, ecco perché c'è questa ricerca, no? Nel quale però le principali elementi di questa direttiva europea vengono percepiti in maniera molto parziale. Per quanto riguarda la trasparenza retributiva significa dire che le imprese dovrebbero avere l'obbligo, secondo questa direttiva UE, di comunicare quali sono i livelli dei minimi e dei superminimi e quali sono i premi di produttività e eventualmente premi di scatto di carriera, perché se il contratto collettivo nazionale di lavoro, a cui l'impresa ovviamente fa riferimento, stabilisce un trattamento retributivo uguale per uomini e donne, così come è stato stabilito negli anni 60 ormai, la differenza, questo 17% di minor guadagno delle donne, dipende da come vengono calcolati i minimi, i superminimi, gli scatti di anzianità e la dinamica delle promozioni. Ecco, questa direttiva UE chiedeva che ci fosse massima trasparenza su queste variabili, ma in Italia il decreto legislativo numero 96 del 2026 dice che l'azienda si deve soltanto limitare a fornire i livelli retributivi medi e con esclusione dei superminimi, che è uno degli elementi che maggiormente interviene nel definire il gender gap salariale. Così come in Italia la direttiva UE afferma che se l'azienda applica i contratti nazionali del lavoro non deve fare nessuna operazione di trasparenza e obbligo di trasparenza sui criteri con cui si danno le promozioni. E inoltre, terzo elemento che spiega perché c'è questa situazione, nonostante che da un punto di vista formale la parità retributiva viene garantita e viene garantito anche direttamente già dalla Costituzione italiana, il terzo elemento dice che secondo la direttiva UE il datore di lavoro deve dimostrare che non c'è stata discriminazione, cioè l'onere della prova sta all'impresa. Mentre invece nella direttiva italiana è esattamente l'opposto, il principio viene ribaltato, tocca al dipendente dimostrare l'eventuale discriminazione subita e poi possiamo capire che come questo è un qualcosa che possa effettivamente poi realizzarsi. Tutto questo, questa situazione fa sì che abbiamo dei settori dove per esempio le banche e le assicurazioni, dove i super minimi e dove gli scatti di promozione sono particolarmente più importanti, abbiamo che non a caso sono i settori in cui la discriminazione di pago orario è la più alta. Ad esempio, nei settori, nelle banche e le assicurazioni, la differenza di pago orario fra uomo e donna è di 9,9 euro, quasi 10 euro. E quasi 10 euro nel trasporto aereo, dove qui anche le questioni dei premi di produttività dei supermini a seconda del numero di ore di lavoro effettuate, eccetera, eccetera, incide parecchio sulla retribuzione complessiva, così come nei settori della pubblicità e nel settore della telecomunicazione, cioè sono i settori dei servizi, quelli in cui maggiormente c'è una discriminazione di tipo salariale, mentre invece nei settori manifatturieri questa discriminazione esiste, ma è meno ampia rispetto ai settori dei servizi. E questo è sicuramente un punto su cui sarebbe necessario che a livello di sindacato e a livello di centrosinistra il decreto legislativo 96-2026 che recepisce la direttiva europea venga ulteriormente cambiato e modificato per andare incontro a quelle che sono le giuste richieste che vengono fatte a livello europeo.
0: Parliamo di temperature, soprattutto di caldo, perché ormai è un fatto di fatto un fatto sociale, per alcuni è solo un disagio stagionale, per altri, soprattutto per le classi più popolari, è una questione di salute, di reddito e sicurezza economica. Dunque, aumento del caldo estremo riduce i redditi dei lavoratori e rende più fragile chi ha meno risorse, una parte della finanza trasforma lo stesso fenomeno in un'occasione di profitto. Negli ultimi anni sono nati molti strumenti che permettono di scommettere sulla frequenza e sull'intensità degli eventi climatici estremi.
1: E dunque su queste giornate di caldo molto, molto elevato comportano una serie di costi. C'è stata una ricerca che è stata presentata 3 giorni fa da parte di Assutenti, che ha realizzato uno studio per capire come l'ondata di caldo, non più eccezionale potremmo dire a questo punto, influisca sull'abitudine e soprattutto sui portafogli delle famiglie italiane. Prima di parlare degli aspetti della finanziarizzazione facciamo un breve riassunto delle conclusioni di questo studio, che individua un aumento che dice che la conclusione è che questo aumento di temperature costerà mediamente circa 600 euro al mese a famiglia. E questo è 600 euro, il risultato di una sommatoria di vari elementi, l'aumento delle tariffe elettriche e l'uso dei condizionatori e ventilatori, che ovviamente incidono sul consumo elettrico, e noi sappiamo che nel mese di maggio e nel mese di giugno soprattutto, le bollette dell'energia elettrica sono salite in media sul mercato libero dell'8,4% secondo gli ultimi dati di ARERA. E per il trimestre estivo si prevede un aumento del 5,6%. Questo comporta una stima di incremento dei costi legati all'utilizzo dell'elettricità tra i 50 e i 100 euro al mese a famiglia, a seconda ovviamente del tipo di impianto, della classe energetica e dell'efficienza energetica. Poi abbiamo un altro aspetto, un'altra variabile che influenza sui costi per circa 30-40 euro al mese, è il maggior consumo idrico e il maggior consumo d'acqua. Questo poi ha degli effetti particolarmente per alcuni settori. Pensiamo per quanto riguarda la pianura padana e per quanto riguarda in particolar modo il caso del Pavese, dove si rischia un periodo di siccità dovuto all'aumento delle temperature che penalizza soprattutto la coltivazione di riso nella Lomellina. Poi abbiamo un maggiore consumo di bibite, gelati, frutta fresca, eccetera, soprattutto per quanto riguarda la frutta, e la frutta ha subito dei rincari particolarmente rilevanti in seguito alla crisi della logistica, del trasporto e dei prodotti energetici dopo la guerra israeliano-americana contro l'Iran. Poi ci sono delle spese per quanto riguarda le forme di l'utilizzo dei mezzi di trasporto. Il caldo spinge all'utilizzo, a un maggior utilizzo dell'auto, perché le auto ormai sono quasi tutti climatizzati, che viene preferita rispetto all'autobus o altri mezzi di trasporto, come la bicicletta, lo scooter e via dicendo, che soffrono di più le alte temperature. E questo comporta un ulteriore aggravio dei costi. Insomma, questo è un po' il quadro complessivo. Ma questo quadro, questi 600 euro di media, non è proprio una media, perché in realtà la possibilità di difendersi dal caldo è una difesa di tipo classista. Chi ha dei redditi sufficientemente elevati soffre molto meno le conseguenze del caldo, a differenza di coloro che vivono nelle fasce periferiche delle città. se andiamo a vedere ultimamente nell'area metropolitana milanese ci sono state una serie di blackout elettrici che sono durati anche 6, 7, 8 ore continuative per un eccesso d'uso dell'aria condizionata e del ricorso appunto all'energia elettrica. E non è un caso, non stupisce affatto, che questi blackout hanno interessato molti comuni dell'interno milanese, mentre sono stati quasi praticamente assenti nelle aree centrali di Milano, che sono quelle ovviamente più ricche, più danarose, eccetera. Quindi c'è proprio un effetto di classe, diciamo, di differenze di classi sociali rispetto agli effetti e i costi delle alte temperature. A questo si aggiunge poi che ovviamente, come ormai i mercati finanziari sono usi a fare, tutti quelli che sono gli eventi con elevato grado di probabilità di accadimento generano dei titoli ad hoc. Ci sono dei titoli legati alle aspettative derivate sulla possibilità che avvengano terremoti, sulla possibilità che

0: PNRR, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il 30 giugno è di fatto assegnato la conclusione del, diciamo, cronoprogramma del nostro paese riguardante appunto il completamento delle scadenze. Ad oggi comunque non sono ancora disponibili i dati aggiornati, però secondo i giudici contabili ad aprile delle 159 scadenze europee previste per il primo semestre del 2026, 11 risultavano già completate, mentre quasi la totalità delle altre erano ancora in corso di realizzazione.
1: Sì, questo è un punto importante perché al 30 giugno finisce formalmente i 3 anni di durata del Piano Nazionale di Resilienza, che ha fornito una serie di circa 191 miliardi di euro all'Italia, di cui un terzo a titolo gratuito e 2/3 dovranno essere ripagati sotto forma di debito e quindi con gli interessi che nel frattempo sono maturati. Questo per ricordare sempre che il PNR non è stata una regalia, ha un costo per il bilancio dello Stato, che però ha messo in moto una serie di progetti e la regola, quello che è stato concordato con Bruxelles, non solo da parte dell'Italia ma anche degli altri paesi europei, è che per ottenere i fondi è necessario che l'avvio del progetto che dovrà ottenere questi fondi avvenga comunque prima del 30 giugno, anche se poi la sua realizzazione potrà avvenire molto tempo dopo. Questo lo si vede per esempio nel campo dei trasporti, soprattutto nei trasporti ferroviari, perché non è un caso, tutti ci siamo resi conto che c'è un grande caos sulla rete ferroviaria italiana. Ultimamente sono stati decisi prima del 30 giugno una serie di attività di cantiere, di potenziamento della linea, di forme di manutenzione sulla linea ferroviaria, che avranno luogo a partire da luglio e a partire da agosto nei prossimi mesi, con grandi effetti negativi sulla puntualità e sull'efficienza del servizio di trasporto ferroviario. Questo appunto viene fatto, questa accelerazione di questi cantieri viene fatta proprio per ottemperare alla scadenza del 30 giugno. Ma ci sono anche altre scadenze molto importanti per quanto riguarda alcuni progetti del PNR. Sono tanti, ne citiamo soltanto due per problemi di carenza di tempo. Il primo riguarda i progetti che erano dei perni del PNRR per la velocizzazione dei processi nel campo della giustizia. A tal fine sono stati assunti circa 9.000 addetti nei tribunali, che sono gente competente per quanto riguarda le materie giuridiche, ha svolto attività di supporto per i giudici, per la disamina delle pratiche, per velocizzare i tempi di attesa di un processo, e altri 3.000 persone sono state assunte tra amministrativi e tecnici, quindi per un totale di 12.000 assunzioni nel campo della giustizia con contratto a termine. E infatti abbiamo usato anno svolto perché il contratto a termine è terminato il 30 giugno e il contratto non è stato rinnovato perché sono terminati i soldi del PNRR. Quindi noi abbiamo 12.000 persone che hanno lavorato per 1 anno, 2 anni o 3 anni, a seconda del momento dell'assunzione, per rendere più efficiente la macchina della giustizia, che adesso si trovano a spasso. Teniamo presente che questo investimento ha avuto dei risultati abbastanza positivi, perché alcuni di questi verranno confermati e verranno trasformati in tempo indeterminato, però la maggior parte di questi rischiano di venire esclusi dall'attività. Però nel frattempo, proprio in questi giorni, prima che venisse resa nota la chiusura di questi contratti, il ministro Nordio, in maniera molto con pompa magna, ha dichiarato che nel giugno 2026 sono stati raggiunti i target del PNR per quanto riguarda quello che viene chiamato il disposition time, cioè la durata presunta di un processo tra il momento dell'inizio e la sua conclusione con i 3 gradi di giudizio finale. E ora, secondo gli ultimi dati che sono stati resi dal Ministero della Giustizia, nel settore penale c'è stata una riduzione dei tempi, di questo che viene chiamato disposition time, di oltre il 25%, che era il target previsto dal PNRR. Si è arrivati in alcune fattispecie di processi a una riduzione del 37,8% del tempo di durata dei processi, mentre il target per quanto riguarda il settore dei processi civili, che secondo il PNRR doveva portare una riduzione di questo tempo del 40%, questo

0: questo target, questo risultato non è stato ottenuto perché c'è stata solo una riduzione del 27%. Ma la domanda che dobbiamo porci oggi qual è? Oggi che non ci sono, questi risultati sono ottenuti grazie a questi 12.000 contratti a termine. Se la maggior parte di questi 12.000 contratti a termine non vengono rinnovati, quindi non si prolunga l'investimento in risorse umane per rendere più efficiente la giustizia, cosa avverrà nel prossimo futuro? Ritorneremo ai tempi biblici che caratterizza il sistema della giustizia italiana degli anni scorsi? Questo è un esempio, perché una situazione analoga si trova per quanto riguarda l'università, che è un settore dove io conosco abbastanza bene, diciamo, no? Perché grazie al PNR sono stati assunti una serie, un numero molto elevato, si parla di quasi 15.000 in tutta Italia, di contratti a tempo determinato per l'attività di ricerca. Anche qui, come i precari della giustizia, i precari della ricerca vedranno concludersi questi contratti a termine nel momento stesso in cui il PNR va a finire. E cosa ne facciamo di queste persone e tutta l'attività di ricerca che è stata svolta? Che ricadute avrà per quanto riguarda la capacità di investimenti in ricerca e sviluppo, che è un settore che, come sappiamo, in Italia è particolarmente carente, soprattutto la ricerca pubblica e la ricerca di base? Anche qui il termine del PNR sembra che abbia creato una sorta di bolla. Una volta passati 3 anni la bolla esplode e si ritorna tutto come prima, con tutte le conseguenze che possiamo ricavare. Quindi da questo punto di vista non so quanto il PNR potrebbe avere un risultato finale di successo solo se l'onda lunga che ha messo in moto è in grado di perseverare e continuare nel futuro. Ma al momento attuale questa possibilità credo che sia abbastanza remota.
1: Andrea, ci spostiamo negli Stati Uniti, che pare stiano scoprendo di fatto lo statalismo sotto la guida del presidente Trump, tra l'altro, che si vanta di essere il campione del capitalismo, almeno così sembrerebbe, perché guardando la proposta lanciata dalla compagnia dell'intelligenza artificiale OpenAI, chiede appunto che il governo entri nel suo capitale con una quota del 5%, e secondo il Financial Times l'idea sarebbe estesa a tutte le aziende del settore sotto la formula di un fondo. Trump aveva già usato un simile accordo statalista anche con Intel, ex leader di produzione dei chip ora in difficoltà, quando aveva aiutato appunto con un investimento pubblico di oltre 8 miliardi di dollari di entrare dunque nel capitale con una quota del 10%. E secondo te in questo caso qual è lo scopo, se naturalmente la notizia fosse vera?
0: Sì, la notizia probabilmente verrà confermata, vediamo poi che effetti avrà, che tipo di reazione anche di carattere politico una mossa del genere potrà avere per quanto riguarda gli Stati Uniti. È sicuramente quello che in Italia viene chiamata l'avvio di una partecipazione statale all'interno del capitalismo privato americano, ed è sicuramente una notizia importante, perché bisogna vedere che tipo di rapporto e che tipo di gerarchia si instaura nel momento stesso in cui il governo americano investe e compra un 5% di azioni di OpenAI, che è una delle compagnie principali sulla frontiera tecnologica per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, potrebbe farlo per altre compagnie che operano nel settore della difesa e nel settore militare, dove la coincidenza di interessi è ancora molto più marcata, no? E questo però, se nell'idea di partecipazione statale lo Stato aveva un ruolo, diciamo, dominante rispetto al capitale privato, e quindi anche un ruolo di capacità di gestire le direzioni, le scelte strategiche dell'impresa, almeno nel concetto di partecipazione statale che nasce sulla base dell'impostazione keynesiana di politica economica, quindi parliamo del periodo degli anni 50, 60 e 70, adesso invece sembra esattamente l'opposto. Cioè le scelte di politiche pubbliche sono sempre più improntate a logiche simili, se non perfettamente uguale a una logica privatistica di fare soldi, di fare profitti. Quindi l'elemento di socialità implicita in un intervento pubblico a sostegno di un determinato settore non è altro che l'immissione di liquidità all'interno di un target finale, che è sempre quello del raggiungimento del massimo profitto. E questo ovviamente a vantaggio del capitale privato, soprattutto se il livello di partecipazione al momento è molto molto ridotto, come si parla qui del 5%, ma potrebbe aumentare in un futuro. Ma allora a questo punto è lo Stato che entra a supporto della privatizzazione del capitale, non viceversa. E sicuramente Trump da questo punto di vista è un maestro, visto che lui ha utilizzato gli uffici federali e determinate disposizioni di leggi, come il risultato della sua dichiarazione di redditi proprio di questa settimana, per fare una serie di investimenti in criptovalute che hanno avuto un rendimento parecchio, parecchio elevato, come abbiamo letto.
1: Andrea, prima di lasciarci, qualcosa da sottolineare?
0: Sì, vorrei ricordare che il 1 luglio è entrata in vigore la disposizione che l'ha stabilita nella legge finanziaria che è stata votata nel dicembre scorso per quanto riguarda le nuove regole per l'utilizzo del TFR. Soprattutto per i giovani assunti c'è passata la notizia, ne avevamo già parlato da questi microfoni, che se il giovane assunto non dice nulla entra automaticamente un dispositivo di silenzio e consenso perché il TFR venga trasformato e venga devoluto ai fondi pensioni privati. Questo è uno scambio che c'è stato a livello di poteri forti per favorire le società finanziarie che si troverebbero ad avere, se il lavoratore stesso non è cosciente, non è informato di questa situazione, purtroppo questa sarà una situazione molto diffusa, crediamo, di avere disponibilità di liquidità che prima erano gestite dalle imprese direttamente all'interno dei fondi finanziari e delle grandi società di intermediazione finanziaria che gestiscono i fondi pensione. E questo ovviamente per il processo di privatizzazione dell'istituto previdenziale è un assist particolarmente importante. Questo poi penalizza anche buona parte delle imprese, anche perché le imprese potevano godere di questo tesoretto della liquidazione, in un certo senso, a loro disposizione, fin tanto che il lavoratore era all'interno dell'azienda, che poteva essere fare da cuscinetto e da ammortizzatore per la gestione della liquidità interna, soprattutto in situazioni in cui l'impresa è di piccole dimensioni e quindi ha meno possibilità di accedere al credito o altre fonti di finanziamento. E considerando che la struttura produttiva italiana è fortemente caratterizzata da imprese di piccole e piccolissime dimensioni, un dispositivo di questo genere che toglie la possibilità di utilizzare la liquidazione perché viene incanalata nelle grandi società di gestione dei fondi pensionistici può avere degli effetti negativi. È un regalo sicuramente alla grande finanza questo, ma da fatto da questo governo la situazione non ci stupisce più di tanto. Bisogna fare un'informazione, anche perché poi, come è stato più volte dichiarato, nei primi 6 mesi di quest'anno c'è stata una grande enfasi dei giornali per dire che la dinamica degli indici finanziari hanno consentito delle plusvalenze che sono sicuramente superiori ai rendimenti che il TFR può avere se viene gestito direttamente dall'impresa, perché gli indici azionari sono fortemente aumentati. Ma se andiamo a vedere tutto il periodo degli ultimi 3-4 anni, allora il rendimento del TFR, ossia della liquidazione, nelle mani dell'impresa risulta in molti casi superiore a quello che si avrebbe se fosse stato gestito direttamente dai fondi pensioni. Quindi anche qui bisogna stare attenti a come le informazioni vengono date. Se io guardo gli ultimi 3 mesi, allora qualsiasi lavoratore dice allora mi conviene dare ai fondi pensioni perché ho un rendimento maggiore. Però se lo guardi su scala più ampia e sapendo che, come abbiamo detto la settimana scorsa, i mercati finanziari stanno presentando qualche scricchiolio preoccupante, il rischio è che poi se c'è un crollo dei mercati finanziari c'è anche il crollo dei rendimenti del TFR gestiti dai fondi pensioni con danno, con il rischio che viene pagato dagli stessi lavoratori. Anche queste sono tutte considerazioni che devono essere fatte per una scelta oculata. Io personalmente, se fossi un giovane lavoratore, preferirei tenere il TFR presso l'azienda e non presso i fondi pensione.
1: Ci fermiamo qua, Andrea?
0: Ci fermiamo qui e se non ci sono particolarmente novità ci
1: risentiamo la settimana prossima. Perfetto, io ti ringrazio e ti saluto.
0: Grazie a te Rodangelo, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori, buona giornata.
1: Buona giornata, mentre io ricordo che con noi appunto c'era il docente di economia politica all'Università di Pavia Andrea Fumagalli e questa è la rubrica settimanale di analisi critica dei fatti economici appunto della settimana.

0: 12.27, quindi questo l'approfondimento con l'economia della venerdì mattina, il nostro focus, approfondimento economico della mattina con Andrea Fumagalli, tutti i venerdì.
1: Il responso della sera, che sia stop o vita vera.
0: Paio di spot e poi la linea Studio Viola per la prima parte dello spazio Dissonanza. Alle 13 il radiogiornale con i servizi. Buon ascolto.
2: Sì. Andate tutti via, rimanga solo il violino. Come? Perché non me lo posso permettere.
3: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
4: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
5: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.
1: Dissonanze.

Ciao a tutti, tutte e tutto e benvenute a questa puntata di Weekenders del 3 luglio. Come forse già sapete, questa settimana, come la scorsa, vi dovrete sorbire me per tutta l'ora e mezza di trasmissione perché Simone è in meritata vacanza. E siccome ci sono io, parleremo soprattutto dei libri, dei titoli che troveremo quest'anno sui banchi della libreria del Gatto Nero durante la festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto. Oggi ospite nella prima parte della trasmissione fino all'una, poi Radio Giornale, Ilaria Leccardi, della casa editrice Capovolte, una casa editrice che l'anno scorso era entrata come new entry, è stata riconfermata e quindi ritroverete sui nostri banchi. Mentre nella seconda parte, sempre per la libreria del Gatto Nero, sentiremo dalle 12 Cristiano direi The Star Press editrice, una casa editrice che è con noi praticamente dall'esordio, una casa editrice solidale che sicuramente conoscete bene. E prima invece alle 13.30 sentiremo Anastasia Guarinoni sul Festival della Poesia che, come tutti gli anni, organizza, si terrà in questo weekend il 4 e il 5 luglio sul Lago d'Iseo, si intitola Incerti luoghi d'azzurro, questo era il titolo iniziale, poi ci sono, adesso quest'anno è Poesia in certi luoghi, aspettate che lo devo leggere, straripare d'azzurro, aspetta, vediamo, vorrei dire una sciocchezza che poi dopo mi, allora, straripare d'azzurro e di silenzio, questo è il sottotitolo che Anastasia ha scelto per quest'anno. Ci sono tantissimi poeti, poeti, poetesse, sono sempre cose interessanti, ci ha anche regalato un paio di letture che anticiperanno appunto quelle che poi potrete sentire. Adesso vi lascio ancora qualche secondo alla sigla e intanto mi metto in collegamento con l'editrice delle Capovolte, che appunto è una delle new entry di quest'anno, che potrete trovare sui nostri banchi, Libreria del Gatto Nero, festa di Radio Onda d'Urto, Serenissima, 5-22 agosto.

0: E allora diamo la benvenuta all'editrice di Capovolte, Ilaria. Ciao Ilaria e grazie di essere qui.
1: Ciao, grazie a voi e un buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, siete state una new entry l'anno scorso, confermate quest'anno alla Libreria del Gatto Nero anche per l'interesse che avete riscosso con i vostri titoli. Dato che siete relativamente nuove, lo chiedo spesso, ma a voi, quindi in maniera particolarmente così pressante, presentaci questa casa editrice, con quali aspirazioni è nata, qual è la sua postura, la sua predisposizione caratterizzante.
1: Allora, noi nasciamo nel 2019, quindi ormai è qualche anno che siamo operative, ma nasciamo come piccolo esperimento, diciamo, politico. Siamo una casa editrice femminista, che si dichiara esplicitamente femminista, con uno sguardo decoloniale. Quindi cerchiamo di pubblicare libri che abbiano, diciamo così, che dichiarino anche il nostro posizionamento femminista, transfemminista e antirazzista, con appunto un focus particolare sul globale, quindi tutto quello che viene dall'America Latina in particolare, ma non solo, e in particolare autrici del femminismo nero, anzi dei femminismi neri, dovremmo dire. Quindi questioni indigene, Brasile. Abbiamo pubblicato da poco un libro che nasce nel contesto angolano, insomma abbiamo tante chicche e per lo più saggistica, nasciamo con la saggistica, ma poi ci apriamo anche alla narrativa e poesia, qualche anno fa con una piccola collana dedicata, in particolare ad autrici con percorsi diattorici.
0: E allora vediamo un po' le novità che quest'anno Capovolte ci porterà alla Libreria del Gatto Nero. Io, se me lo permetti, vorrei iniziare con, a proposito di Peli, di Elena Beatrice e Daniele Lince. Questo è un tema che da qualche anno è presente, sia nei trend, insomma, sui social, se per esempio si è affacciato, ha fatto capolino, con una certa ipocrisia, devo dire, in molti spot pubblicitari. Che tipo di approccio propone questo libro?
1: Allora, intanto vi ringrazio per darmi questa imbeccata, è l'ultima nostra novità uscita in libreria, l'abbiamo presentata in anteprima al Salone del Libro a maggio ed è scritto appunto da una coppia nella vita ma anche a livello lavorativo, appunto Elena Beatrice e Daniele Lince, loro sono registi, autori e si occupano di cinema e di teatro. Questo libro nasce proprio da una pièce teatrale che hanno scritto alcuni anni fa ma mai messo in scena, poi si spiega anche nel libro perché. E quindi riporta alcuni stralci e poi amplia il ragionamento e la prospettiva. L'esperimento narrativo è la storia di questa coppia che va in crisi quando lei, la donna, decide di non depilarsi più. Ovviamente è un espediente per iniziare a raccontare tutta una serie di questioni legate agli stereotipi, alla relazione, cosa c'è all'interno dell'intimità, ma anche a come si costruisce il desiderio, come viene costruito il desiderio rispetto a quelle che sono le aspettative personali, ma soprattutto imposte dalla società. E quindi è un libro molto interessante a livello letterario dal mio punto di vista per come è composto, perché appunto contiene alcune parti di dialoghi teatrali molto molto brillanti, alcune parti di riflessioni più intime che riguardano anche alcune insomma, parti narrative della storia dei protagonisti, degli autori, e poi anche una parte fotografica che è molto interessante, sono fotografie d'autore in bianco e nero, scattate in parte in digitale, in parte in analogico, di dettagli di corpi che però sono quasi irriconoscibili come corpi in sé, risultano quasi essere dei paesaggi, a me piace usare questo termine, che però ci rompono quel velo che c'è spesso di chiamiamolo tabù, chiamiamolo pudore, come vogliamo, sul pelo, che è una cosa assolutamente naturale che riguarda i nostri corpi, ma che a livello di narrazione mediatica, pubblicitaria, quasi non deve esistere. Cioè, mi fa molto ridere il testo in cui, mi fa molto sorridere, insomma, anche riflettere il testo del libro in cui si raccontano alcuni appunto degli spot pubblicitari in cui queste donne si depilano su corpi già depilati, perché i peli non si possono praticamente vedere, no? Qualcosa sta cambiando nella narrazione, però comunque effettivamente questo elemento c'è ancora molto. E la rivendicazione anche femminista di decidere sul proprio corpo passa anche dalla scelta di, ad esempio, non depilarsi più. Ovviamente il messaggio del libro sta nella necessità di poter imporre la propria scelta sul corpo, che quindi non sia una scelta determinata dall'esterno, ma che sia autodeterminazione.
0: Allora, aspetta, ti interrompo un attimo, Ilaria, perché questo libro mi interessa particolarmente. Allora, da un certo punto di vista, quello che tu hai proposto, cioè il parallelo, anche il libro immagino appunto attraverso le fotografie lo suggerisca, il parallelo tra natura e natura, cioè tra il corpo umano e le infinite suggestioni che si possono trovare tra particolari, facitura del corpo umano e faciture generale, tanti libri di biologia potrebbero anche aiutarci a capire perché ci sono tutte queste corrispondenze. È molto interessante e sicuramente è naturalizzante, quindi in qualche maniera decostruisce invece l'immagine un pochino più plastificata, curata, idealizzata che insomma, come dire, ci viene proposta abbastanza ossessivamente. Ripeto, ci sono ultimamente alcune pubblicità e così via che in qualche maniera cercano di essere friendly anche verso chi non si depila, però con un po' di ipocrisia e così, insomma, sempre con un po' di riserva. Ma io la domanda che volevo farti, il tema mi interessa particolarmente, così faccio subito un outing: io non mi sono mai depilata in vita mia, quindi no, sono totalmente solidale, no? Addirittura io devo dire che fino a una certa età, cioè fino a che è un'altra generazione rispetto alla mia che sono vecchia, è cresciuta ed è arrivata invece con l'ossessione, la certezza della depilazione, io neanche mi ero accorta di essere così, come dire, una minoranza, no? Già, siccome era normalissimo. Ma io ti domando, tutte le problematiche, io il libro ancora non sono riuscita a leggerlo, è appena uscito, che vengono citate nella quarta di copertina, appunto per esempio rispetto al desiderio, alla costruzione del desiderio, alla percezione del desiderio e così via, ma sono effettivamente così comuni? Cioè come viene approcciato questo problema all'interno di una coppia? Io per fortuna non ho mai avuto problemi rispetto appunto a questa mia scelta di ignorare totalmente l'idea che ci si debba depilare. E tra l'altro questo pone una questione anche più generale, perché comunque i peli sui corpi maschili vengono in qualche maniera accettati e anzi ritenuti simbolo di forza, di virilità, di energia, appunto di identificazione con un genere, un orientamento sessuale, eccetera, eccetera. E questo è quello che succede un po' anche con il seno, no? Per cui noi ovviamente non possiamo mai scoprirci il torso, mentre gli uomini possono farlo naturalmente. Tutte queste cose mi irritano particolarmente.
1: Ma allora, sul tema del desiderio ci siamo molto soffermati anche grazie a Karen Ricci, che è autrice di prefazione del libro, che è la fondatrice del sito, del blog, del progetto Cara sei maschilista, che ci ha aiutato molto a focalizzare anche proprio questo tema, cioè non è soltanto una questione di stereotipi e di visione intima o visione, diciamo, mediata dallo sguardo sociale, mettiamola così, ma è proprio anche una questione di come si costruisce, come nasce il desiderio, no? E da cosa può essere in qualche modo orientato. E lei scrive effettivamente che quello che noi pensiamo di desiderare spontaneamente inevitabilmente si scontra con qualcosa di più difficile, che invece è il condizionamento. Ovviamente è difficile andare a discernere poi nell'intimità, nella relazione, perché giustamente possono anche esserci persone che dicono: a me i peli non piacciono, e quindi questa cosa mi disturba particolarmente, ed è una cosa assolutamente normale, naturale, e non è che si voglia negare questo, e quindi anche un desiderio spontaneo rispetto magari al fastidio che si possa provare verso i peli. Il problema è capire dove sta, dov'è l'equilibrio tra quello che effettivamente si sente e quello che invece è il condizionamento dall'esterno. E poi l'altro elemento interessante, e qui chiudo, è che, come dicevo all'inizio, i peli sono un espediente in questo caso nel libro. È proprio quell'elemento che fa capire che nella coppia, può essere, nella coppia, nella relazione, qua si parla in particolare di una coppia eterosessuale, però ci si pone anche il dubbio e il tema se invece anche nelle coppie omosessuali possa succedere questo tipo di, insomma, di situazione, è che poi non ci si parla fondamentalmente, o comunque all'interno della coppia ci sono moltissimi non detti che poi di fronte io la protagonista della storia teatrale, no? Che poi da qui nasce tutto, dice sono io, perché non ti piaccio più? Cosa vuol dire che un pelo o dei peli sul mio corpo ti facciano scattare questa assenza di desiderio? Probabilmente non è quello, ma c'è qualcosa di molto più profondo.
0: Vabbè, lei la protagonista, quindi Elena Beatrice, che poi dopo ovviamente avrà in qualche maniera mediato sulla personaggia del libro, non voglio essere troppo autobiografista, ma sicuramente è molto più paziente e comprensiva di me. Io sinceramente davvero non riesco a capire perché una persona pelosa possa chiedere a me di depilarmi, però vabbè, queste sono...
1: Ma loro dicono, noi abbiamo scritto questo libro perché sennò a un certo punto in casa avrebbero iniziato a volare la
0: rasoi. No, ma lo capisco. Ma allora, mi piacerebbe molto anche intervistarla, poi magari mi mandi il contatto, mi piacerebbe confrontarmi sia con Elena che con Daniele, perché davvero comunque questo mi sembra un tema così magari apparentemente molto laterale, però in realtà che può davvero fare un po' da filigrana per tante questioni insomma che ci riguardano.
1: E sì, è molto bello anche il dialogo che poi si mette tra le due voci nel libro, quindi questo sì.
0: Va bene, allora scusami se ti ho immediatamente portata su questo, perché comunque negli ultimi anni sono usciti un certo numero di libri che riguardano i peli, sia i peli femminili che anche i peli maschili. Comunque sappiamo che la peluria è destinata a raccogliere comunque un enorme portato simbolico, no? Anche così per l'evidente richiamo poi agli animali, no? Insomma, tra i mammiferi siamo non proprio l'unica, però insomma tra le poche specie che di fatto... Allora, a me per esempio, devo dirti che così quando leggo robe di fantasy e così via, a me personalmente piacerebbe moltissimo venire interamente ricoperta di peli. Cioè io mi troverei bellissima, no? Cioè se proprio potessi avere un mantello peloso tipo gatti o cani o orsi e così via. Però vabbè, queste magari sono deviazioni mentali, no? Però insomma non credo di essere l'ultima. Scusa, l'unica. Ti lascio adesso invece il piacere di scegliere tu liberamente, senza così la mia influenza, la mia interferenza, i titoli che vuoi presentarci.
1: Va bene, grazie mille. Comunque questa immagine della peluria che ricopre interamente il corpo è molto interessante, effettivamente.
0: Ne parlerò. Sì, quando intervisterò autore e autrice di A proposito di peli. Vai.
1: Infatti. Allora, guarda, rispetto anche un po' a quello che alla post-estate, quindi rispetto alla scorsa edizione, le novità un po' che abbiamo portato, allora noi siamo una casa editrice che produce molto poco, pubblichiamo tra i 7 e i 9 libri ogni anno, quindi non abbiamo, anche per scelta ovviamente, ne abbiamo parlato anche ampiamente l'anno scorso, contrastiamo questa idea della sovrapproduzione a tutti i costi, quindi pubblichiamo poco, e rispetto appunto all'estate dell'anno scorso, abbiamo fatto uscire, oltre appunto a quest'ultima novità, alcuni video però molto interessanti. Uno è Maledette, che è un manuale di imprecazione etica, che io consiglio in tutti i momenti della giornata e dell'anno, perché è un manuale che va in qualche modo a insegnarci come sfogarci e come diciamo a riconoscere la necessità assoluta di imprecare, che è anche una funzione, anche in questo caso, terapeutica, se vogliamo. Ma di farlo rompendo quelli che sono gli stereotipi che poi rendono, anche in questo caso, rigide delle formule che ormai ripetiamo anche noi stessi senza magari neanche accorgercene, ma che poi mettono al centro come oggetto di imprecazione sempre gli stessi gruppi sociali, fondamentalmente, a partire dalle donne, ma non solo. Quindi è un manuale scritto da Elena Miglietti e Stefania Doglioli, che hanno lavorato in realtà in gruppo, hanno coordinato un gruppo di lavoro molto ampio e hanno creato, secondo me, un libro veramente interessante, divertente, che si occupa di linguaggio a tutto tondo, a partire da epoche storiche molto lontane da noi, attraversando i vari continenti e i vari contesti, dallo sport alla musica, alle serie TV, insomma è molto, molto interessante, uno strumento necessario. Poi abbiamo pubblicato due libri nella collana di narrativa, che si chiama appunto La Porra, che è un anagramma di parola, e le iniziali, lo dico per chi ci ascolta e magari non ci conosce, latitudini, la poesia, e raccontarsi come pratica di autodeterminazione. E questi libri sono Fame di mia madre, dell'autrice, citavo prima, angolana, Yara Nakanda Monteiro, che abbiamo già pubblicato il libro di poesie qualche tempo fa, tradotto da Nicola Biagio, che ci porta all'interno dell'Angola post-guerra civile, un libro bellissimo, oltretutto con una traduzione diciamo che noi andiamo a definire politica, perché è una traduzione che riporta alla luce delle termini e delle parole, delle lingue originarie angolane vietate durante la colonizzazione, quindi insomma anche una scelta linguistica molto interessante. E, la storia appunto di questa ragazza che torna a cercare la madre, che era una guerrigliera e durante la guerra civile di cui non si è più saputo nulla, e lei è esiliata in Portogallo e torna, quindi c'è questo viaggio bellissimo di ritorno, bello. E l'altro libro invece è Occhi Foresta di Jennifer Lilibel Aliaga Chavez, che è un'autrice italo-peruviana esordiente, già vincitrice del concorso Lingua Madre qualche anno fa con il suo racconto, che noi pubblichiamo quest'anno con questo romanzo di esordio che ci porta nel pieno delle Ande peruviane, in un mix di profumi, colori e genealogie diciamo storiche rispetto alla storia della propria nonna. C'è una forma di, anche se vogliamo definirla, di realismo magico, lei ci porta dentro proprio una dimensione diversa della narrazione, stravolgendo un po' i canoni a cui siamo abituate, perché comunque ci sono tanti elementi fantastici, c'è il tempo che ha una dimensione tutta sua, ed è la storia di questa della nonna, molto molto interessante, una storia di archeologia familiare, la chiamiamo così. Perché dentro c'è anche l'elemento della vaccheria, che è questa ricerca da parte delle persone locali in Perù, di huacos, che sono questi manufatti precolombiani, e quindi c'è tutto un tema dello scavare nella storia e nella terra. E poi gli altri due libri che abbiamo pubblicato, o meglio ripubblicato, sono due must del nostro catalogo che abbiamo pensato di rieditare, e sono Memorie della piantagione, episodi di razzismo quotidiano di Chiara Chilomba.
0: Molto bello.
1: Sì, che io definisco sempre un libro che ti cambia la vita. In questo caso lo abbiamo ripubblicato con una prefazione di nuova, cioè una prefazione che non c'era nella prima edizione, degli psicoterapeuti Roncheo Luadare e Marti Tomadin, che si soffermano sull'importanza, insomma, di questo testo nel guidare, insomma, le pratiche antirazziste, ma anche nella loro professione, che non è da stanchi della psicoterapia.
0: Ma allora, Ilaria, scusami, ti interrompo un attimo. Dico che, insomma, il titolo di un libro potrebbe anche essere un accessorio, in alcuni casi ci sono libri bellissimi che hanno titoli tutto sommato insignificanti. Questo invece è un titolo che secondo me è davvero nella sua decontestualizzazione, perché appunto in realtà ci sono dei memoir, delle testimonianze e così via, che possono in maniera più realistica fregiarsi del titolo Memorie della piantagione, in maniera diciamo più coincidente dal punto di vista descrittivo filologico. Ecco, invece il fatto che lei l'abbia scelto per questo libro è davvero illuminante, ed è per me un titolo fulminante. Il libro è davvero interessante, bisognerebbe che davvero si facesse i conti su quanto, pur magari parlando di persone che non hanno mai visto una piantagione, non hanno mai avuto contatti diretti con l'epoca passata dello schiavismo, di un certo tipo di schiavismo, però appunto bisognerebbe fare i conti con cosa significa Memorie della piantagione. Lo vediamo tutti i giorni, lo sentiamo rispetto ad episodi tragici che spesso riguardano braccianti, migranti, impiegati in agricoltura, ma non solo, dove davvero l'idea delle Memorie della piantagione spacca.
1: Assolutamente. Poi oltretutto la cosa interessante di questo libro è che il centro di questo libro è la microaggressione quotidiana, cioè è quello che succede alle persone razzializzate nei nostri contesti. Il libro nasce in Germania perché l'autrice è portoghese di origine, di Sao Tomé, ma vive in Germania, ha studiato in Germania, e quindi è contestualizzato lì, però riguarda in realtà un po' tutto quello che è la nostra società, diciamo, europea bianca, si concentra proprio su questa atemporalità del razzismo. Il partire da questa immagine della schiava Anastasia, che era questa donna che era stata raffigurata con una maschera che le chiudeva la bocca, un'immagine storica, insomma, di rappresentazione della schiavitù, delle persone schiavizzate, e quindi l'impossibilità di parola, quindi la sottrazione della parola, l'imposizione di una narrazione bianca, e al tempo stesso la spiegazione, l'assunto centrale del libro è che ogni volta che si verificano episodi di razzismo, anche sotto forma di microaggressione, lei lo analizza anche in forma, diciamo, con un'analisi psicologica delle donne che ha intervistato, che magari riguardano, non so, le politiche dei capelli, il corpo, alcuni commenti rispetto alla propria dimensione di donna nera quotidianamente, no, che vive in una società europea. Ogni volta che si verifica una forma di microaggressione o di aggressione più grave, più importante dal punto di vista anche esplicito, diciamo così, quel passato torna a essere presente, e quindi quell'imposizione, quello squilibrio di potere che c'era all'interno delle piantagioni, che ovviamente imponeva la regola dei bianchi, dei padroni bianchi sulle persone schiavizzate, in realtà si ripropone. E poi lei, ovviamente, perché non potrebbe essere soltanto un libro che analizza questo tipo di situazione, ma propone anche un percorso per la decolonizzazione, anche la decolonizzazione del sé, quindi è molto molto molto interessante, e la traduzione di Marie Moïse e Max Gabriel Pestau penso che abbia dato veramente abbia illuminato un percorso, perché poi loro sono attiviste, ricercatrici, si occupano tutti i giorni di questo.
0: Sì, certo, poi Marie la conosciamo bene. Allora, abbiamo ancora 5 minuti per gli ultimi titoli che vuoi mettere in evidenza.
1: L'ultimissimo era Luogo della Parola, che anche questo era, mi mancava ancora, che è di Jamila Ribeiro, è uno dei primo libro in traduzione che noi abbiamo pubblicato nel lontano 2020, appena prima del Covid. Questo libro è andato molto bene negli anni per Capovolte, e quest'anno abbiamo deciso appunto di ripubblicarlo insieme con questa combo, diciamo, tra le due pubblicazioni, e lo ripubblichiamo anche in questo caso con un'introduzione di Chiara Chilomba, quindi abbiamo fatto anche una sorta di ponte tra i due libri e tra le due autrici che si conoscono molto bene, lavorano anche bene insieme, e la prefazione di Chimamanda Ngozi Adichie, che insomma è una garanzia dal punto di vista letterario a livello internazionale. Aveva pubblicato la prefazione nell'edizione statunitense uscita l'anno scorso e ce l'ha concessa per l'edizione italiana. A chiudere, ultimissima, sempre nella collana Intersezioni, cito ancora, perché non ho fatto prima il mio errore, Truste Digitali, che è un libro sul tema dei social media e dell'odio online, quindi discorsi d'odio e razzismo, i social media per educare e punire, del professore brasiliano, ma che vive a Roma, quindi insomma assolutamente anche disponibile per presentazioni e dialoghi, Luis Valerio Trindade, lui è appunto un ricercatore sociologo e si occupa di analizzare le dinamiche dei discorsi d'odio online, e anche in questo caso torna il tema della schiavizzazione, della schiavitù rispetto alle persone nere. Lui, l'elemento centrale del libro è che lui arriva attraverso un lungo percorso di analisi anche dei flussi delle dinamiche migratorie nei secoli passati tra Europa e Sud America, a individuare i social media come una nuova piazza virtuale di punizione. Lui usa questa metafora del pellurin virtual: il pellurin era la colonna dove venivano legate le persone schiavizzate per essere punite in pubblica piazza per vari motivi, non ci sono motivi, ma per varie situazioni.
0: In realtà qua il discorso è complesso, ci sono tanti studi molto interessanti su quella che è la funzione del capro espiatorio, certo, e della vittima e così via in società anche antiche, no? Cioè di come la società in qualche maniera ogni tanto sente il bisogno di autopurgarsi attraverso una cerimonia pubblica, nella quale spesso poi finisce in mezzo qualcuno che è totalmente innocente, che viene sacrificato appunto per il bene sociale, no? Quindi è un discorso molto interessante, insomma questo è un altro libro che non ho letto, però insomma
1: lo posiziona nel web, i social media sono un nuovo luogo dove questa cosa avviene, dove le persone che non possono essere lì perché non è il loro posto, non viene riconosciuto, non hanno la legittimità di essere lì, magari di farsi un selfie, mi fa l'esempio di una donna nera brasiliana che si fa un selfie su una pista da sci, lei non può essere lì, perché quella cosa è destinata e dedicata solo alle persone ricche e bianche, punto. Quindi lei lì non ci può stare, e si scatena la pioggia di commenti d'odio. Questo è un piccolo esempio. In Italia lui divide le persone migranti tendenzialmente questo primo obiettivo, e le donne, insomma, però generalmente questo, ed è molto interessante, è una prospettiva che effettivamente ci fa riflettere.
0: Ottimo, Vuoi magari citare invece così, ma no, in realtà abbiamo, vedo che ci manca un minuto, Ilaria, hai fatto ottimamente il tuo, ci hai indicato tutte quelle che sono le novità, delle plurali editrici, casa editrice che torna in libreria dopo l'esordio dell'anno scorso, quindi si assesta. Gli altri titoli comunque li potete trovare sul catalogo, c'erano già l'anno scorso, Controverse, hanno il nome palindromo che abbiamo presentato anche l'anno scorso, quindi vi invito anche Cicchinezza, insomma, quando tornano le stronze, introducono al femminismo hip hop, insomma ci sono varie cose interessanti. Io Ilaria ti ringrazio tantissimo, i vostri libri sono già arrivati, sono già stati inseriti nel gestionale, ci risentiremo prestissimo, insomma, buon lavoro e grazie
1: Grazie,
0: ancora.
1: buona festa. Allora, un saluto a tutti e a tutti.
0: Grazie
1: Grazie ancora.
0: Ilaria, grazie. E allora io lascio la linea al radiogiornale, vi ricordo nella seconda parte di questa trasmissione dalle 13:30 e l'intervista con Anastasia Guarinoni sul Festival di Poesia che si terrà come tutti gli anni in certi luoghi d'azzurro a Lovere, è veramente una cosa deliziosa, vi consiglio di considerarlo. E poi l'intervista a Cristiano Armati di Red Star Press. A dopo.
2: Apri i tuoi chakra. Ascolta Radio Onda d'Urto. Tredicine appunto, Radio Onda d'Urto, il giornale radio di questo venerdì 3 di luglio e titoli. Cariche, resistenza operaie a Prato, la polizia ha sgomberato il presidio in corso da 10 giorni fuori dalla HDS Ano. Sud Cobas e Solidali proseguono però la lotta a diversi servizi. 1000 giorni di genocidio a Gaza per mano di Israele, 4 morti e 12 feriti solamente nelle ultime 24 ore. Oggi in tanto manifestazioni di piazza in oltre 50 città italiane, anche qui diversi servizi. Parleremo poi di crisi climatica, incendi nel sud della Francia, 9.000 gli ettari andati a fuoco, in Italia invece il maltempo va verso sud. Cercheremo di capire quali sono i conti economici della crisi climatica con l'economista e nostro collaboratore Andrea Fumagalli. Gravissimo ed inaccettabile, così l'FLC-CGL commenta la nota di Valditara che chiede di schedare le scuole che organizzano iniziative legate, fra virgolette, al mondo islamico. Il tutto dopo delle interrogazioni presentate da Vannacciani e dalla Lega. Con noi Gianna Fracassi della segreteria nazionale FLC-CGL. E poi andremo al conflitto fra Russia ed Ucraina, anche oggi vittime. E poi ancora il Venezuela, l'Africa e a chiudere l'Oceania. Lotto operaie e violenze di padroni e polizia, sgombero all'alba per il picchetto alla H di Seano. Siamo a Prato, un'azienda di consegna pronto moda in tutta Europa che ha annunciato la chiusura, lasciando a casa 100 lavoratori. Per questo, dallo scorso 20 di giugno è in corso un presidio picchetto non stop con il Sud Cobas per impedire che l'attività, semplicemente cambiando nome, prosegua come nulla fosse, lasciando a casa però nel frattempo 100 lavoratori. Il tutto mentre pochi giorni fa c'era stato già un attacco da parte dei padroncini contro il picchetto, facendo anche alcuni feriti persino tra i poliziotti. La stessa polizia che con celere blindati è arrivata oggi per sgomberare il picchetto operaio di Siano. La lotta però prosegue ad oltranza, nonostante una 15ina di operai e sindacalisti di Sud Cobas siano stati portati in questura a Prato. Proprio nel capoluogo toscano 2 giorni fa si era aperto in provincia un tavolo istituzionale per cercare una soluzione all'avvertenza. Tra Prato con noi c'è Francesca Ciuffi, compagna degli Sud Cobas.
3: Portate via in un pullman tutte le persone che si trovavano al picchetto, sono circa una 15ina di persone che in questo momento si trovano in questura, gli hanno tolto i telefoni, non sappiamo niente, di quelle che sono le loro condizioni. Voglio ricordare che l'H è un'azienda diciamo in cui titolari di fatto sono implicati in processi per associazione mafiosa, è appunto un'azienda di cui ieri si è tenuta un'udienza del processo per sfruttamento e caporalato, per cui che si sia deciso di operare questo sgombero contro degli operai che stanno difendendo i loro posti di lavoro con i diritti che hanno conquistato faticosamente dopo aver resistito ad aggressioni sotto casa, dopo aver resistito a condizioni di schiavitù che sono riusciti a cambiare, è veramente una cosa schifosa, non abbiamo altre parole per definirla.
2: Lo sgombero del presidio all'H, secondo la questura, segue un decreto di sequestro preventivo della Procura di Prato, che starebbe indagando alcuni compagni del Sud Cobas, denunciati loro da una ventina di padroncini per violenza privata. A metà mattinata ci sono state nuove cariche contro operai, sindacalisti e solidali. La lotta però prosegue, perché denuncia il Sud Cobas, oggi soldi pubblici vengono spesi per un'operazione di polizia in difesa di un'azienda che ha evaso 71 milioni di euro in tasse, sgomerano invece i lavoratori che difendono il posto e il reddito, oltre ai diritti acquisiti con la lotta. Dal presidio che prosegue sentiamo Luca Toscano, compagno dei Sud Cobas, davanti al cordone dell'accelera a cui in questo intervento si rivolge direttamente.
4: Scatola, cazzo! Rispondete! Vale di più quella scatola! È una testa aperta! Da una sprangata!
5: Sì, se voi siete qui vuol dire che pensate di sì! Che chi vi comanda pensa di sì, che chi vi comanda pensa che quella merce vale non una volta, 100 volte di più della vita di un operaio. È per questo che vi dovete vergognare, è per questo che dovete sapere che non funziona più il giochino, non funziona più, perché Prato l'ha capita tutta, tutto Prato ha capito che cosa succede. State difendendo la mafia, state difendendo la mafia. State difendendo il lavoro nero, state difendendo l'evasione fiscale, questo state facendo.
2: Andiamo ora in Palestina, dove siamo al millesimo giorno di genocidio per mano israeliana. Tel Aviv in questo lasso di tempo ha rubato 2/3 del territorio palestinese a Gaza, facendo almeno 73.000 morti e 174.000 feriti, senza contare migliaia di dispersi e 2 milioni di sfollati. Solo nelle ultime 24 ore 4 morti e 12 feriti. I più colpiti sono, come al solito, i settori della popolazione più fragili, come i minori. Su questo Save the Children ha rilasciato un nuovo rapporto: 21.000 le bambine e i bambini ammazzati ufficialmente, senza conteggiare tutti quelli ancora sotto le macerie. Altre decine di migliaia sono orfani, sfollati o malnutriti. Con noi c'è Elena Gentili dell'ONG Save the Children.
6: Abbiamo registrato per l'appunto in questi 1.000 giorni 21.000 bambini morti, ma non sappiamo quanti ce ne sono ancora sotto le macerie. Sappiamo che più di 800.000 bambini sono sfollati, sfollati più volte, si parla dell'80% di tutti i bambini e le bambine di Gaza. 7.000 di questi bambini e bambine non hanno più un adulto di riferimento, e solamente dall'ultima dichiarazione di cessate il fuoco di ottobre scorso ci sono stati ulteriori 275 morti di bambini e bambine. Questo ci fa capire meglio anche il rapporto della Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite di qualche giorno fa, che ha concluso che le autorità e le forze di sicurezza israeliane hanno preso di mira deliberatamente i bambini palestinesi. L'obiettivo è sicuramente quello di mettere in ginocchio la prospettiva, il futuro di un popolo e di comunità.
2: Ancora Palestina, ma andiamo in Cisgiordania occupata. Decine di coloni israeliani hanno assaltato gli abitanti del villaggio palestinese di Abu Falah, a nord-ovest di Ramallah, ferendo diverse persone, tra loro anche attivisti internazionali di interposizione non violenta. L'attacco è avvenuto mentre i residenti, assieme a attivisti internazionali, cercavano di accompagnare gli agricoltori palestinesi ai loro terreni nella zona di Al-Budud, una zona che è stata occupata nei giorni scorsi, armi alla mano, dai coloni. E per la Palestina oggi sono almeno una 50 le piazze mobilitate in Italia. Parola d'ordine: 1.000 giorni di genocidio, fermatevi. Nella Bresciano in città l'appuntamento è alle ore 19.30 in via Nino Bixio, mentre nella zona della Valle Camonica diverse le piazze. Su questo sentiamo Ada Rosa di Palestina Anima Mundi, Valle Camonica.
7: Palestina Anima Mundi. Saremo in piazza dalle 17.30 di oggi, venerdì 3 luglio 2026, in oltre 100 piazze in tutta Italia, con il grido «Fermatevi!» a 1000 giorni dall'inizio del genocidio a Gaza. In Val Camonica saremo in presidio in piazza Corna Pellegrini dalle 17.30, nelle valli limitrofe Valchiavenna e Valtellina l'appuntamento sarà a Bormio, Morbegno, Sondrio e Chirano dalle 18.30. Viva Palestina!
2: Dalla Palestina al Libano, dove Israele continua a violare le nuove cessate il fuoco, seppur in maniera meno massiva del recente passato. Oggi però due feriti per un drone a Sikkidin, nella zona di Tiro, a sud, dove c'è un intero pezzo di paese sotto occupazione. Centinaia di migliaia gli sfollati. Tra loro ci sono, secondo l'UNICEF, 100.000 minori che rischiano seriamente di perdere l'intero prossimo anno scolastico fra istituti distrutti dalle bombe, zone interdette militarmente e un sistema, quello di istruzione libanese, collassato. Fine c'è l'Iran, dove c'è un'altissima tensione, misure di sicurezza extra large dopo l'inizio dei funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei, ammazzato durante i raid israelo-statunitensi. La salma è arrivata al complesso della grande moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali previsti per domani, con decine di milioni di persone attese nella capitale. Dopo i funerali, le esequie termineranno il 9 di luglio, dovrebbero ripartire i colloqui indiretti fra Iran e Stati Uniti. Crisi climatica in Francia, ondata di incendi nel sud, oltre 3.000 le persone evacuate attorno a Canet-en-Roussillon, qui sono migliaia i vigili del fuoco mobilitati, 3 sono rimasti lievemente feriti. Per ora i roghi hanno mandato in fumo circa 9.000 ettari. In Italia invece il maltempo viaggia verso sud, mentre al nord, siamo a Milano, protesta delle famiglie e delle scuole dell'infanzia in Sittina per denunciare le condizioni di caldo estremo degli asili nido e delle stesse scuole dell'infanzia e il ritardo negli interventi necessari. 2 le petizioni presentate al Comune con 5.000 firme per chiedere che si mettano in campo soluzioni strutturali, mentre quanto fatto finora come riduzione degli orari o chiusura delle scuole sposta semplicemente il problema sui costi delle famiglie. Proprio sul tema della cooling poverty, la povertà climatica che colpisce già lavoratori e lavoratrici e casse popolari, mentre la finanza e i fondi speculativi stanno macinando profitti extra large anche in questo caso, sentiamo l'economista, nostro collaboratore Andrea Fumagalli.
8: Tutti quelli che sono gli eventi con elevato grado di probabilità di accadimento generano dei titoli ad hoc. Ci sono dei titoli legati alle aspettative derivate sulla possibilità che avvengano terremoti, sulla possibilità che avvengano inondazioni, sulla possibilità che avvengano delle bolle di calore come quella che è avvenuta recentemente in Europa, e su queste previsioni almeno si sviluppa un gioco speculativo che può portare parecchio denaro. Ci sono proprio delle sezioni interne di fondi, soprattutto quelli speculativi a livello internazionale, che hanno una parte di gestione proprio riferita a quelle che sono le aspettative del cambiamento climatico, perché i mercati finanziari non sono assolutamente negazionisti come buona parte della politica, anzi sul cambiamento climatico spesso sviluppa un'attività di carattere speculativo.
2: Ancora finanza e speculazioni, uno dei trend che spinge in alto le borse, infatti il riarmo. Su questo fronte l'Italia per ora non attingerà ai 15 miliardi europeo del SAFE, quelli che consentono tassi agevolati per comprare le armi. Farlo sapere il governo, dato che per approvare questo SAFE sarebbe necessario arrivare ad un voto in Parlamento e, secondo la stessa destra, al momento è impopolare aderire a questo fondo in questo momento. Trump attacca poi ancora la NATO e l'Italia, ma intanto a Villa Taverna domani, in occasione del ricevimento

0: a 10.000 bambine e bambini con famiglie. Il tutto mentre in Senato è arrivato per la conversione in legge il patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Save the Children lancia così un appello per inserire nel testo garanzie di tutele effettive per i minori, adeguata accoglienza, niente trattenimenti per motivi migratori e procedure di asilo rispettose dei diritti, senza espulsioni alle frontiere o accelerate, quantomeno per i minori. Andiamo ora a scuola, un fatto gravissimo ed inaccettabile, così l'FLC-CGIL attacca Val di Tara chiedendo il ritiro immediato della nota inviata dal Ministro dell'Istruzione agli uffici scolastici regionali affinché segnalino con urgenza tutte le iniziative legate, aperte le virgolette, al mondo islamico. Il tutto a seguito delle interrogazioni in Parlamento presentate dal Vannacciano Sasso e dalla leghista Miele, riguardanti rispettivamente il presunto rischio di indottrinamento islamista ed il rafforzamento delle garanzie di pluralismo nelle scuole, che tuttavia, sottolinea l'FLC-CGIL, non sono luoghi di schedature ma di conoscenza e di confronto. Con noi c'è Gianna Fracassi della Segreteria Nazionale FLC-CGIL.
1: Cioè che troviamo questa iniziativa inaccettabile. L'atto in realtà non c'è. Mi sembra che sia stato una sollecitazione del Ministero che poi è stato declinato in particolare da alcuni uffici scolastici regionali in una maniera inaccettabile, con dei tratti che arrivano addirittura alla delazione, cioè si chiede se si conosce, se altre scuole ci si sono prodotte, si sono messe in campo visite o momenti conoscitivi del mondo islamico. Allora, evidentemente sfugge un punto, che prima di tutto nel nostro paese la scuola è laica e conseguentemente vige anche il pluralismo nella conoscenza delle culture, anche quelle religiose. Secondo luogo c'è un elemento che riguarda l'autonomia scolastica, cioè le scuole sono autonome, la loro progettualità non può essere stigmatizzata da indicazioni di questo tipo che...
0: Andiamo all'estero con un'ondata oggi di raid incrociati fra russi ed ucraini. Partiamo dai raid di Kiev. Poco fa sarebbero state colpite due basi militari dell'aeronautica russa nella Crimea occupata. Poco prima era stato colpito dall'artiglieria un mercato a Tokmak nella Zaporizhia occupata. 5 le vittime, 18 i feriti. Un morto a Belgorod, uno a Bryansk, 2 morti e 9 feriti nel Luhansk occupato. 4 feriti nel Kursk, questo è il bilancio. Sull'altro fronte invece Mosca annuncia di aver preso il controllo di un villaggio vicino a Dnipro. Attacchi dal cielo invece a Sumi, 4 morti. Sale poi a 30 morti e 100 feriti il bilancio del massiccio attacco di ieri contro Kiev, condotto con 74 missili e oltre 500 droni. Un attacco che sta provocando anche danni ambientali. Oggi le autorità della capitale ucraina hanno chiesto infatti ai residenti di restare in casa a causa dell'aria pesantemente inquinata. Ci spostiamo ora invece in Germania, dove la Procura federale tedesca ha accusato esplicitamente il governo di Kiev di aver ordinato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel Baltico nel 2022. Nel frattempo, nel Principato di Monaco, gli inquirenti avrebbero identificato in Anastasia Bereshkova, 39enne ucraina ma residente in Germania, la persona che nel Principato ha messo una bomba nell'androne del palazzo dell'oligarca Ermolaev, rimasto gravemente ferito assieme alla moglie e al figlio. La donna poi sarebbe fuggita in auto, prima in Francia, poi in Italia e infine in Svizzera. A dirlo la polizia monegasca, che ha chiesto aiuto ai vicini francesi e all'Interpol. Dall'Europa alle Americhe, il bilancio delle vittime del devastante sisma in Venezuela 9 giorni fa sale ancora. Siamo a 2.600 morti. A dirlo in una conferenza stampa la presidenta ad interim venezuelana Delcy Rodriguez. Ci sono poi 11.000 feriti e un numero non precisato, ma nell'ordine delle decine di migliaia di dispersi. Dalla Venezuela alla Bolivia, il presidente di destra PAS ci riprova. Via libera 7 decreti che vanno a modificare settori chiave dell'economia in senso liberista e conservatore. Tra le principali misure, l'autorizzazione all'importazione privata di diesel, benzina e petrolio da vendere a prezzi di mercato, mentre la compagnia statale boliviana manterrà gli attuali prezzi calmierati. Non è chiaro però con quale qualità di carburante.

tempo i danni causati a migliaia di motori generatori erano stati la scintilla dell'ultimo mese e mezzo di rivolte in Bolivia, con blocchi stradali di sindacati e comunità locali, di cui è attesa ora la risposta. C'è poi il Perù. In giornata dovrebbe avvenire la proclamazione ufficiale a presidente, l'ottavo presidente in 10 anni, di Keiko Fujimori, esponente dell'ultradestra trampiana. Respinti infatti gli ultimi ricorsi del candidato della sinistra Sanchez, sconfitto per poche migliaia di voti arrivati in massa dai peruviani all'estero, in particolare dalla comunità peruviana negli Stati Uniti. Per questo Sanchez ha annunciato un nuovo ricorso, questa volta all'OSA, l'Organizzazione degli Stati Americani. Andiamo in Africa. Nuova azione legale in Kenya per fermare la costruzione di resort di lusso nella riserva dei Masai, uno dei più importanti ecosistemi naturali dell'Africa orientale. Organizzazioni ambientaliste, giuridiche e sociali hanno presentato un ricorso all'Alta Corte, chiedendo la sospensione di tutti i progetti. Quelli attuali, infatti, non avrebbero ricevuto per tempo tutte le necessarie autorizzazioni ambientali. Viene poi ricordato come questi insediamenti potrebbero compromettere non solo la vita del popolo Masai, ma anche i corridoi della grande migrazione annuale, con migliaia e migliaia di animali, gnu, zebre e tanti altri, che percorrono questo tratto in autunno e poi in primavera. Nel mirino anche il funzionamento stesso del grande parco del Serengeti. 13:20 minuti, chiudiamo andando in Oceania. L'esercito di liberazione della Papua Occidentale ha annunciato di aver ucciso una pilota statunitense e di aver dato alle fiamme il suo aereo. I ribelli indipendentisti hanno ucciso così Nicholas Gosselin dopo l'atterraggio, perché aveva violato, si legge in un comunicato, il divieto di sorvolare la zona. Una zona che non si può sorvolare, secondo l'organizzazione guerrigliera, affinché si eviti il sostegno alle attività militari dell'Indonesia. Il governo di Giacarta e le popolazioni locali della Papua Occidentale si scontrano da anni su questa regione ricca di materie prime. Non è chiaro al momento chi fosse Gosselin e perché volasse in quella zona. Secondo sempre l'organizzazione guerrigliera della Papua Occidentale, quel velivolo era solito trasportare personale militare ed equipaggiamenti bellici indonesiani sull'isola. 13:21 minuti in questo istante, tutto per il giornale radio di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 16, ore 17:20 minuti e ore 19:20 minuti. Linea all'agenda, degli comunicati e degli appuntamenti.

agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Oggi venerdì 3 di luglio. Apriamo ricordando la 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ricordiamo la solita aria di via Serenissima a Brescia dal 5 al 22 di agosto. Ricordo che qui nella sede di Radio Onda d'Urto sono arrivati volantini e manifesti. Ci volesse aiutare la distribuzione può passare qua in via Luzzago 2/B, Radio Onda d'Urto, e darci una mano naturalmente a pubblicizzare la 34esima festa di autofinanziamento di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Mille giorni di genocidio a Gaza, mille giorni dunque, in una piazza del nostro paese, presidi per la Palestina, con la Palestina nel cuore, fermatevi. L'appuntamento per Brescia città alle 19.30 in via Nino Bixio davanti alla scuola primaria Calini, presidio per la Palestina. Appuntamenti anche dalle 18.30 e 19 a Bormio in piazza del Querce, a Pisogne in piazza con Pellegrini dalle 17.30, e poi naturalmente appuntamento anche a Milano, piazza del Duomo dalle 18.30 alle 19.30. Mille giorni di genocidio a Gaza, da ogni piazza e presidio per la Palestina, oggi più forte che mai gridiamo fermatevi. E siamo a Verona, Festival Paratodos. Appuntamenti di oggi alle 19, dibattito con il collettivo No Food No Sense, antispecismo e lotta alla repressione del dissenso contro le aziende zootecniche. Alle 21 musica, Casta Paga Sound e Mani. Ricordo poi tutte le sere teatro, laboratori, cinema, socialità, l'appuntamento al Festival Paratodos in via Villa 25 a Verona. Veniamo alla programmazione cinematografica. Al teatro CTM di Rezzato alle 21 di questa sera, Shari Movie. Ricordo l'appuntamento di domenica invece alla panetteria occupata di Milano per la difesa degli spazi di lotta, no allo sgombero di Conte Rosso 20. Domenica alle ore 17, primo momento di controinformazione alla panetteria occupata di via Conte Rosso 20 a Milano. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura, l'indirizzo di posta elettronica a cui potete inviare i vostri comunicati: redazione@radioondadurto.org.

Anche quest'anno sostieni Radio Onda d'Urto donando il tuo 5 per 1000. Puoi farlo con il codice 0208 4620174. Conoscere il mondo per trasformarlo assieme.

È tutto da Radio Onda d'Urto, ovviamente, per quanto riguarda il mattino. Tra poco c'è Weekenders, poi invece ci sarà Saltando lo Squalo, e alle 15:15 invece la nostra conduzione musicale verso la festa di Radio Onda d'Urto. Alla festa di Radio Onda d'Urto arrivano anche i signori che stiamo ascoltando in sottofondo. Pezzo davvero di storia della musica punk, ma non solo. Loro sono gli Adolescents, li incontreremo alla festa di Radio Onda d'Urto il 12 agosto con i Good Riddance e Rico Bellis. Questa è la loro Think Stark Moving.

0: sono tutti uguali. Ma che siamo in un film di Alberto Sordi?
1: No, no, no, no, no, no.
2: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Orto. Buon ascolto.
3: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: andate tutti via. Rimanga solo il violino. Come? Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.it.

Ciao a tutti, tutte e tutte, benvenuti a questa seconda parte di Weekenders di venerdì 3 agosto. Scusate il mezzo minuto, forse il minuto di ritardo, mi ero persa nella canicola alla ricerca di un pranzo. Allora, dopo aver ascoltato Ilaria Piccardi delle Capovolte, casa editrice che torna quest'anno alla Libreria del Gatto Nero, dopo insomma il successo, l'interesse che ha riscosso l'anno scorso sui nostri banchi, nella seconda parte di questa trasmissione sentiremo prima Anastasia Guarinoni per il Festival di Poesia Incerti Luoghi d'Azzurro, che si tiene sul lago di Iseo, basato sulla biblioteca di Lovere, dove appunto lavora Anastasia, pieno di appuntamenti davvero interessanti. E poi nella seconda parte invece torniamo alla Libreria del Gatto Nero, festa di Radio Onda d'Urto, 5-22 agosto, e sentiamo Cristiano Armati di Red Star Press, una casa editrice che invece, a differenza delle Plurali, non è una new entry, ma viceversa ci accompagna in maniera solidale praticamente dall'esordio di questa forma della libreria, quindi da più di 10 anni, insomma parecchio più di 10 anni. Quindi adesso vi lascio ancora 5 secondi alla sigla, mentre recupero Anastasia Guarinoni, che ci parlerà invece del Festival di Poesia annuale Incerti Luoghi d'Azzurro.

0: Allora, diamo la benvenuta ad Anastasia Guarinoni. Mi senti, Anastasia? Anastasia?
1: Eccomi qui.
0: Ah, perfetto, scusami, non ti sentivo io. Allora, ti dicevo, diamo la benvenuta a Anastasia Guarinoni, organizzatrice, ideatrice, inventrice del Festival di Poesia In Certi Luoghi d'Azzurro. A che edizione siamo arrivate, Anastasia? Intanto grazie di essere qui.
1: Grazie mille, grazie a voi. Siamo alla 13ª edizione, numero che io amo moltissimo, come anche il 17, per cui sfatiamo questi pregiudizi. E sì, 13ª edizione, siamo
0: Ma intanto sono due
1: partiti.
0: numeri primi e quindi ci attirano così l'attenzione anche soltanto per questo. Poi comunque sono due bei numeri, effettivamente. Allora, io intanto ti chiederei, abbiamo mezz'ora, so che il programma è molto denso, però così dici due parole su come ti è venuta l'idea di questo festival e come si è evoluto nel tempo. Io ho partecipato a un'edizione di qualche anno fa, assolutamente interessantissima, con Kika Bighè. Tu ci hai portate anche capitanando praticamente un battello che avevi affittato, un battello, insomma, un natante, perché spesso tu porti le persone che partecipano in luoghi anche privati, che sarebbe impossibile visitare altrimenti, e che mettono in rilievo comunque la bellezza e anche l'impianto architettonico antico per certi aspetti del Lago di Garda. Un impianto architettonico privato, privatistico, ma che devo dire alla fine ha preservato alcune aree di verde rispetto poi alla cementificazione. Insomma, questo è sempre un po' il problema, no? Io ce l'ho anche per Sirmione, no? Tutte le ville dei ricchi in punta e così via, per certi aspetti mi danno un fastidio terribile, però devo anche riconoscere che sono i posti che sono rimasti verdi, mentre gli altri sono stati lottizzati in maniera brutale, no? Cioè, bisognerebbe ripensare tutto, no? Queste sono le contraddizioni. Però insomma io volevo così raccontare un po', anche così per scherzarci, che quando ero venuta qualche anno fa con Kika Bighè, noi appunto eravamo salite su questo natante e così via, che poi tu avevi d'imperio fermato così a metà della traversata, raccontando poi un mucchio di cose molto interessanti sul festival, e lo stesso avevi fatto al ritorno, praticamente facendoci perdere, non so, due o tre treni di. Quindi voglio dire, chi va al Festival di Poesia In Certi Luoghi d'Azzurro deve veramente andare con l'animo giusto, quello che forse noi all'inizio non avevamo, ma poi abbiamo capito che ci vuole, cioè una giornata totalmente dedicata alla poesia, non importano gli orari, i treni e così via, bisogna venire e affidarsi. Sei d'accordo?
1: Sì, grazie. Visto che tu sei del Lago di Garda, hai detto Lago di Garda, invece siamo sul Lago di Garda.
0: No, mi sembrava di aver detto Lago di Iseo, se mi sono
1: No.
0: sbagliata, scusatemi. Ho ricordato il Lago di Garda per un altro problema. Comunque,
1: Certo,
0: vai.
1: però all'inizio va bene, comunque ci perdoniamo, no?
0: Lago di Iseo
1: Lago di
0: Lovere,
1: Iseo,
0: scusate.
1: sì, è la seconda giornata, mentre la prima giornata siamo a Breno, anche in questo caso, come accennavi tu, in una splendida villa privata che viene aperta solo in alcune occasioni, per il FAI ad esempio, e che molto generosamente la signora Luciana ci apre e ci farà poi visitare questo suo giardino incantato, e in questa occasione avremo comunque nella prima giornata il poeta Enrico Testa, intervistato da Massimo Raffaelli. L'idea è proprio questa, è nata proprio con l'idea di aprire dei luoghi non sempre visitabili e che vale la pena comunque conoscere per la bellezza, per l'importanza storica del territorio nostro, e mi sono limitata ovviamente a quello che conosco io, che è la Valle Camonica e il Lago di Iseo. E il giorno dopo, infatti, siamo in un altro punto importante del nostro territorio dal punto di vista culturale, che è l'Accademia Cadini di Lovere, che ci aprirà le porte per incontrare Isabella Leardini, intervistata da Stefano Malosso, e con la presenza comunque anche della nostra attrice bresciana Giuseppina Turra. E quindi è nato proprio così, è nato da un, non so, forse l'avrò detto anche tante altre volte, da una lettura di tanti anni fa, appunto prima della nascita del festival, di un testo, di una raccolta ovviamente postuma di Zanzotto, non poetica in questo caso, ma di più che interviste, erano degli articoli usciti sui vari giornali, penso forse anche al Corriere della Sera, che coprivano un arco di tempo dagli anni 60 agli anni forse 80, ecco, dove il poeta si poneva già il problema del consumo di suolo, quindi questo mi ha un po' preso, un poeta che parla di questo, cioè vuol dire che si può fare, insomma si può portare l'attenzione al territorio, alla bellezza proprio materiale dei nostri luoghi anche attraverso la poesia. E così ho iniziato, infatti il primo poeta invitato è stato Stefano Dal Bianco, che è stato il curatore insieme a Gianmarco, adesso mi scappa il nome, del libro dell'opera omnia di Zanzotto, e da lì sono partita, per cui abbiamo sempre invitato poeti che si sono comunque affacciati nei nostri luoghi più importanti, sono più belli, quelli che siamo riusciti ovviamente ad aprire, ma devo dire che avvicinandosi con garbo, con poesia, con la poesia, quasi tutti quelli a cui ci siamo rivolti ci hanno detto di sì, gratuitamente.
0: Come si fa a dirti di no?
1: Prego?
0: Come si fa a dirti di no?
1: potrebbero, anche perché magari sono luoghi troppo privati, ecco, dove magari ci sono, non so, proprio famiglie che ci tengono alla loro privacy, invece in questo caso
0: Vabbè, insomma, sappiate che questo festival di poesia organizzato da Anastasia, Biblioteca Lovere, in certi luoghi d'Azzurro, comunque effettivamente dà la possibilità di raggiungere molti luoghi che abitualmente non si potrebbero raggiungere sul lago d'Iseo. Ci si potrebbe passare davanti con un natante, ma poi dopo ci sono delle pareti, insomma, delle scalette, degli approdi che soltanto il pass di Anastasia permette di attraversare, no? E quindi di ritrovarsi in prati, giardini, posti veramente incredibili. Un po' di invidia è anche difficile, devo dire la verità, tenerla sotto controllo. Allora Anastasia, dopo così questa conversazione generale, mi piaceva comunque dare un po', come dire, l'atmosfera, il senso di questo festival, no? Che ovviamente avrà come centro principale poi l'ascolto di poeti, poetu, poetesse, però comunque si configura anche un po' come una piccola avventura, una visita, una trasferta sul lago di Iseo, mediata appunto da una visione in qualche maniera poetica, se me lo permetti, no? Allora, io invece adesso ti chiedo di mettere in rilievo, di evidenziare quali sono gli appuntamenti principali del programma di quest'anno. Ricordiamo che è una 2 giorni, che si svolgerà appunto sabato e domenica, che in qualche maniera porta anche in giro le persone appunto per i luoghi, e però insomma al di là di tutto questo ha anche dei nomi di tutto rispetto. Parlacene un po'.
1: Ti ringrazio, sì, adesso in modo più esaustivo dico le 2 giornate. Iniziamo domani, sabato 4 luglio, siamo a Breno, quindi un po' la capitale, diciamo, della Valle Camonica, e appunto dalla in villa Montiglio Taglierini la signora Luciana ci accoglierà in questo giardino, un giardino un po' fanileo, un po' misterioso, insomma, e avremo la possibilità di ascoltare una voce importantissima della poesia italiana contemporanea, che è Enrico Testa, poeta genovese, docente anche di letteratura italiana. E c'è un bellissimo articolo, e ringrazio Nicola Rocchi per l'intervista sul giornale di Brescia questa mattina. E sarà intervistato da una nota voce di Radio 3, per chi lo ascolta, Massimo Raffaeli, che non è alla sua prima, diciamo, al suo primo incontro con il nostro festival, ma venne qualche anno fa a intervistare Alba Donati. Ha riaccolto l'invito a partecipare con vero entusiasmo, per cui questa cosa ci fa molto piacere, insomma, ci onora. E sarà sicuramente un dialogo di due massimi esperti, ognuno nel suo settore, critico letterario Massimo Raffaeli e poeta Enrico Testa, che godremo sicuramente. Io spero di godere anche io, perché di solito la parte organizzativa è sempre quella più distratta, per cercare di far funzionare tutto a dovere. Però,
0: come ti capisco?
1: Ecco, sì, insomma, ascolto sempre con metà orecchio, a dire la verità, però insomma, spero proprio di poter godere.
0: Vabbè, poi ti resta, però ti resterà la soddisfazione di aver in qualche modo contribuito, anche in maniera rilevante, alla realizzazione di quegli incontri,
1: a far conoscere,
0: esatto,
1: sì, al
0: pubblico, e al piacere di tutte le persone che sono lì, appunto, a quell'incontro che magari tu non puoi ugualmente goderti.
1: è l'altra soddisfazione, appunto, di far partecipe chi, insomma, questi amici, perché di solito a questo punto sono amici quelli che trovo e ritrovo tutti gli anni al nostro festival.
0: Ecco, ma allora Anastasia, scusa, ti voglio interrompere qui, perché era un po' anche l'anno scorso che mi girava in testa questa domanda: ma qual è l'intersezione, l'interferenza, se c'è, tra il fenomeno turismo, che sicuramente sul lago di Iseo rispetto al lago di Garda, visto che mi rimproveri di avere, in effetti io vengo da lì, è più moderato, però insomma non è certo assente nemmeno sul lago di Iseo, no? Ecco, qual è, se c'è, l'interferenza, l'intersezione tra questi due pubblici, quelli di amici, amiche, amico, residenti, persone che in qualche maniera vivono sul lago o non troppo distante, e invece tra quella che è l'ondata turistica? Avete anche turisti, turiste e turisti che partecipano a questo festival, che si ritrovano su queste botte, su queste navi capitanate da te, che poi si fermano 25 minuti in mezzo al lago mentre tu ci racconti? Dai, ormai ti prendo in giro. No, a parte tutto, la domanda invece sull'intersezione col turismo mi interessa davvero.
1: Devo rispondere di no. Chi si affaccia al nostro festival lo fa da sempre, ecco, chi...
0: E io apprezzo tantissimo questa cosa, perché significa che è un'iniziativa per appassionati, appassionata, appassionato, un'iniziativa per chi comunque il territorio lo vive. Non è un'iniziativa instagrammabile, che sono quelle che oggi vanno di più, che spesso sono iniziative del tutto insoddisfacenti, però appunto instagrammabili, no? Quindi, cioè, hai dato un'ottima risposta dal mio punto di vista, no? E comunque davvero invito tutte le persone, invece noi del territorio che a Brescia e dintorni viviamo, davvero a partecipare a questi due giorni di poesia, che a me aveva riservato davvero degli incontri bellissimi. Vuoi così continuare un po' a raccontare? Tra l'altro tu mi hai mandato anche gli audio di due poesie, vuoi raccontare che cosa sono e poi magari li sentiamo? No, vai.
1: Volevo concludere comunque la giornata.
0: Sì, scusami, ti ho interrotta.
1: No, assolutamente, così abbiamo un'informazione completa di che cosa è il giorno sabato 4 luglio a Breno. Terminata l'intervista con Enrico Testa, a cura di Massimo Raffaeli, Massimo Raffaeli mi ha chiesto se poteva ricordare un poeta mancato lo scorso anno, Stefano Simoncelli, e ovviamente non ho potuto dirgli di no, poeta che non conoscevo, e quindi mi ha incuriosito, mi sono avvicinata e devo dire che mi ha veramente aperto il cuore questa lettura, per cui felicissima di avere anche questa possibilità e di far conoscere anche ai nostri ospiti questo poeta, questo nome che anche io non conoscevo.
0: Ma Simoncelli aveva forse vinto detto uno strega poesia, dico una sciocchezza.
1: Forse sì. O forse aveva partecipato.
0: Stato... Ma allora io che di poesia ovviamente ne so incomparabilmente meno di te, però me lo ricordo perché frequento Cesenatico e lui è di quelle parti, giusto?
1: Infatti.
0: Perfetto. Di quelle parti, ok.
1: Era, sì, è mancato l'anno scorso.
0: Sì, nel 25.
1: Molto amico di Massimo Raffaeli, mi ha chiesto se poteva, così come aveva fatto a suo tempo qualche anno fa, ricordando Francesco Scarabichi, che invece io conoscevo e avevo chiesto io che lui lo ricordasse, lo fa anche quest'anno con questo poeta che dice non conoscevo e che invece poi avvicinandomi l'ho trovato veramente notevole.
0: Perfetto.
1: Non contenti di questo, come poi appunto tu dici che il festival ci prende, ci avvolge, non contenti di questo, abbiamo poi la possibilità all'interno del giardino di visitare questo giardino, accompagnati sia dalla signora Luciana, sia dalla guida Marta Ghirardelli, che ci racconterà un po' la storia di questa famiglia, Montiglio Taglierini, famiglia importante non solo a Breno ma all'interno della comunità della Valle Camonica, della media Valle Camonica, e poi attraverso questa passeggiata avremo modo di ascoltare la bellissima voce dell'altra attrice bresciana, Gabriella Tanfoglio, che da un libro che era un catalogo di una mostra della Grafo, nel giardino di Marcel Proust, leggerà alcune parti dedicate ovviamente ai giardini e ai fiori, tratte dalla recherche di Marcel Proust. E questo libro,
0: che meraviglia!
1: Sì, guarda. Oltretutto una particolarità, e devo ringraziare Nicola Rocchi, che comunque lavora per la Grafo, è un libro che era esaurito perché appunto era il catalogo di questa mostra al Museo Lecchi di qualche anno fa, dedicata ai pittori che realizzavano disegni botanici, e soprattutto donne in questo caso, da poi finire nei libri botanici, stiamo parlando della fine dell'Ottocento, primi del Novecento, eccetera. Era stata una mostra bellissima, con dei disegni, delle pitture meravigliose, che poi appunto finivano come dettagli nei libri botanici, e questo libro era inframmezzato da questi brani estrapolati dalle opere di Marcel Proust e principalmente dalla recherche. La voce di Gabriella Tanfoglio ci accompagnerà facendo notare alcuni fiori o alcune parti del giardino che sono richiamate appunto in queste parole.
0: Sappi, Anastasia, ti interrompo soltanto un attimo, che l'illustrazione botanica è una mia grande passione. Non sai come soffro a non poter partecipare quest'anno. Ma senti, visto che hai parlato di Tanfoglio e delle sue letture e che ci mancano 8 minuti, vuoi finire e poi ascoltiamo gli audio o vuoi che li mandi adesso? Dimmi tu però.
1: No, passo subito alla seconda,
0: va bene,
1: giornata, che così è legata alle due poesie.
0: Comanda Anastasia, così come comandava su quel maledetto battello che ci ha fatto perdere due treni, vai.
1: La seconda giornata appunto è alla Tadini, a Lovere, e abbiamo pensato di raggiungere Lovere in battello anche questa volta, perché comunque è bello, è molto bello.
0: No, è bellissimo.
1: La raccolta di tutti, ci sono i poeti, ci sono gli intervistatori insieme al pubblico, ci ritroviamo a Pisonia alle ore 10 la mattina, è gratuito ovviamente perché è un battello privato che abbiamo commissionato apposta, e ci trasporta a Lovere, e noi poi andiamo all'Accademia Tadini, dove Isabella Leardini presenta insieme a Stefano Malosso, che la intervista, due libri, Costellazione Parallela, e questa è una cosa che mi ha, diciamo così, preso subito, che sono le poetesse, ecco, lei scrive poetesse italiane del Novecento, sono una quindicina di poete, ecco, io uso questo termine, di poete italiane del passato, che vengono, diciamo così, messe in primo piano attraverso appunto questa raccolta, questa curatela della Isabella Leardini, che ovviamente presenterà anche il suo ultimo lavoro, Maniere Nere, che è nel finale Premio Strega, nella cinquina Premio Strega Poesia 2026, e intervistata appunto da Stefano Malosso. Ringrazio anche la sua disponibilità, che temevo di non riuscire ad averla perché hanno degli obblighi, insomma, per il Premio Strega, invece era una giornata libera per loro da questo punto di vista, e quindi riesce a arrivare. Arriverà domani, sarà con noi quindi già anche il 4, e arriverà con noi poi la mattina del 5. E al termine rientriamo sempre in battello a Pisogne, e poi si è liberi. Ecco, le due nostre giornate di festival sono terminate, e solitamente c'è sempre qualcuno che mi dice: ma allora anche il prossimo anno, Anastasia? E questo non è, diciamo così, che un finale veramente importante per me, vuol dire che c'è ancora voglia.
0: Beh, è un finale che ti meriti tutto, perché davvero è una manifestazione assolutamente interessante, che probabilmente ti verrebbe tributato anche da molte più persone se non stessero correndo, cercando di prendere un treno che tu hai fatto perdere con il battello. No, dai, Anastasia, oggi va un po' così perché mi è tornato in mente, ma in realtà era stata un'avventura fantastica. Allora, senti,
1: appunto, perché c'è questa lettura poetica, sono due poesie lette dalla Giuseppina Turra, che sarà presente comunque, sì, il 5, che leggerà le poete di questa antologia Costellazione Parallela.
0: Abbiamo l'audio.
1: Ascoltiamo due.
0: Esatto, sì. La tigre assenza e i cicli delle primavere. Io le faccio sentire, durano poco più di un minuto, e poi magari se hai voglia dici due parole proprio, va bene?
1: Sì. Grazie.
2: Cristina Campo. La tigre assenza, pro patria et matre. Ai, che la tigre assenza, o amati, ha tutto divorato di questo volto rivolto a voi. La bocca sola, pura, prega ancora voi di pregare ancora, perché la tigre assenza, o amati, non divori la bocca e la preghiera. Armanda Guidacci, I cicli delle primavere. Silenzioso, ambiguamente casto, giaci. Sembra tu ascolti prepararsi il mormorante suono delle crescite. Non esita così incerto un fiore cui aria, luce, terra, ignote forze diano il privilegio di ingrandire. Non è concesso a te, dal tuo profondo, ciascuna volta di fiorire e basta. Tu, ciclica primavera, getti il seme ogni volta più lontano dall'infanzia.
0: Eccoci, Anastasia, vuoi dire due parole su queste belle letture che abbiamo appena ascoltato?
1: Sì. Allora, la prima poesia piaceva a Giuseppina Turra, e c'è la poetessa, ma non con questa poesia, non è stata antologizzata, mentre la seconda poesia sarà una di quelle che ascolteremo dal vivo domenica mattina alle 10:30, per chi si trova già a Lovere. L'incontro alla Tabini alle 10, invece, all'Imbarcadero di Pisogne, per chi vuole con noi fare la traversata, che dura comunque 10 minuti 12 minuti, cioè veramente velocissima, quindi non ci fermeremo in mezzo al lago
0: Ma io vi consiglio di diffidare di queste rassicurazioni di Anastasia, perché cioè, è possibilissimo che veniate bloccati, bloccate, bloccate ore e ore, no? O comunque decine e decine di minuti sufficienti a farvi perdere ogni treno, no? I 5-6 treni successivi all'orario che avevate scelto. Però detto questo, ne vale davvero la pena. Anastasia, io ti ringrazio come sempre e per mettere su davvero questa macchinetta in onore della poesia, macchinetta lo dico in senso del tutto positivo, tutti gli anni abbiamo visto 13ª edizione e per insomma la passione e anche il gusto, l'intelligenza con cui poi raccogli poeti, poetesse, poeto e pubblico intorno a questo appuntamento che, lo ricordo a chi ci ascolta, si svolgerà questo fine settimana, sabato 4 e domenica 5 luglio. Allora sabato diciamo l'inizio è un pochino più ritardato, mentre la domenica si parte la mattina, e comunque cercate un po' di informazioni e soprattutto appuntamento all'Overe. Sai che se arrivi prima, sai che se arrivi dopo, l'Overe comunque vale una visita. E riferimento Anastasia Guarinoni, biblioteca di Lovere, ideatrice e organizzatrice di questo festival. Grazie Anastasia.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: A presto e buon festival.
1: Grazie.
0: Mi raccomando, non tenere prigionieri tutto sul battello. Adesso vabbè, Anastasia ha già messo giù, quindi non può ribattere a questa mia osservazione. Era stata una bellissima vicenda. Allora vi lascio ancora pochi secondi alla sigla di Weekenders, perdonatemi, non ho caricato nessun altro brano, mentre recupero Cristiano Ormati per Red Star Press, che ci racconta invece novità e classici del catalogo di questa casa editrice che ci fa compagnia da tantissimi anni alla Libreria del Gatto Nero durante la festa di Radio Onda d'Urto.

E allora l'ho detto, scusate il brusco così, passaggio dalla musica alla voce, mi è scappata la mano. Allora l'ho detto in introduzione, Cristiano Ormati, Red Star Press, una delle case editrici, un editore che da più tempo è con noi, ci fa compagnia durante la festa di Radio Onda d'Urto, Solidale, casa editrice molto amata da lettrici, lettori, lettoru. Della libreria del Gatto Nero e ti diamo il benvenuto, Cristiano, e grazie per essere qui. Cristiano, mi senti? Ecco, questo è il classico problema. Vediamo, scusate un attimo. Niente, vi devo rimettere in sigla, sicuramente qualcuno riderà di me, del tutto ha ragione, arrivo subito.

0: E allora, Cristiano, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Ah, perfetto, ringraziamo anche Manuel qua della redazione che ci ha aiutate in questo momento di incertezza. Scusate, non so bene cosa sia successo. Allora, Cristiano, io così ti ho introdotto raccontando dei rapporti comunque di antichissima data, praticamente dall'inizio tra la festa, la libreria e la tua casa editrice. Così, se vuoi comunque aggiungere due parole così in introduzione, poi passiamo invece direttamente a sfrugugliare un po' il catalogo e i libri.
1: Sì, sono 15 anni che ci sentiamo in vista della festa e dell'allestimento della libreria del Gatto Nero, oltre che naturalmente poi anche nel corso dell'anno per i tanti preziosi approfondimenti che la radio dedica all'editoria indipendente. Quindi siamo molto contenti e ne approfitto naturalmente per
0: E noi
1: salutare.
0: altrettanto, insomma, facciamo sempre conto su di voi come una delle case editrici che poi riscuote anche più attenzione e che in qualche maniera ha più. Allora, io non voglio dire fidelizzato perché è un aggettivo che mi fa schifo, no? Che viene dal linguaggio di marketing, no? Mi piace dire che si sono comunque creati dei legami, anche proprio tra le copertine, la riconoscibilità, insomma, direi da Star Press e chi viene in festa, perché vedo comunque che la parte di banchi dedicata a voi è sempre immediatamente, no? Come dire, guardata, sfrucugliata, così insomma. Un po' scompigliata dalle persone, sanno che ci siete insieme ad altre case
1: Con molto
0: editrici, ecco,
1: piacere,
0: in
1: Antonietta.
0: qualche maniera siete memorabili, appunto. Allora, invece veniamo un po' alle. Allora, poi dopo magari parliamo anche un po' dei classici, per così dire. Però cominciamo invece con le novità del catalogo di Red Star Press, quelle che poi si troveranno appunto sui nostri banchi.
1: Ma allora, ce n'è una che forse sì, forse no, potrà spiazzare perché. Non so, potrebbe essere completamente inaspettata, è una cosa davvero nuova, no? La Red Star Press, come magari sa chi ci segue da un po' di tempo, è una cooperativa editoriale che nel corso degli anni ha costruito un catalogo diviso, distribuito tra marchi editoriali differenti, oltre alla nostra chiaramente sigla storica Red Star Press. Abbiamo El Nation Libri con un taglio dedicato alla musica e alla controcultura, Bizarro Books che invece guarda all'arte ipercontemporanea, alla letteratura di viaggio e adesso abbiamo una nuova sorellina che si chiama Officine Pedagogiche. E, ecco, Officine Pedagogiche di che cosa parla? Parla di quel grande mondo compreso tra la scuola, l'educazione, la crescita.
0: Scusate, oggi è così un collegamento un po' maledetto. Provo a richiamare immediatamente Cristiano Armati, direi di Star Press. Siamo arrivate alla presentazione della collana, delle varie collane. Scusate, sentiamo soltanto un attimo se mi risponde. Portate pazienza, ma. Questo non è colpa mia se cade la linea, cioè mi sento così. Ma ci sei ancora, Cristiano? Cristiano? No, allora non c'è. Cristiano? Ma. Dunque, non vi metto una sigla perché spero, state qua con me perché spero di recuperarlo immediatamente. Se poi vediamo che la situazione è più complessa e non si riesce, allora invece vi lascio ancora qualche secondo con la nostra sigla, come forse in effetti mi toccherà fare perché non mi risponde. Allora, subitevi ancora qualche secondo di sigla, portate pazienza, torniamo subito.

0: E allora ha recuperato Cristiano, scusaci Cristiano, del resto insomma non è colpa di nessuno, è caduta la linea, sono cose che capitano.
1: Però è colpa di Elon Musk.
0: Può darsi, può darsi. Anzi, ci piace comunque pensarlo perché di colpe ne ha già talmente tante che una in più una in meno, no? Gliela possiamo dare tranquillamente, no? Allora, continuo pure con la presentazione delle nuove collane, direi, cioè questa nuova collana.
1: Dicevo che appunto stiamo lavorando a questo nuovo marchio editoriale che si chiama Officine Pedagogiche, che
0: Sì.
1: è dedicato, come si può intuire dalla parola, al mondo della scuola, dell'educazione, della pedagogia, al modo in cui noi ci rapportiamo con i più piccoli, le più piccole, e, come dire, siamo cresciuti, abbiamo fatto i figli, le figlie e soprattutto sono tantissimi i compagni e le compagne che in maniera professionale, come educatori, per esempio, come insegnanti o per l'appunto come genitori, si rapportano a questo universo. E così abbiamo cominciato a lavorarci e abbiamo pubblicato i primi due titoli. Il primo si intitola Il gioco più bello ed è dedicato al calcio, quando il calcio educa, storie di pallone, antirazzismo e inclusione nel mondo della scuola e dello sport popolare, dando voce a tutti quei modi di accostarsi allo sport, anche alla didattica dello sport, uno sport come il calcio che più di altri è soggetto a, come dire, pressioni che ci parlano di sessismo, di agonismo esasperato, di fascismo anche, e che però, voglio dire, chi davvero ama questo sport fa di tutto per smontare, sovvertire e proporlo in maniera positiva, a partire da un fatto molto semplice che riguarda tutti i campi del vivere. Oggi noi abitiamo in città dove non esiste più alcun genere di spazio pubblico o quasi più alcun genere di spazio pubblico che può essere liberamente colonizzato dai bambini e dalle bambine per giocare e soprattutto per giocare a pallone che, come dire, necessita magari anche di spazi un po' più grandi e la palla, no? Sbatte, fa rumore, insomma. Oggi è davvero difficile avere a disposizione, crescere avendo a disposizione un proprio spazio. Ed è un libro che ci ha dato subito grandi soddisfazioni perché evidentemente, insomma, andava a toccare alcune corde, no? Pensiamo a chiaramente tutto il mondo dello sport popolare, o comunque effettivamente all'esigenza di portare avanti una critica radicale alle città, alla speculazione edilizia, alla mancanza di verde, alla mancanza proprio di libertà di muoverci nello spazio, e che insomma tutto questo ha dialogato davvero bene con questo libro, Il gioco più bello, scritto da un maestro di scuola primaria e tecnico di calcio che si chiama

0: sogna, sono tutte sensazioni che se non impariamo a riconoscere, se non offriamo gli strumenti attraverso i quali esprimerli, possono diventare dei veri e propri mostri, diciamo così. E un'altra insegnante, un'insegnante di Firenze, Natalia De Reggi, ha affrontato l'argomento con un libro che si intitola appunto Il mondo delle emozioni, guida narrativa all'educazione affettiva. E sono appunto i primi due titoli di questa collana che poi proseguirà a settembre con un altro volume dedicato alla ludopedagogia, no? Quest'arte, come dire, di crescere e imparare nella natura, un concetto di natura che prevede la presenza della comunità, che viceversa, voglio dire, in un mondo sempre più modellato su un individualismo fallimentare, insomma, è la grande assente delle narrazioni contemporanee. Ecco. Quindi questo per quanto riguarda questo nuovo marchio Officine Pedagogiche, che insomma è stata per noi una bella sfida che chiaramente stiamo ancora giocando, dato che questi libri sono davvero nuovissimi.
1: Bello, mi piace anche il nome che avete scelto, che comunque è abbastanza nell'orizzonte, diciamo, delle suggestioni che tu ami.
0: In effetti, diciamo che, come dire, i frutti non cadono
1: Non
0: mai troppo lontano
1: citeremo
0: dall'albero,
1: Macarenko
0: ecco.
1: perché l'abbiamo fatto troppe volte io e te,
0: Beh,
1: no?
0: infatti,
1: Però
0: ma sai,
1: sento quell'aria.
0: recentemente avevamo fatto, e questa è una novità, quindi la cito, però si ricollega dopo Macarenko, abbiamo fatto un libro davvero bello, davvero particolare, a cui teniamo tanto, tantissimo, che si intitola Sta nel fondo dei tuoi occhi. È un grande
1: Sì.
0: libro illustrato ed è il libro che, scritto e curato dall'associazione DAX 16 marzo 2003 e illustrato poi da un artista che si chiama Amy Artes, è il libro che racconta ai più piccoli e alle più piccole la storia di DAX, e lo fa con un DAX bambino che deve fronteggiare con le sue grandi qualità, il suo grande amore, l'amore per i colori, l'amore per gli animali, l'amore per la natura, è un mondo invece sempre più tendente al grigio e dove non mancano anche personaggi che i classici cattivi delle favole, ma questi sono anche più cattivi. E anche questo è un libro commovente per me perché risponde proprio
1: Credo
0: alla
1: commovente
0: domanda.
1: per tutte, tutti e tutto, poi noi che siamo a Brescia, insomma,
0: Non c'è,
1: non
0: sì,
1: possiamo
0: infatti.
1: non sentire un colpo al
0: Assolutamente.
1: cuore.
0: E io stesso sono stato all'epoca a Gheti, insomma, e quindi ho, sì, ben presente, ma mi colpisce tanto anche il fatto che oggi che appunto sono passati tanti anni ci ritroviamo, no, a dover raccontare appunto anche ai nostri figli storie che in qualche modo ci hanno riguardato e che non è che hanno non sono facili da raccontare, non necessariamente, diciamo, hanno un lieto fine per l'appunto, no? Sono storie dure, sono storie che però conservano un'attualità enorme, un'importanza enorme, e quindi come la raccontiamo, fosse anche la morte, ai più piccoli e alle più piccole. È stata una sfida difficile che certo ha a che fare poi con la grande sfida, no, di trasmettere la memoria, che secondo me i compagni e le compagne di DAX, come poi tante volte hanno dimostrato, anche questa volta, insomma, sono riusciti a spostare l'asticella, alzare l'asticella e a affrontare un discorso davvero complicato, davvero
1: Certo.
0: difficile, ma molto importante.
1: Va bene, qualcos'altro che vuoi suggerirci? Se vuoi puoi anche pescare tra quelli che ho definito all'inizio i classici di Red Star Press, perché poi ogni casa editrice ha dei titoli in qualche maniera identitari e dato che, come diciamo sempre, i libri non sono yogurt e non c'è una scadenza, no? In realtà sono libri che vale la pena di leggere, rileggere e se mancano di comprare.
0: È davvero interessante, misterioso, no? Anche per noi vedere come rispetto al catalogo alcuni libri col tempo diventano, diciamo, nostri classici,
1: Certo.
0: che è un processo. Quindi ne abbiamo una serie, no? Di cui è capitato

0: parlarne tante volte, no? Forse a partire dal non c'è nessun dio quassù, l'autobiografia.
1: Quello credo che sia difficile dimenticarlo, anche perché comunque è una copertina iconica.
0: È il nostro cavallo di battaglia, come diciamo sempre, no? Ma ce ne sono altri, però se devo dire che negli ultimi tempi c'è un personaggio sicuramente davvero importante, che però ha guadagnato molto più spazio di quanto non ne avesse anche soltanto qualche anno fa, e mi riferisco a Che Guevara. Ecco, sì, certo. Noi abbiamo due titoli in catalogo dedicati a Che Guevara, uno si intitola Hasta la Vittoria Siempre ed è un libro che raccoglie interventi di Che Guevara organizzati su linee tematiche precise, e poi ne abbiamo un altro che si chiama Comandante Che Guevara, che invece
1: Vida al Masso, sì.
0: Vida al Masso, esattamente, che è una biografia corposa e anche accompagnata da un apparato iconografico di circa 180 fotografie. Ecco, tutti e due questi libri, nel Comandante Che Guevara è più nuovo, Hasta la Vittoria Siempre già c'è da un po' di tempo, sì. Ecco, praticamente vanno esauriti a ripetizione, e questa è una cosa che a me colpisce, colpisce da vari punti di vista, nel senso che sicuramente Che Guevara è un'icona senza tempo, sicuramente Che Guevara ha dei meriti anche teorici che probabilmente sono passati in secondo piano rispetto alla figura, appunto, no, del guerrigliero eroico, sì. Invece era anche un attentissimo studioso, che tra le altre cose era uno di quelli che aveva saputo leggere Lenin insieme a Fanon, cioè declinare chiaramente la lotta di classe in una prospettiva internazionalista, oggi diremmo intersezionale, che lo rende particolarmente attuale anche rispetto a tutta una serie di tematiche che vanno a impattare, no, sulle cosiddette seconde generazioni, sull'identità territoriale che continua a essere misconosciuta in larga parte del mondo. Insomma, un autore davvero globale che trova ancora una volta una nuova giovinezza, ed è un classico proprio nel senso calviniano, no? Cioè un autore che continua che non ha mai finito di dire quello che ha da dire e continua a
1: anche
0: trovare
1: nel senso gadameriano, no? Il nostro orizzonte d'attesa si aggiorna continuamente, no? Fa un reset e trova sempre in Che Guevara qualcosa da ascoltare ed interessante, insomma. Io credo che sia anche bello che magari tu stia raccontando questa cosa a partire da un libro comunque di un editore politico, un editore militante, quindi un editore che non si può, come dire, confondere con i tanti layer pop che attraversano la nostra esperienza sociale, no? Perché in effetti Che Guevara ha avuto un periodo in cui è stato popizzato, no? Invece il fatto che tu ci dica che i vostri libri, che ripeto non sono assolutamente assimilabili a quel tipo di lettura, stanno avendo successo, ci fa pensare che magari Che Guevara venga rivisto davvero per quello che è stato, no? Che chiaramente posso capire anche in parte l'idealizzazione, la romanticizzazione, anche se non fanno parte molto del mio gusto, ma soprattutto in realtà un grande rivoluzionario dal punto di vista della testimonianza di vita pratica.
0: Sì, ma poi apre le porte, questi libri poi lo testimoniano, un po' come accade con l'Irlanda, con la figura di Bobby Sands,
1: sì.
0: Anche per quanto riguarda Che Guevara, ma insieme a Che Guevara, che diciamo la sua notorietà si deve a tanti fattori, ma a partire dal fatto che era anche proprio un grande autore, scriveva in continuazione, studiava tantissimo, annotava tutto quello che leggeva, ma anche in Bolivia, anche nel pieno, no, dei momenti più concitati, c'era sempre la biblioteca da campo e lui scriveva intere pagine di citazioni delle cose che lo colpivano di più, quindi conosciamo molto bene da quel punto di vista anche le letture di Che Guevara, la sua
1: sì, l'orizzonte di riferimenti, è vero, questo ce l'ha lasciato.
0: Certo, e il fatto è che non era da solo, nel senso che tutta quella straordinaria epopea poi si componeva avanti decine e decine di figure straordinarie che tutte, diciamo, dovremmo andarle a riscoprire, anche soltanto per quanto riguarda il subcontinente latinoamericano, ma veramente sono decine di nomi di eroi, di combattenti, di rivoluzionari, ma è una cosa davvero incredibile. E questi libri sono anche, dice Guevara, sì, ma sono una porta proprio su un orizzonte collettivo largo di figure straordinarie che insomma
1: che magari oggi riscoprire, no, mentre abbiamo questa banda di persone invece potenti, prepotenti e ignoranti che stanno minacciando proprio quello che comunque è rimasto, quello che è stato fondato da questa esperienza nel bene e nel male, al di fuori di ogni campismo e così via, no? Però insomma è assolutamente inaccettabile, no, questa cosa.
0: Insomma,
1: credo,
0: abbiamo le file di ragazzi e ragazze davvero giovani che insomma escono dai nostri stand, dai nostri banchetti con Che Guevara sotto braccio, e sono proprio tanti, e questa cosa insomma mi ha colpito. Questi libri sono diventati, sono aggiunti, no, nel novero di quelli che, diciamo,
1: allora guarda, questo Cristiano finirà nel nostro banco tematico, perché quest'anno insieme al banco tematico, come allargamento del banco tematico che abbiamo dedicato questo terzo anno alla Palestina, ovviamente la questione più sanguinosa in questo momento è quella che più ci fa arrabbiare, comunque insomma ci colpisce direttamente al cuore. Comunque noi vogliamo anche dedicare una parte di questo banco poi alle altre civiltà che vengono minacciate, no, di venire distrutte così, no, con enorme disinvoltura, ripeto, al di fuori di ogni campismo o di ogni apologia, ma perché noi le civiltà di Natale vogliamo conoscere e pensiamo che anche i libri, non soltanto i libri, perché poi dopo non vogliamo adottare una prospettiva eccessivamente intellettuale o intellettualistica, ma anche i libri possano avvicinarci a questo, e quindi avremo anche, per esempio, tanti testi su Cuba, così come sull'Iran, così come sul Libano, sul Venezuela, eccetera, eccetera.
0: Certo.
1: E sicuramente questo titolo finirà in quel banco lì. Separeremo un attimo, diciamo, le famiglie degli editori, editrici di Toro, per comporre questo banco tematico. Insomma, penso che tu sia d'accordo con noi. Che,
0: beh, mi sembra un'ottima, una cosa molto, molto bella, senz'altro, sì.
1: Sì, perché dobbiamo davvero mettere in qualche maniera, come dire, un tappo, no, a questo continuo torrente di prepotenze, razzismo, minaccia e alla fine anche di necropolitica, no, che ci arriva da questo impero che noi speriamo un po' che sia in decadenza, no? Però poi dopo le decadenze non si sa mai quanto durano. Allora, infatti, allora cioè, la parabola è chiara, però la lunghezza, no, la derivata, se dovessimo fare della curva, è meno chiara. Allora, Cristiano, hai ancora 2 minuti, li vuoi spendere per un ultimo titolo?
0: Beh, visto che parlavamo di Palestina, effettivamente,
1: sì,
0: e forse allora anche questo finisce in questo nuovo banco.
1: Ogni battito di cuore a Gaza ti resiste?
0: Ma in realtà
1: no,
0: ne abbiamo fatto un altro,
1: okay,
0: ma questo è veramente nuovo, l'autore è un ragazzo molto giovane di Catania, si chiama Fabrizio Russo, e l'abbiamo presentato, Fabrizio Russo è nato nel 2002, e lo abbiamo presentato nel corso di una marina di libri, che è l'appuntamento,
1: sì,
0: palermitano, che insomma c'è stato a giugno. E il libro che ha scritto Fabrizio Russo si intitola Il segreto inconfessabile, ed è una storia delle radici fasciste del sionismo e naturalmente dei rapporti fra lo Stato di Israele e l'estrema destra europea e statunitense. Io credo che sia un libro molto importante, perché è molto documentato, molto chiaro, anche molto semplice nella sua esposizione. Diciamo che noi abbiamo da un lato, ed è pure una cosa giusta, credo, ma insomma noi magari usiamo la parola fascista per definire tutto quello che è brutto, che è cattivo, no? In maniera abbastanza come dire, anche automatica in qualche modo, no? Ma quando noi parliamo delle radici fasciste del sionismo, diciamo una cosa differente, intendiamo dire che proprio in quella stagione dove si affermava il fascismo e il nazismo, i massimi esponenti del sionismo a livello proprio ufficiale erano non solo seguaci, ma in alcuni casi anche proprio iscritti al partito fascista, al partito nazista, e in qualche modo vedevano in quelle ideologie un qualcosa da replicare, attraverso appunto una colonizzazione, un insediamento che avrebbe fatto terra bruciata di tutto ciò che c'era in quelle terre. Parliamo naturalmente della Palestina. E, per dirne una, che ogni tanto tiene banco il discorso sulla Brigata Ebraica, ecco, la Brigata Ebraica è poco noto che venne battezzata proprio a Civitavecchia, vicino Roma, con la presenza dello stesso Mussolini, che spese elogi incredibili per un grande esponente del sionismo. Gli eredi di questi personaggi sono esattamente i Ben-Gvir di turno, i Netanyahu di turno, eredi proprio diretti che nel corso degli anni non hanno mai fatto mistero delle loro intenzioni, delle loro appartenenze, e le hanno ribadite e le ribadiscono in continuazione, anche con il sostegno che hanno a livello economico, a livello ideologico, proprio dai partiti dell'estrema destra europea. A noi può sembrare assurdo, perché pensiamo, no? Come si può, a partire dal grande tema del genocidio, no? In qualche modo andare a braccetto con gli stessi che il genocidio l'hanno compiuto. Ebbene, il segreto inconfessabile spiega come questa apparente aporia in realtà abbia le sue giustificazioni, la sua storia, la sua realtà. Credo che sia un libro assolutamente necessario per inquadrare meglio quello che sta succedendo effettivamente in Palestina, in Libano, in tutto quel territorio che secondo la Bibbia, no, si dovrebbe chiamare la Grande Israele.
1: E allora io ti ringrazio moltissimo, Cristiano, attendiamo i tuoi libri con impazienza, ci risentiremo alla fine della festa, e comunque speriamo di vederti anche in festa, che tu riesca.
0: Io credo di essere lì il 20 agosto.
1: Perfetto, allora assolutamente ti aspettiamo in libreria per un abbraccio, siamo veramente contenti di rivederti. Ciao Cristiano, grazie.
0: Grazie, ciao, grazie, ciao. A presto.
1: E allora, linea a Studio Arancio, nella prossima trasmissione sono impreparata e non so che cosa ci aspetta, ormai c'è il palinsesto estivo, noi invece ci sentiamo domani 13:30 per una nuova puntata della Polvere della Battaglia. Continuiamo a parlare con le case editrici. Grazie, ciao!

0: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
2: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7 te, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere.

0: siamo fuori!
1: Oh, ma te che cazzo sei? Stiamo a fare riunione, Leda? È Leda? È il principale, porco due.
2: Ammazza come sei invecchiato.
3: Ma non è che vuoi entrare in società come al locale? È il locale mio, proprio non mi suona.
4: Ma spiegami che cazzo hai combinato!
3: Questo è il silenzio prima di inculata, eh? Buonasera. Sì. Perché i problemi suoi poi diventano i tuoi.
5: C'è stata un'amica mia che ha litigato col piscello, gli serve un posto tranquillo,
3: ma
5: no?
3: Che cazzo mi sta a chiedere? Smeralda!
6: Oh! Domani si accolla quella!
5: Madonna, ma come si spegne?
6: Schiocco!
5: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
3: Tocca che tiriamo fuori l'idea.
7: Vorresti fare tipo i Goonies, la banda dei ragazzini che si mette insieme a sconfiggere i malviventi. Ma non si può fare. E lo sai perché?
6: Perché c'avete 40 anni!
8: Le mani nelle tasche, sulla felpa brasche.
3: Ma stai da solo? Così come mi rispondi, capace che manco guarda più il telefono da quando è successo il fatto. Da quasi un anno che non lo vedo, eh? Ma tu
5: no, ti prego, ti prego!
9: Con l'onda sta a far cinema, non sta più a seguire nessuna regola.
10: Si può sempre fare come i Goonies. Resta insieme, tenere la banda unita, perché finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
7: Te tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
10: Così come?
7: Pelati.
11: Pelati, vabbè, io molto prima, tra l'altro, perché avevo già 22 anni, ero mezzo pelato. Ciao Manu.
12: Chi più chi meno, ciao belle persone, ciao Simo.
11: Eccoci arrivati a una nuova puntata di Saltando lo Squalo. Penso che abbiate capito di cosa andremo a parlare oggi.
12: Del trapianto di capelli, chiaramente.
11: Esatto, Cesare ragazzi ci spiccia canova.
12: Grande, dai. Sempre nel nostro cuore.
11: Sempre, sempre. Andiamo a parlare della terza serie del nostro amico
12: Zero Calcare.
11: Abbiamo provato a contattarlo ma non ho insistito troppo perché poverino, tra l'altro, questa sera gli sta procurando anche, a proposito di teste pelate,
12: un po' di
11: grattacapi, se gli rompono le palle, non può fare un passo che gli rompono le palle, poveraccio.
12: È stata bellissima la polemica strumentale della destra, chiaramente, perché stiamo parlando proprio della roba più becera. Allora sì, ci sono problemi nel settore dell'animazione, nel settore dell'arte, lo sappiamo benissimo, ma non sono colpa di Zero Calcare.
11: No, zero. Anzi, pare che il problema sia proprio interno.
12: Incredibile.
11: A questi che hanno denunciato questa cosa. Cioè, boh.
12: Ma incredibile, chi l'avrebbe mai detto?
11: Ma chi l'avrebbe mai detto, Manuel? Va bene, però lasciamo stare. Tanto se volete saperne di più, basta che andate sull'Instagram di Zero Calcare. Ha spiegato tutto meglio di come potremmo spiegarlo noi.
12: Con un video assolutamente utile e chiaro.
11: Esatto, andiamo a concentrarci su questa sua ennesima serie TV, ormai ci ha preso gusto.
12: Ci ha preso gusto, sarà l'ultima? Non lo sappiamo,
11: secondo me no, però vabbè.
12: Però ha il gusto di una trilogia suo impegno con le tre serie, perché ci sono molti richiami l'una con l'altra, soprattutto in Due Spicci, cioè quella di cui stiamo parlando.
11: Esattamente.
12: L'ultima grande fatica di quel bell'uomo e quel bravissimo autore, ormai si può dire generazionale, che a lui,
11: certo,
12: non piaccia.
11: Così è. La fine dei Goonies.
12: La fine dei Goonies, che è un po' il tema base e la morale che porta con sé questa Due Spicci, perché sì, se sentiamo anche dal trailer, la premessa è Zero Calcare si mette in società con l'amico cinghiale per gestire questo bar che pure funziona, ma fidatevi, è veramente solo una scusa per far partire una serie di eventi e trattare temi che come sempre ti arrivano come un cazzotto in faccia. Proprio
11: era
12: senza...
11: bello anche il
12: cazzetto in faccia. Sì, la sensazione è la stessa più o meno. Quindi ancora una volta ha lavorato con Netflix, in collaborazione con Movimenti Production e Doghead Animation e con Bau Publishing naturalmente, è uscita il 27 maggio 2026. Sono 8 episodi in questa serie, di durata variabile però rispetto alle precedenti, tra i 24 e i 52 minuti addirittura del finale di stagione.
11: Sì, sono quelle cose che secondo me a me piacciono molto, sì, perché fanno molto il caso Scafroglia di Guzzanti. Che tu quando iniziavi la puntata non sapevi quanto durava, magari 10 minuti e magari 50, no?
12: Esatto.
11: E quindi era, cioè, anche quello è una cosa che rende il tutto interessante.
12: Lo rende ancora più dinamico, e qua in questo caso la durata variabile è servita come, diciamo, scusa, o comunque è funzionale al tipo di narrazione dello specifico episodio, quanta roba succede tanto per iniziare, ma soprattutto quanto intensa e quanto importante. Non che gli episodi più brevi siano dei filler, assolutamente no, perché non c'è nessun episodio filler, però cambia il tono un po' dell'insieme. Zero accurato soggetto e sceneggiatura della serie, il character design è a cura di Elisa Tulli e la direzione artistica è di Erika De Nicola. Perché ricordiamo, ci ha lavorato 400 e più persone a sta serie.
11: Certo, sì.
12: Questi poveracci, a parte i crediti finali negli episodi, effettivamente non vengono mai nominati.
11: Quindi giusto nominarli.
12: Quantomeno, non tutti i 400.
11: No,
12: almeno.
11: Magari no, però insomma.
12: Ma vogliamo parlare del cast di doppiaggio? È molto breve, come sempre.
11: Come sempre, sono loro due.
12: Abbiamo Zero Calcare, che interpreta tutti i personaggi tranne l'armadillo, e Valerio Mastandrea dell'armadillo. Poi c'è un altro doppiatore o doppiatrice, chi lo sa, sull'ultimo episodio, come ormai è tradizione, si può dire, per le sue opere audiovisive, ma non vado a dire chi è né che personaggio interpreta. Comunque è una voce riconoscibilissima.
11: Sì.
12: È una persona che adoro artisticamente, una meraviglia veramente.
11: Bene, quindi veniamo alla storia. Abbiamo già capito che il fatto che lui entri in società con Cinghiale per gestire un bar che funziona è la scusa per far partire tutta la narrazione.
12: Sì, quello è il momento ingenuità in cui non sai nulla, non sai nulla di quello che c'è dietro nel retroterra degli eventi. Appunto, Zero entra in società con l'amico Cinghiale. Nel frattempo Sara deve chiedere a Zero un favore, cioè se avesse modo per qualche giorno di ospitare nella propria casa un'amica che è vittima di violenze e abusi domestici. Chiaramente Sara lo conosce e fa leva sui suoi perenni sensi di colpa, così in modo da farlo accettare. Glielo dice esplicitamente, peraltro.
11: Sì. Tra di loro c'è un rapporto abbastanza schietto.
12: Sì. Beh, sarà sempre la voce della coscienza. È l'armadillo in carne e ossa, sotto molti aspetti.
11: Esatto.
12: Da queste premesse, però, andiamo subito, scendiamo in un abisso che è fatto di malavita romana, violenza, dubbi esistenziali riguardo l'incapacità di affrontare le vicende umane, nonostante ormai si sia tagliato il traguardo dai 40 anni e i capelli iniziano a diradarsi, che, come ci ricorda più volte, e come anche ora si disegna a Zero con la chierica in testa.
11: Certo, sì, la ciarega.
12: La ciarega, esatto. Se volevo essere un po' più nazionale.
11: Come Zidane.
12: Esatto, un po' meno, dai, per
11: un po'
12: fortuna.
11: Meno di Zidane, ma è solo questione di tempo.
12: In tutto questo riesce anche a includere lo scontro con quella che è la cruda realtà dei fatti, in cui le sovrastrutture che dovrebbero proteggerci, essere quantomeno di supporto, si rivelano essere dei castelli di carta, fatti basati sul nulla. Quindi con due spicci ci troviamo questa volta di fronte a una storia simil Suburra sotto alcuni aspetti, in cui la trama, che è molto avvincente anche da quel punto di vista, è drammatica veramente tantissimo, che ce lo aspettiamo, sì, cioè, nessuno si aspetta mai la serie di Zero in cui ridi e basta.
11: No, certo.
12: Sappiamo benissimo che prima o poi arriva. E questo tipo di trama diventa il trampolino da cui tuffarsi dentro se stessi, come ancora una volta, per guardare negli angoli più oscuri e più remoti quelle cose, quei pensieri, quelle sensazioni che sappiamo che sono lì, ma che, vabbè, li lasciamo nascosti.
11: Sì, c'ho già un sacco di menate, non è che devo star lì anche a pensare a tutto lo schifo che c'ho dentro, no? Cioè, voglio dire, lasciali lì, che
12: lì,
11: sta lì buono, esatto, sta lì buono, e nel frattempo diventa putrescente.
12: Come qualcuno avrà visto anche magari sull'internet, sui social, la scena della costruzione dei muri intorno a sé, le varie cerchi di muri o la botola in cui appunto nascondere tutte le cose che fanno star male o quelle con cui semplicemente non si vuole avere a che fare.
11: Esatto, che però è anche un po' la propria comfort zone, perché tu sai che quella merda c'è.
12: Sì.
11: E sapendolo ci sono dei momenti in cui dici vabbè, vado lì,
12: Ci sguazzo un po',
11: che almeno è una roba che so gestire, grosso modo, no?
12: Beh sì, il personaggio di Zero è un maestro nell'autocommiserarsi molto spesso, cercando di razionalizzare il tutto in maniera discutibile, diciamo, la maggior parte delle volte.
11: Certo.
12: Come abbiamo accennato, rispetto a Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo, le due serie precedenti, che guardatele, se non l'avete ancora fatto.
11: Se non l'avete ancora fatto, ovviamente.
12: Perché, la domanda è perché non l'avete ancora fatto. Due Spicci si sviluppa in maniera molto più corposa e articolata. E appunto, vedendo la differente durata degli episodi, perché in quest'opera non ci troviamo di fronte solamente, con molte virgolette, a una serie di gag che intervallano lo svolgimento degli eventi, ma ci troviamo di fronte a una scrittura molto ponderata, soppesata, che lascia il tempo allo spettatore di digerire quanto ha appena visto e, perché no, dal modo anche chi è davanti alla televisione di guardarsi dentro e farsi qualche domanda. Ti trovi molto spesso a farti delle domande, soprattutto avendo io e anche tu pochi anni di differenza con Michele, sappiamo di cosa sta parlando, in che modo lo sta raccontando e quindi fa molto.
11: Sì, sì, sì.
12: Lo senti, ti raggiunge molto.
11: Ti raggiunge molto facilmente, assolutamente.
12: Poi certo, non è che sia tutto il continuo drammone, una storia strappalacrime, per citare un altro personaggio televisivo. Si ride tantissimo, di gusto, fino a far male la pancia. E poi ti arriva lo schiaffone.
11: Certo.
12: Proprio ti mette la mano fuori dallo schermo, arriva pem, così in faccia, che cazzo ti stai ridendo? Ed eccoci qua e ti trovi a piangere, le lacrime diventano da lacrime di gioia, di risa, a lacrime e basta. Naggia,
11: Lui è veramente bravo in questo gioco, eh.
12: Lo sappiamo, lo sa, è il suo trademark, perché chiaramente
11: certo.
12: È decisamente il suo, ma questo modo di raccontare è devastante.
11: Ma io direi, andiamo ad ascoltarci
12: la sigla.
11: La sigla, come sempre, ha scelto il suo amico Giancane, che
12: ormai
11: ha scritto appositamente per lui questa, Non ti riconosco più.

0: E quindi la sigla Non ti riconosco più, Giancane, come sempre, la collaborazione continua con Zero Calcare.
1: Ricordiamo, loro erano già amici da prima, comunque non è spuntato dal nulla.
0: Sì.
1: Però diciamo stanno collaborando ancora moltissimo i vari concerti di Giancane con Zero che disegna dal vivo sul palco e tutte le varie interazioni. Anche in questo caso, oltre a curare la sigla, ha curato Giancane anche l'intera colonna sonora, infatti il nuovo disco è pieno di pezzi strumentali che sentiamo all'interno della serie, uno più bello dell'altro ancora una volta. Anche lui una capacità di cogliere l'atmosfera e trasmettere, ce n'è tanta. Spero torni presto a suonare la chitarra dopo che si è perso una falange, poraccio. Il nostro nuovo Tony Iommi.
0: Esatto.
1: Ma torniamo ai nostri splendidi personaggi. Chiaramente, l'armadillo lo sappiamo, l'abbiamo sentito lì, anzi qua lo vediamo in ancora più vesti, lo vediamo all'interno della testa di Zero che interpreta tutti il suo flusso di pensieri, il funzionamento del suo cervello, come furono i neuroni esplorando il corpo umano, rappresentato allo stesso modo ma con la voce di Mastandrea.
0: Esatto,
1: è bellissimo. A un certo punto, come abbiamo sentito, dice catetere durante la riunione. È molto discutibile anche nel funzionamento cerebrale. L'armadillo è lì, è sempre lì, è presente, è pronto a fare da voce della coscienza a Zero, a riportarlo sulla retta via, prendendolo a scappellotti, emotivi principalmente, visto che è tutto nella sua testa, ma pur sempre scappellotti, e sono permeati dal solito cinismo.
0: Sì, è un grillo parlante cinico.
1: È un grillo parlante onesto.
0: Sì, esatto.
1: Che non vorresti schiacciare o per cui vorresti chiamare la disinfestazione.
0: Esatto.
1: Che ha quel modo di perculare Zero in quel modo che solo le amicizie più profonde possono permettersi di fare, anche solo per dire sono qui per te, che sappiamo da io tu maschi medi quali siamo, bianchi, difficile esprimere sentimenti tra maschi.
0: No, non si deve, guai.
1: Non si fa, i veri maschi non esprimono sentimenti.
0: Esatto.
1: E non ballano, come si dice in In-Out.
0: Esattamente.
1: Ma quantomeno ci si prende in giro anche solo per dimostrare questa cosa. E personalmente lo trovo anche molto piacevole, perché a volte non servono le parole, può essere imbarazzante di usare le parole. Un bel pigliarsi per il culo è sempre la soluzione giusta. Sbagliatissimo, probabile.
0: però funziona.
1: Però funziona, è onesto. E se già nelle scorse stagioni abbiamo visto Mastandrea, che è stato bravissimo nel diventare l'armadillo, qui in Due Spiegge secondo me è in stato di grazia proprio. È a un livello superiore, la chimica con Michele in sala di doppiaggio è splendida, è perfetta. E mi è capitato di vedere alcuni video dei dietro le quinte, dei backstage mentre registravano, e sembrano Sandra e Raimondo praticamente, si prendono in giro. Michele aveva addirittura detto che sì, aveva scritto lui le battute per l'armadillo, per Mastandrea, ma le ha reinterpretate tutte completamente, è quasi tutto frutto della sua rielaborazione delle frasi, salvo poi dimenticarsi cosa hanno fatto la volta successiva, nel take successivo, e dover andare a riprendere il vecchio lavoro.
0: Mastandrea è un grandissimo artista, sì, a cui puoi lasciare carta bianca tranquillamente, secondo me.
1: Assolutamente, anche perché l'armadillo comunque ha uno stile di dialogo molto differente rispetto a quello di Zero. È asciutto, è diretto, è cinico. Zero è cinico, ma fa un giro di parole e di iperboli sempre per raggiungere il punto.
0: È macchinoso,
1: è farraginoso.
0: È farraginoso e a volte si perde via. No. E lì arriva l'armadillo a riportarlo sui binari, no?
1: A riportarlo sui binari, ma anche una volta tanto c'è una scena in cui l'armadillo toglie la maschera del cinismo, e mentre Zero sta per lasciarsi andare in una crisi di panico profondissima, in un momento di dolorosa introspezione, lui smette di prenderlo in giro, lo abbraccia per tranquillizzare dicendogli andrà tutto bene. Quello è stato un pugno,
0: potente,
1: un altro pugno
0: potente
1: in faccia, che dicono dai, che cacchio. Anche gli altri personaggi, i nuovi personaggi che vediamo nella serie, sono stati curatissimi. Abbiamo Smeralda, Paturnia e Montini, che per me è l'apice della scrittura qui. Smeralda, che abbiamo accennato, è una vecchia fiamma di Zero e non si vedevano da 2 decenni circa. Ma tra di loro c'è sempre quel sentimento di fondo che non si capisce bene cosa sia per davvero, se è affetto, amicizia o amore. E questo naturalmente fa nascere in Zero parecchi dubbi e domande esistenziali, strano, riguardo il significato dell'amore. Lei è ora una donna sui 40 anni, come i nostri eroi, se vogliamo definirli, che è imprigionata in una relazione tossica fatta di abusi e violenze, ma alla quale rimane affezionata. E da questo punto di partenza, Zero affronta il tema della violenza domestica e di genere, trattato con una onestà e delicatezza incredibile, però dal punto di vista di Zero, del narratore, quindi di fatto una persona che non può comprendere appieno le dinamiche che ci sono dietro, perché lui e anche Smeralda è consapevole del fatto di avere la relazione con un mostro e viene rappresentato come tale mentre racconta le sue vicende. Eppure Zero fatica per un bel momento a capire il perché delle sue azioni, perché continui a tornare, perché lei continua a giustificare. E questo, secondo me, però appunto parlo da maschio medio bianco, sì, quindi sì. Però è un punto di vista molto interessante, perché per quanto possiamo sforzarci, essere empatici, non riusciremo mai a comprendere, però possiamo essere supportivi.
0: E c'è una, secondo me, un tassello in più in questa faccenda qua, e il fatto che lei sia una vecchia fiamma, però è una vecchia fiamma particolare, perché molto. È innanzitutto una vecchia fiamma platonica, tra di loro non è mai successo, esatto, nulla, se non tantissime serate meravigliose, affettuose, eccetera eccetera, ma lei sistematicamente, periodicamente, si metteva insieme a qualcuno e mollava Zero così, come un cucco, no?
1: E non solo qualcuno di normale.
0: Esatto, tutte persone fuori di testa, ovviamente, che poi mollava e tornava in lacrime e di nuovo ricominciava questo periodo idilliaco tra i due, sempre platonico,
1: sempre,
0: no?
1: Platonico.
0: E quindi questa cosa non è un tassello in più, questa, vero, si ripresenta dopo anni. E ovviamente Zero va in crisi totale, perché era innamorato di lei, lo è ancora probabilmente, però si ricorda tutte le cicatrici che c'ha addosso di quel periodo lì, però comunque è innamorato, vede che lei sta soffrendo perché si è messa insieme all'ennesimo testa di minchia, e quindi... E cioè, è complicata la,
1: sì,
0: cosa.
1: Sì, anche,
0: no?
1: Perché è direttamente coinvolto, quindi...
0: Certo.
1: E qua anche si va nella serie ad analizzare tutte quelle che sono le questioni morali e idealistiche, partendo anche da qua e ampliandole su altri discorsi, perché gli ideali a un certo punto da soli, per quanto ci si impegni, per quanto ci sia il gruppo, a un certo punto non bastano, certo, e non si può fare a gara di purezza.
0: No,
1: ma... che è un concetto su cui
0: è una stronzata,
1: sto puntando da tantissimo tempo. Si può avere degli ideali, si possono seguire degli stili di vita, dei pensieri, e si può essere coerenti anche non essendo performativi al 100%.
0: Esatto.
1: E che caspita.
0: Sì, l'importante è dare il meglio per quanto si può. Basta.
1: Viviamo in un mondo di me.
0: Esatto.
1: C'è il capitalismo.
0: Certo, e non potremo sconfiggerlo noi da soli, ovviamente, bisogna fare gruppo e comunque sarà molto difficile.
1: E si vive solo male a cercare di essere puri, quindi regà, ce la possiamo fare, si può avere degli ideali e non essere coerenti al 100% senza sentirsi in colpa.
0: Esatto, esatto, siamo pieni di contraddizioni, siamo esseri umani, raga. Cioè, voglio dire.
1: Dovremmo vivere di aria all'incirca.
0: Ecco, esatto.
1: Poi appunto dallo spunto sulla questione della violenza di genere e violenza domestica si pone un accento su quelle che sono le criticità delle strutture e dei centri antiviolenza, che dovrebbero e lo fanno, offrono aiuto in queste situazioni e cercano di arrancare con le briciole che vengono loro concesse. Sentiamo in una scena le ragazze del centro violenza antiviolenza che dicono: noi abbiamo 50, il comune ci mette a disposizione 50 alloggi e solo qui le richieste sono circa 2000 all'anno. In una città come Roma 50 alloggi parliamone.
0: Cosa vuol dire?
1: In un periodo storico sempre.
0: È ridicolo.
1: Ma passiamo a Paturnia, quell'uomo dalla voce vagamente profonda che abbiamo sentito anche durante il trailer, che è un uomo più grande di Zero, ovvero circa 50 qualcosa anni, di cui Zero ha memoria fin dalla giovinezza. È sempre stato molto prepotente, violento con chiunque, e da crescendo immischiato in faccende malavitose molto pericolose e grandi.
0: Era il bullo della scuola, che è rimasto bullo anche nel 50 anni
1: ed è diventato sicario per la famiglia dei Tartallegra, famiglia rivale dei Coccodritti. Sì, sono le sorpresine degli ovetti Kinder per chi è cresciuto negli anni 90, e chi non fosse cresciuto andatevela a cercare, sono bellissime anche quelle. E sta a Torstaceppa, che è questa zona
0: quartiere
1: fuori,
0: quartiere inventato, certo.
1: Inventato, chi lo sa, non sono mai stato a Roma purtroppo, no. Quindi lo scopriremo.
0: Non lo so, però...
1: E Paturnia, tra l'abuso di sostanze e la sua instabilità mentale di base, sarà una figura centrale pure nello svolgersi delle vicende della serie. In alcuni momenti riusciamo a carpire alcuni punti del suo passato che hanno portato alla nascita di questo villain. È una figura estremamente negativa, ma come ci ricorda anche l'armadillo a un certo punto, è la vita vera, e quindi non ci sono poi tutti questi grandi plot twist. La sceneggiatura della vita vera. È meno interessante.
0: Ogni quartiere periferico ha il suo o i suoi Paturnia, eh?
1: Esattamente.
0: Ogni quartiere periferico di qualsiasi città ha i suoi Paturnia.
1: Non serve essere a Roma. Infatti no. È un personaggio di fantasia, così come Smeralda, lui ha dichiarato. Sono basati chiaramente su figure reali con cui ha avuto a che fare, o figure... Può essere un archetipo Paturnia,
0: certo,
1: sotto un certo aspetto.
0: Certo.
1: Perché se non vivi nei salotti del centro, appunto, sì, un Paturnia ce lo abbiamo.
0: Come un archetipo è Montini.
1: Come un archetipo è Montini, purtroppo una figura in cui posso personalmente anche abbastanza identificarmi, e credo molte persone. Personaggio incredibile, scritto in maniera splendida, a mio parere, che appare in poche scene, quasi mai come protagonista, e ha una rilevanza gigantesca nella serie, e non solo nella serie. Lui è la persona che fin dalle scuole elementari viene bollato come sfigato, proprio il classico ragazzo di origini proletarie, figlio di operai probabilmente, vive nei quartieri popolari.
0: Introverso, bruttino,
1: impacciato, un po' ripiegato, non riesce, non ha particolari doti sociali, niente che gli permetta di emergere, quindi chiaramente la vittima perfetta per qualunque
0: scherzo,
1: bullo.
0: Sì.
1: Subisce le peggio cose. Anche lui è coetaneo di Zero, lo vediamo qui adulto, e come agli anni delle scuole si vede che non è mai riuscito a liberarsi da quello stigma e da quell'immagine che gli fu appiccicata addosso in giovinezza. Quindi ancora, anche da adulto, lo vediamo con la postura curva, ancora i segni dell'acne, il naso rosso, proprio lo sguardo basso, sempre trasuda tristezza come personaggio, non ha un granché per cui vivere. Vive con l'anziana madre e il cane Giulio, che è sempre al suo fianco nelle scene in cui vediamo Montini. Chiaramente cresci, i bulli ci sono ancora, l'abbiamo appena nominato il bullo, e lui è la vittima ideale per Paturnia, il quale lo prende di mira rendendolo una vittima innocente delle peggio angherie, cioè lo picchia, lo costringe a collaborare, lo tratta in maniera spregevole, che voglio fargli un complimento a dire spregevole.
0: Sì.
1: E lo stesso Zero e i suoi amici lo ignorano, Montini, lo guardano con superficialità. Perché? Perché si è sempre fatto così, perché anche se sei dalla parte degli ultimi...
0: Questo è oltre gli ultimi.
1: Ci sono quelle dinamiche, certo, sulle quali che non riesci a superare crescendo, perché le vedi come ancorate al passato, e quindi è lì. Semplicemente Montini a Montini, niente di più. Vorrei poter dire molto molto di più, ma andrei a spoilerare l'intera serie.
0: Esatto.
1: Quindi guardatela, che caspita.
0: Altra pausetta?
1: Dai,
0: andiamo con il placcaggio.
1: Ma pronti?
0: Eccoli qua.

0: prima o poi arriveranno sul palco principale della festa di Radio D'Urto e il placcaggio, eh?
1: Li sto aspettando in grazia.
0: Cacchio, sono veramente potenti.
1: Ma dove la trovi un'altra serie che ti metti placcaggio nella colonna sonora?
0: Cioè, veramente, veramente. Questo era Granito comunque. Il tempo corre, andiamo avanti, sono ancora un sacco di cose da dire.
1: Ci potrei fare 5 puntate su questo, veramente.
0: Sì.
1: Vediamo naturalmente il gruppo di amici di sempre di Zero. Qui c'è un approfondimento grande sull'amico cinghiale, che abbia detto il punto di partenza della serie. E vediamo, rispetto alle serie precedenti, qualcosa in più del suo background e di quello che l'ha portato a sposarsi a un certo punto, che già lo sapevamo,
0: certo,
1: e a mettere su famiglia e a mettere la testa a posto. È un personaggio abbastanza complesso, naturalmente. Chiaro, abbiamo poi l'amico Secco, che sappiamo, sentiamo anche dal trailer, a cui è successo qualcosa dal quale tutti si sono allontanati o comunque ha preso le distanze. E però state tranquilli, ricompare, ed è un faro nella notte, con la sua asciuttissima logica e senza alcun pensiero tra azione e reazione. Il suo non pensare alle conseguenze rimane sempre la soluzione giusta. Sara, che abbiamo detto è l'armadillo in carne e ossa, anche qui a un certo punto scopriamo che non è così immacolata come
0: pensavamo, sì.
1: Come si pensa, anche lei vive in una relazione abbastanza discutibile con Stella, rappresentata come Sailor Venus,
0: sì,
1: mi pare, come una Sailor, e anche lì c'è molto anche sulla rappresentazione. Michele, santo cielo, perché ti sei fatto paranoie prima di che uscisse questa serie per dire no, secondo me gli spettatori non ce la fanno di medesimarsi nelle vicende, quando nel giro di praticamente 24 ore la gente stava piangendo e stava dicendo io conosco persone del genere e questa la vivo, com'è possibile che riesci a farti tutte ste paranoie ogni volta? Veramente, la risposta del pubblico è stata incredibile, entusiasta, come ci si aspetta.
0: Certo, assolutamente.
1: A molte persone è piaciuta più di Questo mondo non mi renderà cattivo, nonostante appunto la trama di base sia più ampia e più di fantasia e anche molto articolata e abbastanza surreale sotto certi aspetti, più o meno. Diciamo, l'insieme delle vicende può essere considerato surreale, ma le vicende singole proprio no. Eppure all'estero ha funzionato un gran bene, e questo è una peculiarità secondo me, perché parla di quartieri, cioè non parla di Roma, parla di un quartiere di Roma, delle peggio borgate di Roma, parla di Rebibbia, di Tostaceppa, e per quanto già in Italia magari è difficile cogliere tutti i riferimenti, all'estero è anche praticamente impossibile, credo,
0: certo,
1: per una persona che anche se fosse stata in Italia, fosse stata a Roma, dubito che sia passata da Rebibbia o da Tostaceppa, quindi è molto interessante questo punto di vista per capire quanto è ampia la scrittura delle sue opere, sia audiovisive che quelle letterarie, che ormai stanno venendo distribuite praticamente in tre quarti di mondo.
0: Alla fine, seppur molto italiana come storia, questo dimostra che la periferia è periferia in tutto il mondo.
1: Beh sì, in qualche modo sì, sono sempre i quartieri
0: cambia
1: operai.
0: Cambia qualcosina, per carità, però grosso modo le dinamiche e le persone che interagiscono tra loro nella periferia sono quelle.
1: Beh, appunto il capitalismo è quello ovunque e quello porta in ogni
0: quasi
1: dove.
0: Ovunque.
1: Quasi ovunque.
0: Ok, fermiamoci qui.
1: Sì. Beh, appunto, questo è il punto di forza della scrittura. Cioè, vabbè, non è che sto dicendo ste gran novità, che sia che stia sondando gli angoli oscuri della personalità della persona, sia che stia parlando della difficoltà della generazione millennial che dall'adolescenza in poi praticamente ci è stato levato qualunque possibilità di una vita stabile, riesce a portare lo spettatore in un luogo che conosce, scomodo, ma che conosce, in cui riesce chiaramente a poter dire so di cosa stai parlando. Sotto certi aspetti, e ne stavo parlando giusto ieri con Diomira, può essere simile alla scrittura che a suo tempo ebbe Paolo Villaggio per Fantozzi.
0: Bravo, è vero.
1: Perché sì. Fantozzi era lo sfigato degli anni 70, quindi post boom economico, un baby boomer, cresciuto più o meno in quegli anni, che ha avuto accesso a un lavoro che però che gli ha garantito la casa, la famiglia, le vacanze, ma insoddisfatto, era tutto un po' così, e schiavo di quella che era la società degli usi e costumi, e il tutto narrato con delle iperboli lunghissime e infinite, come la frittatona di cipolle con la peroni gelata, con la familiare peroni gelata, o le 18 bobine della corazzata Potionkin. Allo stesso modo Zero usa iperboli per rendere tutto epico, quindi un stile di narrazione simile, con chiaramente le dovute differenze generazionali.
0: Certo, tutti i riferimenti pop, ecco, ai videogiochi, ai cartoni animati degli anni 80-90, certo.
1: Esattamente quello, che in un certo modo anche in Fantozzi c'erano, perché qualche riferimento, molti riferimenti all'attualità, anche solo la domenica sportiva era quello, il pop del
0: Chiaro.
1: Periodo, la TV, il telecomando, le elezioni politiche, quel discorso, quindi ho trovato un certo parallelismo nelle due.
0: È vero.
1: Potrebbe essere il nuovo Paolo Villaggio, magari meno stronzo come persona, che si è sempre definito tale e non l'ha mai nascosto, chi può dirlo?
0: Però in realtà io l'ho adorato, anche il suo modo di essere stronzo, ce ne fossero di stronzi così adesso.
1: Un'intelligenza rara veramente,
0: esatto.
1: Una lucidità nell'osservare il mondo che gli ho sempre invidiato, da piccolo ridi, da grande piangi,
0: esatto.
1: Come Zero.
0: E poi in una società capitalista essere stronzi, secondo me, potrebbe anche essere la cosa giusta.
1: Sì,
0: voglio dire, no?
1: Direi proprio,
0: ecco.
1: Di sì. E a proposito di capitalismo, un accenno alla parte tecnica della serie, quella sottopagata, ha fatto un lavorone veramente a livello di regia e animazione, un altro step in alto, un altro, ancora un gradino più in alto rispetto alle precedenti. Alcune inquadrature molto studiate e poco banali, e alcune scene con alcune tavole che hanno un livello di dettaglio molto alto rispetto al resto dell'opera, però sempre rimanendo nello stile di Zero Calcare, rendendolo riconoscibile, il che dimostra anche un'evoluzione pure sua, che non ha disegnato tutte le tavole eccetera eccetera, però c'è la sua supervisione sempre dietro.
0: Certo.
1: La colonna sonora, l'abbiamo già detto, è Giancane, ma non solo. C'è un brano inedito di Coez, non ci vuole una laurea, non ci vuole una laurea, non mi ricordo più,
0: ci vuole una laurea.

0: parte di Renga, dite la verità.
1: E la musica ancora una volta non è solo il tappeto sonoro, ma è funzionale alla narrazione, detta proprio il tono delle scene. Dici, sì, è ovvio che serva a quello, ma a volte ci sono alcune scene in cui è solo musica e immagini e già è più che sufficiente per raccontare quello che sta accadendo. Tra i vari riferimenti pop abbiamo dimenticato di accennare anche quando mostra i due conduttori della Zanzara.
0: È vero, sì. Però sì, sì,
1: li
0: sì.
1: Mostra molto a lungo, in maniera poco, diciamo, poco lusinghiera, mettiamola. Beh, così.
0: È quello che sono, voglio dire.
1: Sì, io continuo.
0: Non ha inventato niente, ha solo messo, li ha disegnati e animati e fanno quello che fanno.
1: Schifo.
0: Cagare. È così.
1: Io per me loro rimangono uno dei grossi interrogativi dell'Italia di questo periodo, perché sono molte persone che conosco e stimo e che so essere molto intelligenti che apprezzano.
0: È una cosa.
1: Ora non voglio parlare male dei nostri colleghi, però sì, fanno schifo.
0: Fanno cagare, raga. Cioè, adesso scusate se uso questo termine che in radio non si dovrebbe usare, ma in radio non si dovrebbero fare le cose che fanno loro.
1: Esatto,
0: nemmeno.
1: Quindi sono, ecco, nella radio dei padroni. Ecco. A fare i finti sovversivi di sta ceppa, quindi boh, veramente. Però questa piccola
0: populismo spiccio,
1: ma neanche proprio, alimentiamola peggio.
0: È il nulla mischiato al niente, come si suol dire,
1: che però provoca danni.
0: Però provoca danni, esatto.
1: E diamo voce agli stro.
0: Esatto. E bravo Zero Calcare che, perché no, ce li ha sbattuti dentro,
1: sì,
0: male non fa.
1: Vediamo anche il nostro presidente del consiglio mostrato anche in maniera, sì, poco lusinghiera. E in finale di serie una battuta, una bella stilettata come si deve al nostro adoratissimo governo, è un bel leader, mannaggia i fasci. Giusto, a noi piace il governo, giusto? È la linea editoriale della radio, se non ricordo male.
0: Certo, anche se Vannacci adesso magari potrebbe fare meglio.
1: Sentivo giusto prima che stanno litigando, poverini, sì, no, che peccato.
0: Già.
1: Lasciateli scannare.
0: Raga, che periodo dell'ho. Vabbè, direi che siamo arrivati alla fine di questa puntata.
1: Sì, ce ne sarebbe veramente ancora molto, ma
0: io sono sicuro che un sacco di persone che ci ascoltano ha già visto la serie, però gli farà piacere ascoltare le nostre parole. Se non l'avete vista, raga,
1: guardatela, ecco, ci riascoltate e ci scrivete che siamo degli stupidi perché non siete d'accordo con noi, magari,
0: esatto,
1: su alcune cose.
0: Ma prima, se non l'avete fatto, dovete guardare le altre due.
1: Sì, perché ci sono dei riferimenti e uno in particolare che ci è molto vicino.
0: Guardate le prime due serie, poi anche questa, e ci ringrazierete se non l'avete ancora fatto. Un po', tra l'altro, vi invidio perché dovete ancora guardare queste cose meravigliose. Sì.

0: casa, tiro di...
1: E così siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Saltando lo Squalo. La chiudiamo con Coez, che avevamo menzionato prima. Sono già passati quasi 10 anni dalla sua esibizione alla festa di Radio Onda d'Urto, dal 2017.
2: Caspita!
1: Eh sì. Vabbè, abbiamo parlato di due spicci, zero calcare.
2: I nostri due spicci su due spicci.
1: Esatto, bravo Manuel, bravissimo. E noi vi salutiamo e vi ricordiamo che siamo a fine stagione, mancano ancora due
2: episodi e ci avviciniamo a un finale
1: scoppiettante.

0: finale che non vi aspettate, secondo me.
1: Probabilmente no.
0: E farete un bel salto sulla sedia. Va bene, alla prossima, ciao.
1: Grazie Simone, ciao belle persone.
0: Ciao Manuel, ciao.

0: andate tutti via. Rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
0: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7 te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me...

0: Il mio amico è nella trappola.
1: Radio Onda d'Urto, riprendiamo la linea.
0: Brillanti nel metallo, dentro quel
1: e andiamo ad ascoltare per i prossimi 40 minuti.
0: Parla con nessuno, non lo muove mai il culo. Cassa nuova e
1: un po' dei gruppi che affolleranno il palco della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, dedicata a Jean-Luc Stott, la tua compagnia dei gatti neri.
0: Cerchia buchi nei sacchetti della spesa.
1: E quello che sentiamo adesso è Noise Narcos.
0: Cesa, caldo quel monolocale, tanto da togliere il fiato. Centri pieno di contanti, esci bello apparecchiato.
1: Un grande ritorno alla festa di Radio Onda d'Urto sarà sul palco principale il 6 di agosto.
0: Tiene alla sua caffettiera con miscela arabica, ma beve solo Deca. Stacca solo quando in tasca un Deca.
2: Oh, ci stai? Sono sotto casa tua, dai, sbrigati.

Così i ministri. I muri di cinta, questa canzone. E adesso invece andiamo ad ascoltare qualcosa di completamente diverso. E passiamo a Sarafine, che sarà sul palco principale della festa di Via Serenissima, la festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto. La serata di Sarafine sarà la stessa dei Faxia, il 7 di agosto.

Cambiamo non di molto e passiamo alla serata del 17 di agosto. Ci sarà Disgaccia, Latrell, Ayomik, Mitch, Di Moha, Oti Flame. E quello che sentiamo è Latrell. Io non vale di peggio, a volte manco io so più cosa. In questo featuring con Free 2.

No, torniamo alla trasmissione dedicata alla festa di Radio Onda d'Urto. Un po' dei gruppi che passeranno sul palco quest'estate. E sicuramente un grande ritorno, la penultima sera. Ci saranno gli Zen Circus. Dopo che avevano chiuso alla festa di Radio Onda d'Urto il loro precedente tour e un paio d'anni di pausa. Riascoltiamocela dall'inizio questa canzone allora.

Zen Circus, che saranno anticipati sul palco da Via dell'Ironia. Eccole ai nostri microfoni.

Via dell'Ironia, queste erano le musiche di Via dell'Ironia che aprirà sul palco la sera del 21 agosto dopo il gruppo Aymara, prima degli Zen Circus. E l'ultima sera invece della Fastiera di Onda d'Urto ci sarà Alborosi, 22 agosto.

0: sta roba.
1: Così alborosi in chiusura della festa di Radio Onda d'Urto il 22 di agosto. Ancora qualche brano musicale per conoscere i gruppi e la varietà di musica che popolerà il nostro palco principale. Tra poco Cisco.

E quindi Cisco sarà il 16 di agosto sul palco principale della Festa di Radio Onda d'Urto con Gian Gilberto Monti ad aprire. Quindi una serata un po' più quasi cantautorale. E questo è Cisco, poi Gian Gilberto Monti.

da Cisco a Gian Gilberto Monti, non cambiamo serata. Stiamo parlando sempre del 16 di agosto e stiamo parlando sempre della festa di Radio Onda d'Urto nell'area feste di Via Serenissima. Il sito festaradio.org ha tutte le informazioni. Ricordiamo che consigliamo di raggiungere la festa con i mezzi pubblici, con l'autobus linea 3 in direzione Rezzato e la metropolitana, la fermata Sant'Eufemia Buffalora.

così Gian Gilberto Monti, che sarà sul palco il 16 di agosto, e chiudiamo con la serata dell'11 di agosto, Ernia e Beba. Iniziamo con Beba, con questa Atena, e poi Ernia in chiusura.

0: Gira male, sono cruel.
1: Era Beba e adesso Ernia. È la serata dell'11 di agosto sul palco della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22.
2: Parte del mio gruppo vive ancora di espedienti.
1: Nel mese di agosto, a Brescia, in via Serenissima.

0: voglio dare dimmi.
1: Con questa Hernia in featuring di Marrakesh chiudiamo questa trasmissione che vi ha presentato alcuni dei gruppi e delle canzoni che suoneranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Radio L'Adulto, sono le 16 e un minuto, giornale radio in breve, edizione delle notizie di questo venerdì 3 luglio. Prosegue il presidio alla H di Seiano e a Prato, nonostante le doppie cariche di polizia stamattina per tentare di sgomberare il picchetto promosso dal Sud Cobas in protesta contro l'azienda di Pronto Moda che ha annunciato la chiusura e il licenziamento di 100 lavoratori. Una lotta, come tante nel pratese, che è passata anche dal pestaggio di massa qualche giorno fa con decine di padroncini arrivati a Seiano per caricare il picchetto, facendo anche alcuni feriti persino tra i poliziotti. E la stessa polizia è arrivata invece oggi per sgomberare con violenza il picchetto. La lotta però è proseguita e prosegue ad oltranza, nonostante alcuni operai e sindacalisti su Coba siano stati portati in questura. Due giorni fa si era aperto in provincia un tavolo istituzionale per trovare una soluzione alla vertenza e dal punto di vista invece istituzionale, sempre di politico, solidarietà al presidio e critica all'intervento di polizia sono giunti da dei politici regionali di AVS e PD. Andiamo in Palestina, sono 1000 giorni di genocidio per mano israeliana oggi, 2 anni e mezzo in quali Tel Aviv, oltre a rubare più oltre 2/3 di territorio palestinese a Gaza, ha fatto almeno 73.000 morti e 174 feriti, solo nelle ultime ore si contano 4 vittime e 12 feriti. Violenze israeliane poi anche nella Cisgiordania occupata. Oggi decine di coloni israeliani hanno attaccato gli abitanti di un villaggio a nord-est di Ramallah, ferendo diverse persone, tra cui anche attivisti internazionali di interposizione non violenta. E proprio rispetto a quanto accade nella West Bank, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affermato di condividere che la continua espansione di Israele è inaccettabile e la violenza usata per l'espansione abominevole. La Commissione, dice, presenterà opzioni sulle restrizioni ai prodotti degli insediamenti. Ai buoni propositi però non seguono buone pratiche. Avevamo proposto di sospendere l'accordo di partenariato con Israele, ma è rimasta sul tavolo, dice von der Leyen, perché i paesi hanno promesso di sanzionare poi Ben-Gvir, ma non è stato raggiunto neanche qui il consenso, ha ricordato in questo caso il primo ministro irlandese Michael Martin. Per la Palestina oggi almeno un centinaio di piazze mobilitate e in Italia sono davvero tante, tra queste anche nel Bresciano con 2 appuntamenti alle 19.30 nel capoluogo in via Bixio, mentre tra Sevino e Valle Camonica saranno diverse le piazze promosse e organizzate. Andiamo in Libano, dove Israele anche qui continua a violare il cessate il fuoco. In mattinata 2 feriti dopo un drone su Sikidin nel sud, e uno dei 10 obiettivi che la stessa Tel Aviv sostiene di aver colpito per contrastare, dice Hezbollah. Intanto un intero pezzo di paese rimane sotto occupazione, sono centinaia di migliaia infatti gli sfollati. In Iran invece altissima tensione con misure di sicurezza altissime dopo che la salma del leader supremo Khamenei, ucciso durante gli attacchi israelo-statunitensi, è giunta nel complesso religioso della grande moschea Teheran in vista dei funerali previsti domani. Nel paese sarà lutto fino al prossimo 9 luglio, dal giorno successivo dovrebbero ripartire i colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti. Vertice NATO di Ankara, la dichiarazione finale sarebbe stata approvata dal Consiglio Atlantico al termine della procedura del silenzio. Il comunicato contiene il riferimento al sostegno militare all'Ucraina da 70 miliardi sia per quest'anno che per il prossimo. Ulteriori informazioni al momento non sono state diffuse. E rispetto proprio all'Ucraina, raid di Kiev tra Russia e zone occupate. Ho colpito un mercato nella Zaporizhia, occupata dai russi, qui 5 morti e 18 feriti, poi una vittima a Belgorod, Bryansk, 2 morti nel Lugansk occupato e 4 feriti pure nel Kursk. Sull'altro fronte invece Mosca annuncia di aver preso il villaggio vicino a Dnipro, attacchi su Sumi con 4 morti. E si aggiunge al bilancio che è salito a 30 vittime e 100 feriti dopo gli attacchi massicci di ieri su Kiev da parte della Russia, 74 missili e 500 droni, con un attacco che ha provocato poi anche notevoli danni ambientali, tanto che oggi le autorità di Kiev hanno chiesto ai residenti di restare in casa a causa dell'aria inquinata.
E mentre la procura federale tedesca accusa Kiev di aver ordinato il sabotaggio del Nord Stream nel 2022, gli inquirenti avrebbero identificato in Anastasia Berezovska, 39enne ucraina, che si trova in Germania, la persona che ha messo una bomba nell'abitazione di Vadim Ermolev, il magnate dell'edilizia, presidente dell'Alef Corporation. Sarebbe poi fuggita prima in Francia, poi Italia, Svizzera, e sarebbe adesso attualmente tornata a Francoforte in Germania, dove è stata ritratta da delle videocamere di sorveglianza. A chiudere, il TAR del Lazio, che ha accolto il ricorso presentato dal Comitato di Associazioni Ambientalisti contro il decreto per la valutazione di impatto ambientale al megaporto croceristico a Fiumicino. L'esito rappresenta una conferma delle ragioni tecniche, ambientali e legali sostenute in questi anni da noi, dicono i comitati, ricordando come la decisione blocca un'opera dall'impatto critico per l'ecosistema della foce del Tevere e per la salute dei cittadini del litorale e di Fiumicino. La sentenza restituisce una centralità alla partecipazione dei cittadini e alla salvaguardia del territorio. È tutto col GR in breve, prossimo appuntamento come sempre 17:20, linea che passa adesso a Barahonda d'Urto. Un buon ascolto a tutte e a tutti.

puntata che dedicheremo quasi interamente a un festival che partirà proprio oggi nella Bergamasca, e infatti andiamo subito a vedere di che si tratta.

0: Parliamo adesso della nuova edizione di Cast Hell, dal 3 al 5 luglio all'area feste di Malpaga a Bergamo. Tanta musica, mangiare e bere a chilometro zero, possiamo dire, vibes medievali, ma musica potente tra l'altro, ma molto molto ricercata, e anche degli appuntamenti molto molto interessanti a livello culturale. Noi siamo qui per parlarne con uno degli organizzatori, ovvero Buzz. Ciao.
1: Ciao, ciao Simone, grazie mille.
0: Allora, questo è un festival meraviglioso per quanto mi riguarda, sia per la location ma anche per come dire, per gli ideali che sostengono questo festival. Musica ricercata, l'abbiamo detto, e originalissima, ma c'è tanto altro, perché comunque ci sarà la partecipazione di Emergency, sostenete la Casa degli Alpini di Endine, Amnesty Rocks contro il genocidio del popolo palestinese a Gaza, l'occupazione in Cisgiordania, quindi ci sarà Amnesty International, ci saranno Medici Senza Frontiere. Raccontaci un po' prima.

0: stiamo vivendo. Quindi abbiamo deciso di contattare varie associazioni che hai già nominato, nomino anche Rescue e tante altre che verranno, ci sarà l'associazione Bergamo Palestina, tutta una serie di persone che verranno a raccontare la loro realtà, la loro vita da volontari, da persone che sacrificano il tempo che hanno per provare a fare qualcosa, per provare a cambiare qualcosina in questo mondo che ci sembra impossibile da cambiare.
1: Beh, com'è nata questa edizione? Avete iniziato molto presto, come sempre, ma come vi siete mossi? Cioè, perché come avete deciso chi doveva, secondo voi, fosse giusto che facesse parte di questo festival?
0: Allora, in realtà siamo partiti un pochettino in ritardo, perché l'anno scorso ci eravamo appoggiati a una struttura all'interno delle mura del castello e ci aveva reso le cose un po' più facili. Poi, per una serie di motivi burocratici, questa struttura non è riuscita più a appoggiarci. Allora abbiamo deciso di fare come associazione le cose tutte da noi, che da una parte è bello perché ti dà tanta libertà di scelta, dall'altro ovviamente sono tante responsabilità in più, e quindi ci siamo trovati qualche mese fa, abbiamo detto bon, ragazzi, o dentro o fuori. Alla fine abbiamo scelto dentro e abbiamo optato per andare in questa area feste che è a 100 metri da dove facevamo il festival l'anno scorso, e da lì poi, in base alle nostre conoscenze, in base al nostro credo, in base a quello che volevamo che fosse la festa, abbiamo fatto dei ragionamenti verso il contattare le associazioni, le persone. Poi dopo parleremo anche di una persona particolare verrà, che è stata invitata a questo festival. Abbiamo scelto queste persone, queste realtà che ci sembravano più affini al nostro credo, e siamo molto felici adesso di poter iniziare questa collaborazione con loro.
1: E credo che la stessa cosa avete fatto quando avete scelto il bill, diciamo, di queste tre giornate di musica. Yes. Le band che avete scelto non sono state scelte a caso, e nemmeno per diciamo blasone, perché ci sono comunque nomi importanti, ma sono tutte band che hanno comunque fanno un certo tipo di discorso in generale.
0: Esattamente. Allora, prima cosa fondamentale è stata quella di ricercare gruppi indipendenti. Noi siamo un festival indipendente, vuol dire che non ci appoggiamo a nessun tipo di struttura, soprattutto del bill del jet set musicale, e abbiamo contattato direttamente tutte le band e siamo trovati a fare dei ragionamenti su chi volevamo, e abbiamo pensato anche che fosse giusto fare un discorso un po' inverso, cioè chi ci voleva, chi sarebbe voluto venire in un festival comunque appena nato, perché è solo la seconda edizione, con determinate e specifiche credenze dal punto di vista
1: con degli ideali,
0: politico,
1: dietro,
0: ideali,
1: certo.
0: Esatto. E quindi abbiamo deciso un po' di proporre la nostra idea. Chi l'ha sposata, lo sapete già e lo vedrete in quei giorni. Ci sono dei gruppi molto interessanti con una storia incredibile. Parto probabilmente da quelli più attesi, che è il gruppo di Città del Messico, si chiamano Austin TV. È un gruppo strumentale che fa musica psichedelica, eppure, pur non parlando, non cantando, penso che sia il gruppo più comunicativo che io abbia mai ascoltato. Loro vivono una realtà sociale molto forte in Messico, hanno deciso di suonare mascherati perché dicono che è più importante comunicare con i fatti che con il viso, e loro sostengono una marea di realtà sociali e di lotte interne nel loro paese, che ha, come sappiamo, delle dinamiche veramente toste al suo interno.
1: Assolutamente, tra l'altro maschere bellissime,
0: sì,
1: è proprio
0: sì.
1: Un outfit meraviglioso. Beh, loro sono una band che, insomma, dalle loro parti superano le 40.000 persone, quindi
0: sì, sì.
1: Che figata averli qua.
0: È veramente una cosa stupenda, non ci credevo quando sono riuscito a portarli a chiudere questo accordo con loro, e si sono dimostrati veramente un gruppo che non sta a guardare solo al profitto, anzi la prima cosa di cui sono informati era che tipologia era di festival, che comunicazione davamo, e in base a questo

0: Allora, voi come la festa di Radio D'Adurto vivete grazie ai volontari, siete sì. un'associazione no profit, sì. Però quindi già immagino la difficoltà di organizzare un festival, tra l'altro di tre giorni non so, sembra, ma non sono pochi, no, non assolutamente, sono tante le band che avete chiamato. Però parliamo un po' di tutto quello, abbiamo parlato delle associazioni, ma non solo, perché voi utilizzate materiali compostabili, quindi avete pensato anche all'impatto che ha, perché come sempre è bello il festival, ma quando arriva tanta gente inevitabilmente si va a impattare sull'ecosistema, anche un festival piccolo i va a impattare.
1: Certo.
0: Avere materiali compostabili, proprio come facciamo noi alla festa di Radio Onda d'Urto, cambia le cose, però ovviamente il festival, per il festival aumentano i costi.
1: Parecchio. Chiaramente, però sono quei compromessi che bisogna prendere, nel senso che noi l'idea per cui facciamo questo festival è quello di dare anche di comunicare qualcosa, di dare un segnale. Non lo facciamo solo per noi stessi, siamo volontari, non ci guadagniamo nulla, se non proprio questa soddisfazione nel poter provare a cambiare in piccolo le nostre cose, un passettino di quelli significativi. E non, in questo senso non facciamo solo la raccolta differenziata e utilizziamo materiali compostabili, comunque materiali che possono essere riciclati e che possono essere compostati. L'altra piccola cosa che facciamo, piccola grande cosa, è quella di rivolgerci al chilometro zero. Praticamente quasi tutti i prodotti che abbiamo scelto sono prodotti bergamaschi o fatti comunque a pochissimi chilometri dal festival. Avremo il formaggio di un caseificio di Nembro, anche sempre di Nembro c'era la macelleria, una macelleria comunque che si rivolge a bestie che non vengono sfruttate, ma che vivono serenamente il loro
0: intensivo.
1: Giorno, esatto. Poi abbiamo anche la frutta e la verdura sempre presa da piccole realtà. Ci siamo rivolti a un'azienda bergamasca che fa acqua e bibite, la Pineta e la Bracca. Abbiamo deciso di rivolgerci a un pastificio bergamasco artigianale per i casoncelli e gli scarpinocce, fatti a mano.
0: Sta già venendo fame.
1: Sono veramente buoni. abbiamo purtroppo dovuto testarli e
0: accidenti.
1: Sai, è stata veramente una cosa difficile.
0: Controllo qualità importante.
1: Esatto. Ovviamente tutto ciò dando anche la possibilità di far mangiare e includere anche chi ha diverse esigenze alimentari per credo o per allergie varie. Ovviamente siamo una sagra, quindi non possiamo proprio includere tutti, ci piacerebbe, ma ci sono proprio delle cose difficili da riuscire a fare, però mettiamo quantomeno il nostro sforzo, mettiamo tutto quello che possiamo metterci.
0: Ci saranno anche proposte vegan, ovviamente.
1: Assolutamente,
0: quindi,
1: sì,
0: ecco.
1: Vegane e vegetariane.
0: Questo è molto importante, a mio avviso, rivolgersi proprio ai produttori locali, perché quando si dice con la cultura non si mangia, non è assolutamente vero.
1: Esatto. E tra l'altro, oltre che il mangiare, anche il bere, perché il vino verrà da un'azienda che si chiama Tosca, che è una piccola azienda di Pontida, e la birra è un birrificio artigianale che si chiama Hopskin, sempre molto piccolo ma con una bellissima etica di fondo, che è di Curno, a pochi passi da Bergamo, e anche loro ci daranno aiuto.
0: Quindi con la cultura non si mangia un par de...
1: Esatto.
0: Va bene. Tra l'altro questo va a supporto della tradizione, no?
1: Sì.
0: Perché non lasciamo, e lo dico sempre, sembra che chi porta la bandiera della tradizione, della nostra cultura, ecco, sono sempre quelli della parte sbagliata.
1: Esatto,
0: no? Sono
1: d'accordo.
0: Non lasciamogli questa cosa. Ne parlavo tra l'altro con altri bergamaschi che hanno suonato alla festa di Radio Onda d'Urto, ovvero i Folkstone, proprio ne abbiamo parlato parecchio di questa cosa. Non lasciamo in mano a questi personaggi la nostra tradizione, perché a loro in realtà della nostra tradizione gliene frega niente, esatto. A loro gli interessa far gli stronzi con chi non è del luogo, no? Va bene, comunque adesso andiamo a parlare, cominciamo a parlare di musica, perché vai. Comunque siamo qua per parlare di musica. Partiamo, facciamo una breve carrellata, dai, partiamo dal 3 di luglio, quando si aprirà il festival. Cosa propone il menù?
1: Allora, abbiamo deciso di partire da l'altro gruppo internazionale, che sono i Bordello Phone.

è un gruppo di Parigi, loro sono, fanno jazz rock, sono un gruppo incredibile, vi consiglio davvero di andare ad ascoltarli, e i ragazzi, vabbè, siamo riusciti a intercettarli perché il batterista, che vive a Parigi da 10 anni, in realtà siamo amici da quando ne abbiamo 5, e quindi è cresciuto ad Alzano e poi si è trasferito là per la musica, è diventato un pezzo grosso anche là a livello, un batterista veramente in gamba, che si chiama Francesco Marzetti, che saluto, e con la sua band appunto allieteranno l'inizio, perché cavolo, è proprio uno di quei gruppi che quando li vedi dal vivo sbavi, detto proprio, sono incredibili.

0: poi dopo di loro ci saranno gli Interludio, che è un trio bello pazzerello con batteria, violoncello e violino, e il frontman è proprio uno di quelli che si fa notare, gli piace farsi notare e
1: lo farà,
0: mi farà divertire un casino. E poi passiamo agli Iron Mice, gruppo ormai storico, loro si definiscono cowpunk, sono emiliani, con anche loro qualche influenza bergamasca, perché Francesca, la violinista, è delle nostre parti, ci ha tenuto tantissimo a venire a suonare lì, proprio ci ha praticamente cercato, è stata una cosa veramente stupenda, perché comunque si parla di un gruppo che ha fatto X Factor, che ha già un determinato tipo di utenza, anche delle produzioni dietro, e hanno proprio mandato a quel paese le produzioni per venire.
1: Grandi, grandi gli Iron Mice, ma già lo sapevamo, la conferma questa, la conferma. Bene, andiamo a sabato 4.
0: Yes, e partiamo con un gruppo di Bergamo, un duo rock di quelli forti, si chiamano Elefanti, sono una presenza veramente batteria chitarra, ma con quelle chitarrone che piacciono a noi, una presenza bella importante, e sono il gruppo giusto per aprire quella che sarà la giornata un pochettino più metal, più pesante, diciamo, della rassegna. Dopodiché ci sono gli Newt da Bologna, una sorta di new grunge, un gruppo molto molto in auge in questo periodo, sono in realtà abbastanza nuovi nella scena, ma sono un gruppo formato da tantissimi musicisti che hanno ormai navigati, diciamo,
1: sì,
0: così.
1: Sì, ecco, diciamo, okay. È una all star band,
0: esatto,
1: dire,
0: più o meno, okay. Più o meno sì, tutti più o meno della zona di Bologna, anche se anche loro sono bolognesi non di nascita, non tutti quantomeno, cioè sono anche, c'è Chris di Rovigo e altri dell'Interland. E poi passiamo agli Speed Goat, che tu conosci bene.
1: Sì, li conosco abbastanza bene, vabbè, non soffermiamoci troppo su di loro, perché mi sembra sempre comunque siamo molto felici di partecipare, ovviamente, a questa rassegna, anzi grazie di averci chiamato,
0: e siamo noi felici di ospitare voi, sempre nell'ottica di come dicevamo, portare gruppi che hanno anche un messaggio, che hanno una determinata etica nel suonare. Poi abbiamo un gruppo di ragazzi giovani, molto giovani, sono tutti ventenni, sono i Vaeva Brianzoli, un gruppo che fa un emo rock, diciamo che spingono un sacco, hanno quel da parte nostra c'era anche un po' la volontà di fare un ponte un po' con la nuova generazione musicale, perché non è vero che il rock è morto,
1: no, ma che
0: bisogna solo ascoltarlo, bisogna avere solo la pazienza di fare quella cosa che si faceva una volta, cioè andare a conoscere gruppi che magari non si conoscevano e poi te ne innamori, e loro potrebbero essere uno di questi, come potrebbero essere uno di questi, anche se ormai abbastanza famosi nel giro, sono gli Sharks in Your Mouth, un gruppo originario di Ancona, sono il nu metal italiano per eccellenza, sono un gruppo veramente forte che ha calcato i migliori palchi d'Europa e che continua a farlo in giro, in tour, proprio in questo periodo.
1: Li avete intercettati?
0: Sì. Sì, non hanno bisogno di altre presentazioni.
1: Fantastico. Questa sarà la giornata di Amnesty Rock, tra l'altro.
0: Esatto, sì. Infatti abbiamo deciso di collaborare con Amnesty International, che parlerà di diritti umani e parlerà di pace, parlerà di genocidio, parlerà di tutta una serie di situazioni che purtroppo esistono e che qualcuno sta cercando di mettere sotto il tappeto, come si fa con la polvere.
1: Non bisogna mai smettere di parlarne.
0: Noi vogliamo scoperchiarlo questo tappeto, e vogliamo parlarne, e vogliamo che la gente che è lì a divertirsi si renda conto che siamo fortunati.
1: Assolutamente, assolutamente. Allora, bene, domenica 5 di luglio, ultimo giorno del Festival Cast Hell.
0: Yes, e allora si parte con una conferenza, poi dopo ne parleremo, e sono veramente felice di essere riuscito a intercettare, a collaborare. Io parlo in prima persona perché mi occupo di questa cosa.
1: L'hai
0: qui
1: contattata poi, tu,
0: poi,
1: certo.
0: Poi in realtà come associazione ovviamente ognuno ha il suo ruolo, e tutti gli altri sono importanti tanto quanto, anzi forse di più. E beh, sono riuscito a contattare Virginia Veludo in Arte Rossa Perpendicolare, che probabilmente conoscete se seguite un pochettino i social. E lei è una divulgatrice, poetessa, scrittrice, e è una persona che ha le idee molto chiare, ha dei ragionamenti veramente lucidi, e verrà a fare una conferenza di cui dopo ci parleremo.
1: Poi ne parleremo, esatto. Vi possiamo già anticipare che l'avremo in collegamento con noi.
0: Non ce l'ho fatta, non spoiler.
1: hai fatto bene. E quindi conferenza di Rossa Perpendicolare con presentazione del libro, e poi si parte di nuovo con l'ultima carrellata di band.
0: Yes, partiamo dal nostro Bruce Springsteen italiano, bergamasco, che è Søren De Ivano, chitarra voce, energia allo stato puro, è veramente quella cosa che ti fa capire che non serve tanto per uscire con potenza, basta avere una chitarra e delle belle intenzioni, e lui è veramente veramente forte. Poi ci sarà Thomas Greenwood and the Talismans, gruppo sempre a metà fra Bergamo e Brescia, ce lo condividiamo, fanno un rock psichedelico. Thomas è un grandissimo chitarrista, è anche il frontman degli Humulus, di un band comunque che girano le Europa e il mondo, perché a breve faranno anche delle tournée internazionali e americane, e quindi nel senso si parla di gruppi che nella loro nicchia hanno un riconoscimento importante anche all'estero. Dopodiché ci saranno sempre in questo settore, nello stoner e nei gruppi che si stanno ritagliando spazio a livello internazionale, i Godzilla Was Too Drunk to Destroy Tokyo, che sono dei ragazzi di Savona con una grinta incredibile. Il giorno prima, insieme agli headliner che adesso nominerò, già nominato prima, suonano al Birstone in Croazia, e si fanno un 750 km di tirata per venire a suonare
1: per esserci
0: da noi, e sono felicissimo. E poi apriranno il concerto agli Austin TV, che ho citato prima, gruppo messicano di Città del Messico, gruppo che parla da solo, che ha una marea di seguito nella loro terra, e che si stanno facendo conoscere anche qua in Europa con dei live incredibili in situazioni veramente belle. Se andate sui social potrete vedere anche dei concerti alle banlieue parigine che fanno venire veramente la colina in bocca, e ti fanno venire voglia di vederli, perché dici ok, questo non è un semplice live, questo è veramente un'esperienza, un'emozione.
1: Allora, 3 giorni di festival, 11 band, ma quanto costa il biglietto per entrare?
0: È totalmente gratis, tutto free, sì. Abbiamo fatto questa decisione, ovviamente, raga, spero che veniate affamati e con un po' di sete, abbiamo anche analcolici, quindi non sto facendo propaganda da lucido sì, lucido no, però ecco, mi raccomando, venite e partecipate, perché tutte queste, ovviamente abbiamo sostenuto diverse spese nell'ottica di dare un'esperienza diversa, una cosa che non trovi sempre in giro, e speriamo che vi piaccia e che vi possiate divertire insieme a noi.
1: Allora, l'area feste di Malpaga si trova in via Marconi 20 a Cavernago, provincia di Bergamo. Gli orari più o meno, tu quando consigli di arrivare? Quando è che inizia?
0: Allora, il venerdì sera si partirà più o meno sempre dalle 6 di sera, perché comunque non siamo anche una sagra, non siamo solo un concerto, quindi c'è da mangiare, c'è da bere.
1: Dall'aperitivo in poi.
0: Esatto, siamo attrezzatissimi per aperitivo e tutto il resto. I concerti del venerdì inizieranno alle 9 di sera, gli altri invece inizieranno tutti alle 19, ma come vi dicevo arrivate alle 18, perché sabato ci sarà un intervento
1: di Amnesty
0: International, e domenica Virginia Veludo, quindi prima riuscite ad arrivare. Ovviamente se arrivate alle 5 non vi cacciamo, anzi siete benvenuti.
1: Allora, ti faccio anche un'altra domanda: essendo un festival di 3 giorni, c'è la possibilità di pernottare aspettare lì per chi venisse da lontano?
0: Allora, purtroppo quest'anno non siamo riusciti a organizzarci bene, l'ottica speriamo nel futuro di riuscire a fare un campeggio nella zona. Ci sono diverse piccole realtà come piccoli bed and breakfast, ormai è una cosa molto molto diffusa.
1: Non ci sarà il campeggio, ma ci saranno degli accampamenti storici.
0: Yes, quello sì, quello sì, quello sì. Ci saranno delle tende storiche, perché collaboriamo con questi ragazzi che fanno molto Klutzwartenatten, spero di averlo detto bene, perché sono un gruppo di ragazzi che fanno rappresentazioni medievali e che ci tengono tutti gli anni a venire. Anche l'anno scorso hanno dato il loro contributo facendo delle piccole rappresentazioni di combattimento medievale e anche un po' proprio di quella che era la vita medievale provata a riportare al giorno d'oggi, e quindi sarà molto divertente anche loro. È una bella attività anche per ragazzi giovani, bambini che magari vengono e non sono interessatissimi alla musica, ma possono vedere questi ragazzi che hanno deciso di rappresentare la vita di tanti anni fa.
1: E poi in quella situazione, in quel contesto, sì, ci sta proprio, cioè,
0: siamo
1: dire,
0: proprio dietro il castello di Malpaga che è uno dei castelli meglio conservati, e quindi sì, direi proprio che siamo a casa sotto quell'aspetto.
1: Andiamo adesso a approfondire uno degli appuntamenti più interessanti dell'edizione di quest'anno di Castel, ovvero l'appuntamento del 5 di luglio alle ore 18. L'appuntamento con Virginia Veludo in arte rossa perpendicolare. Io credo che l'abbiate già sentita diverse volte, perché lei è una divulgatrice, poetessa, scrittrice, attivista politica e comunque una voce ricorrente del dibattito televisivo nazionale. Virginia è in collegamento con noi. Ciao Virginia, benvenuta a Radio Onda d'Urto.
2: Ciao, buongiorno, grazie.
1: Allora, l'appuntamento con te si chiama Rage Against, il vero medioevo e i nostri secoli bui. Di che si tratta?
2: Esatto, beh, allora, vista la splendida cornice del castello, ho pensato di fare un po' una lezione, non lezione, perché se no ci addormentiamo, proprio sul Medioevo, sul fatto che noi immaginiamo il Medioevo come quest'epoca buia, no? In cui sembrava esserci un freno a qualunque libertà, che fosse di pensiero, che fosse artistica, culturale, quando in realtà poi a tempo vero il Medioevo è stata un'esplosione di cultura, di arte, di ribellioni. Pensiamo alle Jacquerie, pensiamo insomma a tutte le cose che sono avvenute in quel tempo, ma che purtroppo poi sono state oscurate da un tizio che in realtà non svelerò il suo nome, insomma, perché magari è interessante, no, anche andarlo a cercare. Insomma, questo personaggio che ha inventato la parola medioevo intendendola come l'età di mezzo, quindi di mezzo tra due secoli, ma in realtà ha regalato una varietà di personaggi che adesso in confronto noi siamo il vero medioevo. Ecco, questa è la verità, non c'era alcuna tipo di freno anche alla libertà sessuale, no? La libertà di pensiero, l'idea di sessuofobia non esisteva, l'abbiamo inventata con la modernità. E quindi insomma ho parlato di queste sfaccettature.
1: Tu hai fatto delle ricerche per questo spettacolo, su cosa ti sei focalizzata?
2: Beh sì, ho fatto parecchie ricerche chiaramente, perché sai, ma per esempio anche visto che si è parlato di musica, no? Ho citato Guido d'Arezzo, che per esempio è stato lui nell'anno 1000 a inventare le note musicali, ad esempio ha inventato la scrittura della musica, che è una rivoluzione, perché fino a quel momento la musica strutturata, complessa, era un lusso privato, era un po' blindata, no? Nei palazzi dei signorotti o nelle stanze del clero, mentre invece grazie a lui poi la musica diventa qualcosa a disposizione di tutti. Ma anche l'università in realtà non l'ha inventata lo Stato, cioè non sono nate per decreto, no? O dal ministro del merito tipo il nostro, ma sono nate nel Medioevo, quindi dal basso, come corporazioni e sindacati di studenti autogestite. a Bologna i ragazzi finivano, pagavano i propri, di tasca propria i professori, e se il professore non spiegava bene, arrivava in ritardo, faceva il barone, gli studenti lo multavano e lo licenziavano. Quindi la cultura era una sorta di arma, no? Anche di autonomia. Mentre oggi invece sembra veramente, ripeto, che noi stiamo vivendo un nuovo medioevo, penso alle chiusure dell'università, insomma, a tutta la, la politica di Trump contro le università, contro la, la medicina, contro, ma che dire, stiamo andando proprio al contrario. E poi abbiamo un potere oggi che è un potere sempre più centralizzato, che ricorda proprio quello del feudo, no? Del feudatario, che tratta appunto tutto quanto come se fosse una sua proprietà personale. Loro lo stanno facendo col mondo, per cui figurati, lo stanno trattando veramente come se fosse un feudo personale. Siamo in mano a pochi signori che dettano le regole e le leggi per tutti, leggi che ormai sono sempre più lontane da quelle codificate dal popolo.
1: Assolutamente d'accordo, si parla tanto di sovranità, ma la sovranità non esiste, la sovranità è soggiogata comunque al potere economico che, come giustamente dicevi tu, è in mano a pochi, e lo sanno tutti, ma va bene così, sembra che vada bene così.
2: Ma sai cosa, non è che va bene così, perché sappiamo tutti che non va bene così. Il problema vero è la rassegnazione, che poi un po' tutti noi abbiamo, cioè io un po' meno, però che sento spargersi anche di più nella, nella società, questa rassegnazione di fronte a questi poteri, no? Che poi sono poteri sempre più finanziari, sempre più lontani, sempre più difficili da, da vedere concretamente. Poi in realtà non è neanche così, perché se vai a vedere alla fine poi riesci a risalire, no? A chi sono gli organi che effettivamente hanno un po' le mani in pasta ovunque. Però c'è questa rassegnazione di fondo che ci impedisce di pensare che ci sia un'alternativa a tutto ciò. È più difficile cercare di lottare per l'alternativa, no? Che invece rimanere rassegnati e provare, no? Quel poco che alla fine ci soddisfa, ma veramente poco, cioè sempre meno. E quindi chissà, non lo so, si vedrà. Certo, siamo arrivati a un punto molto molto basso. Molto un punto di rottura, si sente anche nel modo in cui le persone stanno quotidianamente, c'è sempre più rabbia, c'è sempre più rancore anche gli uni verso gli altri, no? E per delle stupidaggini, adesso poi con questo caldo secondo me nessuno ragiona più,
1: no,
2: tanto.
1: Decisamente no.
0: Molto difficile, sì. Però diciamo, volevo farti io. Volevo farti una domanda legata anche a questo. Allora, tu ti occupi di cultura e verrai a parlare a quello che è per lo più un festival musicale. C'è un argomento abbastanza diffuso in questo periodo che è stato tirato fuori da un grande musicista italiano, De Gregori, che ha detto in sostanza che i musicisti, coloro che si occupano di musica, dovrebbero fare quello senza parlare di politica, attualità, farsi un po' gli affari loro. Sei d'accordo con lui?
2: Beh, ovviamente no, è stato un po' un colpo per tutti, un De Gregori che dice una cosa del genere, però l'ipocrisia secondo me è che l'ha detto su un palco, quindi alla fine è il primo ad aver fatto politica, dicendo che non avrebbe fatto politica, non so se l'ho pensato solo io, però è curioso, no? Che sia stato su un palco a dire che gli artisti non devono impegnarsi, beh, l'ha fatto alla fine, è come si è impegnato a dire che non si impegna. Io lo trovo, ovviamente non sono d'accordo, anzi io credo che in un momento come quello che stiamo vivendo adesso, a un tale livello di violenza e di ipocrisia, perché persino il Papa ha detto che l'Europa come si dice, fa la doppia pesista, no? Cioè da un lato zero sanzioni per Israele e dall'altro 20 sanzioni per la Russia, cioè persino il Papa, quindi insomma siamo, si sta esponendo in maniera molto chiara, è vero, il Papa fa il Papa. Però insomma addirittura dire questo è importante, secondo me va preso in considerazione. E dall'altra invece molti artisti, non solo De Gregori, che parlo per l'Italia ovviamente, che non prendono parola per paura di esporsi, no? Perché poi esporsi significa forse rinunciare ad essere chiamato a qualche festival, rinunciare ad essere chiamato per altre cose, quindi perdere anche 2-3 soldini, e purtroppo vivendo nell'era del profitto questo succede, sarebbe meglio che non succedesse, ma non solo per i cantanti, pensiamo anche ai calciatori che hanno deciso di partecipare a quello sdegno di mondiale che è stato giocato nel paese che fino a due mesi fa sparava alla gente per strada, con l'AIDS, Noemi Good e Alex Preschi, per esempio, lì invece sono andati comunque a giocare in quel paese. Io lo trovo aberrante, cioè lo trovo veramente una cosa vergognosa.
1: Decisamente, decisamente. Per quanto riguarda De Gregori, stai a vedere che gli attivisti di Autonomia Operaia avevano ragione nel 76 quando l'hanno contestato.
2: Ma tante cose di quegli anni erano esatto,
1: forse avevano, già ci avevano visto lungo, forse. Va bene, Virginia, poi tu ci parlavi di rassegnazione. Ricordiamolo che tu, tra l'altro, hai scritto da pochissimo, hai pubblicato da poco per Rizzoli un romanzo proprio su questo argomento.
2: Sì, in realtà non è un romanzo, non è un saggio.
1: Sì, è particolare, sì.
2: Sì, ha una forma un po', ho cercato di trovare una forma che mi consentisse di trattare argomenti un pochino più complessi, che viviamo tutti i giorni, però con la leggerezza di fondo, perché altrimenti anche lì, insomma, diventa difficile da digerire. La storia di Cristina che rimane sullo sfondo, è la storia della sua giornata, ho cercato di raccontare il più possibile una giornata più quotidiana, cioè che chiunque di noi può vivere, no? E quindi ci si può immedesimare. E sono 12 capitoli, ognuno a un momento della sua giornata. In sottofondo ci sono io che in qualche modo faccio da voce, come si può dire, neanche da rompiscatole, però che sto lì, dico guarda Cristina che non sei l'unica, no? A provare quello che provi, ci sono altri 8.000 italiani che si sentono così. Se invece di sentirti in colpa per cose che non dipendono da te, ma si prendono da un sistema che ti vuole rassegnare, a provarsi ad allargare la visuale, a considerarti parte, no, di una collettività, forse le cose anche le più piccole le gestiresti in maniera diversa, considerando che per me ogni cosa che facciamo è politica, quindi dal biscotto che scegliamo di mangiare la mattina al film che decidiamo di guardare la sera, o al programma che decidiamo di guardare la sera, alla radio che preferiamo ascoltare. Ogni scelta che facciamo è politica e può cambiare qualcosa, è quel semino, no? Di cui si parla, e dobbiamo recuperarla questa dimensione, perché veramente siamo sempre più lacerati tra di noi e provo che sia molto triste.
1: Ci sarà spazio anche per la presentazione di questo libro il 5?
2: Sì, penso di sì, certo, ci saranno delle copie da... spero di avere, perché il discorso che ho preparato sul Medioevo è molto corposo, spero anzi che verrà apprezzato, ma insomma io credo di sì, voglio dire, sono argomenti che interessano tutti, poi ripeto, in una cornice come questa non potrà che essere più che coerente, ecco, più che adeguato. E il libro, certo, perché chiaramente se si parla di rassegnazione nel nostro tempo aiuterà, ecco, a parlarne ancora di più.
1: Va bene Virginia, ti ringraziamo per essere stata con noi. Non so se Boots vuoi aggiungere qualcosa.
0: Ma no, guarda, non vedo l'ora di ascoltare questa conferenza e ci vediamo al Castello il 5 luglio alle 18, Virginia.
1: Grazie mille per essere stata con noi e ci vediamo domenica. Ciao.
2: Ciao, buona giornata. Ciao.

0: Allora, bene, io ti ringrazio Boost per essere stato qua. Ricordiamolo ancora, dal 3 al 5 luglio all'area feste di Malpaga in via Marconi e in provincia di Bergamo, Cavernago.
1: Yes.
0: Ecco, faccio Ago e Ate, li confondo sempre.
1: Le nostre parti o è uno o l'altro, esatto. Il paese accanto è Seriate.
0: Esatto, ci sarà questo bellissimo festival Cast Hell con un sacco di band, cibo e beveraggi a chilometro zero. Io ti ringrazio molto per essere stato con noi.
1: Grazie a te, grazie a voi tutti.
0: E ci vediamo al castello.
1: Yes, vi aspetto.

E noi di corsa andiamo ad ascoltare l'ultima intervista che ci traghetterà verso la fine di questa puntata di Baraonda d'Urto.

0: Abbiamo ascoltato Pay to Play, singolo dei Tornado Lobster Killer, che ha anticipato l'album Lobsteria, che adesso è finalmente uscito, e quindi noi ci siamo messi in collegamento di nuovo con Marco. Ciao Marco, ben ritrovato.
1: Ciao Timo.
0: E insieme a lui stavolta c'è il batterista della band, Christian. Ciao Christian.
1: Ciao.
0: Oh, che bello che ogni tanto si fan parlare anche i batteristi. Va bene, allora bene, iniziamo a parlare di questo nuovo album che voi definite un primo vero lavoro dell'attuale formazione della band, e che segna un passaggio. Avevamo già iniziato a parlarne il mese scorso quando abbiamo presentato il singolo Pay to Play. Segna un po' un passaggio, anche una sorta di cambio di ritmo nella band.
1: Questo perché è entrato Christian al posto di Nanà, e diciamo che hanno uno stile diverso nel suonare, ma lo faccio dire a Christian così almeno
0: vai Christian.
1: Sì, diciamo che allora mi sono divertito a suonare il disco cercando di seguire, visto che abbiamo un buon bassista, a cercare delle ritmiche un pochino più serrate, veloci, e mi sono proprio divertito a scrivere le batterie di Lobsteria. È stata proprio una decisione di fare più cose un po' più complesse, diciamo, alzando un po' il tiro del livello del gruppo, diciamo così. E ci abbiamo provato, e nulla di esagerato, però piace, insomma, siamo soddisfatti del risultato di come abbiamo scritto il brano.
0: Nuovo corso della band è soddisfacente, bene, mi fa piacere. Allora, questo è un disco che voi definite una sorta di meta concept, ovvero?
1: Esatto. E, ovvero, praticamente è un disco che, come si dice, è circolare. Nel senso che parte con una specie di richiamo, diciamo, come se questo demone, questo mostro uscisse fuori, che può anche quello è il nostro interiore, e fa tutto il percorso fino a che muore su se stesso, diciamo. Infatti l'intro e l'outro sono speculari, si richiamano, è tutto circolare nell'album.
2: Cercare di dare un senso di questo tipo, sì, al disco, cioè che è una continuazione, un argomento che inizia, si chiude e affronta varie tematiche durante il percorso.
0: Che tematiche avete affrontato?
1: Beh abbiamo affrontato tante tematiche riguardanti appunto l'alienazione dai social, dal mondo del web. Per esempio in Dead Porn abbiamo affrontato la tematica del continuo bisogno di guardare cose orribili, però standone lontani, nel senso che ne so, guardando la guerra, immagini forti, però senza mai sentire veramente quello che sta succedendo, ma solo per il gusto dell'orrido di guardare qualcosa di brutto. Abbiamo Ratrace, per esempio, che parla di dipendenze, sia da dipendenze dalla parte di sostanze, ma anche dipendenze emotive, dalle amicizie, da cercare la fuga in cose magari come la chiesa o cose del genere, che per distrarsi dalla realtà. Poi abbiamo dei brani tipo Scarecrow che parlano della perdita di una figura come il padre nella vita, e che un figlio non si rende conto mai di essere adulto fino a quando non perde il genitore. Cioè un po' tematiche abbastanza pesanti,
0: importanti comunque, cioè avete cose importanti da comunicare.
2: cosa, ci siamo impegnati anche a livello di tematiche nell'album per alzare un po' il livello anche di quello, non che l'album prima non avesse tematiche, ma diciamo che eravamo ancora sul percorso per trovare il nostro vero, la strada giusta della band.
0: Certo, la giusta maturazione che adesso è arrivata a compimento. Esatto. Allora, facciamo una pausa, andiamo ad ascoltare un altro brano da questo Lobsteria, però adesso lo faccio scegliere a voi. Cosa ci fate ascoltare?
2: Ma guarda, dato che ne abbiamo parlato, io direi di mettere Dead Porn. Vai.
0: Eccola qua, Dead Porn, Tornado Lobster Killer.

0: quindi Deathborn, sempre i Tornado Lobster Killer. Siamo in collegamento con Marco e Christian per parlare del loro nuovo album Lobsteria. E beh, voi siete una band con un'attitudine do it yourself molto forte.
1: Esatto.
0: Questo è una cosa bella perché ti permette di fare proprio esattamente quello che vuoi senza ingerenze da parte di nessuno, però ovviamente complica le cose in tutti gli altri aspetti. Quindi
1: esatto.
0: Vi voglio chiedere come vi siete mossi per le registrazioni, per la promozione, eccetera eccetera eccetera.
1: Ok, allora per la registrazione parlo io, nel senso che ho uno studio di registrazione, un home studio, e abbiamo fatto tutte le cose nel mio studio registrandole da me. Ho seguito io tutto il percorso di produzione, mix, mastering, tutto. Siamo partiti con le batterie, abbiamo fatto le stesure e poi abbiamo scelto i suoni e tutto il sound del disco, sempre tutto a quattro occhi, tutti lì in studio, e abbiamo fatto tutto da me, ecco, nel mio studio che è da San Giovanni.
0: Beh, complimenti, perché il risultato è veramente ottimo.
1: Grazie.
2: È un modo per crescere anche, diciamo, cioè anche il primo disco l'aveva registrato con Christian,
1: sì, però...
2: però appunto anche i mezzi e le capacità, sì, erano un po' più limitate, e diciamo che questo è anche un modo per crescere appunto sia a livello lavorativo, sì, anche per comunque il suo lavoro.
1: Diciamo che mi hanno dato molta fiducia e siamo contenti che il risultato è stato questo, nel senso che comunque piace e comunque siamo molto contenti. Ecco, io in primis sono super orgoglioso e soddisfatto di essere batterista e fonico del disco.
0: Bravo, quindi grande.
1: Sono contento, proprio di aver avuto questa possibilità. E per quanto riguarda poi la promozione, così parla te, che sei tu il...
2: Sì, a livello di promozione ci siamo impegnati anche in quello a fare tutto da soli fino a un certo punto, perché poi abbiamo dei limiti umani come tutti, quindi ci siamo affidati ad amici, appunto ringraziamo tantissimo Gab della Vega che ci ha aiutato tanto, ringraziamo anche Deca di Panca Deca che anche lui ci ha aiutato parecchio, e sono presi bene col progetto e hanno deciso anche a distanza di fare il massimo per aiutarci. E nel frattempo io comunque, essendo grafico, mi occupo di marketing a livello lavorativo, ho fatto tutto il possibile per spingere profili vari.
0: Certo, certo.
2: Bene. Abbiamo stampato vinili, le grafiche non
1: fatte.
2: Sono arrivati oggi, tra l'altro.
0: Ottimo. Volevo chiedervi proprio questo riguardo all'edizione fisica, c'erano i vinili e i CD, ma sempre restando all'attitudine DIY, l'artwork è firmato dal vostro ex batterista.
2: Esatto, sì, esatto, è stato fatto da Nana Octopus dalla Porta, che appunto è il nostro ex batterista, e noi ci affidiamo quasi sempre, se non sempre, a lui per gli artwork, un po' anche per cercare di mantenerlo presente nella band, dato che comunque l'immaginario è stato creato da lui, il nome anche. Quindi...
0: Beh, una bellissima copertina, molto evocativa,
2: Grazie mille. Grazie. Praticamente sarebbe il nome della band, il logo ricreato in una maniera un po' più, non mi ricordo come lo dice Matteo, però lo dice in un modo molto figo, però è molto evocativo.
0: Allora, concedetemi una battuta però a questo punto, perché quindi Nana è uscito dalla porta ma è rientrato dalla finestra praticamente. Scherzo, ovviamente scherzo.
2: Certo,
0: dai,
2: certo.
0: Facciamo un'altra pausa, andiamo ad ascoltare un altro brano. Cosa ci fate ascoltare adesso?
2: Suicide Cake,
0: la traccia numero 9, eccola qua.
3: I understand this discussion is a little unpleasant for you, but it is my duty to prepare you psychologically for all possible outcomes. Now, have you thought of what animal you'd like to be if you end up alone?
4: Yes, a lobster.

0: album. Questo brano sarà il prossimo singolo, mi dicevate, uscirà anche un video.
1: Sì, esatto, uscirà un video, vabbè, l'album è già edito e uscito, però pensavamo di fare un video specifico per questo singolo, dato che ci sembra molto, molto forte, molto anche orecchiabile come singolo, e ci piace parecchio.
0: Allora, adesso l'album è fuori, non resta che portarlo in giro per i palchi. Cosa bolle in pentola per quanto riguarda tour e concerti?
1: Adesso un pochino di concertini ce li abbiamo. Partiamo questo venerdì, col primo qua in zona da noi, Piacenza. Siamo qua a Piacenza in un negozio di Swanci.
2: Sì, allora facciamo il release party dell'album all'Homeless Tattoo Piercing a Piacenza per i venerdì piacentini, quindi ci sarà tutta la città in strada.
1: Sì,
2: un evento molto grosso. Poi cercheremo di dormire . E il giorno dopo siamo a Roma al Ciampa Street Punk Fest,
1: esatto.
2: E poi abbiamo delle datine sempre qua al nord, abbiamo Milano.
1: Poi abbiamo un evento organizzato da noi, Santa Maria della Terra.
2: Sì, abbiamo il Pancamania, che abbiamo organizzato noi, che è un evento molto grosso, cioè grosso, è un evento punk specifico dove suoneranno un sacco di band amiche come i Bad Frog,
0: Grandi
2: Morti, ci saranno gli Blood, ci saranno i Libidine, ci saranno i Bromo, che sono i nostri amici di Pavia, e ci sarà Papa Gene, DJ Seth, che è un mio caro amico e collega e suona i vinili.
1: Poi saremo il 29 luglio al Rock and Roll a Milano a suonare. Poi abbiamo siamo poi andiamo a agosto, l'8 andiamo a Cesena, il 29 siamo a Cosola, provincia di Alessandria.
0: Bene, vi aspetta una bella estate. Allora, dove si deve andare per rimanere aggiornati appunto sulle vostre date?
2: Allora, io ho fatto uscire un post con tutte le date su Instagram, però anche se vai su Spotify ci sono tutti i concerti, se si va su qualunque nostro social c'è scritto tutto comunque.
0: Benissimo. È importante andare ai concerti, raga, anche perché ai concerti si possono acquistare i dischi fisici,
2: esatto,
0: che è la cosa migliore per aiutare le band indipendenti, non mi stancherò mai di dirlo, vanno bene piattaforme, per carità,
2: esatto.
0: Però la cosa importante, e poi vuoi avere comunque una cosa fisica che tieni in mano e che se i server vanno giù tu comunque te lo puoi ascoltare, ecco.
2: E che sai che ti è prestata una delle mie paranoie, infatti.
0: Ma è così, d'altronde,
2: perché se l'ho fisico me lo puoi ascoltare, perché sono io che non lo spacco in
0: certo.
2: Due, però
0: è la stessa cosa per i videogiochi, eh? I videogiochi una volta uscivano fisici, potevi giocarci quando volevi, adesso se uno decide di spegnere il server tu non ci giochi più, anche se l'hai,
2: esatto,
0: pagato, e questo non va bene, ovviamente. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio molto per questa bella chiacchierata, complimenti per questo nuovo capitolo dei Tornado Lobster Killer.
2: Grazie, tra l'altro ricordami di mandarti un vinile che te lo mandiamo con piacere.
0: Ma molto volentieri, così poi lo possiamo suonare qua in radio anche in vinile. Con che canzone ci vogliamo salutare?
1: Facciamo Hollywood, dai. Hollywood,
0: quindi la traccia numero 3 di questo Lobsteria. Abbiamo parlato con Marco e Christian dei Tornado Lobster Killer. Grazie ancora, ragazzi, un grande abbraccio.
2: Grazie a te e a tutti voi.
0: Ciao.
3: You're fond of me lobster, ain't you? You're fond of me lobster. Say it.
4: Say it.
3: Say it. Danny!

Radio d'Urto, sono le 17:21, giornale radio in breve, edizione delle notizie di questo venerdì.

Iniziamo andando a Prato, dove prosegue il presidio alla H di Seano. Nonostante le doppie cariche di polizia stamattina per sgomberare il picchetto promosso da Sud Cobas in protesta contro l'azienda di consegna Pronto Moda che aveva annunciato la chiusura e il licenziamento di oltre 100 lavoratori, una lotta, come tante nel pratese, che era passata anche da un pestaggio di massa qualche giorno fa, con decine di padroncini che erano arrivati a Seano per caricare il picchetto, facendo alcuni feriti persino tra i poliziotti. La stessa polizia però è arrivata oggi per sgomberare con violenza il picchetto. La lotta è proseguita e comunque, nonostante diversi operai e sindacalisti del Sud Cobas siano stati portati di peso in questura. Due soli giorni fa si era aperto un tavolo in provincia per trovare una soluzione a questa vertenza e dal punto di vista politico, istituzionale, solidarietà al presidio e critiche all'intervento di polizia sono giunti dai politici di AVS e PD. Andiamo in Palestina, 1000 giorni oggi di genocidio per mano israeliana, 2 anni e mezzo nei quali Tel Aviv, oltre a rubare oltre 2/3 di territorio palestinese a Gaza, ha fatto almeno 73.000 morti e 174.000 feriti, ci sono poi ancora i dispersi e 2 milioni di sfollati. Violenze israeliane si registrano intanto nella Cisgiordania occupata, con decine di coloni che hanno attaccato gli abitanti di un villaggio a nord-est di Ramallah, ferendo diverse persone. E proprio rispetto a quanto accade nella Cisgiordania occupata, nella West Bank, la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha detto di condividere che l'espansione di Israele è inaccettabile e la violenza usata per questa espansione è, dice, abominevole. La Commissione presenterà delle opzioni sulle restrizioni ai prodotti degli insediamenti israeliani. Ai buoni propositi però, come sempre, non seguono pratiche. Avevamo proposto 10 mesi fa le basi per la sospensione dell'accordo di partenariato con Israele, ma la proposta è rimasta sul tavolo. Molti paesi hanno proposto poi di sanzionare Ben Gvir, ma non è stato raggiunto il consenso, ha ricordato in conferenza stampa il primo ministro irlandese Michael Martin. E oggi, per i 1000 giorni di genocidio, piazze mobilitate proprio con lo slogan 1000 giorni di genocidio, fermatevi. Nel Bresciano, oltre che un centinaio di piazze in tutta Italia, 2 gli appuntamenti alle 19.30 in centro città in via Bixio, mentre altri sono previsti tra il Sebino e la Valle Camonica. E ci spostiamo, restiamo in Medio Oriente, ma in Libano. Anche qui Israele continua a violare il cessate il fuoco. In mattinata 2 feriti nel distretto di Tiro, nel sud, e sono uno dei 10 obiettivi che Israele sostiene di aver colpito solo oggi per contrastare, afferma Hezbollah. Intanto un intero pezzo di paese rimane sotto occupazione israeliana, centinaia di migliaia gli sfollati. Infine l'Iran, dove c'è un'altissima tensione con misure di sicurezza sempre altissime dopo che la salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi israelo-statunitensi, è giunta al complesso religioso della grande moschea a Teheran. In vista dei funerali che sono previsti domani, nel paese sarà lutto fino al 9 luglio, quando poi dovrebbero ripartire i colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti. Intanto si sta tenendo e si è tenuto il vertice NATO in Turchia, dichiarazione finale approvata dal Consiglio dell'Alleanza Atlantica, prevede il riferimento ad un sostegno militare all'Ucraina da 70 miliardi di euro sia per quest'anno che per l'anno prossimo. Altre informazioni al momento rispetto a quanto accordato dalla NATO non sono state diffuse. E andiamo in Ucraina, dove i raid tra Russia e zone occupate proseguono. Colpito un mercato a Tokmak, nella Zaporizhia occupata, qui ha fatto 5 morti e 18 feriti. Poi un morto si registra anche a Belgorod, a Bryansk, 2 invece nel Lugansk occupato. Sull'altro fronte, invece, la Russia dice di aver preso un villaggio vicino a Dnipro. Attacchi a cielo, dal cielo su Sumi con ben 4 morti, mentre quello di ieri su Kiev porta un bilancio pesantissimo, oltre 30 morti e 100 feriti dopo un attacco russo con 74 missili e 500 droni, attacco che ha provocato anche danni ambientali. Oggi le autorità ucraine hanno chiesto ai residenti di restare in casa, visto l'area pesantemente inquinata. E veniamo all'Italia. È stato fermato a Catania un 30enne che nei giorni scorsi aveva tentato di uccidere la sua compagna. L'aggressione era avvenuta mentre la donna stava effettuando una videochiamata. Fortunatamente le amiche hanno assistito alle prime fasi della violenza
e sono riusciti ad avvertire le forze di polizia. Dai primi esiti medici sono emersi segni di un tentativo di strangolamento, la frattura delle ossa nasali e un trauma cranico con emorragia cerebrale. Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso presentato dai comitati e associazioni ambientaliste contro il decreto per la valutazione di impatto ambientale legata al contestatissimo progetto del megaporto crocieristico a Fiumicino. L'esito rappresenta la conferma che le ragioni tecniche, ambientali e legali che abbiamo sostenuto negli anni, dicono i comitati, siano state recepite. La decisione blocca un'opera, affermano, dall'impatto critico per l'ecosistema della foce del Tevere e per la salute per i cittadini del litorale romano. È tutto con le notizie in breve di questo venerdì. Prossimo appuntamento col giornale radio, come sempre, 19:20 minuti. La linea passa adesso all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi a seguire lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Buon ascolto.

agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Oggi venerdì 3 di luglio. Apriamo ricordando la 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ricordiamo la solita area di via Serenissima a Brescia dal 5 al 22 di agosto. Ricordo che qui nella sede di Radio Onda d'Urto sono arrivati i volantini, i manifesti. Chi ci volesse aiutare per la distribuzione può passare qua in via Luzzago 2/B, Radio Onda d'Urto, e darci una mano naturalmente a pubblicizzare la 34esima festa di autofinanziamento di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Mille giorni di genocidio a Gaza, mille giorni dunque, in una piazza del nostro paese, presidi per la Palestina, con la Palestina nel cuore, fermatevi. L'appuntamento per Brescia città alle 19.30 in via Nino Bixio davanti alla scuola primaria Calini, presidio per la Palestina. Appuntamenti anche dalle 18.30 e 19 a Bormio in piazza del Querce, a Pisogne in piazza Corna Pellegrini dalle 17.30. E poi naturalmente appuntamento anche a Milano, piazza del Duomo dalle 18.30 alle 19.30. Mille giorni di genocidio a Gaza, da ogni piazza e presidio per la Palestina, oggi più forte che mai gridiamo fermatevi. E siamo a Verona, Festival Paratodos. Appuntamenti di oggi alle 19, dibattito con il collettivo No Food, No Sense, antispecismo e lotta alla repressione del dissenso contro le aziende zootecniche. Alle 21 musica, Castapaga Sound e Mani. Ricordo poi tutte le sere teatro, laboratori, cinema, socialità, l'appuntamento al Festival Paratodos in via Villa 25 a Verona. Veniamo alla programmazione cinematografica. Al teatro CTM di Rezzato alle 21 di questa sera, Shari Movie. Ricordo l'appuntamento di domenica invece alla panetteria occupata di Milano per la difesa degli spazi di lotta, no allo sgombero di Conte Rosso 20. Domenica alle ore 17, primo momento di controinformazione alla panetteria occupata di via Conte Rosso 20 a Milano. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura, l'indirizzo di posta elettronica a cui potete inviare i vostri comunicati, redazione @radioondadurto.org.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
2: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
3: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
4: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7 te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere.

0: 17.35 minuti, Radio Onda d'Urto, il via allo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Iniziamo con un approfondimento di carattere locale da Brescia, con il consigliere comunale Francesco Catalano, eletto nelle liste al lavoro con Brescia, per parlare del nuovo regolamento dei mercati comunali, che prevede che il 25 aprile e il 1 maggio non siano delle feste al pari di quelle religiose, perché si possono tenere i mercati rionali. Andremo poi a parlare di scuola con Gianna Fracassi, segretaria generale dell'FLC-CGL, perché il Ministero dell'Istruzione ha inviato una nota agli uffici scolastici regionali per chiedere di segnalare urgentemente qualsiasi iniziativa legata all'Islam. Andremo poi a parlare di Palestina. La Maria Elena D'Elia, portavoce italiana della Global Sumud Flottiglia, ha presentato ieri alla Camera il libro Global Sumud Flottiglia, la storia siete voi, un libro che racconta ciò che è successo con la Global Sumud Flottiglia, ma soprattutto racconta le persone che l'hanno resa possibile. Ci presentiamo poi l'iniziativa 1000 giorni genocidio, la millesima alba, quella che è appena trascorsa, di genocidio per mano israeliana in Palestina, 2 anni e mezzo in cui Tel Aviv, oltre a rubare più di 2/3 del territorio palestinese di Gaza, ha fatto almeno 73.000 morti, 174.000 feriti, migliaia di dispersi, 2 milioni di sfollati in condizioni terrificanti. Ne parleremo con Elena Gentili di Save the Children. E poi oggi è la giornata in cui ci sono una cinquantina di piazze mobilitate con la parola d'ordine 1000 giorni di genocidio, fermatevi. 2 appuntamenti sono anche a Pisogne, per il Sebino e la Valle Camonica, alle 17 in Piazza Corna a Pisogne, e a Brescia alle 19.30 in via Nino Bixio. Parleremo poi della condanna della Corte Europea dei Diritti Umani per l'Italia per non aver condotto un'inchiesta efficace sulle violenze di polizia contro Luca Fanesi, tifoso della San Benedettese, pestato il 5 novembre del 2017. Ne parleremo con il fratello di Luca, Max. Alle 18.45 circa toccherà a Mesopotamia. E in Mesopotamia vi riproporremo la storia di Yanar Mohammed, una militante femminista irachena assassinata a Baghdad lo scorso marzo. Ma iniziamo da Brescia e dal regolamento per i mercati rionali. Cambia il regolamento comunale della città di Brescia riguardo ai mercati rionali nei giorni festivi. Noi siamo al telefono con il consigliere comunale eletto nella lista di al lavoro con Brescia, Francesco Catalano, che aveva espresso dei punti contrari ad alcuni cambiamenti, esprimendo degli emendamenti. Ciao Francesco, ci spieghi allora quali erano le tue perplessità.
1: Ciao a tutti e tutte. Praticamente nell'ultimo consiglio comunale è stato fatto un emendamento per modificare il regolamento del commercio in vigore, il regolamento del commercio che abbiamo approvato l'estate scorsa, cioè non era un vecchio regolamento. Quando l'estate scorsa abbiamo approvato questo regolamento del commercio, erano stati aggiunti i giorni festivi previsti per i mercati, ma perché il comune può regolare soltanto i mercati di occupazione del suo pubblico e non può regolare le chiusure dei negozi, perché naturalmente è ovvio che sarei anche per estenderlo ai negozi. Comunque, quando abbiamo fatto il regolamento, abbiamo modificato il regolamento nell'estate del 2025, abbiamo inserito come giorni festivi in cui non si possono fare mercati nelle strade del comune di Brescia il 25 aprile e 1 maggio, perché comunque Pasqua, Natale, Capodanno erano già inseriti, ma anche perché sono previste dalla legge regionale. Quindi noi abbiamo pensato, abbiamo detto, se ci sono le festività religiose, noi riteniamo che non possono essere le festività civili essere considerate in modo inferiore di quelle religiose. Quindi è giusto che anche il 25 aprile, che poi è una data particolarmente importante, e il 1 maggio, che è proprio feste lavoratori, fosse giusto che anche i mercati non ci fossero. La questione è invece che in quest'ultimo consiglio comunale è stato presentato un emendamento firma di tutta la commissione commercio, escluso il sottoscritto che non ho firmato, e comprende quindi sia il centro-sinistra che il centro-destra, per modificare questo fatto di non poter fare i mercati il 25 aprile e il 1 maggio. Risultato del consiglio comunale: i mercati del 5 aprile e 1 maggio si possono fare dappertutto tranne nel centro storico, ma nel centro storico l'unico mercato che c'è è quello di Piazza Loggia, già non si fa il 25 aprile e 1 maggio perché le piazze sono occupate. Quindi diciamo è un pochettino un modo di far finta di mantenere un divieto su un'area dove negli effetti non si faceva. Quindi alla fine il voto è andato a finire che in tre consiglieri abbiamo votato contro questa modifica, e invece la maggioranza e l'opposizione tutti assieme hanno voluto che il 25 aprile e il 1 maggio non fossero più come giorni festivi per quanto riguarda i mercati.
0: Quindi le feste legate, diciamo così, laiche, quindi il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno, mi sembra di aver capito, ci potranno essere adesso gli mercati nelle periferie della città di Brescia.
1: Ci potranno essere in realtà, sì, nelle periferie della città di Brescia, perché come ho detto, perché l'unico mercato che c'è al centro storico non viene già effettuato perché la piazza è occupata, quindi è una questione di impedimento fisico e quindi non viene effettuato. Sì, io ritengo comunque sia una scelta sbagliata, perché vuol dire non considerare il 25 aprile e 1 maggio i giorni festivi come sono anche festività religiose, cioè per me non possiamo fare questa differenza, ed era compito nostro ribadire invece che era importante questo. Dico sempre solo riguardo i mercati, perché non si può lavorare sui negozi. Io sarei anche per il 25 per il 1 maggio tenere chiusi anche tutti i negozi, i supermercati, tutti quanti, però quello purtroppo non è il comune, non ha competenza e non può farlo. Però quel piccolo che noi potevamo fare, dovevamo dare un segno importante che i giorni festivi, comunque già i giorni festivi non bisognerebbe lavorare, comunque almeno le festività più importanti non si lavora.
0: Francesco Catalano, consigliere eletto nelle liste di Al Lavoro con Brescia, grazie di essere stato ai nostri microfoni, a presto.
1: Grazie, ciao a tutti e tutte.

Tra pochissimo con Gianna Fracassi, segretaria generale dell'FLC-CGIL, commenteremo la nota del Ministero dell'Istruzione di segnalare urgentemente qualsiasi iniziativa legata all'Islam. Nota del Ministero dell'Istruzione.

0: fanculo che patam.
1: Noi siamo collegati telefonicamente con la segretaria FLC CGL Gianna Facassi, che saluto. Gianna, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
1: Volevo commentare con te la direttiva urgente, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione, che chiede praticamente di segnalare qualsiasi iniziativa legata al mondo islamico nelle scuole.
2: Noi abbiamo ieri messo in evidenza che troviamo questa iniziativa inaccettabile. Tra l'altro non so neanche se si tratti di una direttiva, di una circolare, perché l'atto in realtà non c'è. Mi sembra che sia stato una sollecitazione del Ministero, che poi è stato declinato in particolare da alcuni uffici scolastici regionali in una maniera inaccettabile, con dei tratti che arrivano addirittura alla delazione, cioè si chiede se si conosce, se altre scuole, un'indicazione diretta ai dirigenti scolastici, si sono prodotte, si sono messe in campo visite o momenti conoscitivi del mondo islamico. Allora, evidentemente sfugge un punto, che prima di tutto nel nostro paese la scuola è laica e conseguentemente vige anche il pluralismo nella conoscenza delle culture, anche quelle religiose. In secondo luogo c'è un elemento che riguarda l'autonomia scolastica, cioè le scuole sono autonome, la loro progettualità non può essere stigmatizzata da indicazioni di questo tipo che, per come sono state messe, virano un filo, diciamo, al fascismo, perché non ho capito perché si fa questa rilevazione e non si fa altro genere di rilevazione. Terzo, trovo che tutta questa operazione è uno spostamento a destra del dibattito pubblico sulla scuola, perché si deve sapere che su questo, esattamente su questo tema, c'è una risoluzione, un'interrogazione, non ricordo, in Parlamento, prodotta da un deputato di Futuro Nazionale, cioè del Movimento di Vannacci. Quindi, come dire, invece di dire con chiarezza che queste sono attività legittime che la scuola può mettere in campo, si fa la rilevazione per capire se sono poche, se sono tante queste iniziative. Questo è il punto di fondo, ecco.
1: Tra l'altro voglio ricordare che segue anche un'altra nota molto simile, che era quella di individuare gli studenti palestinesi.
2: Sì, esatto, di qualche mese fa,
1: esatto.
2: Cioè, sempre sullo stesso filone, no? E di nuovo ribadisco che sono tutte attività legittime che le scuole possono, anzi dico di più, debbono fare, soprattutto in un contesto in cui, come sappiamo bene, c'è un conflitto, una condizione di diciamo così, anche di attualità, che i ragazzi devono conoscere, per cui è giusto, è legittimo che le scuole facciano questo tipo di attività, fa parte della loro missione. Quello che non fa parte della missione è l'arretramento o l'oscurantismo ideologico che alcuni esponenti anche di questa maggioranza vorrebbero determinare.
1: Sì, anche perché, così parlando, a me è venuto in mente, perché non vengono segnalati per esempio gli studenti di estrema destra, voglio dire.
2: Certo, c'è sempre la doppia morale, come sappiamo, no? Ormai si è sdoganato anche contesti, situazioni, atteggiamenti, modalità che sono quelle sì palesemente incostituzionali, perché voglio ricordarlo, qualunque tipo di attività o di vicinanza con il partito fascista o organizzazioni che si richiamano esplicitamente a quell'ideologia nel nostro paese è vietato.
1: Gianna, ti ringrazio per essere stata con noi e per la disponibilità.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Anche a te, buona giornata.
2: Ciao.
1: Ciao.

ascoltiamo anche un brano dei Marlene Kunz in questo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto di venerdì 3 luglio. I Marlene Kunz saranno sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il 10 di agosto. Tra pochissimo andiamo a riproporvi l'intervista con Massimiliano Max Fanesi, fratello di Luca Fanesi. Luca Fanesi è un tifoso della San Benedettese che il 5 novembre del 2017 è stato brutalmente pestato dalla polizia. La Corte Europea dei Diritti Umani ha detto che l'indagine condotta in Italia non è stata sufficientemente approfondita. Il governo non ha dimostrato in modo soddisfacente che le lesioni riportate siano dovute a fattori diversi dai maltrattamenti inflitti dai manganelli. 100.000 euro di condanna di risarcimento dello Stato per danni materiali, 30.000 per i danni morali e 20.000 per le spese legali. Il fratello di Luca ai nostri microfoni.

0: La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per non aver condotto un'inchiesta efficace sulla violenza della polizia contro Luca Fanesi, tifoso della San Benedettese, picchiato il 5 novembre 2017. Il tifoso aveva subito, tra le altre cose, un violento colpo di manganello alla testa durante una carica di polizia che ha causato danni permanenti. Noi siamo in collegamento telefonico con Massimiliano Max Fanesi, che è fratello di Luca. Ciao, ciao Massimiliano.
1: Ciao Umberto e buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Ti chiedo ovviamente un commento a questa notizia che abbiamo appena letto, un commento e poi se vuoi anche ricordare la vicenda di alcuni anni fa, Radio Onda d'Urto l'aveva seguita già anche con altri collegamenti da San Benedetto, anche con te, e quindi vogliamo però magari rinfrescare la memoria anche a chi non avesse avuto modo di conoscere in maniera più approfondita quella vicenda, quella drammatica vicenda.
1: Sì, faccio un breve sunto. Parliamo di una domenica di novembre, esattamente il 5 del 2017, si giocava a Vicenza San Benedettese e a fine partita a 200 metri dallo stadio ci furono degli incidenti, ci fu un contatto tra le due tifoserie e finito questo contatto intervenne la Cevere e dalle immagini stesse testimoniarono subito che fu un intervento sicuramente scomposto, sicuramente eccessivo. Non sono un esperto di ordine pubblico, però ragionando col buon senso e con la logica, diciamo che quello che si doveva evitare non era stato evitato, il contatto tra le tifoserie. Finita questa cosa, i tifosi della Samba stavano tornando nei loro pulmini e ci furono manganellate, secondo me, senza senso, e anche in parti dove è vietato colpire. E tra questi manganellati ci fu mio fratello che proprio davanti a un cellulare, la porta di un cellulare, rimase a terra e da lì iniziò diciamo un calvario che però fortunatamente ci riportò a casa Luca. Uso un termine forte, vivo, perché poi da quello che si sente bisogna anche dire questo. Subito dopo il fatto, la cosa un po' ci stonava, le testimonianze di chi diceva di aver operato in un certo modo venivano smentite dagli unici video che poi finirono anche su alcune TV nazionali, che io stesso recuperai grazie anche alla collaborazione di una famiglia di Vicenza, e quindi smentirono quello che veniva detto. Andando avanti anche con le testimonianze di altri ragazzi della curva di San Benedetto, mi misi subito a fuoco come erano andate le cose. Purtroppo fu archiviata in prima istanza e anche il ricorso fu archiviato, quindi decidemmo di andare avanti e presentare un ricorso alla CEDU, che sarebbe la Corte Europea dei Diritti Umani. Questa perseveranza oggi è stata premiata, perché l'Europa riconosce appunto che non solo le indagini non sono state condotte in modo adeguato, ma che non si sia data una risposta chiara, diretta, definitiva a quello che è successo e a come poi mio fratello ha riportato tutte quelle ferite che gli hanno provocato un paio di mesi di coma.
0: Ora c'è questo pronunciamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ti chiedo ecco di commentare anche come familiari, come avete accolto questa presa di posizione, questo pronunciamento.
1: Ma noi siamo ovviamente estremamente contenti, perché per trovare un minimo di giustizia bisogna andare oltre confine. Per questo e questo è un po' riduttivo, un po', diciamo, anche è una cosa che non si dovrebbe verificare, perché la giustizia dovrebbe essere uguale in tutti i paesi, perché deve essere oggettiva, deve essere diretta, deve essere reale, e invece molte volte si deve andare a trovare la giustizia oltre i confini nazionali. Detto questo, siamo ovviamente estremamente contenti del pronunciamento della CEDU, che sicuramente va a minare una certa condotta per quanto riguarda certe indagini che vengono comunque fatte non in modo oggettivo. Ma non lo dico io, lo dice il buon senso. Una su tutte è affidare le indagini al corpo di polizia, appunto della polizia, che era un soggetto tirato in causa, e non magari affidarle, perché non affidarle ai carabinieri o alla Guardia di Finanza. Già questa decisione ci ha colto un po', ci ha fatto subito capire che c'era di fronte a noi un muro che poi si è rivelato un muro di gomma. Per cui, ripeto, siamo molto contenti. Io non sono un ultras, però tramite quella vicenda ho conosciuto in modo diretto il mondo ultras. Ribadisco il mio rispetto per le istituzioni, il mio rispetto per la polizia, però io penso che in tutte le categorie ci sono le mele marce, e le mele marce devono essere messe fuori della porta dagli stessi commilitoni, dagli stessi soggetti che sanno di avere delle mele marce all'interno dei corpi che rappresentano poi lo Stato. Questo purtroppo molte volte non avviene, specialmente in determinate condizioni. Ricordo una per tutte, che se non ci fosse stato un carabiniere pentito, Stefano Cucchi era caduto dalle scale. E con questo penso che abbia detto tutto.
0: La tragica vicenda di tuo fratello aveva riportato anche la discussione sulla questione della mancanza di numeri identificativi sulle divise degli agenti impegnati in ordine pubblico. Noi a Brescia avevamo conosciuto la tragica vicenda di Paolo Scaroni, che fu mandato in coma e poi reso invalido gravemente per delle manganellate. Si riuscì a individuare addirittura il plotone di poliziotti della cellula di Bologna responsabile del pestaggio, ma proprio per la mancanza di questi numeri identificativi non si riuscì a risalire proprio ai diretti responsabili. Ecco, mi ricordo che appunto la vicenda di tuo fratello aveva riportato anche un po' l'attenzione su questo aspetto, che purtroppo a distanza di 10 anni è ancora una mancanza grave, no?
1: Ma sì, quello dei codici identificativi o delle telecamere sui caschi penso che sia un segno di civiltà e di rispetto nei riguardi dei cittadini, perché comunque in paesi molto sviluppati, dove c'è una democrazia tra le più alte al mondo, il numero identificativo c'è già da tanti anni. In Europa non so, se non ricordo male, siamo noi altri due paesi, tra cui la Turchia, che non ha ancora i codici identificativi. Il codice identificativo è una cosa che serve sicuramente per velocizzare le indagini, per far sì che si individui l'autore di determinati gesti, perché poi nel penale la pena è personale, come sappiamo tutti, quindi se non si trova l'autore molte volte non si arriva all'obiettivo che ci si è prefissati. Penso che sia una cosa che dovrebbe imporre la stessa Europa, per rendere tutto più omogeneo, perché purtroppo all'interno dei confini c'è una resistenza che obiettivamente, da uomo non frequento le curve, da uomo borghese, definitemi come vi pare, non riesco a capire questa ostinazione nel non mettere i numeri identificativi, che possono agevolare moltissime indagini, sia che un corpo di polizia possa avere torto, sia che un corpo di polizia possa avere ragione. Per cui lo vedo come un segno di civiltà, come un segno di grosso rispetto nei confronti dei cittadini, che però ad oggi ancora manca, e siamo uno dei pochissimi paesi in Europa a non averlo, e questo secondo me è un vulnus che prima o poi dovrà essere colmato.
0: Grazie Massimiliano Max Fanesi, fratello di Luca Fanesi. A risentirci, grazie.
1: E buonasera a tutti i radiospettatori. Arrivederci. Good evening.
2: We want to just quickly send a nice friendly message to the Fraternal Order of Police in Philadelphia. Something nice and friendly.

Continuiamo a parlare di Palestina perché sono 1000 giorni di genocidio, la millesima alba, quella che è appena trascorsa per genocidio per mano israeliana, 2 anni e mezzo. Un rapporto di Save the Children certifica che almeno 21.000 sono le bambine e i bambini uccisi, oltre a quelli ancora sotto le macerie, e decine di migliaia sono orfani, sfollati, malnutriti. Elena Gentili di Save the Children ai nostri microfoni.

0: Ci ha raggiunto telefonicamente Elena Gentili di Save the Children. Buongiorno Elena.
1: Buongiorno a voi.
0: Volevo con te naturalmente riprendere il comunicato che voi avete scritto in occasione purtroppo dei 1000 giorni di genocidio a Gaza, dove è sottolineato naturalmente purtroppo l'obiettivo principale, a quanto pare, comunque tra gli obiettivi principali dell'esercito israeliano, i bambini.
1: Assolutamente sì, abbiamo registrato per l'appunto in questi 1000 giorni 21.000 bambini morti, ma non sappiamo quanti ce ne sono ancora sotto le macerie. Sappiamo che più di 800.000 bambini sono sfollati più volte, si parla dell'80% di tutti i bambini e le bambine di Gaza. 7.000 di questi bambini e bambine non hanno più un adulto di riferimento e solamente dall'ultima dichiarazione di cessate il fuoco di ottobre scorso ci sono stati ulteriori 275 morti di bambini e bambine. Questo ci fa capire meglio anche il rapporto della Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite di qualche giorno fa, che ha concluso che le autorità e le forze di sicurezza israeliane hanno preso di mira deliberatamente bambini palestinesi.
0: Sì, deliberatamente, perché mi pare di aver letto, per la verità, in molti siti che di fatto l'obiettivo appunto è quello di colpire i bambini per non dare la possibilità in nessun modo ai palestinesi in qualche modo di riprodursi, posso dirlo?
1: Sì, colpire deliberatamente i bambini palestinesi, lasciatemi dire, intanto significa aver perso qualsiasi senso di umanità. Dopodiché l'obiettivo è sicuramente quello di mettere in ginocchio la prospettiva, il futuro di un popolo e di comunità. Quindi attaccare i bambini e le bambine sia appunto attraverso il conflitto, che attraverso le malattie, che attraverso la fame, perché ci sono più di 245 minori che sono a rischio oppure già colpiti da malnutrizione, sicuramente significa per l'appunto togliere la possibilità alle nuove generazioni di crescere e di stare bene, quindi di portare avanti le prospettive, i sogni e il futuro di un popolo, chiaramente.
0: Crescere vuol dire anche poter studiare, cosa che è sempre più complicata, soprattutto a Gaza.
1: È sempre più complicata, ricordiamoci che negli ultimi 3 anni non c'è stato modo per 625.000 bambini e adolescenti in età scolare di andare a scuola e di continuare con la formazione e istruzione formale. Questo ovviamente significa una perdita non solamente di conoscenze e di formazione, ma è una perdita di normalità, di continuità, di socializzazione. I bambini e le bambine di Gaza che seguiamo, che accompagniamo ancora oggi naturalmente nella striscia, non hanno smesso di sognare, continuano a voler pensare al proprio futuro in pace, vogliono continuare a pensare di poter diventare medici o qualunque altra forma di sogno per il loro futuro, e continuano a credere di poter e dover vivere con il rispetto di tutti quelli che sono

0: succedendo a Gaza, e sottolineo per la verità che però, e parlo del governo italiano, ma potremmo per la verità ricordarne molti, non si sono resi conto, fanno finta di non rendersi conto di quello che sta succedendo, e magari appunto piangi per la morte di un italiano, parlo appunto dell'Italia, e non ti accorgi del fatto che appunto molti bambini palestinesi stanno soffrendo pesantemente quella che è la situazione, e molti, come abbiamo detto in apertura, purtroppo sono stati uccisi.
1: Sì, come Save the Children chiediamo a tutti i governi di sospendere immediatamente il trasferimento di armi a Israele, di garantire che non sostengano né alimentino pratiche illegali nel territorio palestinese occupato, che gli stati devono inoltre vietare il commercio, la cooperazione economica, i servizi che mantengono o sostengono gli insediamenti israeliani illegali. Vogliamo che ci sia un cessate il fuoco reale, sostenibile, continuativo, e che ci sia la possibilità di portare avanti l'aiuto umanitario, quindi un accesso senza ostacoli per poter rispondere ai bisogni primari di bambini e bambine che sono in estrema difficoltà. Mentre i bambini morivano e muoiono di fame e malattia, il governo israeliano non adempiva ai propri obblighi legali di garantire l'accesso umanitario, compreso l'ingresso a Gaza di cibo, medicine e via dicendo. Quindi il mondo manteneva in vigore gli accordi commerciali con il governo di Israele mentre accadeva tutto questo. C'è bisogno di finire questo genere di mancanza di assunzione di responsabilità. I responsabili devono essere indagati e chiamati a rispondere delle proprie azioni. Bisogna spezzare il ciclo dell'impunità e quindi prevenire che ulteriori danni continuino a far soffrire migliaia e migliaia, decine e centinaia di migliaia di bambini e bambine palestinesi.
0: Grazie ad Elena Gentili di Save the Children per essere stata con noi.
1: Grazie mille a voi.
0: Buona giornata.
1: Altrettanto.

0: No, dopo aver sentito di questo rapporto di Save the Children, ricordiamo oggi 1000 giorni di genocidio israeliano in Palestina, e si stanno tenendo in diverse città italiane dei presidi, e diversi sono gli appuntamenti. Nel bresciano sono due, uno a Pisogne, che serve per coprire il Sebino e la Valle Camonica, ed è iniziato alle 17 in Piazza Corna a Brescia, poi ci sarà in città a Brescia alle 19:30 in via Nino Bixio. Ma intanto noi ci colleghiamo con Pisogne. Ciao, con noi c'è Ada Rosa. Ciao Ada.
1: Ciao a tutti e a tutte. Il presidio sta andando bene, siamo una cinquantina di persone, è iniziato presto rispetto ad altri presidi e forse per il caldo tanta gente non c'è, però diciamo che siamo un gruppo numeroso per essere in Valle Camonica.
0: Ecco Ada, sono mesi che anche in Valle Camonica organizzate decine di iniziative a sostegno della Palestina e contro il genocidio.
1: Sì. Davvero, stiamo cercando di tenere alta l'attenzione anche in Val Camonica e ultimamente ci stiamo trovando spesso qua sul lago a Pisogne. Ci siamo coordinati in particolar modo per questa iniziativa con i presidi che hanno organizzato la diretta online con Francesca Albanese, quindi Palestina Anima Mundi, così si chiamava l'iniziativa, e niente, stiamo

0: continuando comunque a tenere questo rapporto stretto anche con le valli adiacenti alla Val Camonica, la Val Cellina e la Val Chiavenna. Ma diciamo che soprattutto grazie ai presidi permanenti di Milano e di Cagliari che si stanno realizzando queste iniziative coordinate e ci piace esserci.
1: Ecco, in questo momento Pisogna, che è una città insomma anche abbastanza turistica, come sta reagendo la popolazione al sentivo un megafono, un sound system prima e il presidio con un volantinaggio, immagino.
0: Questa volta non abbiamo stampato volantini, siamo scesi in piazza con i nostri corpi e le nostre voci, portando testimonianze, leggendo articoli e soprattutto abbiamo appena finito l'azione dell'agitazione delle chiavi che è stata proposta da una ragazza indiana del Cremonese e che sarà eseguita anche in altre piazze, dopo aver letto la motivazione del gesto, come appunto ricordare questo gesto di aprire la porta che noi facciamo quotidianamente per entrare nelle nostre case, che diamo per scontato, ma che effettivamente ci rende molto fortunati rispetto a chi la chiave dal 48 se la porta in tasca senza riuscire più ad aprire nessuna porta.
1: Ada Rosa, Palestina Anima Mundi, grazie di essere stata ai nostri microfoni, buon proseguimento di
0: Grazie a
1: presidio.
0: voi, ciao.
1: Ciao ciao.

0: E Maria Elena D'Elia, portavoce italiana della Global Sumud Flottiglia, ha presentato ieri alla Camera il libro dedicato alla Global Sumud Flottiglia e in particolare alle persone che l'hanno resa possibile. Ascoltiamo il suo racconto.
1: Lui ed altri 40 attivisti a Gaza su due barche
2: nel ostacolare
1: nell'agosto del
2: quasi la perché ho molto apprezzato il fatto che questo libro parta con il ricordo e con la figura di Vittorio Arrigoni. Maria Elena, grazie.
1: Ok. Per quella che è stata la mia storia, non avrei potuto fare altro che partire con le parole che Vittorio scrisse nell'agosto del 2008, quando arrivarono lui ed altri 40 attivisti a Gaza su due barche, la primissima flottiglia della storia, due direi vecchi pescherecci greci, la Frigaza e la Dignity, e non potevo partire in altro modo, perché questa flottiglia, che poi è stata dirompente, è stata, appunto, come ha detto Francesco, ha squarciato non solo veli, ha squarciato anche muri, forse non avrebbe potuto esistere, o magari non avrebbe potuto esistere così come è stata, se non ci fosse stata quella pazza impresa del 2008. E quando Vittorio scriveva, loro ci arrivarono a Gaza, e insomma noi ce lo ricordiamo quel giorno, perché fu un giorno storico. Arrivarono a Gaza perché le navi israeliane tentarono di fermarli, e ci provarono, però era la prima volta, erano sorpresi, erano stati colti di sorpresa. A un certo punto li lasciarono passare. Vittorio scrive: la storia siamo noi, no? Citando De Gregori, che forse non si ricorda neanche di se stesso, di com'era, ecco. E non avrei potuto fare altro, perché io personalmente devo moltissimo a Vittorio Arrigoni. Quello che ho imparato nella mia vita come militante lo devo moltissimo a lui, ma tutte noi dobbiamo tanto a Vittorio Arrigoni, al suo coraggio, alla sua anche incoscienza, no? Incoscienza però guidata dall'etica, guidata dalla morale. Quindi per me è stato un cerchio, una parabola che in qualche maniera, partendo da quel 2008, è arrivato a questo 2026, e mi è sembrato del tutto naturale e spontaneo cominciare con le sue parole, non solo per un tributo, per un senso di gratitudine, ma proprio per un collegamento storico, per un collegamento storico e politico. E facendolo mi sono capitate due cose. La prima è stata naturalmente una grande commozione, e la seconda è stata anche una grande frustrazione. E ho provato anche a descriverla, perché tanti anni dopo ritrovarci ancora qui, ritrovare ancora quel blocco, ritrovare ancora Gaza occupata illegalmente, ritrovarsi quasi a dire nel 2008 ci sembrava già che la situazione fosse tragica, e oggi a ripensarci quasi era meglio di quello che vediamo oggi, è ovviamente frustrante, e questo ci deve far riflettere, perché in tutti questi anni, malgrado i movimenti, la militanza, gli attivisti, la società civile, seppur in modo anche altalenante, non sempre con la stessa intensità, non sempre con le stesse risorse, abbiano sempre tentato di fare qualcosa, quello che vediamo è che la Palestina continua a soffrire, continua ad esserci un genocidio a Gaza. Domani saranno 1000 giorni dall'inizio del genocidio, ma continuano ad essere quasi 80 anni dall'inizio dell'occupazione della Palestina. Questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Quel blocco navale che noi abbiamo tentato e tenteremo ancora di rompere non esiste dall'8 ottobre del 2023, esiste dal 2007, e la Palestina è occupata, diciamo, ufficialmente dal 1967, ma nella realtà dal 1948. E questo, chiunque mi può dire che non sia vero, ma i palestinesi sanno che è così.
2: All'autrice tocca anche l'onere della seconda domanda, però. La seconda domanda è relativa a quella che è l'importanza politica di un'azione come Global Sumud Flottiglia e su quanto in qualche modo hanno concorso queste due missioni a cambiare, secondo te, la narrazione e a in qualche modo alzare anche da un punto di vista politico l'attenzione. Sono servite? Tu pensi che servirà una mobilitazione continua, costante, che ne serviranno altre e che questa debba essere un'azione quasi, come dire, perpetua fino a che non cambierà qualcosa? E che cosa da un punto di vista politico si può fare per salire di livello rispetto a quanto è stato fatto fino adesso?
1: Io penso assolutamente che la flottiglia abbia avuto una ricaduta politica importantissima. Le barche non sono arrivate a Gaza, ma noi dal primo giorno abbiamo detto chiaramente che arrivare a Gaza non era l'unico obiettivo. C'era un obiettivo umanitario, ma c'era anche un obiettivo politico, e l'obiettivo politico era quello di rompere il blocco navale e anche di mettere in evidenza quel cortocircuito indecente, giuridico, etico, morale, politico, e potrei andare avanti con 1000 aggettivi, che fa sì che di fronte a una conclamata violazione del diritto internazionale, ma anche dei diritti dell'uomo, ma anche del semplice concetto di umanità stesso, cioè l'occupazione della Palestina, le istituzioni e la politica, diciamo, non quella dal basso a cui apparteniamo noi, ma la politica che ha gli strumenti, diciamo, dei palazzi, lasciatemela chiamare in questo modo, si sia sempre sottratta alle sue responsabilità nel migliore dei casi, e nel peggiore dei casi si sia sempre resa complice. La Global Sumud Flottiglia voleva anche mettere in evidenza questo cortocircuito, voleva anche che le persone, le donne e gli uomini che magari non seguono quotidianamente che cosa accade in Palestina, perché noi non pretendiamo che tutte si debbano, come dire, occupare delle sorti del popolo palestinese, ma quello che vorremmo che accadesse è che attraverso le reazioni della politica nei confronti di quello che accade in Palestina, tutti invece si rendessero conto di questo: come vengono violati i diritti dei palestinesi, state certi che verranno violati i vostri. Stanno violando sta accadendo la stessa cosa in Libano, sta accadendo la stessa cosa in Iran, sta accadendo la stessa cosa a Cuba. Stiamo vedendo una deriva pericolosissima a destra in tutto il Sud America, la Colombia, il Brasile. E voi mi direte, vabbè, ma tanto noi siamo in Italia. Appunto, quello che sta accadendo intorno a noi si sta proiettando molto rapidamente anche le nostre latitudini, e quindi la flottiglia ha raggiunto sì un risultato politico, perché quando le persone si sono rese conto che le barche erano in mezzo al mare, che venivano intercettate, che le persone venivano rapite, sequestrate, picchiate, torturate, e poi si potrebbe andare avanti, qua ci sono, cioè guardo negli occhi in particolare una persona che peraltro insomma è citata spesso nel libro, poi se ci sarà tempo magari gli diamo anche un po' di parola, ad Adri. Ecco, mentre accadevano quelle cose, il nostro governo l'anno scorso non diceva a Israele che stava compiendo un crimine, diceva noi che eravamo stati incoscienti, diceva noi che eravamo stati stupidi, diceva noi che eravamo dei croceristi, dei figli di papà che erano andati a fare qualcosa di provocatorio. E però le persone non sono stupide, perché quando le persone vedono veramente quello che accade si rendono conto, e quando si sono rese conto sono scese in milioni su queste strade di Roma. In milioni, e la parola milione associata a una manifestazione di piazza credo che non la pronunciassimo più da molti molti anni. Avremmo potuto fare di più, avremmo potuto fare meglio, sicuramente. Questo movimento si è formato un anno fa. Noi siamo partiti per il Cairo il 12 giugno del 2025. Il 12 giugno del 2025 ancora non avevamo in mente di fare una flottiglia. Oggi siamo agli inizi di luglio del 2026, ne abbiamo fatte due, sono stati fatti due convogli di terra, e sicuramente avremmo potuto raggiungere anche risultati maggiori, migliori, ma che la flottiglia sia servita, non lo dico come dire per una questione di parte, è inequivocabile. Questa, vado a chiudere, quest'anno, quando sempre i nostri compagni e le nostre compagne sono state rapite con un'escalation di violenza superiore addirittura a quella dell'anno scorso, dove già avevamo raggiunto dei livelli di violenza. Ci sono delle inchieste della Procura di Roma per tortura, i nostri compagni sono stati torturati, sono stati incarcerati senza alcun motivo. Ecco, quest'anno finalmente alla seconda missione, alla seconda intercettazione avvenuta prima nelle acque europee, poi di nuovo in acque internazionali, quando finalmente ha iniziato a circolare il video di Ben-Gvir che ridicolizzava i nostri compagni e le nostre compagne, li faceva vedere no, umiliati di fronte agli occhi del mondo, solo in quel momento finalmente Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Tajani hanno trovato il tempo per dire due parole. Ma non hanno condannato il governo Netanyahu, hanno condannato Ben-Gvir. Ora fa ridere perché sembra quasi che io voglia difendere Ben-Gvir, cosa che ovviamente ben mi guardo dal fare. Ma Ben-Gvir non è uno che si è imbucato alla festa di Netanyahu. Ben-Gvir è un ministro di quel governo, è l'espressione del governo sionista, rappresenta il sionismo. Quindi ci aspettiamo, vorremmo non dover arrivare a ripartire e farci ammazzare, perché questo sarà il prossimo passo, e lo sappiamo tutti, per ottenere da parte del nostro governo, ma non solo, dell'Unione Europea, da parte insomma di tutte le istituzioni, delle prese di posizione forti, delle sanzioni a Israele, la rottura di tutti gli accordi commerciali con Israele. Io penso che le missioni della Global Sumo Flottiglia con le flottiglie o anche con altri strumenti non solo dovranno continuare, ma continueranno, e dovranno essere sistematiche. ma dovrà essere sistematico e perpetuo, per rispondere alla tua, alla fine della tua domanda, la mobilitazione di tutte noi, che non necessariamente deve concretizzarsi salendo su una barca nel Mediterraneo. Può essere declinata in tanti modi, ma certamente se ci fermiamo oggi, se ci frammentiamo oggi, se ci separiamo oggi, se non rimaniamo sulla stessa strada oggi, magari mettendo da parte, diciamo, le differenze non sostanziali che spesso nella nostra politica, no, ci, parlo proprio della nostra, no, dei nostri gruppi di militanti, a volte ci dividiamo magari su posizioni, spaccando il capello in quattro. Ecco, oggi non ce lo possiamo più permettere, perché dobbiamo essere una rete larga, una rete coesa, una rete che capisca che il colonialismo, l'imperialismo, questo tipo di capitalismo sono quelli che ci stanno portando alla deriva, non solo in Palestina, ma anche a casa nostra.
2: Grazie mille.
0: Così Maria Elena D'Elia, che alla Camera ha presentato il suo libro dedicato alle storie, dalla Global Sumud Flottiglia.

Qualche nota palestinese e poi torniamo a occuparci dello sgombro poliziesco che all'alba di oggi è stato effettuato contro il presidio picchetto alla HD Seano a Prato, un'azienda di consegna pronto moda in tutta Europa che ha annunciato la chiusura e di voler lasciare a casa 100 lavoratori. Un presidio che durava dal 20 giugno scorso. È stato lo sgombero. Stamattina ne abbiamo parlato con Francesca Ciuffi, una compagna del sindacato di base conflittuale Sud Cobas. E tra poco faremo un aggiornamento con Riccardo Tamburrino, sempre del Sud Cobas.

0: Radio Nadurto, torniamo a Prato, in collegamento con noi Riccardo, compagno del sindacato di base Sudcobas. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutta Radio Nadurto, grazie.
0: Grazie a te per la disponibilità. Dunque, all'alba di oggi, di questo venerdì 3 luglio, c'è stato uno sgombero poliziesco del picchetto all'ACA di Seano in provincia di Prato, azienda di consegna Pronto Moda in tutta Europa, che ha annunciato la chiusura, lasciando così a casa 100 lavoratori. Come abbiamo raccontato alle 9 di questa mattina con Francesca, compagna del sindacato Sudcobas, La stessa polizia con celere e blindati è arrivata per sgomberare il picchetto operaio. E io parto chiedendoti di raccontare un po' come gli eventi della giornata, come è evoluta e come stanno anche i compagni e le compagne.
1: Ma allora, grazie innanzitutto. La giornata si è evoluta di fatto che fin dalla mattina c'è stato un enorme dispiegamento della polizia, c'è stato lo sgombero del picchetto e sono state portate delle persone in questura. In questo momento tutte le persone sono state rilasciate, il presidio è ritornato fuori dal cancello dell'H, dove ancora ci sono 8 camionette della Celere e tante volanti della Digos, della polizia, dei carabinieri a presidiare l'area. L'azienda ha chiuso con l'operazione di questa mattina. Nella sostanza hanno fatto uscire una parte della merce che c'era dentro al magazzino, mascherando come un sequestro preventivo quello che stavano facendo. Ma di fatto quello che volevano dare, ora è più chiaro che mai, è stato quello di dare un messaggio inquietante a tutta la città. Dare un messaggio di ritornare indietro con le lancette dei diritti dei lavoratori di almeno 7-8 anni, quando qui nel distretto tessile non c'era un sindacato che faceva gli scioperi, si lavorava 12 ore 7 giorni, si lavorava con i caporali. E questo è il messaggio che hanno voluto dare, perché non ci si spiega altrimenti. Il sequestro è stato ordinato dalla procura, è un sequestro finto perché si scrive sequestro ma si legge sgombero del picchetto degli operai, e la posizione che è stata presa dalla provincia di Prato, dal comune di Prato, dal comune carmignano, è diametralmente opposta a quella che era stata presa appena 48 ore prima, forse anche meno. Totalmente contro il picchetto degli operai. In questo momento siamo in presidio qua davanti, forse sentite un po' di cori, siamo quasi un centinaio di persone fra lavoratori del sindacato e solidali, studenti, studentesse che hanno raggiunto Seano, il magazzino qua. Stiamo rimanendo qua. Abbiamo deciso di lanciare una manifestazione alle 5 del pomeriggio di domenica, di dopodomani, per dire una cosa chiara: chi non sta dalla parte degli operai, degli scioperi degli operai, sta dalla parte degli sfruttatori, e questo deve essere un messaggio per tutti, ma soprattutto per le istituzioni, per la politica, per la prefettura, per la procura. Perché non si può pensare di uscire e parlare di guerra alla mafia, di opporsi, cercare di sconfiggere la criminalità organizzata nelle industrie, se si pensa che poi si sgombera i lavoratori che stanno chiedendo dei diritti minimi su cui la stessa criminalità organizzata e mafia lucra da anni. In questo momento rimarremo qui, seguiranno aggiornamenti, sicuramente saranno ore in cui ci mobiliteremo, faremo tante cose. Voglio lanciare un appello a tutta la cittadinanza, a tutti coloro che vedono in questa lotta una lotta per la giustizia, per la dignità, di partecipare, di venire a Prato, di sostenere con la presenza questa lotta importantissima, che a questo punto si definisce come una lotta appunto per il diritto al sindacato e il diritto di sciopero, non solo solo fra virgolette per i 95 posti di lavoro che sono a rischio dei lavoratori della H.
0: Ecco, come anticipavi, la lotta continua. Il prossimo appuntamento è per domenica 5 luglio alle 5 del pomeriggio. Il concentramento dove sarà?
1: Il luogo lo stiamo ancora definendo, lo faremo sapere a brevissimo tramite insomma i nostri canali.
0: Riccardo, compagno del sindacato di base Sud Cobas, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie a voi della possibilità di raccontare questa lotta importantissima, grazie.
2: Vi aggiorneremo sulle condizioni del cucciolo di Panda nella prossima edizione, ma parliamo di musica. Come sapete, sono passati 40 anni dalla rivoluzione culturale del 68. Tra i vari artisti che ci stanno ammorbando con questo argomento non poteva mancare Caparezza. Il cantautore pugliese sta infatti tenendo un concerto per...
3: Caparezza è l'ultimo brano prima di Mesopotamia.
2: Questo scoppiettante
3: alle 19:20 il giornale radio di Radio Onda d'Urto.
4: 40 anni fa Jimi Hendrix portò la rivoluzione in Italia con una piccola serie di concerti. Era il 1960.
3: Caparezza, che il 13 agosto sarà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Le prevendite sono chiuse, ma quella sera ci saranno ancora i biglietti ai cancelli.
4: Questo anniversario indosserò una Stratocaster.

0: La scarica dell'amplificatore generò un varco spazio-temporale dal quale comparve una giovane ragazza del 1968.
1: Ma dove sono? Tu non sei Jimi Hendrix?
2: Non sei un po' troppo giovane per l'LSD? Comunque io mi chiamo Caparezza.
1: Io mi chiamo Ilaria.

0: Ben ritrovate e ben ritrovati a Mesopotamia, notizie dal vicino Oriente, trasmissione della cassetta degli attrezzi di Radio Onda d'Urto. Ospite di questa puntata Benedetta Argentieri, giornalista indipendente, regista, documentarista e redattrice di Turning Point Magazine. Grazie Benedetta, ben ritrovata intanto.
1: Grazie a voi.
0: Proprio su Turning Point Magazine, Benedetta Argentieri ha pubblicato il suo articolo in memoria di Janar Mohammed, che ha salvato migliaia di donne. Lo scorso 2 marzo a Baghdad, capitale dell'Iraq, infatti è stata assassinata Janar Mohammed, militante femminista irachena, leader e fondatrice dell'Organizzazione per la Libertà delle Donne in Iraq. Proprio Janar Mohammed era stata, tra l'altro, una delle 3 donne militanti protagoniste del documentario di Benedetta Argentieri, I Am the Revolution, del 2018. Innanzitutto, Benedetta, ti chiederei di spiegare a chi ascolta qual è stata la sua storia. Chi era Janar Mohammed?
1: Janar Mohammed era una donna irachena che durante il regime di Saddam Hussein con la famiglia decide di scappare e arrivano a Toronto in Canada, dove Janar, comunque giovane, va all'università, comincia a praticare anche la professione di architetta e costruisce una famiglia. Nel frattempo però i venti di guerra sull'Iraq avevano cominciato, diciamo così, a essere sempre più concreti, e nel 2003, appunto, quando comincia l'invasione dell'Iraq da parte degli Stati Uniti, Janar decide di tornare. Membro del comunque Partito Comunista per molti anni, ha pensato e sperato che questo sarebbe stato un momento in cui finalmente le forze secolari potessero comunque aiutare a una ricostruzione dell'Iraq. Quando è arrivata a Baghdad, era molto chiaro che questo non sarebbe successo, era molto chiaro che comunque gli americani hanno escluso tutte le forze secolari per favorire appunto un governo di stampo sciita. E a quel punto Janar, oltre appunto questa voglia di partecipare nella ricostruzione dell'Iraq, si è resa conto comunque che la condizione delle donne era veramente terribile e decide quasi immediatamente di aiutare le donne che scappano dal delitto d'onore. Il delitto d'onore è questa pratica che è ancora, diciamo così, molto comune in Iraq, soprattutto nelle zone più tribali e nelle zone più conservatrici, per cui una donna può essere uccisa da un familiare maschio se per un caso qualsiasi, molto ovviamente arbitrario, la donna ha leso la rispettabilità della famiglia. E quindi questo, appunto, Janar si rende conto di questa situazione e comincia a costruire un network di rifugi sotterranei nel senso nascosti, e per salvare queste donne. E tra il 2003 e il 2018, quando appunto siamo 17 in realtà, quando siamo andati a girare I Am the Revolution a Baghdad, a quel punto stava per aprire il primo rifugio per LGBTQI, nel senso per tutte le diverse soggettività, il primo comunque in Iraq, e aveva costruito almeno 10 altri rifugi per le donne intorno, appunto, in tutto il paese. E una volta entrate, diciamo così, in questo rifugio, le donne cominciavano prima di tutto comunque in una ricostruzione di sé, perché quando sei vittima di questo tipo di violenze comunque ci vuole del tempo. E quindi l'organizzazione poi accompagna queste donne anche ad avere una nuova professionalità, a cercare comunque di rivivere e quindi riuscire a darle delle nuove identità per vivere al sicuro, perché queste donne comunque sono sempre ricercate dalla famiglia. E quindi, insomma, il suo impegno era proprio quello, appunto, di cambiare la condizione delle donne in Iraq, ovviamente partendo comunque dal delitto d'onore, ma anche denunciando tutta una serie di pratiche diciamo di diverso tipo. Comunque ha attaccato moltissime volte le milizie sciite su questa questione, le milizie sunnite, ovviamente il governo. Insomma, era una donna che non aveva tanti compromessi, sapeva perfettamente che comunque tutto questo poteva portare delle minacce. Infatti poi diversi governi hanno cercato di chiudere, mettere fuori legge l'organizzazione OFI, appunto, però in realtà nessuno ci è mai veramente riuscito. Yanar dopo il 2018 ha continuato comunque ovviamente la sua attività, l'abbiamo vista, io sono stata in contatto con lei e l'abbiamo vista comunque nelle proteste di Tahrir Square che sono arrivate poi negli anni successivi, e appunto il fine settimana prima del 2 marzo c'era stata una conferenza dove lei ha partecipato ed era tornata apposta dal Canada, appunto, che parlava della posizione delle donne e della tratta delle donne all'interno del paese.
0: Come racconti nell'articolo che abbiamo menzionato, quando voi siete state in Iraq, a Baghdad, da Yanar Mohammed, avete avuto modo di osservare e partecipare anche ad alcune delle attività della sua organizzazione. Quindi ti chiederei se ci puoi raccontare cosa avete visto proprio nell'attività quotidiana di questa organizzazione, e anche, perché lo descrivi nell'articolo, nell'importanza del suo ruolo di leadership all'interno di questa iniziativa.
1: Sicuramente lei era la donna più esposta, diciamo, dell'organizzazione, anche perché appunto questa doppia cittadinanza irachena e canadese la aiutava a parlare a due mondi anche molto molto diversi. Lei sicuramente è una figura centrale, tante persone comunque appunto è riuscita a salvare migliaia di donne, e insomma diciamo che la situazione non è semplicissima adesso per OFI. Yanar sicuramente era una donna molto accogliente, ma allo stesso tempo dura, indurita dalla vita, indurita da tutti questi comunque crimini di cui comunque lei è stata sempre testimone. E quando siamo state con lei, devo dire che è stata molto generosa, perché ha aperto le porte proprio dell'ufficio, dell'organizzazione, quindi siamo state proprio con lei un po' come delle mosche sul muro ad osservare appunto il loro lavoro, che tanto poi ovviamente era anche burocratico, però non so, abbiamo partecipato alla cerimonia di fine certificati, diciamo così, per diventare operatori, operatrici di un gruppo di giovani donne. Siamo andate nel rifugio, per andare nel rifugio a Baghdad è stato molto complicato, perché comunque sono dei rifugi nascosti in cui i vicini comunque non devono capire esattamente quello che succede, perché c'è sempre la paura, no, di essere poi denunciati ai vari servizi, eccetera. E una cosa molto bella che abbiamo fatto la marcia per l'8 marzo, che è stato, diciamo così, un presidio di protesta in mezzo a questa piazza dove intorno c'era tantissimo traffico, e le varie donne comunque hanno cantato degli slogan tra cui "io sono la rivoluzione". Poi è arrivato il turno di Yanar ha preso assolutamente la scena. Era una donna estremamente estremamente carismatica, e devo dire che è una di quelle figure che mancherà moltissimo. Moltissimo, non solo nel paese, ma anche grazie alla sua capacità di espressione, comunque guardando I Am the Revolution, ma comunque stando con lei mi ha dato tantissime, diciamo così, spunti di riflessione, anche proprio rispetto, non so, per esempio, come gestire, passatemi questo termine, i maschi nell'organizzazione, quello che lei si aspettava da loro. Infatti lei dice in una frase del film: certo, noi abbiamo tanti sostenitori maschi, però poi che vengono a urlare gli slogan sulle liberazioni, però poi noi andiamo a casa loro e vogliamo capire chi è che lava i piatti. Non so, questa è stata una frase che a me è rimasta in mente per molto tempo. E quindi insomma, poi quando l'abbiamo salutata salutata, come dicevo, noi siamo rimaste in contatto e abbiamo fatto, l'ultima volta che abbiamo parlato è stato circa 2 anni fa, perché abbiamo fatto un panel insieme. Ovviamente, insomma, qua stiamo parlando di quasi 10 anni fa. Yanar è stata assassinata a 65 anni, però devo dire che aveva comunque una forza e un, diciamo, come si può dire, una forza di continuare a lottare.
0: Un passaggio che mi ha colpito del tuo articolo, Benedetta, riguarda il fatto che, come hai già detto, Yanar Mohammed proveniva da una militanza comunista, e in un passaggio del tuo articolo dici che tra le alleanze su cui poteva contare, può contare la sua organizzazione in Iraq, c'è quella di alcuni gruppi comunisti iracheni. Però lei dice era critica nei confronti del loro approccio alla lotta delle donne. In particolare menziona una sua domanda retorica che dice: ma quale rivoluzione faranno che è più difficile della rivoluzione delle donne?
1: Questo secondo me è comunque, diciamo così, una presa di posizione di Yanar che personalmente anche condivisibile, per cui comunque noi abbiamo visto tutte le varie rivoluzioni che sono successe, ma possiamo dalla rivoluzione, diciamo così, del 1918 in avanti, comunque di come il ruolo delle donne è sempre stato, diciamo così, una lotta secondaria, no? Invece, come succede in Kurdistan, e Yanar non è curda, molte donne si sono rese conto che non è così, non deve essere così e non può essere così, perché la lotta delle donne comunque continua a essere, diciamo così, una condizione fondamentale per cercare di risolvere anche le contraddizioni di questo sistema.
0: Yanar Mohammed è stata uccisa il 2 marzo e tu nell'articolo affermi che la sua uccisione, il suo assassinio, non va visto come slegato da quanto sta accadendo ora in Medio Oriente. Infatti dici: chi l'ha uccisa ha approfittato del caos che si è scatenato dall'inizio della guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Quindi ti chiedo se puoi spiegare cosa è successo effettivamente, secondo quello che si sa, il 2 marzo, e perché questa tua affermazione per cui questa uccisione va vista all'interno di quanto sta accadendo in Medio Oriente, ovviamente non soltanto sul piano del fatto che chi l'ha uccisa ha approfittato del caos che si è scatenato, ma evidentemente questo ha a che fare anche da un punto di vista politico con quanto sta accadendo nella regione.
1: Sicuramente, come dicevo prima e accennavo prima, Yanar comunque ha ricevuto tante minacce molto credibili. Credo che poi, soprattutto negli ultimi anni, queste minacce si siano molto intensificate. E che cosa è successo la sera precedente della sua uccisione? Comunque l'Iran ha cominciato ad attaccare con missili e droni Baghdad, no? E non solo Baghdad, appunto tutta la regione. E come spesso succede quando c'è questo tipo di caos, in cui non si capisce molto bene, cioè, che cosa succederà, se i bombardamenti e le cose, sono momenti in cui chiunque sia, tutti i nemici politici vengono uccisi oppure vengono appunto o attaccati in qualche maniera, e perché si apre un'occasione importante, perché nel caos la loro speranza era quella che la notizia dell'uccisione di Yanar Mohammed sarebbe passata un po' inosservata, in secondo piano rispetto a tutto quello che stava succedendo nella regione. Io credo che comunque, appunto, siccome la figura di Yanar fosse così internazionale, non era possibile non pubblicare la notizia e non dare risalto, no, a questa questione. Ma poi soprattutto quello che a me ha fatto molto piacere, ho visto tantissime organizzazioni NGO americane o comunque in generale che hanno lavorato con lei, comunque esprimere non solo il cordoglio ma anche proprio la vicinanza alle donne dell'organizzazione. E secondo me questo comunque ha anche spinto poi il governo di Baghdad ad aprire anche un'inchiesta, perché all'inizio non c'era neanche appunto questa idea. Quindi noi dobbiamo leggere questo tipo di appunto esecuzioni poi proprio in un contesto molto più politico, ecco.
0: Infine, Benedetta Argentieri, visto che hai conosciuto Janar Mohamed e hai anche lavorato con lei quando hai raggiunto Baghdad per raccontare la sua storia e le sue azioni politiche, se vuoi concludere condividendo altri ricordi o un altro ricordo che ti è particolarmente caro, ovviamente dal punto di vista della sua personalità politica, per concludere questa intervista.
1: Allora, io la prima volta che ho conosciuto Janar era nel 2016, quando io ai tempi abitavo negli Stati Uniti, e è venuta a parlare all'Assemblea delle Nazioni Unite, no? Per raccontare qual era la condizione delle donne, e soprattutto l'idea, secondo me, è anche proprio quella di mettere davanti ai vari paesi che comunque in quel momento continuavano una occupazione dell'Iraq, anche che ha scatenato una guerra civile, rispetto alle contraddizioni, no? In quegli anni comunque gli americani e tutta questa coalizione internazionale si muoveva, no? Per i diritti delle donne, invaderemo per i diritti delle donne, così è stato in Afghanistan, così è stato appunto anche in Iraq, ma il risultato è stato un disastro assoluto, cioè, e in alcuni casi, come poi vediamo in Afghanistan, addirittura la condizione è peggiorata in una maniera, diciamo così, abominevole, ecco. E Janar appunto è venuta proprio per fare un po' di pressione, e durante, insomma, questo press lunch, così si chiamano i pranzi, no? In cui si incontrano giornalisti, io ho avuto l'occasione di parlare con lei e subito abbiamo legato molto, perché comunque io già ero, diciamo così, molto viaggiavo moltissimo in quelle zone, e l'Iraq è sempre stato un po', diciamo così, il mio pallino, no? Rispetto alla storia, rispetto a tutto quello che è successo. E quindi lei, quando lei mi disse vieni a trovarmi quando vuoi, io in realtà stavo già pensando di cercare di fare un film sulle donne in Medio Oriente, sulle donne che resistono, sulle donne che comunque non sono ma non erano mai veramente raccontate al di fuori, diciamo così, o magari di canali militanti, ma non erano mai riuscite veramente, diciamo, a parlare in Occidente. E quindi la mia idea era quella di costruire un film che raccontava questa rivoluzione, chiamiamola silenziosa, che non apparteneva solo a Rojava, ma apparteneva a tutta la regione. E quindi da lì la scelta di andare non solo appunto nell'amministrazione autonoma del nord-est della Siria durante la guerra d'Iraq, ma poi raccontare queste donne in Iraq, appunto a Baghdad, e quindi in Afghanistan. Quando io le ho raccontato il concetto, no, del film, lei subito mi ha detto assolutamente sì, dobbiamo farlo insieme, e da lì sono cominciati le lunghe preparazioni, diciamo, per arrivare a Baghdad, perché Baghdad nel 2017 comunque era una città ancora, lo è sempre, però in un momento delicato e molto comunque pericolosa per un team, diciamo così, di sole donne, perché noi eravamo in tre, appunto io come regista e due camere, una direttrice della fotografia, e questa cosa qui comunque era a volte un po' complicata appunto da gestire in una città come Baghdad.
0: Benedetta Argentieri, giornalista indipendente, regista, documentarista, redattrice di Turning Point Magazine, su cui ha scritto l'articolo In memoria di Janar Mohamed, che ha salvato migliaia di donne. Benedetta, grazie di essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: È tutto per quanto riguarda questa puntata di Mesopotamia, notizie dal vicino Oriente, nella cassetta degli attrezzi di Radio Onda d'Urto. Ci lasciamo con questa Beda di Seta Agopian, cantante molto celebre in Iraq, una delle prime negli anni 60 e 70 a inserire lo stile pop moderno, mixando sonorità e melodie occidentali a quelle tradizionali locali. Anche per questo è chiamata la Fairuz irachena, con riferimento alla famosa cantante libanese.

0: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: minuti, Radio Onda d'Urto, giornale radio, le notizie della sera, i titoli di questa edizione. Carica di polizia contro i lavoratori sindacalisti in lotta per impedire la chiusura della H nel Pratese non fermano la protesta. Il presidio è proseguito tutto il giorno a Seano e da qui ci aggiornerà Riccardo del Sud Cobas. Palestina, oggi sono 1000 giorni di genocidio per mano israeliana, iniziative in oltre 100 città italiane in solidarietà alla popolazione palestinese. Noi andremo in una di queste, in Valle Camonica, grazie ad Ada Rosa. Guerra in Ucraina, attacchi incrociati tra Kiev e Mosca, la NATO intanto stanzia 70 miliardi all'anno per proseguire a sostenere Kiev sia quest'anno che il prossimo. Andremo poi a Milano, la 2 giorni contro il rischio sgomberi per gli spazi sociali. Uno di questi sarà il centro sociale Cantiere, che sarà in presidio domani mattina dalle 10 e ad oltranza. Avremo Selam compagna del centro sociale Cantiere. E poi la Germania, il processo nei confronti di 5 attivisti accusati di aver fatto irruzione nella sede a Ulm dell'azienda d'armi israeliana Elbit System. Gli attivisti continuano a sorbire un regime di carcere duro ed il processo si celebra senza il minimo rispetto dei diritti degli imputati, come ci racconterà Cecilia del gruppo di solidarietà italiano Ulm 5.

0: Iniziamo andando a Prato, dove è proseguito per tutto il giorno il presidio alla H di Seano, nonostante le doppie cariche di polizia stamattina per tentare di sgomberare il picchetto promosso dal Sud Cobas, che lotta contro l'azienda di consegna Pronto Moda, dopo che ha annunciato la chiusura ed il licenziamento di 100 lavoratori. Una lotta che rispecchia tante altre nel distretto tessile di Prato e che è passata anche da un pestaggio di massa qualche giorno fa, con decine di padroncini arrivati a Seano per caricare il picchetto di lavoratori, facendo anche alcuni feriti, tra l'altro tra i poliziotti. E la stessa polizia oggi è arrivata per sgomberare con violenza questo picchetto operaio. La lotta però è proseguita ad oltranza, nonostante diversi operai e sindacalisti su Cobas siano stati portati di peso in questura. Due giorni fa si era aperto in provincia un tavolo istituzionale per cercare di trovare una soluzione a questa vertenza e dal punto di vista politico, istituzionale, è arrivata la solidarietà al presidio contro le cariche per l'intervento e critiche per l'intervento di polizia. Politici di AVS e di PD a livello regionale hanno preso infatti posizione, tra questi addirittura il presidente della regione toscana Eugenio Giani, che ha parlato di una forzatura inaccettabile da parte della polizia che inasprirà i rapporti senza portare ad alcuna soluzione. E noi dal presidio in lotta che prosegue sentiamo Riccardo del Sud Cobas.
1: In questo momento tutte le persone sono state rilasciate, il presidio è ritornato fuori dal cancello dell'H, dove ancora ci sono 8 camionette della Celere e tante volanti della Digos, della polizia, dei carabinieri a presidiare l'area. L'azienda ha chiuso. Con l'operazione di questa mattina, nella sostanza, hanno fatto uscire una parte della merce che c'era dentro al magazzino, ma mascherando come un sequestro preventivo quello che stavano facendo, ma di fatto quello che volevano dare ora è più chiaro che mai, è stato quello di dare un messaggio inquietante a tutta la città. Dare un messaggio di ritornare indietro con le lancette dei diritti dei lavoratori di almeno 7-8 anni, quando qui nel distretto tessile non c'era un sindacato che faceva gli scioperi, si lavorava 12 ore 7 giorni, si lavorava con i caporali. E questo è il messaggio che hanno voluto dare, perché non ci si spiega altrimenti. In questo momento siamo in presidio qua davanti, stiamo rimanendo qua, abbiamo deciso di lanciare una manifestazione alle 5 del pomeriggio di domenica. Il luogo lo stiamo ancora definendo.
0: Andiamo allora nella martoriata terra di Palestina. 1000 giorni di genocidio per mano israeliana oggi, oltre 2 anni e mezzo nei quali Tel Aviv, oltre a rubare 2/3 del territorio palestinese a Gaza, ha fatto almeno 73.000 morti e 174.000 feriti nella striscia, senza contare poi di migliaia di dispersi e 2 milioni di sfollati. Solo nelle ultime 24 ore 4 vittime e 12 feriti. Violenze israeliane poi che si registrano anche nella Cisgiordania occupata, coi coloni che hanno attaccato abitanti di un villaggio a nord-est di Ramallah, ferendo diverse persone, tra cui anche attivisti internazionali di interposizione non violenta. E proprio rispetto a quanto accade nella Cisgiordania occupata, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha detto di condividere che la continua espansione di Israele è inaccettabile e che la violenza usata per questa espansione è abominevole. La Commissione europea, dice, presenterà presto le opzioni sulle restrizioni ai prodotti che arrivano dagli insediamenti. E buoni propositi però, come sempre, non seguono poi le pratiche. Il primo ministro irlandese, Michael Martin, ha puntualizzato infatti durante la stessa conferenza stampa come avevamo proposto 10 mesi fa le basi per sospendere l'accordo di partenariato con Israele, ma la proposta è rimasta sul tavolo e molti paesi hanno proposto anche di sanzionare il ministro Ben-Gvir, ma non è stato raggiunto un consenso. In solidarietà alla Palestina intanto si mobilitano e continuano a mobilitarsi le piazze, in particolare quest'oggi con la parola d'ordine 1000 giorni di genocidio, fermatevi. Tra le diverse città italiane anche Brescia, con 2 appuntamenti, uno in città che inizierà tra poco in via Bixio, così come si è tenuto un presidio anche in Valle Camonica, Pisogna. Da qui sentiamo Ada Rosa, compagna di Palestina Anima Mundi.
2: stiamo cercando di tenere alta l'attenzione anche in Val Camonica e ultimamente ci stiamo trovando spesso qua sul lago a Pisogne. Ci siamo coordinati in particolar modo per questa iniziativa con i presidi che hanno organizzato la diretta online con Francesca Albanese, quindi Palestina Anima Mundi, così si chiamava l'iniziativa. Questa volta non abbiamo stampato volantini, siamo scesi in piazza con i nostri corpi e le nostre voci, portando testimonianze, leggendo articoli e soprattutto abbiamo appena finito l'azione dell'agitazione delle chiavi, che è stata proposta da una ragazza indiana del Cremonese e che sarà eseguita anche in altre piazze, dopo aver letto la motivazione del gesto, come appunto ricordare questo gesto di aprire la porta che noi facciamo quotidianamente per entrare nelle nostre case, che diamo per scontato, ma che effettivamente ci rende molto fortunati rispetto a chi la chiave dal 48 se la porta in tasca senza riuscire più ad aprire nessuna porta.
0: E ci spostiamo dalla Palestina al Libano, dove Israele anche qui continua quotidianamente a violare il cessate il fuoco. In mattinata feriti per 10 attacchi israeliani nel sud. Israele sostiene di aver colpito per contrastare Hezbollah alcuni siti del sud del paese. In realtà si registrano molti civili feriti, almeno una decina. Intanto un intero pezzo di paese continua a rimanere sotto occupazione israeliana. Centinaia di migliaia intanto gli sfollati da queste zone e tra loro, denuncia l'UNICEF, almeno 100.000 minori che rischiano seriamente di perdere anche il prossimo anno scolastico tra gli istituti distrutti dalle bombe, zone interdette militarmente e un sistema, appunto quello dell'istruzione, che è totalmente collassato. E poi l'Iran, dove le misure di sicurezza sono imponenti ed è altissima la tensione dopo che la salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi israelo-statunitensi, è giunta oggi al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran, in vista dei funerali che sono previsti per la giornata di domani e ai quali si prevede parteciperanno milioni di persone. Lutto fino al 9 luglio, quando dovrebbero poi ripartire i colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti. E veniamo alla NATO, con la dichiarazione finale del vertice che si è tenuto in Turchia, che è stato approvato dal Consiglio Atlantico al termine della procedura del silenzio. Il comunicato ha contenuto un riferimento esplicito al sostegno militare a Kiev da 70 miliardi di euro, sia per il 2026 che per il 2027. E proprio rispetto alla guerra in Ucraina, i raid di Kiev sulle zone occupate dalla Russia e anche in territorio russo. Colpito un mercato a Tokmak, nella Zaporizhia occupata, e questo è l'evento che ha generato più vittime, 5 morti e 18 feriti. Poi si registra una vittima a Belgorod, una a Bryansk, 2 morti e 9 feriti nel Lugansk occupato e 4 feriti anche nel Kursk. Sull'altro fronte invece Mosca annuncia di aver preso un villaggio vicino Dnipro. Attacchi dal cielo su Sumy hanno provocato invece 4 morti. Il bilancio intanto del terribile attacco ieri su Kiev da parte russa è salito a 30 vittime e 100 feriti, ben 74 i missili lanciati da Mosca e 500 droni. Un attacco che ha provocato poi anche danni ambientali, con le autorità di Kiev che hanno chiesto ai residenti per oggi di restare in casa tutto il giorno a causa dell'aria pesantemente inquinata. Intanto, mentre la Procura federale tedesca accusa Kiev di aver ordinato il sabotaggio del Nord Stream 2022, gli inquirenti avrebbero identificato invece in Anastasia Berezovska, una 39enne ucraina, ma che risiede in Germania, la persona che a Monaco ha messo una bomba nell'abitazione dell'ucraino Ermolev, magnate dell'edilizia, presidente di Aleph Corporation. La donna sarebbe poi fuggita, prima in Francia, e poi passando dall'Italia e la Svizzera sarebbe tornata in Germania, a Francoforte, dove oggi è stata ritratta da delle videocamere di sorveglianza. E continuiamo a parlare di armi e di riarmo. L'Italia annuncia che non attingerà 15 miliardi del SAFE, il progetto per le spese militari della Commissione europea. Almeno non lo farà subito. Lo strumento che fornisce agli Stati prestiti a tassi ultra agevolati per aumentare gli investimenti nella difesa in deroga al patto di stabilità sarà attivato solo su richiesta del Parlamento. Uno scenario però che dalla maggioranza di destra al governo in Italia viene visto come improbabile, vista l'impopolarità di un'adesione a questo fondo nel momento. Resta l'ipotesi di usarlo però l'anno prossimo, il 2027. È stato fermato a Catania un trentenne che nei giorni scorsi aveva tentato di uccidere la sua compagna. Un'aggressione avvenuta mentre la donna stava effettuando una videochiamata delle amiche che si hanno potuto dare così l'allarme. Dai primi esiti medici sono emersi segni di un tentativo di strangolamento nei confronti della donna, la frattura delle ossa nasali e un trauma cranico con emorragia cerebrale. Andiamo nel Lazio, dove il TAR ha accolto il ricorso presentato da comitati ed associazioni ambientaliste contro la valutazione di impatto ambientale legata al progetto del megaporto croceristico di Fiumicino. L'esito rappresenta una conferma fondamentale delle ragioni espresse dai comitati e dalle associazioni, dicono i comitati stessi, ricordando come con questa decisione del Tribunale si blocca un'opera dall'impatto critico per l'ecosistema della foce del Tevere e per la salute dei cittadini del litorale. La sentenza restituisce, dicono, centralità alla partecipazione dei cittadini e alla salvaguardia del territorio. Pagina di Movimento, andiamo a Milano, due giorni contro il rischio di sgombero per gli spazi sociali. Al Centro Sociale Cantiere, domani in presidio, dalle 10 e per tutta la giornata, in via Monterosa 84, per difendere lo spazio dagli ennesimi appetiti speculativi e immobiliaristici sul capoluogo lombardo. Sempre a Milano, sotto sgombero anche via Conte Rosso 20, occupazione abitativa dal 79 e dal 91 anche sede della panetteria occupata, qui domenica alle 5 di pomeriggio è stato organizzato un momento di controinformazione sulla situazione. Noi però andiamo per oggi al cantiere con Selam, compagna del centro sociale di via Monterosa.
3: Allora, noi ci troveremo qua dalla mattina dalle 10 con una colazione resistente a cui invitiamo tutte e tutti a partecipare. Se passerete di qua vi racconteremo insomma la storia del cantiere, del derby, ma anche quello che sta accadendo. Poi ci sarà la volta dello sport, avremo una lezione di capoeira e di danza brasiliana qua in strada, ci sarà un pranzo sociale, un'anguriata fresca per stare, insomma, riuscire anche a sopportare le alte temperature. Alle 16 abbiamo un laboratorio per bambini, di pittura, e poi avremo anche dei momenti musicali, insomma ci sarà dall'hip hop al perreo transfemminista, sicuramente insomma siete tutti invitati a passare, anche a rendere partecipato questo presidio, ma soprattutto insomma ad attenzionare al cantiere, a seguirci anche sui social o sul nostro sito www.cantiere.org, su Instagram invece ci trovate come cantiere _ Milano.
0: E torniamo agli esteri, col processo in Germania nei confronti di 5 attivisti accusati di aver fatto irruzione nella sede di Ulm dell'azienda d'armi israeliana Elbit System. Era settembre 2025, danni materiali alle strutture. Il dibattimento oggi è arrivato alla 10ª udienza che si svolge nel carcere di massima sicurezza di Stoccarda. Gli attivisti continuano a subire il carcere duro in 5 galere diverse e il processo si sta celebrando senza il minimo rispetto dei diritti degli imputati. E continua però intanto anche la mobilitazione solidale. Cecilia, del gruppo di solidarietà italiano Ulm 5.
4: Nelle loro dichiarazioni, nei video che sono fatti vedere, gli Ulm 5 hanno nominato le connessioni fra il genocidio a Gaza, il colonialismo e il Beat System e come questo abbia portato alla loro decisione di fare un'azione morale nel distruggere i macchinari di Elbit System. Il team di difesa ha detto che, perché le dichiarazioni sono state lette in inglese, dato che la maggior parte dei 5 ragazzi e ragazze non sa il tedesco, quindi le dichiarazioni sono state lette in inglese, ma la traduzione tedesca fornita dal tribunale era così pessima e così incoerente con l'effettivo contenuto delle dichiarazioni che gli avvocati e le avvocate hanno richiesto che si tenesse una traduzione dal vivo in tribunale. Ci è stato comunicato che la Corte e la prosecuzione non ha ancora indagato la complicità di Elbit System nel genocidio perpetuato da Israele, cosa che è stata più volte richiesta dal team di difesa. Anche questo ancora non è stato fatto.
0: Andiamo in Francia e parliamo di crisi climatica, con l'ondata di incendi che sta colpendo il sud-ovest del paese. Porto turistico in fiamme, campeggi evacuati, le autostrade chiuse da ieri sera. Migliaia di vigili del fuoco sono impegnati per spegnere gli incendi. A Canet-Roussillon 3 pompieri sono rimasti feriti. Oltre 3.000 persone sono state evacuate tra campeggiatori, lavoratori e residenti. Al momento sono stati bruciati nei vari roghi 8.700 ettari. E chiudiamo tornando in Venezuela, dove il bilancio delle vittime del terribile terremoto di 9 giorni fa è salito ufficialmente a quasi 2.600 vittime. L'ha detto il presidente ad interim Delay Rodriguez in conferenza stampa, 11.000 invece i feriti e decine di migliaia i dispersi.

Era questa l'ultima notizia del nostro giornale radio, linea che passa adesso come sempre l'agenda dei comunicati e gli appuntamenti, poi a seguire storia di classe di questo 3 luglio.

0: agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Oggi venerdì 3 di luglio. Apriamo ricordando la 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ricordiamo la solita area di via Serenissima a Brescia dal 5 al 22 di agosto. Ricordo che qui nella sede di Radio Onda d'Urto sono arrivati volantini e manifesti. Chi volesse aiutare per la distribuzione può passare qua in via Luzzago 2/B, Radio Onda d'Urto, e darci una mano naturalmente a pubblicizzare la 34esima festa di autofinanziamento di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Mille giorni di genocidio a Gaza, mille giorni dunque, in una piazza del nostro paese, presidi per la Palestina, con la Palestina nel cuore, fermatevi. L'appuntamento per Brescia città alle 19.30 in via Nino Bixio davanti alla scuola primaria Calini, presidio per la Palestina. Appuntamenti anche dalle 18.30 e 19 a Bormio in piazza del Querce, a Pisogne in piazza Corna Pellegrini dalle 17.30. E poi naturalmente appuntamento anche a Milano, piazza del Duomo dalle 18.30 alle 19.30. Mille giorni di genocidio a Gaza, da ogni piazza e presidio per la Palestina, oggi più forte che mai gridiamo fermatevi. E siamo a Verona, Festival Paratodos. Appuntamenti di oggi alle 19, dibattito con il collettivo No Food No Sense, antispecismo e lotta alla repressione del dissenso contro le aziende zootecniche. Alle 21 musica, Castapaga Sound e Mani. Ricordo poi tutte le sere teatro, laboratori, cinema, socialità. L'appuntamento al Festival Paratodos in via Villa 25 a Verona. Veniamo alla programmazione cinematografica. Al teatro CTM di Rezzato alle 21 di questa sera, Shari Movie. Ricordo l'appuntamento di domenica invece alla panetteria occupata di Milano per la difesa degli spazi di lotta, no allo sgombero di Conte Rosso 20. Domenica alle ore 17, primo momento di controinformazione alla panetteria occupata di via Conte Rosso 20 a Milano. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura, indirizzo di posta elettronica a cui potete inviare i vostri comunicati. redazione@radioondadurto.org.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

3 luglio 1969, la rivolta di Corso Traiano a Torino. Centinaia di operai e di studenti di Torino decidono di convocare per il 3 di luglio, il giorno dello sciopero indetto dai sindacati in Fiat a Torino, un grande corteo che da Mirafiori raggiunga i quartieri popolari. Nel pomeriggio di quel giorno migliaia di operai cominciano ad arrivare davanti a Mirafiori. È una prova di forza, una manifestazione operaia massiccia, fuori e contro sindacati e partiti, PC in testa. È il risultato della maturità raggiunta da due mesi di lotta interna e assieme la garanzia che la lotta continua e si rafforza. È troppo però per i padroni. Prima ancora che il corteo si formi, un esercito di baschi neri e poliziotti si scaglia sulla folla, pestando, arrestando, lanciando lacrimogeni. Cominciano gli scontri. Il corteo si ferma di nuovo, più lontano, e si muove, raggiungendo Corso Traiano. Qui la polizia carica di nuovo, furiosamente. Ma poliziotti, padroni e governo hanno fatto male i conti. In poco tempo non sono solo le avanguardie operaie e studentesche a sostenere gli scontri, ma tutta la popolazione proletaria del quartiere. Si formano barricate, si risponde con le cariche alle cariche della polizia. Per ore e ore la battaglia continua e la polizia è costretta a ritirarsi. Non è più una lotta di difesa. Mentre gli scontri si fanno più duri attorno a Corso Traiano, la rivolta contagia altre zone, da Nichelino a Borgo San Pietro fino a Moncalieri. Dappertutto le barricate, le pietre, il fuoco vengono opposti agli attacchi della polizia. Decine e decine di migliaia di persone, coscienti che l'unica arma degli sfruttati è la lotta e che vincere è possibile, sostengono l'urto di poliziotti e carabinieri. I baschi neri hanno paura, abituati a picchiare vigliaccamente, sono costretti a disperdersi. Mandati a bastonare un corteo, si trovano di fronte alla forza impressionante della classe operaia e degli studenti. Padrone questa volta. Il 3 luglio del 69 l'atto della riscossa operaia di Torino, la resistenza di una periferia nata e cresciuta in nome e per conto della Fiat, la comparsa dell'operaio Masso, la sconfitta del sindacato e la nascita delle organizzazioni extraparlamentari. Corso Traiano apre un ciclo di lotte che si svilupperanno per tutti gli anni 70. Mirafiori diventa il teatro sociale e politico di una nuova figura operaia, quella dell'operaio massa, generalmente immigrato dal sud, non qualificato, che rompe la tradizione torinese dell'operaio specializzato di cultura PC, inquadrato con il sindacato, con una tradizione lavorista che lo ha sempre portato a rivendicare diritti solo in base alle proprie capacità produttive. L'operaio massa spazza via questa figura relegandola ad una nicchia e proprio nella Torino modellata per nome e per conto della fabbrica, quella che non affitta case ai meridionali, questa nuova figura pone sul piatto del conflitto tutto, mettendo in crisi quel sistema di contrattazione e gestione che il sindacato era diventato per i movimenti operai.

Bene, 19:48 minuti di questo venerdì, noi ci salutiamo con un po' di musica, poi il ritorno di Jazz House Rock alle 20, redazione informativa tornerà alle 8 domani mattina con le prime pagine dei giornali e l'apertura delle trasmissioni in diretta. Una buona serata, un buon ascolto a tutti.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Ragazzi, andate tutti via, rimanga solo il violino, perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

ogni domenica sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle 13.10 alle 14 con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Mettetevi comodi che vi leggiamo dei libri meravigliosi.

0: stagione, la sedicesima di J-Laus Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
1: e Susanna Maria.

0: Baby Gang, il rapper italiano con il massimo numero di ascolti in assoluto, ha cantato c'è la 1, c'è la 2, c'è la 3, c'è la 4. Ognuno di questi veramente è un manifesto sociologico del carcere. Andate a leggervi i testi. Baby Gang in questo momento si trova in un carcere della Lombardia, ed ha passato mesi e mesi in una cella di isolamento, senza nulla, senza un libro, senza una televisione. Gli hanno tolto tutto, perché dicevano che non si comportava bene, dicevano che aveva una influenza, un carisma verso gli altri detenuti in quanto era un cantante di successo. Ecco, questo è uno dei modi nei quali l'isolamento viene usato nelle nostre galere. L'isolamento fa male, l'isolamento va superato. È in isolamento che accade la maggior parte dei suicidi.
1: Baby Gang è un giovane rapper, come giovane era quel ragazzo che Antigone in un video documentario aveva intervistato, era recluso nel minorile di Bari e raccontava la sua storia. Beh, quando è uscito, questo ragazzo è stato ammazzato. Esiste fuori una criminalità pesante, ancora pesante in tutto il meridione. Di questo dobbiamo averne contezza. Ovviamente questi ragazzi sono giovani, non vanno lasciati soli, e il carcere non riesce ad essere quella cesura di legalità, quella restituzione di vita che dovrebbe invece avere. È complicato, lo so, ma è questo che dovrebbe essere il suo obiettivo. Tanta tristezza per quel giovane che nel carcere trovava, cercava speranze, e che quando è uscito ha trovato la morte.
0: Stefano Rosso è un cantautore italiano che purtroppo ci ha lasciati prematuramente nel 2008. Questo brano lo pubblica nel 1977. Ci racconta in modo ironico e divertente l'ipocrisia e il moralismo che in ogni

Una storia disonesta, Stefano Rosso. Qualche giorno fa è stato presentato il libro bianco sulle droghe in alternativa al documento. Una storia disonesta, Stefano Rosso. Qualche giorno fa è stato presentato il libro bianco sulle droghe in alternativa al documento ministeriale. Beh, cose molto diverse fra loro. Il libro bianco sulle droghe presentato da tante associazioni legate all'antiproibizionismo, all'antipunitivismo, hanno proposte chiare: depenalizzare, decarcerizzare. Secondo me, se si andasse al voto, lo direbbero più del 50% degli italiani. Dall'altro lato, invece, la solita ricetta punitiva, la solita ricetta proibizionista, l'allarme intorno al fatto che un quarto dei ragazzi italiani fra 18 anni fanno uso di droga. Ma vogliamo di raccontarlo che il proibizionismo ha fallito? Che ha fallito? Perché altrimenti come si mettiamo insieme i due dati? Ecco, in carcere purtroppo un terzo dei detenuti è composto da tossicodipendenti. Questo è un altro dato presente nel libro bianco. Ecco, in quel libro bianco e anche in tanti rapporti di Antigone noi ovviamente raccontiamo storie che hanno a che fare anche con il personale penitenziario, e molto dipende nella vita di un detenuto tossicodipendente o no da chi si trova di fronte, dal poliziotto che ha di fronte, dal direttore che ha di fronte. E sarebbe importante se oggi ci spostassimo verso l'alto qualcosa, la cultura umanistica e giuridica degli operatori penitenziari, come era un po' in passato. Gli Old Crow Medicine Show sono una band statunitense di Nashville, attiva ininterrottamente dal 98, un pilastro del country bluegrass di oltreoceano. L'ultimo album in studio, il 12esimo, lo hanno pubblicato poche settimane fa, lo scorso 5 giugno. Ma noi risaliamo un po' indietro nel tempo. Il loro disco Remedy esce nell'estate 2014 e vince il Grammy Award per il miglior disco folk. Qui troviamo questo brano dove la band si interroga sulla figura, per l'appunto, del direttore del carcere e si chiede come faccia ad avere in mano le vite di tanti detenuti e a convivere con la propria coscienza, e si chiede se non siamo in fondo tutti uguali, se non sia un po' prigioniero anche lui e se non condividiamo tutti la medesima umanità. The Old Crow Medicine Show, il direttore, ovvero The Warden.

The Warden, gli Old Crow Medicine Show, in questa puntata di Jailhouse Rock, che è l'ultima della 16ª stagione. Poi dovremo risentirci dopo la pausa estiva. Chi vi parla è Susanna Marietti, in studio con me come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. Adesso entriamo in carcere con l'ultima puntata di questa stagione del GRC, del giornale radio dal carcere. Noi veramente vogliamo ringraziare tutte le persone detenute che ci hanno lavorato lungo questo anno e che hanno saputo darci uno spaccato così autentico della vita carceraria, senza filtri e senza censure. E vogliamo ringraziare Stefano Bocconetti e Federica De Logu, che coordinano la redazione di Rebibbia Nuovo Complesso a Roma, e Paolo Aleotti e Chiara Martinoli, che coordinano la redazione di Bollate a Milano. Ci ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.

0: GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Noi e voi, tempo di bilanci e progetti. È l'ultima puntata per questa stagione, dunque tempo di bilanci. Noi abbiamo provato a raccontarvi cos'è Re Bibbia, o meglio, cos'è l'inferno di Re Bibbia. Abbiamo provato a raccontarvi cosa pensa, come vive, cosa sogna chi è costretto in una cella.

0: La trasmissione avrà avuto un senso se qualcuno di voi avrà capito che la politica del buttare la chiave non colpisce solo noi, ma l'intera società. Di più, se qualcuno avrà capito, a differenza di quel che sostiene il detenuto eccellente, che oggi esce da queste mura, che non basterebbe riverniciare le celle e aggiustare i due lavandini. È importante, ma non basterà. La sicurezza che anche lui invoca per voi, che siete fuori, arriverà solo quando ci sarà lavoro per tutti. Casa, scuola, cure, assistenza per tutti. Tutti, bianchi o neri, italiani o migranti. Solo quando ci sarà giustizia per tutti. Solo quando la giustizia non sarà più immaginata come vendetta. È tempo di bilanci, si diceva, ma è anche tempo di impegni per il futuro. Cosa dovrebbe fare allora Radio Re Bibbia, Jailhouse Rock nella prossima stagione? Tribuna aperta, noi di Jailhouse Rock pensiamo questo.
1: Per il prossimo anno mi piacerebbe una radio che si confronta anche con gli altri istituti penitenziari, quindi con altre radio e altri servizi, e che ci sia tipo una tribuna politica, ma non politica, una tribuna carceraria, dove i carcerati confrontano le proprie idee e le proprie sensazioni su come migliorare il carcere. Stefano G12.
2: Io penso che il prossimo anno praticamente dovrebbe essere una radio ancora più forte, e una radio molto più forte, ecco, l'unico termine è questo, di farci sentire in maniera che arriva anche a capo al mondo, alla nostra voce, sia dei detenuti e sia come persone. E che dirvi, mi sono divertita, mi sono impegnata e soprattutto ho conosciuto belle persone e anche e soprattutto persone che hanno sofferto insieme con me. Barbara, transex.
3: Non ho la forza di progettare qualcosa per settembre, per quando riprenderemo le trasmissioni. Non so neanche in che condizione arriveremo a settembre, in cella fanno 40 gradi. Per bere acqua fresca devi chiedere il permesso, viviamo in un forno, in un inferno. Ti passa anche la voglia di pensare, devi solo sopravvivere. Simone G8.
4: Due cose a livello sta radio che stiamo facendo qui a Re Bibbia. Pensavo che non serviva, ma qualcuno di noi ha capito che ci è servita. E mi auguro che anche l'altro anno esista e ci dà un appoggio per riconfrontarci tra noi. Mauro G11.
0: L'importante è che anche quest'altro anno ci sarà qualcuno in questa radio. Grazie a Stefano e a Federica e a tutta la redazione della radio. L'importante è che se non ci saremo noi, ci sarà qualcun altro a portare la nostra voce fuori da queste mura e queste grade. L'importante è che si faccia qualcosa e che nessuno di noi molli mai l'idea di cambiare. Andrea, G12.
5: Sono 3 anni che sto in questa radio e fortunatamente abbiamo avuto l'opportunità di farci sentire. Io sto in procinto di uscire e ho già dedicato il mio articolo sul 35 ter e sui giorni che ancora mi devono arrivare a 9 giorni dalla scadenza. Spero che qualcuno ci senta e faccia un qualcosa di utile. G12 Gianluca.
6: Un altro anno di giornalismo per me è il secondo, è finito, è passato, mi ha fatto onore conoscere altri ragazzi nuovi che sono venuti e che dire, a nostra voce speriamo che si senta fuori e che si senta ancora di più il prossimo anno. Massimo, G12.
7: Ci sentiamo a settembre. Noi tutti detenuti di Re Bibbia vogliamo dirvi a voi tutti che ci ascoltate che sono arrivate le vacanze estive. Ed anche noi smetteremo per un po' di trasmettere. Vi aspettiamo a settembre. Molti di noi forse non ci saranno più, ma la radio continuerà a portare la voce di chi sarà ancora qui, al di fuori di queste grate e mura di cemento. Grazie a tutti voi e vi auguriamo sinceramente dal più profondo del cuore di passare un'estate serena e riposante, con la fiducia di ritrovarvi ancora qui ad ascoltare e commentare i nostri servizi. Gabriele G12.
8: Amici ascoltatori della notte, buonasera, come ogni lunedì in compagnia di Claudio e di tutti gli amici della redazione che quest'anno hanno lavorato nel progetto radio da Bollate per far sentire la nostra voce e le nostre idee. Un bel gruppo che ha realizzato tante puntate. Ma è arrivato il momento dei saluti. I primi saluti vanno a Susanna Marietti e a Patrizio Gonnella, buone ferie, e a tutti gli amici a casa. Ci risentiamo a settembre con nuove puntate. Ciao da Claudio.

0: là.
1: Oh, finalmente si va in ferie. Ovviamente la trasmissione J-Louse Rock. Noi no. E i mondiali senza l'Italia non sono uno svago. Alzo gli occhi e penso: quanto dura sto calvario? Finirà sto calendario. Ma il tempo vola, amici ascoltatori. Un attimo ed è già settembre e si riparte con la radio. Intanto me ne vado a Ibiza, magari. Un saluto a tutti, da Filippo.
2: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di J-Louse Rock. Buone vacanze. Il vostro pensiero, la vostra presenza, che sentivamo ogni lunedì, ci ha fatto tanta compagnia. Da Francesco, un saluto grande di cuore.
3: Sono Alessio, volevo farvi un saluto per quest'estate. Noi purtroppo non trasmetteremo più fino a settembre, continueremo a parlare tra di noi, pensando comunque a voi. E ci risentiremo presto.
4: Visto che siamo saluti, posso fare anch'io un omaggio? Dal mio ultimo album.
5: Beh, ma certo, Nicola, è una novità questa, prego.
4: Sono arrivato fin qui a scrivere.
5: Vabbè, allora vuol dire che il resto dell'album lo sentiremo tutto a settembre.
4: Ok, ciao a tutti, ciao.
5: Da?
4: Da Nicola.

0: Ciao a tutti, un saluto da Dino. Buone vacanze e buon riposo. Ripartiremo a settembre con la trasmissione. Cosa farò nel frattempo? Ascolterò della buona musica. Ciao!
1: Ciao, un affettuoso saluto da Bruno. Buone vacanze e ci sentiamo a settembre.
2: Ho perso un'altra occasione buona stasera, ma questa volta non è colpa di Alfredo e nemmeno colpa mia. Sono qui per salutarvi. Buone vacanze da Giampaolo. Ci sentiamo a settembre e divertitevi.
3: E poi non poteva mancare Ersilio, un grande personaggio che ha fatto parte della nostra redazione per molti mesi, poi è andato via dal quarto reparto e adesso è tornato. Sei contento di essere tornato?
4: Tantissimo. Un saluto a tutti voi, ci vediamo a settembre.
3: E poi tante pizze per tutti, ovviamente.
4: Quello non mancano.
5: Ciao a tutti, amici ascoltatori, che per tutto l'anno, ogni lunedì, ci avete ascoltato. Vi abbiamo raccontato tante storie, storie di treni perduti, di notti senza sonno, di rinascita, di sport, di lettura e di fumetti pure. Fletto i muscoli e sono nel vuoto. Sì, sono Gianluca, fan di Ratman. Ciao a tutti, ci risentiamo a settembre.
6: Ciao amici, ci aspetta un'estate calda e senza la trasmissione ci mancherete. Spero che il nostro lavoro vi sia piaciuto. Buone vacanze e a presto. Un saluto da Freddy. Ah, posso fare una richiesta? Vorrei chiudere con una bella canzone da dedicare alle nostre ascoltatrici. Fai tu, Claudio.
7: L'autostrada della vacanza, sceglierà la tua lontananza.
8: Dalla redazione femminile di Radio Bollate, vi salutiamo. Oggi magari è un saluto un po' particolare, arriva l'estate, molti andranno in ferie, noi no. Noi saremo sempre qui ad aspettarvi, magari a preparare qualcosa di nuovo per accogliervi a settembre. Passate una buona estate e buona estate a tutti voi.
9: Ciao a tutti, un saluto prima di sciogliersi completamente.

solo pensiero che se un giorno incontrassi chi ha coniato il termine ti sbatto al fresco, lo farei venire in galera, non solo a Bollate, ma in tutte le altre galere d'estate, e gli chiederei: è sicuro che qui faccia fresco? Buona estate a tutti.

0: GRC, il giornale radio dal carcere. Restiamo a Bollate perché arriva l'ultima cover dell'anno dei nostri amici musicisti che hanno scelto di chiudere su questa canzone di Rino Gaetano, che racconta veramente nella sua chiave ironica un pezzo di società. Noi ringraziamo Francesco Mondello, il poliziotto penitenziario che coordina le sale musica dove suona questa band, che lungo tutto l'anno è stato proprio il nostro tramite con la musica di Bollate. Loro come sempre si presentano da soli, quindi io a Bollate lascio il microfono.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori di DJ House Rock, un saluto a Susanna e a Patrizio. Noi siamo sempre qui nella sala musica del quarto reparto di Bollate con la Freedom Sound. Insieme a me c'è il mio collega amico Giuseppe.
2: Buonasera a tutti.
1: E c'è Claudio, Gabriele, Giuliano e Gianluca, con i quali abbiamo messo insieme Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. Seguiteci sui social, siamo su Facebook Freedom Sound, su Instagram Officine Musicale Freedom Sound, su TikTok Officine Musicale Freedom Sound, così saprete, se avete voglia, dove andiamo a suonare e le date dei nostri concerti. Cos'altro dire? Un saluto a tutti, buona estate a tutti e ci risentiamo nella prossima stagione. Ciao!

0: più blu.
1: Ma il cielo è sempre più blu, dalle celle si vede quel cielo blu e si sente il caldo di quel cielo blu. In una estate che è in carcere particolarmente calda anche per la decisione incredibile di non consentire di avere i mini frigo in cella, non si capisce veramente se non questa non sia cattiveria. È chiaro che la cattiveria non è tortura, ma la tortura è che sappiamo, è l'atto intenzionale, non è la condizione oggettiva, e però è veramente una vita disumana e degradata. Lo scorso 26 giugno era il giorno che le Nazioni Unite dedicano alle vittime di tortura. Esistono vittime di tortura nella storia giuridica italiana, perché dal 2017 abbiamo un delitto di tortura. Il prossimo settembre, Susanna, all'inizio della nuova stagione di Jailhouse Rock, avremo anche la decisione della Corte di Cassazione, che potrebbe arrivare alle prime condanne per tortura definitive in Italia. Vedremo cosa ci diranno i giudici supremi.
2: E parlando di tortura, noi torniamo alla musica con questo brano di Peter Gabriel, che risale al 1982. Lo trovate nel suo quarto album in studio da solista, il quarto che porta il suo nome. Parla dei prigionieri politici nelle dittature sudamericane, dei desaparecidos che passavano le esistenze dimenticati in una cella. Nell'ottobre del 90 lo ha cantato insieme agli Intillimani a Santiago del Cile nel concerto organizzato da Amnesty International. Ci ascoltiamo Wallflower.

Wallflower, Peter Gabriel, in quest'ultima puntata dell'anno di Jailhouse Rock, in cui stiamo facendo un po' il punto della situazione delle carceri, e nella situazione ci sono anche i bambini, e se ne è parlato ultimamente molto sui giornali, perché dopo l'ennesimo decreto sicurezza, dove una delle norme prevedeva di cancellare il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per donne incinte o con bambini sotto un anno, un rinvio obbligatorio che era previsto addirittura dal guardasigilli di Mussolini, Alfredo Rocco, perché stava nel codice penale del 1930, c'è voluto Matteo Salvini per cancellarlo, perché il problema dell'Italia sono ovviamente le borseggiatrici rom che si farebbero mettere incinte apposta per non andare in carcere. Il numero dei bambini in carcere è oggi raddoppiato. La canzone che ci andiamo ad ascoltare è stata dedicata nel 1995 da Tupac Shakur a sua madre Afeni. Lei lo aveva portato in grembo mentre viveva in una prigione e ha fatto appena in tempo a uscire per partorirlo. Tupac, Dear Mama.

0: Dear Mama Tupac Shakur, e siamo verso la fine di questa ultima puntata dell'anno, della sedicesima stagione di J-Lo's Rock. E veramente ci dispiace lasciarvi, ci dispiace soprattutto lasciare tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento da una cella, perché noi possiamo andare in vacanza ma loro no.
1: E noi ci salutiamo su quest'ultimo brano della stagione di J-Lo's Rock, la sedicesima, che oggi volge al termine. Lo lasciamo come riflessione per l'estate e come nostro sentimento di ribellione. Noi crediamo nelle libertà, crediamo in una società non repressiva, crediamo in una società dove sia vietato solamente quel che davvero attenta e importante, libertà altrui. Noi denunciamo l'espansione liberale del diritto penale, come quella a cui stiamo assistendo in questa fase della storia. Lo fanno anche loro. Questo brano è tratto dall'album El Diablo del 1990. Il Litfiba, proibito.

0: proibito il Lit FIBA e purtroppo Jailhouse Rock finisce qui, ma non scollegate perché adesso arriva una sorpresa finale. Non era questo l'ultimo brano che abbiamo ascoltato insieme, che ascolteremo insieme in questa 16ª stagione di Jailhouse Rock, che oggi finisce per la pausa estiva. La sigla finale, la nostra Jailhouse Rock, non sarà questa volta la solita sigla cantata dai Blues Brothers che ci accompagna da 16 stagioni settimana dopo settimana, ma a cantare Jailhouse Rock sarà il boss, sarà Bruce Springsteen, e lo ha fatto lo scorso 5 giugno all'Ocean First Bank Center nel New Jersey, e noi prendiamo questa canzone live per salutarci per la pausa estiva. Saluti che si rivolgono a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Jailhouse Rock, ma più ancora si rivolge a chi questa trasmissione la ascolta da dentro una cella. Sono loro che non vanno in vacanza, sono loro che rimangono destinatari di quelle stupide circolari come quelle che proibisce i frigoriferi all'interno della cella, sono loro che rimangono a vivere in un tasso di affollamento che oramai sfiora il 140%, sono loro che rimangono chiusi quasi dalla mattina alla sera in una stanza, perché in tantissime carceri oggi si fa appena l'ora d'aria che è prevista dalla legge. È per loro che Jailhouse Rock esiste da 16 stagioni e sono loro che salutiamo e che non vediamo l'ora di ritrovare il prossimo settembre. Speriamo di ritrovarne molti di meno.
1: Ma ovviamente un saluto a tutti quei poliziotti che in carcere non si sono piegati alle cattiverie che sono state proposte da chi governa, da chi ci governa, quel non farli respirare, da chi li ha fatti respirare comunque, e a tutti quelli che lavorano in carcere, educatori, direttori, psicologi, cappellani, volontari, mamma, quelli che appunto hanno voluto far respirare le persone guardandole in faccia, non considerandole i numeri, ma considerandole persone. E sì, Susanna è il boss, potere, potere al popolo, potere alla gente, power to the people, e il boss andrà a cantare power to the people il prossimo 3 ottobre, e noi vorremmo, e chissà che noi non saremo lì con il boss.
0: E per chi non ci ascolta dal carcere durante l'estate può riascoltare in podcast le puntate di Jailhouse Rock che si è perso attraverso il sito www.jailhouserock.it e cercateci su Facebook, perché ci trovate anche lì. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché come troppe volte lungo anche questa stagione abbiamo testimoniato, in carcere a volte si viene anche suonati. Arriva il boss con la sua Jailhouse Rock. Un saluto e buon estate da Susanna Marietti
1: e da Patrizio Gonnella.

Musica, storia, storie e lotte. Revolution Rock sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Rock, blues, folk, reggae, hip hop e tanto altro ancora all'interno del viaggio di Revolution Rock. Musica, storia, storie e lotte dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

Revolution Rock a Radio Onda d'Urto in questo primo di maggio. Buon primo maggio ancora a tutte e a tutti, lavoratori e lavoratrici, non lavoratori e non lavoratrici da Radio Onda d'Urto. Questo nostro speciale è dedicato ogni venerdì al mondo della grande musica live, un po' di storie, ma soprattutto tanti concerti live, con un po' il refrain di questa stagione. Stiamo andando a scoprire da qualche settimana artisti e artisti già annunciati per la 34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 di agosto per essere precisi, e una delle ultime sere torneranno a trovarci con il loro live davvero esplosivo. Parliamo della penultima sera, 21 di agosto venerdì, gli Zen Circus, che hanno appena rilasciato un album dal titolo Il Male. Album che è stato al centro anche di un recente tour invernale. A dicembre sono passati dall'Alcatraz, da cui noi ci prendiamo un pezzo del loro live travolgente, in attesa poi di vederli alla festa di Radio Onda d'Urto venerdì 21 di agosto, con in apertura una grande band bresciana tutta al femminile, Le Vie dell'Ironia. Questo è il programma, tutto quello che volete potete sapere sulla festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto, 34esima edizione, è su festaradio.org. Buon ascolto, buona musica con gli Zen Circus live qui a Revolution Rock.

0: Ci eravate mancati tantissimo.
1: Andrea, guarda che li vedo bene bene. Li vedo bene.
0: Anche te ti vedo bene, UFO.
1: Li vedo propensi a ballare.
0: Anche te ti vedo propensi a ballare. Venite con noi.

0: cucuru, dopo due anni mi vuole dire le regole.
1: Fermi. Allora, fermi.
2: Tempus fugit, ma noi siamo qui sempre fermi con un'unica e ineluttabile regola. Più voi fate casino, più noi facciamo casino.
0: Quindi muovete il culo, che abbiate 20 anni o 2 volte 20 anni, ma anche 3, è lo stesso.

0: Eh sì, e non è cambiato niente, nulla, niente, è solo peggiorato.
1: Senti, ascolta.
0: Oh, è solo peggiorato.
1: Ascolta, Cossoli, te, Cosso, con la chitarra lì, come cazzo ti chiami, Cossoli? Come ti chiami?

aspettando che i gatti randagi ci conquistino. Miau. Gattari di tutto il mondo, unitevi. Anche canari, ma va bene.

0: Maestro Pellegrini, un applauso. E alle pianole il geometra Pagni.
1: Il geometra Pagni
0: alla pianola,
1: che dopo 4-5 anni con noi, non mi ricordo più quanti siano, anche di più, alle pianole c'è gente, ha perso il saluto, per molto di
0: brutto,
1: ha vinto anche un microfono, quindi può anche parlare.
2: Buonasera a tutti.
0: Parla italiano, è come noi, è incredibile, parla italiano.
1: Beh, tagliamola corta, erano anni che non lo facevamo, ma ci eravate talmente mancati che... Andate tutti!

0: che i preti non dicono bugie.
1: No, questo non è possibile.
0: Però ne dicono di meno.
1: Questo è vero.
0: Allora se le faccio una domanda, lei mi dirà la verità.
1: Se è possibile te la dirò, certo.
0: È possibile, altro che se è possibile. E se non la dice vuol dire che non vuole.
1: Sentiamo, di che si tratta?
0: I preti hanno quella cosa con gli altri uomini.
1: Di che stai parlando?
0: Del cazzo.
1: Chi ti ha parlato di queste cose?
0: Vuole rispondermi, ce l'hanno o no?
1: Noi siamo come gli altri uomini.
0: E scopate anche come gli altri uomini.
1: Ma tu non devi parlare così.
0: Lei non vuole rispondere.
1: Come apprenderai quando sarai grande? Noi dobbiamo reprimere i nostri desideri.
0: E lo fa anche lei?
1: Sì.
0: Allora lei deve essere un frocio o un impotente.

Qualcuno penserà di Zesso dei vecchi del cazzo. No, molto peggio. Di Zen Circus sono delle

Hein?

0: Allora, bomba! Grazie!
1: UFO!
0: Bello!
1: UFO!
0: Dimmelo!
1: Siamo salvi!
0: Sì, siamo a metà concerto, siamo abbastanza. Ah, in quel senso là!

0: Io concerti degli Zelli ho visti tutti, tutti. E questo è molto buono, questo concerto.
1: Non li hai visti tutti?
0: Sì, l'ho visti tutti.
1: No, uno no.
0: Sì, l'ho visti tutti, uno me lo sono perso. Questo è molto buono, non facciamo mai concerti meno che buoni, ma questo è molto buono, grazie. Uffo.
2: Guarda che poi penso che tu sia serio quando dici queste cose, eh?

poi ti passa. La verità è che non mi basta, lo voglio tutto, questo dolore che mi fa bene.

Bizan Circus qui live dall'Alcatraz di Milano. Li vedremo anche alla festa di Radio Onda d'Urto, esattamente venerdì 21 di agosto. Chiudiamo qui con la puntata odierna di Revolution Rock. Ogni venerdì un po' di buona musica, soprattutto live, questo è il tema della nostra stagione. Ci salutiamo con il brano per quanto ci riguarda, loro sono i Clash, questa è ovviamente Revolution Rock, la canzone che dà il titolo anche al nostro programma qui su Radio Onda d'Urto. Ci salutiamo quindi con la voce di Joe Strummer.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

0: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformare, anche attraverso i social. Seguici.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area festa di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Ballami per sempre, Sic Tamburo, sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto. Tutto il programma completo della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano Parlami per sempre dei Sic Tamburo, che tornano in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago.

0: ascoltando Brain Splatter, radio magazine di musica e cultura elettronico digitali.
1: Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. Several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars confirms Farrell's observation and describes the phenomenon as, quote, like a jet of blue flame shot from a gun, unquote.
2: Flash in the sky was visible within a radius of several hundred miles. Ladies and gentlemen, I have just been informed that we have finally established communication with an eyewitness of the tragedy.
3: Ladies and gentlemen, this is terrific. Never seen anything like it.
2: The strange creatures, after unleashing their deadly assault, crawled back in their pit and made no attempt to prevent the efforts of the firemen to recover the bodies and extinguish the fire. The office of the director of the National Red Cross reports 10 units of Red Cross emergency workers have been assigned to the headquarters of the state militia. At least 40 people, including 6 state troopers, lie dead.
4: Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make.
5: And consecrated to the preservation of human supremacy on this earth.
6: Monstrous creatures in the world now seems far.
3: Good evening, ladies and gentlemen. This is...
2: In the meantime, are offering a program of dance music.
7: Bonjour madame, bonjour monsieur. C'est un technicien qui vous parle.
8: Vous êtes convaincu de la valeur de la technique électronique.
0: Ciao a tutti e ciao a tutti, un saluto da DJ Fitz, alle amiche e agli amici radioascoltatori sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Bentrovati per l'appuntamento settimanale con la musica elettronica, le 23 di venerdì 3 luglio fino alla mezza, Brain Splatter Radio Magazine dal 1995 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, tutta la musica elettronica che non troverete mai sulle frequenze delle radio commerciali. Ultimo episodio prima di una serie di special podcast che andranno anche in replica, in rotazione durante la programmazione speciale di agosto a cavallo della festa di Radio Onda d'Urto. Ancora non mi sono scaricato gli spottini che inserirò appunto in questi episodi, per cui ultime recensioni. Facciamo una puntata come sempre tirata insieme un po' di fretta, però un po' di highlight di questa ultima stagione, un po' delle tracce che sono piaciute di più, almeno a me, non so a voi. In quest'ultima stagione ascolteremo i Daft Punk con una featuring di Maccabi House, HBFS, Rafael Maccabi Edit, preso da SoundCloud. Poi Gian Ferreira e Persona RS da Sippy Shifting Sand EP sulla messicana Duro Records con Trompe. John Parsley da Trota Pazza EP con Trota su Playground Records di Barcellona. Mondo Cane da Jungle Magic con l'omonima traccia sulla francese Epicure Records. Guglielmo da Isterofonica volume 1 sulla brasiliana Tropical Twista Records, il titolo della traccia Space Cake. Su invece la Copic of Records da Mandragora EP, una traccia di Rafael Aragon e Mandruva, titolo Passaro Cantor Automato Miret Remix. Su Aquandra Records da Mensae una traccia di EXZ Stagecoach. Sull'austriaca Emlich Music da Emlich volume 2, Johannes Walker con Just World. E per chiudere due minutini di Bells, traccia di Schia da Isterofonica volume 1, anche questa tropica sempre Tropical Twist Records. Abbiamo anche ascoltato in questa trasmissione con la... cioè a metà playlist, scusate. Dunque mi raccomando, fate qualche share dell'episodio sui vostri canali social e web a sostegno della promozione culturale e musicale indipendente. Dunque partiamo, come preannunciato, qui Daft Punk, una featuring di Maccabi House, HBFS. Buon ascolto.

Bene, bene, era Trota di John Parsley, da Trota Parsley sulla spagnola di Barcellona, Playground Records. Adesso andiamo in Francia, Epicure Records, Jungle Magic dell'italianissimo Mondo Cane.

Stai ascoltando Brain Splatter, radio magazine di musica e cultura elettronico digitali. Molto bravo, molto bello Mondo Cane con Jungle Magic sulla francese Epicure Records. Adesso andiamo sulla Tropical Twista Record brasiliana da Stereofonica volume 1. Ascoltiamo Guillermo e la sua Space Cake.

Ebbene, passiamo alla Copy Cove Records da Mandragora EP. Ci ascoltiamo di Rafael Aragon e Mandruva, Passaro Cantor Automato, Miret Remix.

eccoci qua, EXZ da Mensa e Acumandra EP numero 23 su Acumandra Records. Ascoltiamo Stagecoach.

dopo Stagecoach di EXZ da Mensaia Commander EP numero 23, andiamo sull'austriaca Emlich Records dalla compilation Emlich volume 2, ascoltiamo una traccia di Johannes e Walker, Just Word il titolo.

promise.

dream. All of my most sensitive.

2-1-2. Here we go.